black. Wait.

0: Truth and Reconciliation.
1: Reconciliation.

0: Informazione.
1: Gli orari di Radio Onda d'Urto. Puoi sintonizzarti per le notizie in breve con i giornali Radio Flash delle 7.20, 8.20, 11, 16 e 17.20. Oppure con i giornali radio e i loro servizi informativi alle ore 13 e alle ore 19.20.

Olá.

Heaven.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze ribelli dal 1985.
1: Informazione.
0: Gli orari di Radio Onda d'Urto. Puoi sintonizzarti per le notizie in breve con i giornali Radio Flash delle 7.20, 8.20, 11, 16 e 17.20. Oppure con i giornali radio e i loro servizi informativi alle ore 13 e alle ore 19.20.

0: nostro tempo.
1: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
0: Fino alla fine, se vi viene il momento.
1: Buon ascolto.

Buon ascolto con Radio Endodurto.

Vous êtes en train d'écouter Radio d'Adulto. Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio d'Adulto. Chiamateci allo 030 45670. Buon ascolto.

0: Buonasera pubblico di 77, buonasera pubblico di Radio Onda d'Urto. In questa puntata ci soffermeremo su uno degli artisti in grado di farci comprendere le traiettorie della contemporaneità musicale. Il suo nome è Nmesh ed è un progetto dell'artista americano Alex Koenig. Ed è spesso associato questo progetto alla Vaporwave, ma lui stesso ha sempre cercato di prendere le distanze da questa etichetta. Una delle fonti bibliografiche che abbiamo sfruttato per preparare questa puntata è questo lungo articolo pubblicato da Bandcamp Daily nel 2017, dove Koenig racconta come la sua musica nasca soprattutto da un'ossessione per la memoria culturale degli anni 80 e 90. Pubblicità televisive, VHS, videogiochi, sigle, programmi TV e tutta quella massa di immagini e suoni che hanno formato l'immaginario della sua generazione. Secondo Koenig, la nostalgia non è soltanto un elemento estetico, ma una vera e propria esperienza emotiva. Quando la Vaporwave esplosa all'inizio degli anni 10, lui la visse come un modo per elaborare e trasformare quei ricordi, più che come un semplice genere musicale da seguire. Il suo album del 2017, Pharma, rappresenta uno dei più ambiziosi punti della sua carriera ed è un lavoro costruito come un viaggio psichedelico di oltre 70 minuti, dove frammenti di cultura pop americana vengono smontati, rallentati, deformati e ricomposti in un collage sonoro surreale. La prossima traccia che ascoltiamo è tratta da questo album e si intitola Mall Full of Drugs.
1: Let's smoke a marijuana cigarette. Let's turn on.

0: Who taught you how to do this stuff?
1: You are right.

Fuck you. Fuck you. I wasn't doing anything. I like the Gestapo.

0: Commissioner, don't you think that you're magnifying this issue?
1: Una caratteristica importante di Mesh è il suo rifiuto di nascondersi dietro una maschera anonima, come spesso accadeva nella scena Vaporwave. Koenig si è sempre mostrato apertamente come persona, sostenendo che il progetto di Mesh non debba essere limitato a un solo stile. Per lui la Vaporwave è diventata negli anni un termine sempre più ampio e indefinito, utile soprattutto perché gli ha permesso di entrare in contatto con una comunità di musicisti e ascoltatori appassionati. La prossima traccia che ascoltiamo è tratta dall'album creato in collaborazione con Telepath che si intitola The Path to Lost Eden.

0: mighty power. If I die, it will be because love cannot keep me alive.
1: In una lunga intervista pubblicata da Teeny Mix Tapes, Alex Koenig, mente dietro il progetto di Mesh, racconta il proprio percorso artistico e il modo in cui la sua musica si è evoluta nel tempo. Koenig spiega che Mesh nasce molto prima dell'esplosione della Vaporwave e fin dagli anni 2000 sperimentava con collage sonori, campionamenti, breakcore, musica industriale e ambient. Quando la Vaporwave iniziò a diffondersi online, si rese conto che molte delle sue idee avevano punti in comune con quella scena, soprattutto l'interesse per la memoria culturale, la nostalgia e il riutilizzo di materiali provenienti dai mass media. Noi adesso andiamo ad ascoltare uno dei suoi primi EP, che si intitola Sparks.
2: Hot Monkey Sex?

0: thumbs up.
1: Ready, guys?
0: Let's do this.
2: All right, thumbs up.
1: Ready, guys?
2: Let's do this.
3: Guys? So why should we?
4: Sparks!
5: All'interno dell'intervista realizzata per Tiny Mixtapes, Koenig racconta anche la nascita di Dream Sequence, considerato uno dei dischi fondamentali della Vaporwave sperimentale. L'album venne costruito come un flusso continuo, quasi cinematografico, dove i ricordi della cultura americana si trasformano progressivamente in qualcosa di strano, inquietante e surreale. Più che evocare nostalgia, il disco vuole mostrare il lato ambiguo dei ricordi e del bombardamento mediatico contemporaneo.

0: Now that is an entirely new dimension in entertainment.
1: Un'altra fonte che è stata utilizzata per la realizzazione di questa puntata è l'intervista rilasciata da Nmesh a Zen Sounds. E in questa lunga intervista Alex Koenig ripercorre gli oltre 25 anni di attività musicale. Da adolescente era immerso nel metal, nell'industrial e nell'hardcore, ma la vera svolta arrivò con l'elettronica sperimentale degli anni 90. Artisti come Aphex Twin, Yautech, Boards of Canada e soprattutto The Future Sound of London gli mostrarono nuove possibilità creative. Già nei primi anni 2000 realizzava collage sonori e mix costruiti attraverso campionamenti, sviluppando un approccio che anticipava molto le tecniche poi associate alla Vaporwave. Con la scoperta di Macintosh Plus e Onetris Point Never e la prima scena Vaporwave trovò finalmente un contesto in cui poter utilizzare liberamente i sample senza preoccuparsi delle convenzioni tradizionali. L'obiettivo di Koenig era quello di portare nella Vaporwave l'esperienza tecnica accumulata negli anni precedenti con IDM, Plunderphonics e musica sperimentale. La prossima traccia che ascoltiamo è tratta dall'album New.Wav Hallucinations e si intitola A Face Without Eyes.

All'interno della carriera di Nimesh non mancano i momenti divertenti. E questi momenti si possono racchiudere nella pubblicazione di due album che omaggiano la videogame music. Il primo si intitola Welcome to Warp Zone e il secondo Return to Warp Zone. Sono dei mega mix che portano alla creazione di album che superano le 4 ore. E andiamo ad ascoltare due estratti tratti da questi album.

0: L'intervista Zen Sound si conclude con il racconto della lavorazione di Molokai Compendium, uscito nel 2025 dopo anni di ritardi dovuta alla pandemia e vicende personali difficili. L'ispirazione arrivò da una serie di film d'azione di serie B degli anni Ottanta diretti da Andy Sedaris. Dopo l'atmosfera oscura e psicologicamente intensa di Pharma, Koenig voleva creare un album più leggero, ironico e divertente, trasformando quei film kitsch in un enorme collage sonoro pieno di umorismo e nostalgia. Noi andiamo ad ascoltare una traccia tratta dal suo ultimo album, che si intitola Cocktails on the Beach.
1: Glad you had such a good time at the beach.
2: Oh, yeah, it was creamy.
1: Tell me about it. I'd like to hear.

0: can we do it again?
1: Con la prossima traccia si conclude la puntata di 77 ed è appunto una traccia tratta dal disco che viene considerato dalla critica il capolavoro di Mesh. Dalle parole che abbiamo potuto ascoltare, dalle interviste che abbiamo utilizzato per realizzare questa puntata, emerge il ritratto di un artista che considera il campionamento non come semplice nostalgia, ma come uno strumento creativo per reinventare la memoria collettiva e trasformare i frammenti della cultura pop in nuove esperienze musicali. L'ultima canzone che ho scelto si intitola White Lodge Simulation. You seem so distant. Is something wrong?

Um,

One day, I'm gonna understand. Zion.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: Adunako mana juliwe la.

0: Radio Africa all'interno del ciclo della cassetta degli attrezzi ogni due giovedì oppure in replica il venerdì mattina su Radio Onda d'Urto. Nella puntata di oggi parleremo di due festival, due iniziative culturali dedicate alla valorizzazione della complessità e della creatività delle Afriche contemporanee. Avremo con noi Fabrizio Colombo, direttore artistico di Afrobricks Film Festival di Brescia, e Roberto Vallussi di Negrizia, con cui parleremo dell'Afrique Festival di Verona. E iniziamo subito: dal 5 al 7 giugno torna a Brescia Afrobricks Film Festival, il festival del cinema africano e delle diaspore. Per parlarne con noi c'è Francesco Colombo, direttore artistico di Afrobricks, che saluto e a cui chiedo il significato e l'importanza di Afrobricks.
1: Allora, Afrobricks, che ormai esiste da 7 anni a Brescia, è nato proprio come festival, principalmente che metteva insieme sia musica che cinema, cultura, incontri dedicati all'afrodiscendenza, con uno sguardo particolare a quello che viene definito l'afropeismo, cioè la presenza dell'afrodiscendenza in Europa. Quindi il protagonismo degli afrodiscendenti, sia della diaspora, che sono, diciamo, le varie comunità che sono qui da tanti anni, ma soprattutto i ragazzi di cosiddetta seconda generazione, che sviluppano cultura, arte e anche un pensiero che a volte è anche politico, come abbiamo visto anche nella lotta per la cittadinanza, eccetera. Ecco, durante gli anni si è splittato in due parti, perché a settembre abbiamo sempre nel Parco dei Missionari Comboniani questa parte dedicata alla musica e alla gastronomia africana e all'artigianato, mentre in un altro momento dell'anno, e quest'anno lo facciamo a giugno, a Nuovo Eden, è la parte dedicata al cinema, e quindi una selezione di film afrodiscendenti anche del continente africano, ma soprattutto di autori che vivono e creano le loro opere qui in Europa. Afrobricks inoltre è un centro di produzione, un centro culturale in Viale Venezia, dove c'è la possibilità per gli afrodiscendenti di sviluppare progetti culturali e artistici. Ecco, questo è un po' il nostro ecosistema.
0: Ecco, e durante queste giornate, lo ricordiamo, dal 5 al 7 giugno, come si svolgeranno?
1: Allora, durante questi 3 giorni, chiaramente è una selezione di film principalmente, siamo ospitati ormai per il terzo anno al cinema Nuovo Eden, e quindi ci sarà cinema, ma ci sono anche degli incontri. Ecco, un incontro in particolare, quest'anno faremo solo un incontro, di solito ne facciamo di più, dedicato alla figura di Frantz Fanon, che è questo dottore, psichiatra, filosofo, che è uno dei padri, diciamo, della lotta anticoloniale, che ha vissuto sulla sua pelle proprio il colonialismo francese in Algeria, ed è conosciuto soprattutto per il suo famoso libro Il grido dei dannati, I dannati della terra, che è una pietra miliare, appunto, della filosofia della lotta anticoloniale. Quindi faremo un film dedicato a lui domenica sera, un film autobiografico girato proprio da un regista della Martinique come Frantz Fanon, e questo sarà la domenica sera alla fine, in chiusura. Però ecco, gli altri film sono, ci sarà un film ovviamente che rappresenta il continente africano, un film che era selezionato al Festival di Torino l'anno scorso, si chiama Dia ed è originale un film del Chad, e poi avremo l'occasione finalmente di mostrare, dopo più di un anno in cui ha girato soprattutto l'America, un documentario che è stato anche in lista per la candidatura agli Oscar. Il film è We Were Here di Fred Coworno, che è un regista e artista italo-ghanese, ed è un documentario sulla presenza afrodiscendente nel Rinascimento europeo. Quindi è un lavoro che lui ha fatto su 2 o 3 anni per scoprire chi sono quei personaggi neri che vediamo vediamo in tante opere d'arte e scopriamo ambasciatori, personaggi, santi. E quindi, e tra l'altro, la storia anche incredibile di Lorenzo de' Medici, che è stato il signore di Firenze ed è figlio di uno dei Medici con una serva dalla casa de' Medici di origini africane. Quindi abbiamo avuto un afrodiscendente sindaco, tra virgolette, di Firenze per un periodo. Ovviamente tutte cose che sui libri di storia abbiamo dimenticato. E poi avremo un film dedicato al rap, alla musica rap e hip hop, tipica anche delle seconde generazioni, soprattutto alla scena napoletana. Il film Malavia, prodotto da Matteo Garrone, conosciuto per Io Capitano, Gomorra, eccetera. E il film sarà presentato per la prima volta a Brescia, uscito qualche mese fa, non è mai stato programmato qui ed è tutto sulla scena rap napoletana, quindi film molto interessanti. Ecco, questi sono un po' alcuni dei film che presenteremo. E poi, come dicevo, domenica pomeriggio faremo un incontro con un professore originario del Benin, professore di filosofia, esperto proprio della figura di Frantz Fanon. Quello lo faremo alla sala di lettura, di Campomarte. No, aggiungo solo di venire perché è un weekend pieno di cose, però è importante anche fare un bagno nella cultura afrodiscendente che non è così lontana ma è molto vicina a noi e ormai in questa Europa è anche afrodiscendente, quindi vi aspettiamo.
0: E da Brescia ci spostiamo a Verona. Con noi Roberto Vallussi della redazione di Nigrizia. Dal 12 al 14 giugno a Verona torna Africa Festival. Presentiamo l'iniziativa, ma prima vorrei chiederti da dove nasce il nome.
2: Il nome, abbiamo scomodato il latino per questa edizione, per questa iniziativa che ormai è giunta alla sua terza edizione. Dipende dal che periodo storico consideriamo, ma significa sino alla radice proprio storica, antica di un continente con cui abbiamo rapporti da tempo immemore, sostanzialmente. Quindi ecco, questa è un po' l'origine del nome.
0: Chiarissimo, ecco, dicevamo dal 12 al 14 giugno ci saranno incontri, concerti, mostra e anche un workshop di danza. Ti chiedo un po' di presentare a chi ci sta ascoltando queste giornate, ma ti chiedo anche qual è l'obiettivo di Africa Festival.
2: Allora, il programma è molto denso, quindi cercherò di essere il più sintetico possibile. Parto prima di tutto però con l'ultima domanda che mi hai fatto, cioè qual è l'obiettivo. Un po' lo accennavo prima quando spiegavo l'origine del nome, il fine che ci diamo è sempre quello di cercare di avvicinare alle complessità e alle diversità di un continente che è veramente il nostro vicino di casa e che continuiamo a trattare con una lente molto datata, ricca di stereotipi che rimontano al periodo coloniale, stereotipi veramente duri a morire. La necessità di cambiare le lenti e affrontare questo gigante da 54 paesi, 1.400.000.000 di persone stimate, è sempre più forte perché è sempre più stretta il legame che abbiamo con le varie Afriche. Quindi quello che cerchiamo di fare è dare il nostro contributo a questo sforzo che viene fatto da tantissime realtà in Italia e all'estero che si occupano di Africa da una prospettiva di un paese occidentale, quello di cercare di smarcarci il più possibile dalle solite tematiche che uno ci si può aspettare di sentir discusse rispetto all'Africa, quindi questioni di guerre, le malattie, la povertà e così via. E quest'anno, quest'anno a livello di musica chiaramente si riesce spesso a sfuggire a queste tematiche e diventa da sempre un porto di entrata verso la complessità del paese e la bellezza e la ricchezza del continente più che del paese. Quest'anno cerchiamo di fare altrettanto anche con le conferenze, perché abbiamo impostato gli incontri, ce ne sono sette, su tematiche che sfuggono un po' all'attualità più strettamente intesa, quella che si trova sui giornali quotidianamente. Quando si parla di Africa, se si apre una qualsiasi home page di una agenzia di stampa internazionale, in grosso modo sì, ci si imbatte adesso in Ebola, oppure la guerra in Sudan, se va bene, perché viene trattata molto poco, oppure insomma tutte le classiche questioni, la dittatura. Se noi inizieremo il festival proprio il giorno in cui iniziano i mondiali o in quei giorni lì, e ci sarà un panel su il calcio africano e le sue evoluzioni, 15 anni, ad una musica più globalizzata, più inserita nei circuiti mainstream. Si parla di un afropop, il termine più noto è quello di afrobeats, che viene dalla Nigeria come genere musicale, e poi c'è anche l'amapiano dal Sudafrica, e ci sono quindi dei grandi mutamenti proprio nel consumo mediatico internazionale. Non è un qualcosa che questa musica è ascoltata da solo le diaspore o le seconde generazioni, è un qualcosa che riempie i palazzetti dello sport anche in India, per capirci, o in Messico. E ecco, quindi questi sono alcuni dei temi anche a livello di panel. Il workshop di danza è un'aggiunta che abbiamo fatto quest'anno, ed è un evento pre-festival, perché c'è il workshop è il giovedì 11, mentre il festival inizia il venerdì 12, ed è abbastanza sui generis. Stiamo cercando di diffonderlo il più possibile, perché è veramente particolare. Intanto è tenuto da uno dei più grossi coreografi italiani attivi al momento, Roberto Castello è il nome del curatore, che insieme alla coreografa Giselda Ranieri farà un workshop aperto a tutti, gratis, con scritto esplicitamente che è aperto dalle persone dai 5 ai 95 anni, ed è molto giocoso come approccio alla danza, e cerca anche di creare delle quinte colonne o agenti segreti, per capirci meglio, per lo spettacolo di danza e concerto che ci sarà il giorno successivo ad Africa, di cui farà parte Roberto Castello e Giselda Ranieri, all'interno di una band da 6-8 membri. E perché il concerto sarà pensato come una vera festa popolare, in cui il pubblico è invitato a ballare, ad unirsi, e chi partecipa al workshop sarà, se vuole, potrà essere coinvolto a animare il palco, la platea nella serata. E sì, sottolineo questo aspetto, poi dimmi se mi sto dilungando, sottolineo questo aspetto e poi mi fermo rispetto al workshop. Questa dinamica non è soltanto legata ad una necessità di animazione, come se fossimo in un villaggio vacanze, ma riflette un approccio alla fruizione della cultura molto più raffinata di quanto si potrebbe pensare, perché dietro c'è un ragionamento di orizzontalità del rapporto tra autore della cultura e consumatore, fruitore, per cui si cerca di annullare o ridurre le distanze il più possibile. Questo fenomeno è un qualcosa che nella cultura, adesso vado per sommi capi, nella cultura occidentale tende ad esistere un po' poco, perché abbiamo una idea del genio romantico distaccato dalle masse, che crea e produce idee e sintesi particolarmente elevate, mentre in alcune culture dei paesi occidentali, se si pensa a quella del griot, forse è la cosa più facile per chi un po' mastica il contesto culturale africano, il griot è una figura ben più integrata nella società. Il griot è un cantastorie, è un musico, è uno storico, è tante figure allo stesso tempo, e la sua la sua modalità di diffusione delle storie, delle canzoni e dei balli è molto più integrata all'interno del tessuto sociale di quanto possa esserlo quello di un menestrello, diciamo, nella cultura occidentale o di un rockstar al giorno d'oggi. Questo avviene nei griot, quindi nella cultura più saheliana, ma avviene anche in altre zone d'Africa. E questo è un modo di importare uno sguardo differente all'aspetto di condivisione culturale e si inserisce anche all'interno di una cooperazione culturale tra Italia ed Africa che con il gruppo di Roberto Castello Aldes portiamo avanti da un paio d'anni. Ci sono proprio dei progetti legati a questo tema a cui dedichiamo convegni e che si traducono anche in tournée di danza con artisti da paesi africani realizzate veramente in modo il più orizzontale possibile, paritario possibile.
0: Eccoci, scusami,
2: sì,
0: ci sono,
2: mi sono dilungato forse. Dimmi
0: no, pure. Nessun problema. Ci sono due aspetti che hai citato su cui vorrei soffermarmi un attimo. Il primo è la visione che si ha dell'Africa come unico blocco omogeneo e quindi chiedo come avete evitato il rischio di raccontare l'Africa così.
2: Allora, in vari modi. Inizio dalla musica, visto che finora l'ho un po' trascurata. E a livello musicale, uno delle reductio ad unum che si fanno, di semplificazioni, è quella di considerare come musica africana esclusivamente quella tradizionale, quella più legata alle origini, alla dimensione rurale dei paesi africani. E questo si spesso concretizza poi in un approccio molto che scade nel folclorismo. Quello sì diventa un po' da villaggio vacanze, le persone che ballano con le gonne fatte di paillette. E badiamo, chiariamo una cosa, la tradizione musicale è enorme, gigantesca, va preservata e la si preserva anche riportando la scena così com'è. C'è anche un altro modo di preservarla, è di non renderla come un qualcosa da museo, che risponde ad un'idea di cultura statica, ma ne mostriamo l'evoluzione. E quello che cerchiamo di fare a livello musicale è proprio questo, con la linea di selezione dei progetti musicali. Cerchiamo di portare delle band che mostrano come tradizione e innovazione possano convivere. È una cosa che i musicisti e tutti gli artisti fanno, molti artisti fanno serenamente, e noi vogliamo dargli una vetrina. Per cui abbiamo molti generi tra i 7 concerti che abbiamo. Ci sono tutte varie declinazioni di generi musicali che partono da stili più o meno tradizionali o più o meno contemporanei, mischiati con altre influenze da altre parti del mondo. Quindi predomina un po', diciamo, se dobbiamo dare un nome al genere, l'afro jazz, quindi vari stili di jazz innestati e combinati con altri stili più locali. E con visto che è un festival e vogliamo anche animare il pubblico, la platea, con tutte queste band propongono un bel groove, come si suol dire, quindi hanno una carica di trasporto che spero faccia ballare i presenti, che faccia divertire i presenti. E a livello invece di conferenze la questione è più cerebrale, è meno passa meno per il suono dei bassi e le vibrazioni delle note, ma è legata alle parole. E qui cerchiamo di distaccarci, un po' questo l'accennavo nella prima domanda, in una delle domande precedenti, delle risposte precedenti, cerchiamo di distaccarci da i soggetti più abusati a livello di attualità africana e quando ci avviciniamo anche a dei soggetti invece tra i più abusati cerchiamo di farlo in un modo un po' più originale. Faccio degli esempi. L'aspetto tra i temi più classici è quello della maledizione delle risorse e lo sfruttamento coloniale neocoloniale del sottosuolo in tante aree africane. E noi non neghiamo che questo esista, questo fenomeno c'è ancora, ne parliamo però in un panel con due specialisti del settore che tracciano, cercano di ricostruire un po' le dinamiche poi di messa in circuito legale, legittimo di questi beni sottratti in maniera più o meno legittima o più o meno, diciamo, morale, perché poi le leggi magari non si violano leggi, ma si violano delle chiare linee rosse a livello di rispetto dell'ambiente, della popolazione e così via. E cerchiamo sempre di mostrare, questo vale per tutti i temi che trattiamo, il lato di soggettività degli attori locali africani. Perciò anche in un tema come quello dei minerali, per esempio, cerchiamo di spiegare come non sia soltanto tutto nelle mani degli occidentali brutti e cattivi che prendono e sfruttano i poveri africani. All'interno del continente, del lato africano, ci sono persone conniventi con le multinazionali africane, ci sono persone che protestano, persone che riescono a cambiare delle cose, e ci sono dei fenomeni sociali complessi che si innestano. Quindi cerchiamo di mostrare anche il lato africano, che cosa succede dall'altra parte di questo spettro. E se penso poi ad un altro panel, affrontiamo il tema parlando di soggettività africane emergenti, ci concentriamo in uno dei panel sulla questione del Sahel e delle dittature sahariane, e in particolare andiamo a scomodare, anche qui abuso un po' di questo verbo oggi, la questione di Thomas Sankara e della sua eredità contemporanea. Thomas Sankara, per chi non lo conoscesse, era un leader rivoluzionario marxista, ma molto trasversale nelle sue formazioni, burkinabè, che ha guidato il suo paese dall'83 all'87. È un'icona del panafricanismo, senza dubbio tra le massime icone del panafricanismo, assassinato dal suo allora braccio destro, che poi rimase al potere per 27 anni, in totale continuità con l'asservimento al regime francese, che Sankara criticava e da cui Sankara voleva affrancarsi. Ora, adesso, senza farvi la storia del Burkina in 30 secondi, che è impossibile, che è successo? Che al potere in Burkina, dopo 27 anni di governo di questo ex braccio destro traditore, sono andati dei militari che si rifanno all'esperienza di Sankara, cioè il capo del Burkina, si chiama Ibrahim Traoré, è tra i più giovani capi di Stato al mondo, ha intorno ai 37 anni, se non sbaglio, ed è la sua modalità di conduzione degli affari in Burkina Faso è tra gli oggetti più dibattuti in assoluto nella sfera, soprattutto dei social, negli ultimi 3 anni. Perché c'è da un lato chi vede in lui qualcuno che ha recuperato la fiamma rivoluzionaria, la lotta per la dignità del popolo burkinabè, e Ibrahim Traoré si rifà esplicitamente alla battaglia sankarista, e quindi parla di rivoluzione popolare e tutto il resto dell'arsenale concettuale di Sankara. E dall'altro c'è chi è scettico e critica la postura invece di Traoré, accusandolo di avere la mano estremamente pesante con l'opposizione e di condurre una guerra contro il terrorismo che miete vittime in un gruppo etnico in particolare, accusato di essere un collaborazionista con i gruppi terroristici. E quindi cerchiamo di andare a mettere le mani proprio in questo dibattito in cui saltano un po' i punti di riferimento classici, cioè chi era abituato al terzomondismo degli anni 70-80, si trova a rivedere Sankara e a cercare di ridiscutere la sua biografia, e lo si fa a contrasto con l'emersione di un soggetto come Ibrahim Traoré, che fa il paio con le altre dittature saheliane, le altre due dittature saheliane della fascia di quella zona, quindi Mali, Burkina Faso e Niger, e che danno tanto da riflettere su chi sarà poi la responsabile per il Sahel di Human Rights Watch, che è una, capita di essere un'italiana, quindi ce l'avevamo a portata di mano, diciamo.
0: Roberto? Ecco, questa... No, scusami.
2: No, finito, scusami, sto dilungando, ho sempre il tempo di dilungarmi troppo.
0: No, non ti preoccupare. Ecco, prima di salutarci, un'ultima curiosità, ti chiedo se c'è un tema che avreste voluto affrontare ma che non è entrato nel programma.
2: Allora, sono tanti perché ci sono 7 incontri e ogni anno è veramente... difficile decidere chi lasciare fuori, e quest'anno a volte per questioni di reperibilità degli ospiti e così via. Quest'anno il tema che non siamo riusciti ad affrontare, penso ce ne sono due, te ne cito due soltanto. Uno è sul piano Mattei. Volevamo rifare le pulci al piano Mattei, quindi il piano è ideato dal governo Meloni per avere un rapporto strutturale di partenariato con l'Africa, un partenariato paritario e non predatorio, come recita il piano Mattei. Ed è un piano che è sotto lo scrutinio di tutti gli osservatori, analisti da anni. Volevamo fare il punto ora che siamo, insomma, quasi al giro di boa, e andando a fare le pulci alla questione centrale, che è quella energetica, perché il piano Mattei ha come colonna vertebrale la questione degli idrocarburi, quindi l'indipendenza, l'autonomia energetica del nostro paese, che cerca di costruirsi attraverso l'Africa. E purtroppo per una questione, mera questione di reperibilità di alcuni panelist, abbiamo dovuto accantonare questa idea. L'altro purtroppo è il Sudan, perché è un paese su cui Nigrizia fa campagne di informazione da quando è esploso il conflitto, che ormai ha superato i 3 anni. Abbiamo fatto una enorme quantità di conferenze e incontri in questi anni, siamo arrivati anche in Parlamento a portare un'iniziativa legata ai missionari gomboniani, che sono gli editori di Nigrizia, per arricchire il dibattito. Abbiamo parzialmente, su questo concludo, recuperato, compensato a questo aspetto che ci amareggiava, dedicando al Sudan una mostra artistica, che è l'ultima componente del festival che hai citato anche prima. C'è una mostra dedicata al trauma dell'infanzia rovinata dalla guerra in Sudan, ed sono delle illustrazioni di un artista sudanese, ora di base a Nairobi, in Kenya, che si chiama Kupa, e sono io invito tutti a vederle, e comunque nella sala eventi dove si terranno le conferenze è lì che c'è la mostra, quindi chi viene a vedere una conferenza vedrà anche la mostra. E sono delle illustrazioni, l'autore è un illustratore, estremamente contemporanee, con un tocco artistico notevole, e in cui c'è sia un impatto emotivo che un impatto visivo notevole. Anche qui a livello artistico abbiamo cercato di mostrare la tanta varietà che può esserci e i linguaggi contemporanei sviluppati in questo caso nel campo dell'illustrazione.

E si conclude qui la puntata odierna di Radio Africa all'interno della cassetta degli attrezzi ogni due giovedì oppure in replica il venerdì su Radio Onda d'Urto. Nella puntata di oggi abbiamo parlato di due iniziative culturali dedicate alla valorizzazione della complessità e della creatività delle Afriche contemporanee, l'Afrobricks Festival di Brescia e l'Africa Festival di Verona.

0: cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: Give me five!
2: Give me five!
1: All right!
3: Dacci il 5. Scrivi 0208 46 20174 nella tua dichiarazione dei redditi.

0: 6-7 giugno 2026, Jamming Around volume 3. CSA Magazzino 47 e Collettivo Onda Sud in tesca vi invitano a due giornate di live painting, musica, mostre, banchetti all'insegna dell'autogestione e della cultura underground. Entrambi i giorni apertura ore 16, ingresso offerta libera. CSA Magazzino 47, via Industriale 10.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 7:06. Un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Iniziamo questa giornata di informazione dopo la replica della cassetta degli attrezzi con Radio Africa con le prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. Sono infatti le notizie che arrivano dai giornali italiani e quelli bresciani e milanesi che anticipano le rassegne stampa. Alle ore 8:30 quella di carattere nazionale e alle 9:15 quella di carattere locale. Andiamo a vedere le notizie che vengono riportate questa mattina sui giornali italiani, partendo dal Corriere della Sera. In taglio alto, quindi, la notizia in primo piano centrale riguarda il Medio Oriente. Salta la tregua in Libano, è il titolo. Il no di Hezbollah, l'intesa con Beirut, una resa Israele si ritiri, ucciso casco blu serbo nel sud. E poi il sottotitolo, Putin è pronti a una soluzione, Zelensky gli scrive, vediamoci io e te, finiamo la guerra. Questo è il contesto delle notizie che arrivano dai diversi fronti di conflitto in Medio Oriente, con la guerra imperialista portata avanti da Stati Uniti, Israele in Iran e da Israele in particolare nel sud del Libano, con gli attacchi che continuano e la tregua che è stata mediata insieme ai funzionari libanesi, ma senza il coinvolgimento di Hezbollah, che dice no. Non può esserci un Libano occupato militarmente nel sud da Israele. Venendo poi alle altre notizie, facciamo un paragone con la Repubblica, che in questo caso si distingue dal Corriere della Sera e dedica il primo piano al nucleare. Ritorno al nucleare, primo sì. La Camera approva il DDL con 155 voti a favore, protesta delle opposizioni sulle centrali, tempi lunghi per l'attività e nuovo referendum. Questo è il contesto del voto alla Camera per quanto riguarda uno dei primi step per raggiungere il sì al nucleare. Si parla di reattori in questo caso, però un progetto di lungo termine che dovrà fare diversi step anche referendari per la sua approvazione dopo bene due no che sono arrivati nel 1987 e nel 2011 per due distinti referendum sulla energia atomica proprio in Italia. Questo non farà ovviamente aiutare, sostenere quella che è l'enorme crisi energetica del nostro paese, si sta trattando di tutt'altro. Andiamo a vedere poi le altre notizie in primo piano. Il Fatto Quotidiano in questo caso torna a parlare come ieri della grazia a Nicole Minetti, confermata anche dalle procure. In questo caso il titolo in primo piano è Grazia, Graziella e Mattarella, qui il gioco di parole è con un famoso detto e il senso è quello della ovvietà rispetto a quanto arrivato dal Quirinale. I dubbi dei giuristi su mancata rogatoria e indagini difensive in casi amministrativi, Di Pietro che dice se non senti le testimonianze non puoi parlare di fatti falsi. Il Quirinale prende per buona l'autoconferma del PG. Questo è il contesto delle notizie che arrivano appunto dalla grazia a Nicole Minetti, che proprio il quotidiano di Travaglio aveva seguito nel profondo. Venendo poi al Sole 24 Ore, il primo piano è dedicato al caro energia, carburanti, nuovo taglio alle accise, entro domani ultimo decreto coperto con l'extra gettito dell'IVA, la prossima mossa incentivi alle aziende per aiuti mirati ai lavoratori. Il contesto è quello dei rincari, il contesto è quello della discussione anche nella maggioranza di governo in Italia per quanto riguarda il rinnovo di quello che scadrà domani del taglio delle accise. Si continua così sostanzialmente ogni due settimane con tagli per quanto riguarda le tasse su caro carburanti. Si litiga però nella maggioranza per quanto riguarda il voucher energia da 100 euro per fare fronte al caro bollette. Slitta la proposta con la Lega, che continua ad opporsi alla norma dicendo non aiuta il ceto medio ma i soliti noti, anche senza comunicare apertamente chi sarebbero i soliti noti. È già un atteggiamento storico della Lega di Salvini. Spostandoci poi su Domani e Il Manifesto, siamo in questo caso sul Domani. Il primo piano è dedicato anche qui alla grazia di Nicole Minetti e il titolo è Minetti, Mattarella al contrattacco, sia la grazia, nessuna segretezza. Dopo l'ok della PG di Milano che ha smentito il fatto, il Quirinale conferma la clemenza, caso chiuso, poi l'affondo sui sospetti di favoritismo, non comunicate 30 grazie su 42 totali per motivi di privacy. In taglio basso, Libano, Hezbollah, fossa la tregua, i miliziani contro il patto con Israele, Iran, la Camera boccia la tregua, ira di Trump. E poi altre due notizie sulla colonna laterale di sinistra. In questo caso, in taglio alto, si parla di stragi, archiviata l'inchiesta perché indagare Berlusconi sulle bombe è stato un azzardo. E in taglio basso, Meloni è forte, il campo largo si dia una mossa, è ancora una accozzaglia. Questo è l'editoriale firmato da Piero Ignazzi sulle pagine del Domani. Spostandoci sul Manifesto, in questo caso come per la Repubblica, il primo piano è di

sulla pagina del manifesto, la prima, la lettera aperta del presidente ucraino: fissiamo una data e finiamo questa guerra, dice. E poi, per completare la prima pagina del manifesto, abbiamo un editoriale di Widad Tamimi dal titolo Il professore Najjar rapito sulla via per l'Italia. Si parla del professore che nei giorni scorsi, se non sbaglio 24 ore fa, era stato arrestato al valico per uscire dalla Palestina, da Gaza, e raggiungere l'Italia con lo scambio, scambio nel senso di arrivo di giovani palestinesi, studenti universitari e professori all'interno delle nostre università. È stato però arrestato dall'IDF proprio al valico. E poi ancora dietro front, patto dell'Unione Europea sui migranti, arriva il decreto. E poi ancora Mattarella conferma la grazia a Nicole Minetti. E a chiudere l'editoriale firmato da Andrea Capocci dal titolo Irrealistico, costoso e crea dipendenza. Si parla del piano che riguarda in questo caso il tema del nucleare.

0: tutto dalle prime pagine dei quotidiani nazionali. Vedremo poi in questa mattinata di apertura anche le notizie che arrivano dalle prime pagine dei quotidiani locali. Non abbiamo il tempo, ora appuntamento in pillole con Storia di Classe e poi tra 5 minuti alle 7:20 il primo giornale radio in breve di questa mattina. Rimanete all'ascolto.
1: Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, CSA Magazzino 47, Collettivo Onda Studentesca, vi invitano a Jamming Around volume 3. Entrambi i giorni, apertura ore 16, con ingresso offerta libera. Troverete live painting del muro esterno del centro sociale coi Volkswriters, banchetti di autoproduzioni, mostra fotografica sul movimento Blocchiamo Tutto, DJ set, musica live, bar, enoteca, libreria 47 in funzione.
2: Sabato 6 giugno, dalle 19, pizza a cura della panizzeria di Festa Radio Onda d'Urto. Dalle 20:30, ingresso sotto iscrizione 5 euro. A seguire live con Tango, Andromeda, Tide, Signor K, Liff e Barra 1 che presentano il nuovo album Area Cani.
3: Domenica 7 giugno, ore 16:30, laboratorio di lettering con Elia Jungle di Scarti d'Autore. Alle 18:30, talk, 25 anni di writing e di lotte con la crew Volkswriter. A seguire una pericena conviviale.
1: Sabato 6 e domenica 7 giugno ci vediamo al centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia.
0: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
4: Giugno 1975, Maracà Gol, muore in un conflitto a fuoco. Nata a Trento l'8 aprile del 1945, Margherita Cagol proviene da una famiglia borghese cattolica. Diplomatasi in ragioneria al conservatorio, nel 1964 si iscrive alla Facoltà di Scienze Sociali di Trento, dove si avvicina agli ambienti del movimento studentesco e conosce Renato Curcio, assieme al quale, sul finire degli anni 60, si sposa e, trasferitasi a Milano, fonda il Collettivo Politico Metropolitano.
5: Dei fiori per Maracà Gol erano rossi.
4: Embrione di quello che sarà di lì a pochi mesi le Brigate Rosse, Margherita, nome di battaglia Mara, è protagonista delle spettacolari azioni del gruppo, dal sequestro del magistrato Mario Sossi all'assalto al carcere di Casale Monferrato, che guida per liberare Curcio, che vi era detenuto. Dopo l'evasione, messa a colpo nel febbraio del 75, in giugno il gruppo organizza il rapimento dell'industriale piemontese Vittorio Vallarino Gancia, che viene trasportato in una cascina di Arzello, nei pressi di Acquiterme. Qui rimangono a controllarlo Mara ed un altro compagno mai identificato, ma di cui è stato successivamente ritrovato un diario che racconta dettagliatamente

tutte le ore trascorse nella cascina e la morte di Mara. Il rapimento si è svolto senza intoppi, ma un terzo brigatista che partecipa all'azione, Massimo Maraschi, viene fermato e trattenuto dai carabinieri per un incidente d'auto, mettendo così in allarme le forze dell'ordine locali. La mattina del 5, dunque, una pattuglia con quattro carabinieri giunge alla cascina. Tre di questi si avvicinano a piedi all'ingresso della cascina, mentre il quarto, Pietro Barberis, decide di rimanere sull'auto e di spostarla poco più in là, lontana dalla vista dei due brigatisti. Mara e il compagno, colti alla sprovvista, escono sparando dalla cascina e riescono a raggiungere un'auto con cui fuggire, ma la loro corsa dura poco. Dopo pochi metri, infatti, scoprono la presenza del quarto carabiniere e finiscono fuori strada. I due si ritrovano così sotto il tiro di Barberis, tentando una seconda fuga e lanciano una bomba a mano, ma questa fallisce. Inizia così la corsa per i prati, incalzata dagli spari del carabiniere. Mara, infine, viene fermata, ma il compagno riesce a fuggire. Dalle parole del suo diario si legge: mi affacciai dalla buca e vidi Mara seduta con le braccia alzate che imprecava contro il carabiniere. Corsi giù per il pendio e quando stavo per arrivare dall'altra parte della collina ho sentito uno, forse due colpi, secchi, poi due raffiche di mitra. Per un attimo ho pensato che fosse stata la Mara ad adoperare il suo mitra, poi ebbi un brutto presentimento. La testimonianza del brigatista termina con queste parole, ma il brutto presentimento trova conferma nei titoli dei giornali della mattina successiva. Mara Cagol è stata uccisa. Da subito la versione ufficiale fornita da giornali e questura stride con quella del diario. Anche nella ricostruzione definitiva dei tanti dati data al processo di Maraschi, la morte di Mara viene anticipata e collocata al momento in cui i due vengono fermati da Barberis, il quale sosterrà di aver intuito l'intenzione della brigatista di non arrendersi e quindi, una volta schivato l'ordigno, di aver sparato tre colpi, uno dei quali colpisce e uccide Mara Cagol. Tale versione cercherebbe dunque di togliere ogni dubbio rispetto alla legittimità della morte della brigatista, per evitare che si facesse strada la versione di chi preferiva parlare di un'esecuzione. Vale la pena di soffermarsi brevemente anche sul ritratto che i giornali si affannarono a dare di Mara, definendola una ragazza normale, con una vita tranquilla, che amava studiare, suonare, fare sport, e si chiedevano come fosse finita così, che cosa fosse successo dopo, quale fosse stato l'evento che aveva segnato un prima ed un dopo nella sua vita. A differenza di altri casi in cui, trattandosi di uomini, la stampa non esitava a sbattere il mostro in prima pagina e a darlo in pasto all'opinione pubblica nel restituire il ritratto di Mara Cagol, era palese la difficoltà nel parlare di una donna che aveva intrapreso scientemente la scelta della lotta armata.

Radio Onda d'Urto, sono le 7:21 minuti, in onda ora il giornale radio in breve di questo venerdì 5 giugno. Continuano in tutto il Libano i sanguinosi attacchi israeliani nonostante l'annuncio di un nuovo cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti e concordato tra funzionari libanesi e israeliani a Washington. Sul piatto la collaborazione esplicita delle autorità libanesi con l'occupazione israeliana. Dovrebbero controllare infatti senza la partecipazione di Hezbollah alcune delle aree invase dall'esercito israeliano a sud. Hezbollah respinge la tregua che esclude il Libano del sud e ha informato il premier Aoun del proprio rifiuto, ribadendo che qualsiasi accordo accettabile debba comprendere il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese. Intanto colpi di mortaio contro una postazione dell'UNIFIL nel settore est, ucciso ieri un casco blu serbo. Secondo quanto riferito dal Ministero della Salute libanese, almeno 3.526 sono le persone uccise da Israele, 10.733 quelle ferite negli attacchi israeliani contro il Libano a partire dal 2 di marzo. Israele colpisce senza sosta anche i territori palestinesi, da Gaza alla Cisgiordania occupata. Solo all'alba di questa mattina almeno un morto e decine di feriti dopo un attacco dell'esercito israeliano contro un campo di rifugiati di tende a Khan Yunis nella striscia di Gaza. La violenza di coloni israeliani ed esercito continua anche in Cisgiordania, con incursioni in diverse città prendendo di mira i civili e danneggiando le proprietà palestinesi. Per quanto riguarda i negoziati tra Stati Uniti e Iran, intanto Trump ha annunciato di nuovo che un accordo potrebbe essere raggiunto entro la fine della settimana. Si tratta del terzo weekend di annunci del genere del tycoon sul conflitto con l'Iran. E ancora dall'Iran, è morta a 56 anni l'artista franco-iraniana Sarayeh Satrapi, famosa in tutto il mondo per le graphic novel Persepolis. Satrapi, disegnatrice e illustratrice, viveva in Francia in esilio da 30 anni. La sua opera più nota, Persepolis, raccontava la sua infanzia a Teheran, la rivoluzione del 1979 contro lo Shah di Persia, le speranze che l'accompagnava e la delusione poi per la sua trasformazione nell'attuale potere teocratico. Il film, tratto dalla graphic novel, ottenne il premio della giuria al Festival di Cannes nel 2007. E ancora guerra, incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra, fissiamo una data precisa. Questa è la proposta in una lettera aperta di Zelensky a Putin. Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati dopo una settimana questa di intensi scambi di bombe e raid. Il presidente ucraino chiede di andare oltre l'intesa dell'Alaska con Trump e propone di coinvolgere anche Stati Uniti e Unione Europea. Da San Pietroburgo la posizione del presidente russo: in Ucraina avanziamo ma siamo pronti a una soluzione pacifica in base a quanto concordato in Alaska, dice e indica l'ex cancelliere Schröder come mediatore. Ancora guerre con le conseguenze economiche ed energetiche. La maggioranza litiga sul voucher energia da 100 euro per far fronte al caro bollette carburanti in Italia. Slitta la proposta, la Lega si oppone alla norma, non aiuta il ceto medio ma i soliti noti, hanno fatto sapere dal Carroccio, senza però comunicare apertamente chi sarebbero i soliti noti. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno del nucleare in Italia, un progetto di lunga realizzazione che non ha nulla a che vedere con le soluzioni alla crisi energetica attuale. Entro l'anno le norme attuative, ha annunciato il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin dopo ben due referendum contrari. Opposizioni divise invece, il governo racconta bugie, ha detto il leader dei Verdi Bonelli. E contro il boom di risorse per il riarmo italiano invece che per fare fronte all'energia, guerre, testate nucleari e genocidio, si terrà domani sabato 6 giugno ad Aviano, in provincia di Pordenone, una manifestazione davanti alla base militare, uno dei principali siti NATO in Europa per lo stoccaggio di armi nucleari statunitensi. Almeno 5 le testate nucleari presenti, ampi regionale con CGL, Tavolo della Pace, Global Sumud Flottiglia, Rete Italiana Donne in Nero, assieme a numerose realtà locali, nazionali, tra cui i centri sociali del Nord-Est, danno appuntamento alle ore 15 di questo sabato in Piazza Duomo ad Aviano.
Parliamo ora di lavoro e sfruttamento capitalista. I quattro lavoratori bruciati vivi ad Amendolara, nella piana di Sibari, in Calabria, potrebbero essere stati vittime di una guerra per il controllo dei campi. Questa è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro. Restano in carcere, invece, dopo l'interrogatorio di garanzia, i due caporali, cittadini pakistani. Si indaga sulla rete che controlla e sfrutta i braccianti, costringendo gli orari e condizioni di lavoro da schiavi. Sono sotto protezione, per questo i due braccianti sopravvissuti alla strage. La CGIL e la FLAI hanno lanciato una manifestazione nazionale ad Amendolara sabato contro caporalato e sfruttamento, presenti anche realtà sociali e di Movimento del Sud con un proprio spezzone sociale. 7:27 minuti e tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con una nuova edizione tra meno di un'ora alle ore 8:20. La linea ora, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, e poi torniamo in studio per affrontare le notizie di questo weekend, in particolare le manifestazioni di domani ad Aviano ed Amendolara.

agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Oggi è venerdì 5 di giugno. Iniziamo ricordando che anche quest'anno si può scegliere l'informazione indipendente, quella di Radio Onda d'Urto, donando il 5 per 1000. 40 anni di emittente autonoma di movimento. Nel 730 scrivi il codice 02084620174. Radio Onda d'Urto in onda da oltre 350.000 ore, 14.000 giorni, quasi 41 anni. La nostra storia, lo ricordiamo, è iniziata il 18 dicembre del 1985 e continua tutt'oggi. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto, scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02084620174. E maggio con la radio. L'appuntamento è domenica 7 giugno alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia, a cura di Giovanni Gandolfi, docente di Urban Design all'Accademia Laba. Biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di urban art presenti nelle zone di Via Milano, Villaggio Violino, San Bartolomeo, scoprendone il significato. Il ritrovo, lo ricordiamo, domenica 7 giugno alle ore 10 in Via Milano, all'altezza del numero civico 13. La durata della biciclettata è di circa 2 ore e 30 minuti, il percorso è di 14 chilometri. Per prenotazioni si può chiamare lo 030 45670, il numero telefonico di Radio Onda d'Urto. Gli appuntamenti al Centro Sociale Magazzino 47, intanto oggi è venerdì, dalle 15.30 a Mercato 47, prodotti biologici e artigianali, dell'agricoltura contadina e dei piccoli produttori locali. Alle 17.30 aperitivo all'Enoteca Libreria. Dunque, dopo la spesa ci si può fermare con un aperitivo in compagnia e sugli scaffali troverete anche tanti titoli di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20 cena sociale, ceniamo insieme con un piatto di sciorba e come al solito vi consigliamo di portare la schissetta da casa se si preferisce consumarlo a casa propria, altrimenti anche in caso di avanzo aiuterai a non sprecare nulla. Sabato e domenica, sabato 6, cioè da domani, domenica 7 giugno, sempre al Centro Sociale Magazzino 47, Jamming Around Volume 3. Il Centro Sociale Magazzino 47 insieme al collettivo Onda Studentesca invitano a due giornate di live, painting, musica, mostre e banchetti all'insegna dell'autogestione e della cultura underground. In entrambi i giorni, quindi domani e domenica, ricordiamo, saranno aperti dalle 16 con ingresso a offerta libera, banchetti di autoproduzione, mostra fotografica sul movimento Blocchiamo Tutto, live painting, DJ set, musica live, bar, enoteca, libreria in funzione. Intanto ricordiamo che poi sabato dalle 19 pizza a cura della Penny Pizza della festa di Radio Onda d'Urto, dalle 20.30 all'ingresso con sottoscrizione a 5 euro, alle 20.30 live con Tango Jared, Mrs. Andromeda, Tide Marea, Signor K, Leaf and Barawan. Domenica dalle 16.30 laboratorio di lettering, alle 18.30 talk, 25 anni di writing e di lotte con la Q Work Spritzer. E a seguire apere cena conviviale. Questi gli appuntamenti delle Jamming Around Volume 3 di sabato e domenica al Centro Sociale Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. Proseguiamo con gli appuntamenti per la giornata di oggi, ma non solo. Da oggi fino al 7 di giugno, contatto, pratiche di resistenza e liberazione per la salute mentale e oltre, incontri, laboratori, conferenze e musica, dal 5 al 7 di giugno, al Look di Via San Faustino 62,
di Milano, organizza la Brigata Basaglia. Il dissenso della civiltà, conferenze, dibattiti, lezioni magistrali. L'appuntamento di oggi, a partire dalle 18.30, psicanalisi del presente, pensare ciò che non è rassicura con Emilio Mordini. L'ingresso è libero. L'incontro si terrà al Palazzo Facchi di Corso Matteotti 74 a Brescia. Ogni venerdì, ricordiamo, alle ore 20 al Circolo Anarchico Bonometti di via Borgondio 6 a Brescia. Stereo acceso con sputa punk, stuzzichini vegan, birre fredde. L'appuntamento a partire dalle ore 20 di oggi. Afrobix Film Festival al Cinema Nuovo Eden da oggi fino al 7 di giugno. La cooperativa sociale ADL Zabidovici organizza invece a partire dalle 18.45 una rassegna dedicata alle autrici che hanno segnato un secolo di letteratura. Dalle 18.45 si ruoterà attorno alla figura di Christa Wolf. A raccontarci la sua vita e la sua opera saranno Elena Como. L'appuntamento è alla libreria Rinascita di Via delle Poste a Brescia. Proseguiamo andando però a Milano. Questo pomeriggio, a partire dalle 18.30, il sudario realizzato al collettivo Carnia per la Pace, che riporta i nomi dei 20.000 bambini uccisi a Gaza. Questo lungo sudario ripercorrerà in silenzio le strade di Milano da Piazza del Duomo fino a Piazza Castello. Per non dimenticare un solo nome, la partenza dunque alle 18.30 da Piazza del Duomo. Proseguiamo domani sabato, sempre a Milano, manifestazione in Piazza Duca d'Aosta alle ore 16, il presidio stop al genocidio a Gaza, liberi tutti i prigionieri politici, Palestina libera. Questo è l'appuntamento a Milano sabato, domani, Piazza Duca d'Aosta alle ore 16. Ed è tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. Ricordo in chiusura l'indirizzo di posta elettronica, che è redazione chiocciola radioondadurto.org, dove voi potete inviare i vostri comunicati, saranno letti in questa rubrica.

Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

0: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle ore 10:10 alle ore 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Ci muoviamo nella notte, lavoriamo con il buio.
0: Aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. Ascolta la compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

Sono le 7:36 minuti, di nuovo in diretta sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. In questo inizio di giornata di informazione affrontiamo quelli che saranno gli appuntamenti di piazza per la giornata di domani, sabato 6 di giugno.

0: Parliamo del tema della guerra, in questo caso riguardo al riarmo italiano, alle testate nucleari, al genocidio che continua in Palestina, e lo facciamo andando ad Aviano, in provincia di Pordenone, per una manifestazione davanti alla base militare di Aviano, uno dei principali siti NATO in Europa per lo stoccaggio di armi nucleari statunitensi. Sono almeno 50 le testate nucleari presenti, per questo e per molto altro è stata lanciata una manifestazione in programma per domani ad Aviano, sabato 6 di giugno alle ore 15 in Piazza del Duomo. Sentiamo l'intervista. Radio Onda d'Urto, dopo la strage dei braccianti... Scusate, ho sbagliato intervista, adesso la recuperiamo.
1: Allora, come dicevi tu, appunto, è una manifestazione che ha, diciamo, ha l'ambizione di essere una manifestazione nazionale, perché comunque il tema del riarmo e in generale il tema del militarismo e di quella che noi poi abbiamo chiamato, insomma, in vari modi, dall'economia di guerra. Insomma, è un tema che comunque non riguarda ovviamente soltanto il territorio in cui sono presenti le basi, ma un tema che riguarda un po' tutto il nostro paese. Insomma, giusto per capirci, poi questa cosa qui ha delle conseguenze che non riguardano anche soltanto direttamente le basi. Insomma, è notizia di poco tempo fa, visto che poi è un territorio attivo, però della promessa, insomma, di ridurre il personale dell'azienda Electrolux, che appunto vedrà un taglio importante di lavoratori e lavoratrici impiegati, e lo dico perché appunto Electrolux è una delle sedi a Conegliano, che è in provincia di Treviso e che è vicina comunque ad Aviano, un po' a riprova del fatto che comunque c'è un orientamento generale che vede appunto nell'economia di guerra una soluzione rispetto a quella che può essere considerata a tutti gli effetti una crisi del manufatturiero, e ovviamente le basi militari tante volte vengono presentate come dei luoghi che in ogni caso danno anche ai territori che le ospitano delle possibilità economiche importanti. Questa qui è ovviamente una retorica che noi puntiamo a smantellare, così come si punta a smantellare l'idea stessa che, come dire, sia necessario una nuova corsa al riarmo e una nuova ripresa anche, diciamo, di una certa cultura della guerra sui nostri territori. Ovviamente per noi è una cosa molto importante che una base come quella di Aviano, che comunque è una base strategicamente molto importante sui nostri territori, diventi di nuovo anche oggetto di contrapposizione, che diventi di nuovo comunque uno spazio attorno al quale costruire mobilitazione e mettere in discussione la sua esistenza sui nostri territori, perché appunto è una strategia comunque da adottare, e anche quella di provare a soffocare in ogni impostazione, in ogni posto, poi quelle che sono poi delle vere e proprie basi di morte, come sono appunto le basi militari, e la base di Aviano non fa eccezione.
2: Ecco, magari diciamo qualcosa anche su questa base, la base USAF di Aviano, che cos'è?
1: Allora, la base USAF di Aviano è una base che comunque è molto nota, perché ha un potenziale bellico importante, ed è la base che è comunque una base che ha al suo interno la presenza comunque di 50 testate nucleari. Questa cosa qui ovviamente la rende una base, ripeto, importante, contro la quale è molto importante riuscire a mobilitarsi. La presenza di un arsenale bellico nucleare così grosso in un territorio comunque sul nostro territorio è qualcosa rispetto al quale noi non siamo disposti a mediare in alcun modo, anzi la proposta, esattamente come dicevi tu prima, l'intenzione è quella comunque di costruire una mobilitazione che miri al disarmo, specialmente rispetto poi a delle armi con un potenziale distruttivo enorme, che non hanno nessuna ragione di esistere, tantomeno sui nostri territori. Ecco. Per cui, diciamo, il motivo per cui questa base è sicuramente più nota è questo. Ecco.
2: Certo, la presenza di ordigni nucleari. Ecco, per quanto riguarda la piattaforma della manifestazione, una piattaforma anche molto ampia, leggo comunque comunque di opposizione a tutti i conflitti in corso nel mondo, e nel comunicato viene espresso anche il rifiuto alle misure di repressione delle libertà personali e delle lotte sociali che sono state messe in atto dal governo in questi ultimi anni.
1: Sì, allora è ovvio, come dire, il territorio del Friuli è un territorio che è molto variegato in relazione appunto a poi ai soggetti che si muovono sul territorio, per cui chiaramente l'appello che è stato fatto è un appello che è dentro tantissime cose, tantissimi elementi, e anche che cerca di riuscire a tenere insieme tante sensibilità diverse. È ovvio che il riferimento a tutte quante insomma le misure che mirano a ridurre le abilità personali è perché è inutile nascondersi che insomma per poter appunto condurre un paese, no, in un clima di guerra, sia esso appunto guerreggiata o soltanto millantato in qualche modo, il tema delle libertà individuali e della riduzione a zero degli spazi di libertà individuali è un tema centrale. È ovvio che appunto noi in questi termini leggiamo poi la svolta autoritaria a cui stiamo assistendo nel nostro paese. È chiaro che per poterci immaginare un paese nel quale poter far passare come se nulla fosse tutta una serie di misure di riduzione dei diritti, in particolare quelli sul mondo del lavoro, ma poi dopo anche di tagli rispetto a quelle che sono spese non strettamente legate all'industria bellica, è chiaro che per poterlo fare senza correre dei rischi poi di poter vedere anche il nascere di iniziative, mobilitazioni e un'opposizione sociale importante, il primo passaggio è quello di ridurre gli spazi di mobilitazione. Per cui il riferimento a le misure, appunto all'opposizione alle misure che mirano a ridurre le libertà personali, è legato appunto a questa chiave di lettura, cioè di come il militarismo sia legato a doppio filo con la riduzione degli con l'autoritarismo e con la riduzione appunto degli spazi di mobilitazione.
2: Ecco, magari chiudiamo, Ruggero, ricordando un po' quella che sarà la giornata, insomma, che appuntamenti vi siete dati.
1: Allora, il ritrovo è stato lanciato alle ore 15 a Piazza Duomo ad Aviano. La partenza del corteo è prevista per le ore 16, poi sì, ci sono insomma varie partenze dai vari territori vicini insomma ad Aviano. Noi in particolare da Treviso partiremo alle ore 14, per cui per chi fosse nei dintorni e avesse voglia di unirsi a noi, noi appunto ci siamo dati appuntamento alle ore 14 per partire dal piazzale del centro sociale Giango, per cui sì, insomma, questi sono un po' gli appuntamenti principali.
2: Grazie Ruggero, a risentirci, una buona giornata allora.
1: Grazie, ciao a tutte e a tutti.
0: Ed era Ruggero del Centro Sociale Giango di Treviso che ci ha ricordato la manifestazione nazionale di domani contro guerra, riarmo, testate nucleari e genocidio davanti alla base USAF di Aviano. Domani c'è poi un'altra manifestazione, dopo la strage dei braccianti ad Amendolare in Calabria. Infatti il sindacato di categoria FLAI CGIL ha lanciato una manifestazione nazionale, anche in questo caso per domani, sabato 6 giugno, con partenza dalla stazione di servizio alle ore 16, in cui è avvenuto l'eccidio dei lavoratori e poi l'arrivo in paese. Presente tra gli altri anche uno spezzone delle realtà sociali di movimento della Calabria, ce ne parla Antonio della base di Cosenza.
3: Ciao a tutte e tutti e grazie per l'invito. E la riflessione che noi facciamo innanzitutto parte dal fatto che i fatti che sono accaduti ad Amendolara sono di una gravità inaudita, ma vogliamo essere anche chiari su quello che è il fenomeno del caporalato, che come sappiamo bene è presente in tutta Italia. Infatti nel nostro comunicato di lancio dello spezzone delle realtà sociali calabresi lo diciamo forte e chiaro: è un problema che quello del caporalato non riguarda innanzitutto, non è un problema che può essere riconducibile soltanto tanto alla presunta violenza dei caporali, ma il caporalato esiste perché c'è un fenomeno di gestione della terra, di gestione della produzione agricola che parte dai grandi latifondi che ci sono nelle campagne italiane, nella piana di Sibari come nella piana di Gioia Tauro, come nelle piane di tutta Italia, dove al centro c'è l'interesse del profitto di pochi grandi proprietari terrieri, i propri grandi latifondisti. Sembra di parlare come se fossimo 80-100 anni fa, però il problema nelle campagne sulla proprietà della terra e la gestione della terra è rimasto fondamentalmente invariato. Ieri però erano braccianti italiani che spesso venivano, contadini che a un certo punto iniziano a lottare per la terra, iniziano a lottare per la propria emancipazione. Oggi invece sono dei braccianti stranieri che si trovano sotto il terribile ricatto anche istituzionale, perché noi lo diciamo chiaramente: il problema nei campi non è soltanto il caporalato, è la punta dell'iceberg. Dietro ci sono due fenomeni fondamentali che lo determinano: uno è appunto la proprietà della terra e l'esigenza da parte dei padroni nei campi di estrarre più ricchezza possibile spremendo e sfruttando i lavoratori e trattandoli come oggetti, dall'altra invece le leggi dello Stato italiano che invece di favorire l'integrazione, invece di favorire un salario giusto, garantire diritti a questi lavoratori, sistematicamente si risultano inefficaci e allo stesso tempo dalla Bossi-Fini in poi determinano un fenomeno per il quale i lavoratori, il diritto alla cittadinanza dei lavoratori, il permesso di soggiorno è strettamente connesso al lavoro nei campi, al contratto che questi lavoratori ottengono dai padroni nei campi e che si trasforma in un vero e proprio ricatto nei confronti dei lavoratori, in una maggiore arma contrattuale a vantaggio dei padroni nei confronti appunto dei lavoratori. Quindi le responsabilità sono chiare, e anche lo Stato italiano, i governi di centrodestra e centrosinistra, perché l'ultima riforma del caporalato l'ha fatta il governo Conte II e che è risultato assolutamente inefficace, perché si cercava di far emergere il lavoro nero, ma il lavoro nero continua ad essere la normalità e anzi la forma di lavoro principale nei campi, e riguarda sia lavoratori italiani che braccianti stranieri. Responsabilità è quindi anche dei partiti centrodestra e centrosinistra, dello Stato italiano e di chi oggi, come 100 anni fa, controlla la terra e la filiera della grande distribuzione.
2: Parlavi quindi di uno spezzone delle realtà sociali e di movimento calabrese all'interno della manifestazione nazionale che è stata organizzata dalla CGIL per sabato prossimo.
3: Sì, come realtà di movimento, realtà sociali calabresi, ci siamo attivati fin da subito con i compagni e le compagne che abbiamo sul territorio per cercare di costruire una mobilitazione, e la CGIL poi a livello nazionale ha calato dall'alto la scelta della mobilitazione, ma noi lo diciamo chiaramente, cioè le nostre parole d'ordine sono diverse rispetto a quelle di un campo largo, di un centrosinistra e di una CGIL che in tutto e per tutto evita il conflitto sociale, evita il conflitto di classe.
2: Sarete quindi presenti al corteo con le vostre parole d'ordine? Ecco, vi siete dati un appuntamento specifico?
3: Partirà un pullman da Cosenza per diciamo tutti i compagni di Cosenza e della zona del Tirreno Cosentino, che poi convergeranno sulla città intorno alle 2 dallo svincolo autostradale di Cosenza Sud. L'appuntamento invece al concentramento ad Amendolara alle ore 16, dove inizia la manifestazione, alla stazione IP lungo la statale 106, dove i braccianti sono stati barbaramente uccisi.
2: Antonio, grazie per essere stato con noi. Allora ci sentiremo sicuramente nel corso della giornata di sabato per una diretta dal corteo. Grazie ancora Antonio,
3: grazie,
2: e
3: mille.
2: Buona giornata.
3: A sabato, ciao. Sì.
0: E quindi manifestazione nazionale, in questo caso dopo la strage dei braccianti ad Amendolara in Calabria. Sia questa manifestazione sia quella ad Aviano verranno seguite da Radio Onda d'Urto nella giornata nel pomeriggio di domani. Breve pausa musicale qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, poi torniamo in studio per affrontare le prime pagine dei quotidiani nazionali e locali e vedere quali sono le notizie di rilievo. Rimanete all'ascolto.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Di nuovo in diretta sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, veniamo alle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali, anticipando le rassegne stampa nei suoi temi. Alle 8.30 la rassegna stampa dei quotidiani nazionali e alle 9.15 quella di carattere locale. Veniamo al Corriere della Sera. Salta la tregua in Libano, è il titolo in primo piano. Il no di Hezbollah, l'intesa con Beirut sulla resa. Israele si ritiri, ucciso casco blu serbo nel sud. E poi il sottotitolo, si parla di un'altra guerra, quella russo-ucraina. Putin pronti a una soluzione. Zelensky gli scrive, vediamoci, io e te finiamo la guerra. È il primo piano, la notizia principale riportata questa mattina sulla prima pagina del Corriere della Sera, che si distingue in questo caso dalla Repubblica, che di solito quotidianamente si somigliano almeno nelle loro prime pagine e primo piano. In questo caso la Repubblica dedica la notizia principale al ritorno al nucleare in Italia. Ritorno al nucleare, primo sì è il titolo. La Camera approva il DDL con 155 voti a favore. Protesta delle opposizioni sulle centrali. Tempi lunghi per attività e nuovo referendum. Questo è il titolo in primo piano, l'argomento che riguarda quello che è stato il primo step ieri alla Camera per il passaggio al nucleare. Si tratta di tempi lunghissimi, quindi nulla a che vedere per quanto riguarda quella che è la crisi energetica in corso. È il manifesto che fa riferimento anche a questo in primo piano. Lo prendiamo, il quotidiano comunista infatti dedica la prima pagina all'immagine in primo piano di Meloni e Picchetto Fratin, quello che porta la firma della proposta del nucleare. Cogli l'atomo è il titolo in riferimento allo storico, la storica frase cogli l'attimo. Primo sì al ritorno del nucleare in Italia dopo due referendum contrari, il sottotitolo. La crisi energetica offre l'occasione al governo per rafforzare il recupero di una tecnologia vecchia e sporca con la promessa di soluzioni nuove che non si vedono, un alibi per l'inerzia sulle rinnovabili. E questo il contesto a pagina 2 e 3 del manifesto che dedica il primo piano come il Corriere della Sera, ovviamente con tutt'altro taglio a questo. Veniamo poi al Fatto Quotidiano, scusate, alla Repubblica, non il Corriere della Sera. Veniamo ora al Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano dedica il primissimo piano, come è avvenuto anche nei giorni scorsi, alla Grazia Nicole Minetti. Il titolo è Grazia, Graziella e Mattarella. I dubbi dei giuristi su mancata rogatoria, indagini difensive in casi amministrativi di Pietro, dice, se non senti la testimone non puoi parlare di fatti falsi. In questo caso Il Fatto Quotidiano dedica il primo piano a un'inchiesta, indagine che ha fatto anche nei mesi e nelle settimane scorse a seguito della grazia ricevuta da Mattarella a Nicole Minetti. In questo caso il Quirinale ha preso per buona l'autoconferma del PG rispetto alla grazia. Dopo le indagini il Fatto Quotidiano sottolinea come in questo caso le indagini siano state difensive e non si sia tenuto conto di altre testimonianze. Primo piano dalla prima pagina del Quotidiano di Travaglio. Il Sole 24 Ore poi si dedica il primo piano in questo caso all'energia, al caro carburanti, nuovo taglio alle accise, il titolo, entro domani ultimo decreto completo coperto con l'extragettito dell'IVA, la prossima mossa riguarda gli incentivi alle aziende per aiuti mirati ai lavoratori. E poi ancora in taglio alto, Libano, no di Hezbollah, la fragile tregua, raid IDF su Gaza City, almeno 11 le vittime solo nella giornata di ieri. E poi si arriva al Domani, Minetti, Mattarella al contrattacco, sia la grazia, nessuna segretezza. Dopo l'ok della PG di Milano, che ha smentito il Fatto Quotidiano, il Quirinale conferma la clemenza. Caso chiuso, poi l'affondo sui sospetti di favoritismo, non comunicate 30 grazie su 42 totali per motivi di privacy. Qui il Domani dedica, come il Fatto Quotidiano, il primo piano alla conferma di Mattarella sulla grazia a Minetti. Il secondo piano poi è dedicato alla guerra imperialista di Israele e Stati Uniti contro l'Iran e anche quello che è l'attacco di Israele al Libano. Libano e Hezbollah affossa la tregua, i miliziani contro il patto con Israele, Iran, la Camera boccia la guerra, ira di Trump, in questo caso si parla degli Stati Uniti. E poi per completare la prima pagina del Domani abbiamo due notizie in secondo piano, perché indagare Berlusconi sulle bombe è stato un azzardo, stragi, archiviata l'inchiesta, Attilio Bolzoni ferma questo editoriale. In taglio basso poi si parla di Meloni, forte, il Campolango invece si dia una mossa, è ancora una cozzaglia, viene scritto da Piero Ignazzi come editoriale che inizia dalla prima pagina del Domani. Sul Manifesto invece gli editoriali fanno riferimento da un lato al nucleare, irrealistico, costoso e crea dipendenza. È Andrea Capocci che firma questo articolo, che segue poi a pagina 3, inizia in primo piano. E poi Gaza, il professore Najjar rapito sulla via per l'Italia. Widad Tamimi ricorda come nei giorni scorsi una serie di persone, studenti e professori, hanno tentato di valicare il valico di Rafa per raggiungere l'Italia in questo progetto di aiuto per quanto riguarda studenti e personale universitario e scolastico per liberarli dalla morsa degli attacchi israeliani e del genocidio a Gaza. Però un professore è stato fermato alla frontiera al Jan, è stato rapito dall'IDF sulla via per l'Italia, come recita anche il titolo sulla prima pagina del Manifesto. Manifesto poi che si completa con altre notizie. Intanto patto dell'Unione Europea sui migranti, arriva il decreto, questo il dietro front. Poi Mattarella conferma la grazia a Minetti dopo l'ok dei giudici. E poi in taglio centrale la notizia che riguarda i piccoli passi avanti che si stanno facendo per quanto riguarda il conflitto russo-ucraino. Zelensky a Putin, incontriamoci, e questo è il succo della lettera aperta che il presidente ucraino ha indirizzato apertamente a Putin. Fissiamo una data e finiamo questa guerra, è l'occhiello riportato questa mattina sul Manifesto. Tornando poi a Corriere della Sera e Repubblica, le notizie di secondo piano fanno riferimento anche a Satrapi, ricordiamo l'autrice del famosissimo e riuscito fumetto Persepolis, che viene riportata anche per immagine sulla prima pagina della Repubblica e anche sul Corriere della Sera. Queste le notizie in breve dalle prime pagine dei quotidiani nazionali. Ci spostiamo ora alle notizie di carattere locale.

Siamo sulle prime pagine dei quotidiani locali per anticipare un po' quelle che saranno le notizie che vi riporteremo dalla rassegna stampa di carattere locale alle ore 9:15. Che segue quella dei quotidiani nazionali. In questo caso siamo sul Giornale di Brescia, il Brescia Oggi, il Corriere della Sera d'Orso Bresciano e la Repubblica di Milano. Partendo dal Giornale di Brescia, in questo caso si parla di incidenti mortali sulle strade. Schianto a Iseo, muoiono due sorelle. Le vittime hanno 14 e 23 anni e viaggiavano sull'auto che si è scontrata frontalmente con un'altra vettura fuori da una galleria. Le vittime abitavano a Livigno, entrambe appassionate di sci, erano anche nel circuito agonistico. E qui la prima notizia è dedicata proprio a questo. Abbiamo poi in taglio basso la fotografia: non è stagione per gli stagionali e senza bagnine, piscine chiuse. Qui si parla insomma di lavoro, il contesto che riguarda la stagione estiva che si sta aprendo nonostante questi picchi di alte temperature e poi forti temporali come quello della giornata di oggi sulla città e provincia di Brescia. Ritorno al nucleare: dal Parlamento arriva il primo sì, qui il contesto è sul piano nazionale e anche internazionale, perché poi si parla in taglio basso della guerra russo-ucraina. Zelensky scrive a Putin faccia a faccia per fermare la guerra. E poi ancora nel carteggio Montini, il seme di resistenza civile al fascismo. In questo caso è stato presentato il volume con l'epistolario del 1931. Il futuro Papa era assistente nazionale della Fuci. E poi ancora robot in azienda gestiranno magazzini, produzione e logistica. Le notizie riportate questa mattina dalla prima pagina del Giornale di Brescia. Siamo sul Brescia Oggi poi. In questo caso si parla del bilancio dei carabinieri nel 212° anniversario della fondazione. Brescia, 10.000 denunce e 1.000 arresti in un anno, più truffe e meno furti. Questa è la fotografia scattata dal bilancio dei carabinieri per sottolineare il loro lavoro. In questo caso è anche importante sottolineare come, nonostante la percezione di paura e insicurezza venga come sempre propagandata dalle frange della destra, anche quella al governo, ma che nell'attestato del bilancio di quest'anno dei carabinieri si attestino meno furti e più truffe online. E poi ancora processo strage, il test in carcere per colpa di Delfino, Villa Carcina, palazzina in fiamme a Cailina. E poi l'anteprima, si accende la festa dell'opera, oggi l'anteprima, domani la festa dell'opera che accende tutti i colori della sua musica in città a Brescia. Queste le notizie riportate sulla colonna laterale di destra dalla prima pagina del Brescia Oggi. In taglio basso invece si parla del TAV, la TAV al battesimo del ferro, primo treno di prova sulla nuova linea Brescia Verona. Qui la fotografia anche di ferrovie.it. Ci spostiamo ora sul Corriere della Sera d'Orso Bresciano. In questo caso si parla anche qui di treni, ma quelli a idrogeno per la Valle Camonica. Treni a idrogeno in carrozza, ultimi test a Rovato, prime corse a gennaio, resta il rebus combustibile. Trasporto e ambiente: dopo anni di ritardi sta per concludersi il progetto H2 Iseo. In questo caso si parla di H2O in riferimento anche all'idrogeno che verrà utilizzato per il funzionamento del trasporto pubblico per quanto riguarda il territorio della Franciacorta della Valle Camonica, finanziato dal PNRR. Viene scritto: il comitato dei pendolari, elettricità e batterie sono più funzionali, le critiche di Europa Verde, no alla nuova società per i rifornimenti. Si parla poi nella colonna di destra della strage di Piazza della Loggia, in aula un ex imputato accusato ingiustamente. E poi l'incidente, schianto Iseo, morte due sorelle di 15 e 23 anni. E poi le celebrazioni a 100 a 212 anni dall'arma dei carabinieri, 1.000 arresti e oltre 10.000 denunce. Questo è il bilancio che viene riportato in taglio centrale dal Corriere della Sera d'Orso Bresciano. Ci spostiamo ora sulla Repubblica di Milano. In questo caso si parla di della città e dell'overtourism nel centro cittadino. Il titolo infatti è: quanto vale per la città l'overtourism in centro? Gli esperti: porta grandi benefici economici che andrebbero però spalmati nei quartieri. Delfini
rinuncia alla processione del Corpus Domini per i turisti è folclore. L'assessore invece Riva, diversificazione e qualità promuovendo le altre zone. Inchiesta sulla Galleria di Milano, Sala è una vicenda con connotazione politica. Crans Montanà, il giorno dei Moretti insieme le famiglie, il momento della verità. E poi in taglio basso, Trione presenta la sua triennale, voglio essere serio e visionario, qui si parla delle iniziative culturali per il capoluogo lombardo. Tutto dalle prime pagine dei quotidiani locali, cerchiamo anche di fare un viaggio su quelle che sono le notizie riportate dai principali giornali internazionali.

In questo caso siamo sul quotidiano francese Le Monde, che parla in primo piano dell'accordo ingannevole tra Israele e Libano. Le delegazioni israeliane e libanesi hanno concluso un altro ciclo di negoziati diretti a Washington il 2 e 3 giugno senza tuttavia compiere progressi sostanziali. È questo il tema centrale riportato dalla prima pagina del quotidiano francese Le Monde. Ci spostiamo sulle Figaro, che anche in questo caso parla di guerra ma si fa riferimento al conflitto russo-ucraino. Le Figaro infatti parla di Vladimir Putin indebolito dalla guerra in Ucraina. E poi ancora, mentre i droni ucraini colpiscono in profondità nel paese, il sottotitolo infrangendo un senso di invulnerabilità, il malcontento si diffonde nella società russa, il sostegno al governo sta crollando. E questa la lettura che fa il quotidiano Le Figaro in riferimento a quelli che sono i primi passi di confronto tra Putin e Zelensky, anche se in realtà a fare il primo passo in questo caso è stato Zelensky a scrivere una lettera aperta indirizzata proprio al presidente russo. Ci spostiamo ora sul Financial Times. In questo caso il primo piano è dedicato in taglio alto alla World Cup, in taglio centrale per dimensioni il maggiore all'intelligenza artificiale, perché SpaceX raggiunga una valutazione di 1,78 trilioni di dollari. I ricavi derivanti dell'intelligenza artificiale devono aumentare di 100 volte. Qui insomma il tema economico riguarda la strategia di SpaceX rispetto ai guadagni, ovviamente stratosferici per quanto riguarda l'impresa della conquista e dell'occupazione coloniale, in questo caso dello spazio, utilizzando l'intelligenza artificiale.

europea. Anche in questo caso il riferimento del quotidiano tedesco alla guerra alle porte dell'Europa è quello che è lo sguardo sull'Ucraina per quanto riguarda anche l'Ungheria, che sta facendo, diciamo, aperture rispetto all'Ungheria pregressa di Orbán per l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Il tempo è concluso dalle prime pagine dei quotidiani nazionali, locali e internazionali. Appuntamento con in pillole, in breve con Storia di classe e poi alle ore 8:20 il secondo giornale radio in breve di questa mattina. Rimanete all'ascolto.

0: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle ore 10:10 alle ore 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Ci muoviamo nella notte, lavoriamo con il buio.
0: Aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali.
1: Siamo manifesti, cerchiamo gente come noi. Difendiamo gli ideali dei gatti rivoluzionari.
0: Ascolta la compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Gatti Neri.
2: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
3: Giugno 1975, Maracà Gol muore in un conflitto a fuoco. Nata a Trento l'8 aprile del 1945, Margherita Cagol proviene da una famiglia borghese cattolica. Diplomatasi in ragioneria al conservatorio, nel 1964 si iscrive alla Facoltà di Scienze Sociali di Trento, dove si avvicina agli ambienti del movimento studentesco e conosce Renato Curcio, assieme al quale, sul finire degli anni 60, si sposa e, trasferitasi a Milano, fonda il collettivo politico metropolitano.
1: Dei fiori per Maracà Gol erano rossi.
3: Embrione di quello che sarà di lì a pochi mesi le Brigate Rosse, Margherita, nome di battaglia Mara, è protagonista delle spettacolari azioni del gruppo, dal sequestro del magistrato Mario Sossi all'assalto al carcere di Casale Monferrato, che guida per liberare Curcio, che vi era detenuto. Dopo l'evasione, messa a colpo nel febbraio del 75, in giugno il gruppo organizza il rapimento dell'industriale piemontese Vittorio Vallarino Gancia, che viene trasportato in una cascina di Arzello, nei pressi di Acqui Terme. Qui rimangono a controllarlo Mara ed un altro compagno mai identificato, ma di cui è stato successivamente ritrovato un diario che racconta dettagliatamente le ore trascorse nella cascina e la morte di Mara. Il rapimento si è svolto senza intoppi, ma un terzo brigatista che partecipa all'azione, Massimo Maraschi, viene fermato e trattenuto dai carabinieri per un incidente d'auto, mettendo così in allarme le forze dell'ordine locali. La mattina del 5, dunque, una pattuglia con quattro carabinieri giunge alla cascina. Tre di questi si avvicinano a piedi all'ingresso della cascina, mentre il quarto, Pietro Barberis, decide di rimanere sull'auto e di spostarla poco più in là, lontana dalla vista dei due brigatisti. Mara e il compagno, colti alla sprovvista, escono sparando dalla cascina e riescono a raggiungere un'auto con cui fuggire, ma la loro corsa dura poco. Dopo pochi metri, infatti, scoprono la presenza del quarto carabiniere e finiscono fuori strada. I due si ritrovano così sotto il tiro di Barberis, tentando una seconda fuga e lanciano una bomba a mano, ma questa fallisce. Inizia così la corsa per i prati, incalzata dagli spari del carabiniere. Mara, infine, viene fermata, ma il compagno riesce a fuggire. Dalle parole del suo diario si legge: mi affacciai dalla buca e vidi Mara seduta con le braccia alzate che imprecava contro il carabiniere. Corsi giù per il pendio e quando stavo per arrivare dall'altra parte della collina ho sentito uno, forse due colpi, secchi, poi due raffiche di mitra. Per un attimo ho pensato che fosse stata la Mara ad adoperare il suo mitra, poi ebbi un brutto presentimento. La testimonianza del brigatista termina con queste parole, ma il brutto presentimento trova conferma nei titoli dei giornali della mattina successiva.

sportiva. Mara Kagol è stata uccisa. Da subito la versione ufficiale fornita da giornali e questura stride con quella del diario. Anche nella ricostruzione definitiva dei tanti dati data al processo di Maraschi, la morte di Mara viene anticipata e collocata al momento in cui i due vengono fermati da Barberis, il quale sosterrà di aver intuito l'intenzione della brigatista di non arrendersi e quindi, una volta schivato l'ordigno, di aver sparato 3 colpi, uno dei quali colpisce e uccide Mara Kagol. Tale versione cercherebbe dunque di togliere ogni dubbio rispetto alla legittimità della morte della brigatista, per evitare che si facesse strada la versione di chi preferiva parlare di un'esecuzione. Vale la pena di soffermarsi brevemente anche sul ritratto che i giornali si affannarono a dare di Mara, definendola una ragazza normale, con una vita tranquilla, che amava studiare, suonare, fare sport, e si chiedevano come fosse finita così, che cosa fosse successo dopo, quale fosse stato l'evento che aveva segnato un prima ed un dopo nella sua vita. A differenza di altri casi in cui, trattandosi di uomini, la stampa non esitava a sbattere il mostro in prima pagina e a darlo in pasto all'opinione pubblica nel restituire il ritratto di Mara Kagol, era palese la difficoltà nel parlare di una donna che aveva intrapreso scientemente la scelta della lotta armata.

0: È di nuovo tempo di 5 per 1000 ed è sempre tempo di sostenere Radio Onda d'Urto. Sostieni l'informazione libera sul modulo del 730 o altra dichiarazione dei redditi nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV, scrivi il codice 0208462014. Sostieni Radio Onda d'Urto.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 8:21 minuti, in onda ora il giornale radio in breve di questo venerdì 5 di giugno. Continuano in tutto il Libano i sanguinosi attacchi israeliani nonostante l'annuncio di un nuovo cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti e concordato tra funzionari libanesi e israeliani a Washington. Sul piatto la collaborazione esplicita delle autorità libanesi con l'occupazione israeliana. Dovrebbero controllare infatti senza la partecipazione di Hezbollah alcune delle aree invase dall'esercito nel sud. Hezbollah però respinge la tregua che esclude il Libano del sud e ha informato il premier Hanun del proprio rifiuto, ribadendo che qualsiasi accordo accettabile deve comprendere il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese. Colpi di mortaio intanto contro una postazione dell'UNIFIL nel settore est, ucciso ieri un casco blu serbo. Secondo quanto riferito dal Ministero della Salute libanese, almeno 3.526 persone sono state uccise, 10.000 quelle ferite negli attacchi israeliani contro il Libano a partire dal 2 di marzo. Israele colpisce senza sosta anche i territori palestinesi, da Gaza alla Cisgiordania occupata. Solo all'alba di questa mattina almeno un morto e decine di feriti dopo un attacco dell'esercito israeliano contro i rifugi di tende a Khan Yunis nella striscia di Gaza. Ieri almeno 11 le persone massacrate da Israele nell'enclave palestinese. La violenza di colonie israeliane ed esercito poi continua anche in Cisgiordania, dove incursioni in diverse città prendono di mira i civili e danneggiano le proprietà palestinesi. Per quanto riguarda poi i negoziati tra Stati Uniti e Iran, Trump ha annunciato di nuovo che un accordo potrebbe essere raggiunto entro il fine settimana. Si tratta però del terzo weekend di annunci del genere da parte del tycoon in merito al conflitto con l'Iran. E ancora dall'Iran, è morta a 56 anni l'artista franco-iraniana Marianne Satrapi, famosa in tutto il mondo per la graphic novel Persepolis. Satrapi, disegnatrice e illustratrice, viveva in Francia in esilio da ormai 30 anni. La sua opera più nota, appunto Persepolis, raccontava la sua infanzia a Teheran, la rivoluzione del 1979 contro lo Scià di Persia, le speranze che l'accompagnavano e la delusione per la sua trasformazione nell'attuale potere teocratico. Il film, tratto dalla graphic novel, ottenne il premio della giuria al Festival di Cannes nel 2007. Parliamo ancora di guerra, ma quella alle porte dell'Europa. Incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra, fissiamo una data precisa. È la proposta in una lettera aperta di Zelensky a Putin. Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati, dopo una settimana questa, di intensi scambi di bombe e raid sui diversi territori. Il presidente ucraino chiede di andare oltre l'intesa dell'Alaska con Trump e propone di coinvolgere anche Stati Uniti ed Unione Europea. Da San Pietroburgo, la posizione del presidente russo: in Ucraina avanziamo, ma siamo pronti a una soluzione pacifica in base a quanto concordato in Alaska, ha detto e ha indicato l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Ancora guerre con le conseguenze economiche ed energetiche delle guerre imperialiste. La maggioranza italiana litiga sul voucher energia da 100 euro per fare fronte al caro bollette carburanti. Slitta la proposta, la Lega infatti si oppone alla norma. Non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti, hanno fatto sapere dal Carroccio, senza però comunicare apertamente chi sarebbero questi soliti ignoti. Rinviata poi a un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare in Italia, un progetto di lunga realizzazione che non ha nulla a che vedere con le soluzioni alla crisi energetica attuale. Entro l'anno le norme attuative, ha annunciato il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, dopo ben due referendum contrari in Italia, quello dell'87 e del 2011. Opposizioni invece divise, il governo racconta bugie, ha detto nel frattempo il leader dei Verdi, Bonelli. e contro il boom di risorse per il riarmo italiano, le guerre, le testate nucleari, il genocidio in Palestina, si terrà domani sabato 6 giugno ad Aviano, in provincia di Pordenone, una manifestazione nazionale davanti alla base militare, uno dei principali siti NATO in Europa per lo stoccaggio di armi nucleari statunitensi. Almeno 50 le testate nucleari presenti, ampi, regionale, tavolo della pace, global sumud flottiglia, assieme a altre numerose realtà locali e nazionali, tra cui i centri sociali del nord-est, danno appuntamento alle 15 di domani in Piazza del Duomo ad Aviano. E chiudiamo il giornale radio con il lavoro e lo sfruttamento capitalista. I 4 lavoratori bruciati vivi ad Amendolara, nella piana di Sibari in Calabria, potrebbero essere stati vittime di una guerra per il controllo dei campi. Questa è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro. Restano intanto in carcere dopo l'interrogatorio i 2 caporali. Si indaga sulla rete che controlla e sfrutta i braccianti, costringendogli a orari e condizioni di lavoro da schiavi. Sono sotto protezione per questo i 2 braccianti sopravvissuti alla strage. La CCL e la FLAI hanno lanciato per domani una manifestazione nazionale ad Amendolara contro caporalato e sfruttamento, presenti anche realtà sociali di Movimento del Sud con un proprio spezzone sociale. 8:26 minuti è tutto con le notizie in breve dal giornale Radio Flash, che torna con una nuova edizione in breve alle 11 di questa mattina. La linea ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi al via le rassegne stampa. Alle ore 8:30 la rassegna stampa dei quotidiani nazionali e alle ore 9:15 quella di carattere locale. A tutti e tutte un buon ascolto e una buona continuazione sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Oggi è venerdì 5 di giugno. Iniziamo ricordando che anche quest'anno si può scegliere l'informazione indipendente, quella di Radio Onda d'Urto, donando il 5 per 1000. 40 anni di emittente autonoma e di movimento. Nel 730 scrivi il codice 02084620174. Radio Onda d'Urto in onda da oltre 350.000 ore, 14.000 giorni, quasi 41 anni. La nostra storia, lo ricordiamo, è iniziata il 18 dicembre del 1985 e continua tutt'oggi. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto, scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02084620174. E maggio con la radio. L'appuntamento è domenica 7 giugno alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia, a cura di Giovanni Gandolfi, docente di Urban Design all'Accademia Laba. Biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di urban art presenti nelle zone di Via Milano, Villaggio Violino, San Bartolomeo, scoprendone il significato. Il ritrovo, lo ricordiamo, domenica 7 giugno alle ore 10 in Via Milano all'altezza del numero civico 13. La durata della biciclettata è di circa 2 ore e 30 minuti, il percorso è di 14 chilometri. Per prenotazioni si può chiamare lo 030 456 70, il numero telefonico di Radio Onda d'Urto. Gli appuntamenti al Centro Sociale Magazzino 47, intanto oggi è venerdì, dalle 15.30 a Mercato 47, prodotti biologici e artigianali, dell'agricoltura contadina e dei piccoli produttori locali. Alle 17.30, aperitivo all'Enoteca Libreria. Dunque, dopo la spesa ci si può fermare con un aperitivo in compagnia e sugli scaffali troverete anche tanti titoli di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20 cena sociale, ceniamo insieme con un piatto di sciorba e come al solito vi consigliamo di portare la schissetta da casa se si preferisce consumarlo a casa propria, altrimenti anche in caso di avanzo aiuterai a non sprecare nulla. Sabato e domenica, sabato 6, cioè da domani, domenica 7 giugno, sempre al Centro Sociale Magazzino 47, Jamming Around volume 3. Il Centro Sociale Magazzino 47 insieme al collettivo Onda Studentesca invitano a 2 giornate di live, painting, musica, mostre, banchetti all'insegna dell'autogestione e della cultura underground. In entrambi i giorni, quindi domani e domenica, ricordiamo, saranno aperti dalle 16 con ingresso a offerta libera, banchetti di autoproduzione, mostra fotografica sul movimento Blocchiamo Tutto, live painting, DJ set e musica live, bar, enoteca, libreria in funzione. Intanto ricordiamo che poi sabato dalle 19 pizza a cura della Penny Pizza della festa di Radio Onda d'Urto, dalle 20.30 all'ingresso con sottoscrizione a 5 euro, alle 20.30 live con Tango Jared, Mrs. Andromeda, Tide Marea, Signor K, Leaf and Barawan. Domenica dalle 16.30 laboratorio di lettering, alle 18.30 talk, 25 anni di writing e di lotte con la Q Work Spritzer. E a seguire apericena conviviale. Questi gli appuntamenti delle Jamming Around volume 3 di sabato e domenica al Centro Sociale Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. Proseguiamo con gli appuntamenti per la giornata di oggi, ma non solo. Da oggi fino al 7 di giugno, contatto, pratiche di resistenza e liberazione per la salute mentale e oltre, incontri, laboratori, conferenze e musica, dal 5 al 7 di giugno, al Look di Via San Faustino 62,
di Milano, organizza la Brigata Basaglia. Il dissenso della civiltà, conferenze, dibattiti, lezioni magistrali. L'appuntamento di oggi, a partire dalle 18.30, psicanalisi del presente, pensare ciò che non è rassicura con Emilio Mordini. L'ingresso è libero. L'incontro si terrà al Palazzo Facchi di Corso Matteotti 74 a Brescia. Ogni venerdì, ricordiamo, alle ore 20 al Circolo Anarchico Bonometti di via Borgondio 6 a Brescia, stereo acceso con sputa punk, stuzzichini vegan, birre fredde. L'appuntamento a partire dalle ore 20 di oggi. Afrobix Film Festival al Cinema Nuovo Eden da oggi fino al 7 di giugno. La cooperativa sociale ADL Zabidovici organizza invece a partire dalle 18.45 una rassegna dedicata alle autrici che hanno segnato un secolo di letteratura. Dalle 18.45 si ruoterà attorno alla figura di Christa Wolf. A raccontarci la sua vita e la sua opera saranno Elena Como. L'appuntamento è alla libreria Rinascita di Via delle Poste a Brescia. Proseguiamo andando però a Milano. Questo pomeriggio, a partire dalle 18.30, il sudario realizzato al collettivo Carnia per la Pace, che riporta i nomi dei 20.000 bambini uccisi a Gaza. Questo lungo sudario ripercorrerà in silenzio le strade di Milano da Piazza del Duomo fino a Piazza Castello. Per non dimenticare un solo nome, la partenza dunque alle 18.30 da Piazza del Duomo. Proseguiamo domani sabato, sempre a Milano, manifestazione in Piazza Duca d'Aosta alle ore 16, il presidio. Stop al genocidio a Gaza, liberi tutti i prigionieri politici, Palestina libera. Questo è l'appuntamento a Milano, sabato, domani, Piazza Duca d'Aosta alle ore 16. Ed è tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. Ricordo in chiusura l'indirizzo di posta elettronica, che è redazione chiocciola radioondadurto.org, dove voi potete inviare i vostri comunicati, saranno letti in questa rubrica.

0: rassegna stampa di Radio Onda d'Urto, tutti i giorni alle ore 8:30 la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
1: Cominciamo subito.
2: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Di
3: questa... Buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
4: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
0: Ascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
6: Otto e 35 minuti, Radio Onda d'Urto, ben ritrovati, venerdì 5 di giugno, la rassegna stampa di carattere nazionale. Partiamo dando un'occhiata alle aperture. Il manifesto apre con la, come dire, accelerazione nucleare del governo Meloni. Cogli l'atomo, primo sì al ritorno del nucleare in Italia, dopo due referendum contrari. La crisi energetica offre l'occasione al governo per rafforzare il recupero di una tecnologia vecchia e sporca, con la promessa di soluzioni nuove che non si vedono, un alibi per mantenere la propria inerzia sulle rinnovabili. C'è poi anche il commento del giornalista che si occupa di questioni scientifiche per il manifesto, Andrea Capocci: un piano irrealistico, costoso e che crea dipendenza, dice il quotidiano Manifesto. Sul nucleare apre anche la Repubblica: ritorno al nucleare, il primo è sì. Di spalla poi una grande immagine di Marjane Satrapi, addio ad una donna libera che raccontò l'Iran con Persepolis. Persepolis è infatti la graphic novel, è diventato poi anche un film premiato a Cannes, che ha fatto conoscere a livello internazionale l'artista franco-iraniana. In taglio basso sulla Repubblica poi c'è l'ennesima archiviazione in merito ai processi Stato Mafia, Berlusconi archiviato, Marina attacca i giudici. Il Quirinale intanto conferma la grazia per Nicole Minetti, causa risarcimento da 250 milioni di euro e danni del Fatto Quotidiano, così almeno l'annuncio della Moretti e del compagno Cipriani. Il Sole 24 Ore invece non apre con il nucleare, ma apre comunque con l'energia. Carburanti, in arrivo un nuovo taglio alle accise, entro domani arriverà un ultimo decreto coperto con l'extragettito dell'IVA. La prossima mossa, incentivi alle aziende per aiuti mirati ai lavoratori. Insomma, il governo conferma il solito schema: i soldi quando ci sono vanno sempre alle aziende e non a chi ne ha bisogno, come dire, direttamente. Corriere della Sera, l'apertura invece è internazionale: salta la tregua in Libano, no di Hezbollah, l'intesa fra Tel Aviv e Beirut è una resa, Israele si deve prima ritirare, morto un casco blu serbo nel sud, e non è chiaro chi l'abbia ucciso. Era, come dire, all'interno di una zona dove si continua a sparare, anche perché, come ha ben spiegato ieri ai microfoni di Radio Onda d'Urto il giornalista e analista dell'Ansa Lorenzo Trombetta, tecnicamente non è saltata la tregua, ma quella che hanno deciso il governo di Beirut e quella di Tel Aviv non riguarda il sud del paese dove si continua a combattere, quindi, come dire, una tregua decisamente sui generis. Il Domani invece apre con la grazia Nicole Minetti, Mattarella va al contrattacco, sia la grazia nessuna segretezza, l'affondo del Quirinale sui sospetti di favoritismo, non comunicate 30 grazie sulle 42 totali per motivi di privacy. Taglio basso invece Libano: Hezbollah affossa la tregua, un titolo, come dire, come abbiamo già cercato di spiegare, abbastanza fuori dalla realtà. Non è la prima volta che il Domani su questioni internazionali prende delle cantonate, un po' più invece centrato su altri temi come la vicenda trattativa Stato-Mafia. Qui la penna è quella di Attilio Bolzoni, storico, giornalista di Repubblica, poi transitato il Domani: perché indagare Berlusconi sulle bombe è stato un azzardo, cioè mancano i riscontri, proprio perché, come dire, sarebbero contatti principalmente informali quelli avvenuti fra i referenti politici, diciamo, e la mafia tra il 92 e il 93, trovare dei riscontri probatori 35 anni dopo è comunque abbastanza complicato. Il Fatto Quotidiano parte da qui con la propria prima pagina: Dell'Utri archiviato per la strage, la destra cancella le sentenze. Il GIP di Firenze: l'ho deciso a gennaio ma si è saputo solo ieri, È la sesta volta per l'amico storico di Berlusconi. Il magistrato ha quindi esteso anche all'ex premier il proscioglimento tombale. Taglio basso, un'altra vicenda che riguarda da vicino il Fatto Quotidiano, cioè la Grazia Nicole Minetti. Il titolo è, come dire, già abbastanza è chiaro della linea: Grazia, Graziella e Mattarella. Il Quirinale prende per buono l'autoconferma della procuratrice generale di Milano. Molti però i dubbi dei giuristi, in particolare sulla mancata rogatoria in Uruguay e sulle indagini difensive in casi amministrativi. Su questa vicenda segnaliamo che il direttore del Fatto Quotidiano Travaglio firma una lettera alla procuratrice di Milano.

Queste quindi le prime pagine dei quotidiani di oggi. In sottofondo invece ci sono i Subsonica con la loro Radio Mogadiscio. Subsonica che ritroveremo alla festa di Radio Onda d'Urto il 21 di agosto. Passo indietro, andiamo sul Manifesto con l'apertura sul nucleare. L'articolo di cronaca di Michele Gambirasi, primo sì alla nucleare, il ministro Pichetto Fratin dice apriremo le centrali fra 10 anni. Questa ricorda la storia un po' anche del ponte dello stretto della TAV, no? 10, poi 15, poi 20, 25, non conta, l'importante è metterci i soldi. Ha approvato alla Camera una DDL delega del governo che dà sostanzialmente carta bianca all'esecutivo per elaborare la strategia di recupero dei reattori definiti di nuova generazione entro fine anno, attesi decreti attuativi. Tutto però resta sulla carta, come denuncia per esempio il WWF, che parla di una perdita di tempo e di soldi favoleggiando su una tecnologia, il nucleare di nuova generazione, che ancora non esiste. Il tutto ha il solo scopo reale di favorire lo status quo, cioè la dipendenza dal fossile. Parola analoga anche di ECO, un think tank specializzato in politica energetica. Superare il divieto di nucleare è sensato, proporlo come soluzione al costo dell'energia è infondato. Il governo lo fa perché è molto più semplice fare promesse a lunghissimo termine, il cui fallimento coinvolgerà evidentemente altri governi, piuttosto che realizzare il piano energia clima su cui ha una responsabilità attuale. Sempre sul tema del nucleare segnaliamo Luca Martinelli, che ricostruisce quella che definisce una storia infinita, quella cioè del nucleare in Italia, con i due referendum che in massa bocciarono l'opzione nell'87 e poi nel 2011. Ecco, dall'87 ad oggi nelle bollette gli italiani continuano a pagare i costi di smantellamento delle quattro vecchie centrali nucleari. Nello specifico si parla appunto di Trino Vercellese, Caorso, degli impianti invece che si trovano vicino a Viterbo, Montalto e Di Castro, e poi il deposito bunker di Scanzano Ionico per quanto riguarda i rifiuti di carattere radioattivi. Comunque stiamo ancora pagando appunto gli oltre 11 miliardi di euro che abbiamo speso in questi anni per gestire, come non si sa perché non lo sa nessuno, le scorie nucleari. Sulla vicenda c'è anche l'intervento di Andrea Cappocci, che definisce il piano del governo irrealistico, costoso e che crea dipendenza. Si parla appunto di un fantasioso piano nazionale integrato per l'energia e per il clima, che prevede che nel 2050 i piccoli reattori italiani nucleari andranno a fornire il 20% della domanda nazionale di elettricità. Nessuno sa al momento cosa accadrà per il restante 80% di elettricità, quello che servirà da qui ai prossimi 24 anni. Una previsione è quella del governo. Scusate, una previsione è quella del governo, quindi, che viene giudicata totalmente non credibile. È molto più probabile invece che un eventuale programma nucleare andrà a coprire una percentuale ancora più bassa del fabbisogno energetico, dello stimato 20%, con costi infrastrutturali e di gestione che appesantiranno ulteriormente le bollette. Insomma, questo piano conviene solamente al governo, che per il resto rimarrebbe invece ancorata doppiamente ancora alla strategia del fossile. Da segnalare poi che sul tema del nucleare i calendiani di Azione hanno votato sì, i renziani invece si sono astenuti, del resto delle opposizioni ha votato contro. Ancora sul tema del nucleare andiamo a vedere la Repubblica. Interessante qui segnalare una infografica, quella che troviamo a pagina 3, cioè cosa sono oggi le centrali, sia quelle convenzionali, cioè quelle realistiche, quelle che, come dire, abbiamo anche nell'immaginario con queste torri di raffreddamento, e poi invece i presunti reattori modulari o i reattori, quelli che Musk vorrebbe mandare nelle stelle sostanzialmente. Al momento non è stato realizzato nemmeno uno, perché nessuno sa come fare la ricerca per questi piccoli reattori, è ancora in fase sperimentale, potrebbe essere disponibile in Europa solamente dal 2030. Su questo tema poi segnaliamo anche Massimo Ferraro, che firma un dossier
10 anni per la prima centrale, ma rimane aperto il rebus dei rifiuti radioattivi che nessuno sa dov'è mettere, nemmeno oggi, figuriamoci, per quello che accadrà in futuro. Così la Repubblica. Andiamo invece al Sole 24 Ore, che ovviamente è contentissimo che arrivino valanghe di soldi per le imprese sul nucleare, ma già il fatto che derubrichi questo passaggio, come dire, nelle pagine interne, ci fa capire come la stessa Confindustria che ci creda particolarmente. L'apertura invece è dedicata a una questione un pochino più cogente, senza dubbio. Parliamo cioè della vicenda delle accise. Atteso un nuovo taglio entro domani, dovrebbe essere l'ultimo, dice il ministro Giorgetti, anche perché Bruxelles torna a storcere il naso. Entro sabato dovrebbe arrivare in gazzetta ufficiale un decreto interministeriale per estendere gli sconti e le accise con il meccanismo delle accise mobili, cioè il 5%, sostanzialmente 5 centesimi in meno per quanto riguarda diesel e benzina. Verrà utilizzato l'extra gettito dell'IVA già prodotto dall'inflazione dei carburanti nel corso del mese di maggio. A seguire invece il governo dovrebbe abbandonare questa strada, come sostiene Bruxelles. Sul tavolo incentivi alle imprese per sostenere i dipendenti. Di cosa si parla? Si parla cioè della possibilità di dedicare dei fringe benefit, cioè dei bonus carburanti per quanto riguarda le aziende, che poi in teoria dovrebbero girare i dipendenti, quindi capite già che questo meccanismo riguarderebbe solamente i dipendenti delle aziende con una certa struttura, quella cioè che già oggi forniscono un welfare aziendale. Non c'è scritto in nessuna parte quanti di questi soldi andranno poi davvero ai lavoratori e con quali regole. Per quanto riguarda invece la deroga al patto di stabilità imposto dall'Unione Europea per i finanziamenti green, su questo Giorgetti frena e dice: dobbiamo studiare prima il meccanismo, quindi se ne riparlerà, se va bene, forse in autunno. Così il Sole 24 Ore, che poi invece a pagina 13, come spesso capita, ha una pagina molto interessante, anche riassuntiva, su quel che accade in Medio Oriente. Taglio alto, notte di bombardamenti su Gaza City, la tregua non c'è, scrive Rosalba Reggio. Ieri gli attacchi israeliani hanno provocato almeno 11 morti, fra loro 3 bambini. La denuncia che arriva dal territorio di Emergency, presente a Gaza con il coordinatore medico Giorgio Monti, che dice: sentiamo sempre più vicini i bombardamenti, abbiamo mai imparato a distinguere i colpi che arrivano dal mare, quelli che arrivano da terra o quello dei droni. Chiaramente le esplosioni si avvicinano alla zona della striscia, anche in quella controllata dall'esercito israeliano. Questo perché scientificamente stanno abbattendo tutti gli edifici, radendoli al suolo. Un'area, quella conquistata da Israele, che continua ad estendersi, al momento arrivata a circa il 70%. È così appunto quello che è accaduto. C'è poi anche la Cisgiordania, dove lo aggiungiamo noi, all'alba è stato ucciso l'ennesimo giovane durante un'incursione degli israeliani. C'è poi anche la vicenda dei detenuti in Libia, dei rapiti in Libia, 10 attivisti e attivisti della Global Sumud Flotilla via terra, tra loro anche 2 cittadini italiani. 10 degli 11 attivisti imprigionati sono al quarto giorno consecutivo di sciopero dalla fame, rifiutando anche l'acqua, protestando contro la loro detenzione illegittima. Gli attivisti sono in una struttura carceraria isolata, non civile, conosciuta con il nome di Black Site, sottoposti ad una campagna deliberata di molestie psicologiche e di interrogatori intensivi, denuncia la stessa Global Sumud Flotilla. Infine c'è la vicenda del Libano. Hezbollah dice no alla tregua, Israele prima deve lasciare il Libano. L'accordo siglato con Beirut e Tel Aviv prevede che nella zona sud non vi sia tregua, ma zone pilota, dove il controllo dovrebbe essere dell'esercito libanese e non di Hezbollah, esercito libanese che dovrebbe cacciare Hezbollah. Piccolo dettaglio che aggiungiamo noi: l'esercito libanese, come noi lo interpretiamo, non esiste, è una sorta di polizia militare sostanzialmente, quindi non ha forza aerea, non ha carri armati, non ha strutture, e Hezbollah, come dire, è più forte dell'esercito libanese, quindi è chiaro come questo accordo sia tutto, come dire, tutta fuffa, a meno che, aggiunge Roberto Mongioni, l'obiettivo non sia un altro, cioè creare divisioni all'interno del fronte libanese, e qui probabilmente è il cuore
della vicenda. Nonostante questo, ieri Israele ha continuato a bombardare, una decina di vittime fra Tiro, la città del sud, e la zona della valle della Beka. Così Il Sole 24 Ore. Andiamo ora invece al Corriere della Sera, che oggi ha questa formattazione un po' particolare, questo colorino verdognolo, perché nei prossimi giorni ci sarà una festa dedicata all'ambiente al Teatro Parenti di Milano, organizzata dal Corriere. E andiamo a vedere però qualche segnalazione un pochino più interessante. Innanzitutto, in un articolo breve ma interessante di Marta Serafini, i droni e quel disarmo fantasma. Ecco come Hezbollah ha retto alla strategia israeliana. Hezbollah sembrava sconfitta e in rotta, ma non è così. Sul terreno continua a resistere. Non ha la capacità militare degli israeliani, ma l'obiettivo non è sconfiggerli, ma semplicemente resistere. Grazie a questa capacità, per ora, Hezbollah può ancora imporre le proprie condizioni. Hezbollah infatti è sicuramente indebolito, ma di certo non è finito. L'Iran non lo abbandona. Come è già accaduto in Ucraina, la guerra semplicemente ha cambiato forma e diventa sempre più ibrida ed asimmetrica. I droni a fibra ottica che Hezbollah sta usando in massa non uccidono i soldati israeliani con la stessa frequenza con cui Tel Aviv uccide i miliziani di Hezbollah, ma anche i civili libanesi. Servono però per mantenere complicata l'avanzata e rimanere nel tentativo di non fare spopolare il sud del Libano, per replicare, come detto anche dal ministro Katz israeliano, una nuova Gaza in questa fascia di terreno. Non è così, e quindi Hezbollah continua a mantenere la propria presenza anche dal punto di vista politico sul terreno. Interessante riflessione di Marta Serafini, sempre dal Corriere. Andiamo però alle vicende iraniane. Khamenei si rivolge agli Stati Uniti e ad Israele: avete perso, un discorso scritto, i nemici cercano di seminare divisioni al nostro interno. Le parole della guida suprema seguono quelle di Trump, che è tornato alla sua consueta fiducia performativa, dicendo che nel weekend si potrebbe firmare l'accordo. Questo lo aggiungiamo noi rispetto all'articolo di Greta Pivitera. Siamo al terzo weekend consecutivo dove secondo Trump si può arrivare all'accordo, quindi vedremo cosa accadrà. In realtà sul terreno per ora le cose vanno diversamente. Nella notte c'è stata infatti una esplosione in Oman, al momento non rivendicata, ma che ha interrotto il flusso di petrolio nel paese vicino, paese che ha buone relazioni anche con l'Iran, quindi da capire esattamente cosa sia accaduto, mentre il giorno precedente era lo stato l'Iran a rivendicare gli attacchi contro il Kuwait. Proprio sul Kuwait c'è un lungo articolo di Guido Limpio. Il Kuwait nel mirino. Nella strategia iraniana, l'Emirato del Kuwait assieme al Bahrain sono l'anello più debole della catena di paesi filo Stati Uniti filo Israele, un'arena secondaria usata da Teheran per lasciare i propri messaggi. Pochi attacchi a basso costo, droni e missili, ma grandi danni e grandi tensioni. E questa è la strategia utilizzata al momento dall'Iran, anche sul banco delle trattative con gli Stati Uniti. Così l'articolo che troviamo appunto con il Corriere della Sera, che noi lasciamo. Andiamo invece a dare un'occhiata a pagina 3 del Domani. Lo facciamo con un articolo dedicato al Libano, una tregua che è morta già all'alba. Hezbollah affossa il proprio accordo definito umiliante. Per quanto riguarda appunto poi la via della guerra infinita, questo è il titolo dell'articolo dell'islamista Renzo Guolo a pagina 2, che dice, fa un passaggio diciamo in chiusura che è abbastanza interessante. Un negoziato fra Israele e Libano senza Hezbollah, senza cioè il partito guida della comunità sciita, che è maggioritaria nel paese dei cedri, una sorta di schema all'irlandese, monco però dall'attore più deciso del conflitto, è un tentativo semplicemente di acquistare tempo, nell'intento di giungere prima un accordo con Teheran, che dovrebbe poi a sua volta consigliare moderazione ad Hezbollah. Ma in un contesto in cui tutto si tiene, simili nodi dal complesso resistente intreccio non possono essere tagliati gordianamente. Sarebbe bene scioglierli. Non tutti però ne hanno l'abilità, la pazienza e l'immaginazione per farlo. Di certo non ce l'hanno né Trump né Netanyahu né i loro alleati messianici, che rimangono sul piatto con l'opzione di far saltare tutto, quello della guerra infinita. Ne hanno bisogno per i loro obiettivi.
siano le elezioni o la redenzione. Uno strappo che potrebbe rendere le divergenze in corso fra Trump e Netanyahu purtroppo solo tattica, soprattutto con l'avvicinarsi dell'autunno, quando ad ottobre si vota in Israele e a novembre si vota negli Stati Uniti. Così il domani in questo inserto, diciamo, in questo passaggio delle riflessioni di Renzo Guolo. Sono le 8:56 minuti, noi ci avviamo a chiudere questa pagina dedicata al Medio Oriente, lo facciamo parlando di Palestina, l'abbiamo già fatto parzialmente, ma ci torniamo, come dire, con maggiore intensità. L'articolo di Chiara Crucciati a pagina 8, bombe senza sosta anche a Gaza, sterminata un'intera famiglia. Intanto il Parlamento israeliano abbassa ancora le tasse ai coloni che occupano le terre palestinesi. Fra chi godrà dello sconto c'è pure il ministro delle finanze Smotrich, che vive dentro una colonia, mentre per quanto riguarda circa 10.000 palestinesi nelle carceri, la Corte Suprema israeliana ha confermato che è necessario l'ingresso della Croce Rossa, cosa che viene bloccata dall'ottobre 2023 con vari trucchi. L'ennesimo ricorso della Croce Rossa avrebbe ottenuto risultato. La Corte Suprema infatti ha accolto la petizione della Croce Rossa, di ONG israeliane e palestinesi, cancellando il divieto di visita ai prigionieri. La Croce Rossa quindi deve poter verificare le condizioni di detenzione. Resta da capire ovviamente se questo accadrà oppure no. Riguarda per ora 9.400 prigionieri politici palestinesi, quelli ufficiali, oltre un terzo sono in detenzione amministrativa, senza accuse né processo. 23.000 gli arrestati ufficiali dal 7 di ottobre, più tutti quelli non ufficiali, cioè che nessuno sa che vengono arrestati. Una di queste vicende tocca anche l'Italia, la ricostruisce Huidad Tamimi a pagina 8 del Manifesto. Il professore Alan Jar, rapito sulla via per l'Italia, aveva vinto una borsa di studio italiana per andare a studiare a Tor Vergata. Israele però lo ha boccato al valico di Kerem Shalom, uno di quelli che si serve per uscire dalla striscia di Gaza. Lo accusa di aver preso parte all'attacco del 7 di ottobre. È però un reato standard, spiega Huidad Tamimi, c'è un'accusa che viene affibbiata a tutti i palestinesi per impedire di uscire dalla striscia. Nel suo fascicolo infatti non ci sono prove di alcun tipo. I familiari, citando i suoi post, fanno sapere in realtà come lui fosse, tra altre cose, anche un contestatore, o meglio, come dire, un critico di Hamas, tutto nero su bianco. Israele però nemmeno risponde e lo ha spedito nella famigerata, tristemente famigerata, prigione di Ashkelon. Così ci ricorda Huidad Tamimi a pagina 8 del quotidiano Il Manifesto. Già che siamo sull'asse Italia-Palestina, segnaliamo le decine di denunce arrivate a Pisa per le azioni in solidarietà con Gaza e la flottiglia, ne scrive Giuliano Santoro. In tutto 140 capi di imputazione, coinvolte attiviste, attivisti di una ventina di sigle, sindacati di base, comitati contro la guerra, spazi sociali, gruppi studenteschi, ma anche rappresentanti della lista Una città in comune. Tra i denunciati c'è infatti anche Ciccio Auletta, storico esponente dei movimenti, due volte candidato a sindaco. Quello che colpisce nel provvedimento pisano è l'estensione temporale. Vengono infatti passati in rassegna mesi e mesi di iniziative, non solo i blocchi del settembre e dell'ottobre, ma anche tutta un'altra serie di iniziative, come quella dello scorso 13 di marzo alla stazione ferroviaria, e poi nel mirino anche gli studenti che, occupando il rettorato dell'Università di Pisa, riuscirono a fare pressione sugli organi accademici, ottenendo che si interrompessero gli accordi quadro fra l'Università Pisana e due università israeliane. Un risultato, rivendicano compagni e compagni da Pisa, raggiunto dopo due anni di mobilitazioni. Gli studenti criticano la scelta del rettore Riccardo Zucchi, che aveva sporto denuncia contro ignoti, ha aperto così le porte dell'ateneo alla polizia, venendo meno al suo ruolo. Il resto l'ha fatto la procura e la questura, affibbiando 54 denunce contro attiviste e attivisti di Pisa, per un totale, lo ricordavamo, di 140 capi di contestazione. Così l'articolo di Giuliano Santoro sul quotidiano di oggi, Il Manifesto.

0: serpenti.
1: Ancora Radio Mogadiscio, loro sono il Subsonica, questa è Radio Onda d'Urto. Il Subsonica torneranno alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 21 di agosto, assieme a loro anche Tara, artista italo-palestinese. Per questo concerto trovate anche già i biglietti in prevendita, basta andare su festaradio.org dove trovate anche l'elenco del resto dei concerti. Ci ascoltiamo questo brano, Radio Mogadiscio, dall'ultimo album dei Subsonica, Terre Rare, poi rientriamo in studio per la seconda parte della nostra rassegna stampa. Ci occuperemo più che altro di vicenda di cronaca e di politica italiana.

Radio Mogadiscio, questi erano i Subsonic, siamo a Radio Onda d'Urto, 9.5 minuti in questo venerdì 5 di giugno. Andiamo ancora a dare un'occhiata ai quotidiani nazionali, lo facciamo con una doppia pagina del Corriere della Sera, pagina 14, pagina 15, che ci parla di caporalato. La lite, il pugno, la strage in auto, come schiavi in 10 in una stanza. Emergono nuovi dettagli sul quadruplice omicidio di braccianti afghani in Calabria. Parla infatti l'unico sopravvissuto del minivan dato in fiamme. Chiedevamo un vero contratto e non volevamo più vivere in 10 in una stanza. C'è stata infatti una lite, ci siamo lamentati con quello con il vestito bianco, una delle due persone ripresa poi dalle telecamere mentre dà fuoco al minivan. C'è stata una discussione, è partito un pugno, lui poi ha estratto un coltello, poche ore dopo appunto si è data in fiamme questo minivan con la morte di quattro braccianti afghani, avevano fra i 19 e i 29 anni. La ricostruzione ieri, intanto, i due caporali di nazionalità pakistana hanno visto il jeep per l'interrogatorio di garanzia in carcere, confermato il carcere. Di spalla poi Goffredo Buccini fa un'analisi un pochino più ampia: la vita infernale dei braccianti fra botte, doping e pochi euro mangiano sulla nostra pelle da nord a sud. Ecco com'è cambiato il racket, il ruolo delle imprese e dei professionisti. Secondo i dati forniti dalla Fondazione Placido Rizzotto nel rapporto sullo sfruttamento lavorativo, il giro d'affari legato al bracciantato agricolo e quindi al caporalato ha sfiorato l'anno scorso in Italia i 25 miliardi di euro. Sono 400.000 i braccianti definiti a rischio, 400 i comuni o i territori con criticità. Si concentrano soprattutto nelle grandi regioni di produzione agricola, Sicilia e Puglia. Dopo queste due, però, le altre regioni coinvolte sono Lazio e Lombardia. Questi dati che vengono appunto forniti. Lunghissima l'analisi appunto che viene fatta a pagina 15 con Goffredo Buccini. Non abbiamo il tempo di leggerla è tutta, ma noi questa volta ve la segnaliamo, perché non che racconti nulla di nuovo, ma ha il pregio quantomeno di mettere in fila in maniera chiara i fatti che emergono anche a pagina 25 del Corriere della Sera, con l'articolo di Giuseppe Guastella che ci porta nel centro di Milano. Abusi sugli allievi della scuola militare in cambio di voti e regali, arrestato un professore. Insegnava alla scuola militare Teulier, fondata a Milano da Napoleone nel 1802. Otto almeno i casi contestati, diverse anche le intercettazioni. Vieni a casa mia o non ti aiuto alla maturità. Queste alcune delle parole che hanno portato all'arresto di una docente di italiano e latino della scuola militare Teulier, accusato ora di violenza sessuale, maltrattamenti, concussioni per 8 presunti abusi ai danni degli studenti. Dopo la segnalazione di uno degli allievi, gli altri studenti hanno scattato loro fotografie e video al professore in atteggiamenti appunto fra virgolette sospetti. A quel punto sono scattate le manette per l'uomo, così l'articolo a pagina 25 del Corriere della Sera, che noi lasciamo. Andiamo invece alla Repubblica, in questo caso andiamo a occuparci di un'altra vicenda, come dire, analoga, usiamo questo termine. Eccoci qua, andiamo nello specifico a occuparci di quanto noi troviamo col quotidiano La Repubblica, appena lo recuperiamo. Eccoci appunto qui, la vicenda è quella di Padova. Negò la chemio alla figlia ammalata, dice no anche lei alle cure e muore. Quanto accaduto a Padova ad Eleonora Bottaro, morta a 18 anni perché i genitori avevano negato le cure, affidandosi invece al cosiddetto metodo Amer. 10 anni dopo la stessa madre di quella ragazza, Rita Benini, è deceduta. Era ancora tra l'altro in corso il processo per quella l'omicidio, così la vicenda. Ce n'è poi un'altra, diciamo fortunatamente meno grave, ma che comunque rientra sempre dentro questo ambito, la vicenda, ricorderete, un paio di mesi fa, della famiglia Del Bosco. Sulla famiglia Nel Bosco nessun illecito dei PM, il ministro Nordio deve archiviare l'indagine dopo che lui stesso aveva spedito gli ispettori per capire cosa fosse
accaduto. In realtà, secondo gli stessi ispettori, i giudici hanno fatto esattamente quello che dovevano fare. La famiglia invece, cosiddetta il Bosco, al momento ancora alle prese con come dire, gli assistenti sociali, un percorso di reintegro. Il loro avvocato è tale Simone Pillon, deputato della Lega. Questo probabilmente tanto basta per chiudere questa pagina ed evitare di dedicarvi altro tempo. Andiamo invece al Fatto Quotidiano con una carrellata di giudiziari. Noi non entriamo nei dettagli, ma per gli appassionati della vicenda Minetti segnaliamo giusto i titoli del Fatto Quotidiano. Minetti: Mattarella rifà la grazia, nessun motivo per rivalutarla. E hanno chiuso il caso per salvare la reputazione del Quirinale, della procuratrice e di Nordio, dice l'ex PM Antonio Di Pietro, che parla di comunicato contraddittorio. Prima si accusa il Fatto Quotidiano di falso, poi si fa sapere che non sono stati fatti tutti gli accertamenti, a partire dalla rogatoria verso l'Uruguay che non è stata realizzata, perché il procedimento di grazia non è una vera indagine penale, quindi non ci può essere indagine, come dire, difensiva. Questo è un po' riassunto della vicenda. Poi l'altra vicenda, archiviato Dell'Utri, il GIP chiude l'indagine sulle stragi, il centrodestra festeggia. È così appunto l'articolo. Intanto i Berlusconi pagano ancora Forza Italia, arriva un nuovo bonifico, 600.000 euro nei prossimi giorni, di sostegno da parte dei cinque figli del fondatore Berlusconi a Forza Italia. Berlusconi, che però, soprattutto il figlio Pier Silvio, che guarda già alle prossime elezioni, e avrebbero inviato una sorta di avviso di sfratto ai morosi, cioè a coloro che non hanno ancora versato le quote al partito rispetto a quanto ricevono in quanto parlamentari o europarlamentari. Chi non sarà in regola con i conti non avrà la ricandidatura, così il Fatto Quotidiano, che poi ha un altro articolo interessante, in questo caso un sondaggio che occupa pagina 9, di Lorenzo Giarelli. Il no al referendum non basta, solo il 44% dei giovani dice che oggi andrebbe a votare alle elezioni politiche. Gli under 30 mobilitati in massa per il referendum non paiono molti molto motivati per quanto riguarda le elezioni. Andrebbe a votare infatti il 44%, un 5% dice che non sa cosa farà, il 51% dice invece che non andrebbe a votare, quindi un 44% di votanti contro il 65% del referendum sulla giustizia. Tra chi vota primo partito è il Movimento 5 Stelle, che otterrebbe tra gli under 30 il 22% dei consensi, cioè il 9% in più rispetto al voto complessivo. Al secondo posto c'è Fratelli d'Italia col 21%, l'8% in meno rispetto al dato complessivo. Poi c'è il PD con il 18%, il 4% in meno tra gli under 30 rispetto al dato complessivo. Che invece guadagna percentualmente di più è Alleanza Verdi e Sinistra, che tra gli under 30 è votata dal 10,5%, il 4% in più. Ha però segnalato anche che fra gli under 30 ci sarebbe un voto maggiore anche per Vannacci, per l'estrema destra, che tra gli under 30 arriva al 5,5%, vale a dire il 2% in più. Crollano invece Forza Italia e la Lega, tra gli under 30 sarebbero ben al di sotto del 5%, a rischio sbarramento. Così il Fatto Quotidiano. 9:13 minuti, noi andiamo in chiusura di rassegna stampa, lo facciamo andando sul quotidiano ancora una volta il Manifesto, visto che abbiamo parlato appunto un po' di questioni italiane. Segnaliamo un articolo del nostro collaboratore, l'economista Andrea Fumagalli, che oggi torna qui su Radio Nadurto a mezzogiorno. Anche l'Unione Europea ci dice di tassare i ricchi, l'articolo a pagina 11. Sorprende che l'Unione Europea si sia dichiarata favorevole ad una tassa patrimoniale sulle grandi ricchezze, è scritto all'interno del documento che accompagna le

universale ed incondizionato, ma dice pensare ad una tassazione europea sulle grandi fortune, come fanno da più parti, è irrealizzabile, lo devono fare i singoli stati, così spiega Andrea Fumagalli a pagina 11. Sempre per quanto riguarda, diciamo, il manifesto, segnaliamo invece l'articolo di Sabato Angiri che ci porta in Ucraina. Zelensky a Putin, incontriamoci per finire la guerra, siamo a pagina 10, lettera aperta del leader ucraino con una stoccata a Trump, basta mediazioni, vediamoci faccia a faccia, e poi c'è anche un assist all'Europa per tornare in gioco, tant'è che Zelensky propone alcune località per fare questo incontro, il Golfo Persico ma anche alcune capitali europee, replica di Putin, può venire a Mosca quando vuole, così l'articolo. Andiamo avanti invece con un articolo dedicato alle proteste in Albania, scrive Scendivili, a Tirana cresce la protesta contro la mega resort per Gjoreda Kushner, How I Want to Live, il progetto di Ivanka Trump in mezzo ad una riserva naturalistica, migliaia in piazza e domani si aggiungeranno altri manifestanti, sabato infatti è il giorno che è stato identificato per le manifestazioni di massa per evitare appunto che un pezzo di parco naturale venga espropriato, cosa in parte è già stato fatto per costruirci il mega resort dei Trump. Su questo segnaliamo che lunedì la diaspora albanese terrà una manifestazione anche a Brescia ai giardini di Via dei Mille 1 alle ore 18:30 minuti. Da ultimo chiudiamo davvero con la figura di Marjan Satrapi, che abbiamo ricordato anche noi ieri su Radio Onda d'Urto, artista franco-iraniano da 30 anni in esilio a Parigi, conosciuto a livello internazionale per la graphic novel Persepolis, è diventato anche un film premiato a Cannes nel 2007, morta nelle scorse ore, lo sguardo punk che ha inventato un'altra resistenza, la densità del bianco e nero, le voci dal femminile, l'esilio a Parigi, la lotta contro la Repubblica Islamica. Questo titolo e sottotitolo del lungo articolo di Cristina Piccino che troviamo a pagina 14, molto interessante, molto dettagliato appunto sulla figura artistica ma anche politica e sociale dell'artista franco-iraniano. 9:15 è tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento con la rassegna stampa di carattere nazionale, un paio di brevi spot, arrivano i quotidiani locali.

Maggio con la radio 2026. Siamo al secondo appuntamento, il 7 giugno alle ore 10, alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia. Ci porta il docente di Urban Design dell'Accademia Laba, Giovanni Gandolfi, in una biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di Urban Art presenti nelle zone di Via Milano, Villaggio Violino e San Bartolomeo. I posti sono riservati e solo ai maggiorenni con sottoscrizione di una liberatoria. Il ritrovo è a Brescia, in Via Milano, al Civico 13, il 7 giugno alle ore 10. Durata della biciclettata circa 2 ore e mezza. Vi ricordiamo che i posti sono limitati e quindi affrettatevi a prenotarvi in radio allo 030 45670. Maggio con la radio vi aspetta.

0: Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, CSA Magazzino 47, Collettivo Onda Studentesca, vi invitano a Jamming Around volume 3. And you thought the beat slowed down, come on! Entrambi i giorni, apertura ore 16, con ingresso offerta libera. Troverete live painting del muro esterno del centro sociale con i Volkswriters, banchetti di autoproduzioni, mostra fotografica sul movimento Blocchiamo Tutto, DJ set, musica live, bar, enoteca, libreria 47 in funzione.
1: Sabato 6 giugno, dalle 19, pizza a cura della panizzeria di Festa Radio Onda d'Urto. Dalle 20:30, ingresso sotto iscrizione 5 euro. A seguire live con Tango, Andromeda, Tide, Signor K, Liff e Barra 1 che presentano il nuovo album Area Cani.
2: Domenica 7 giugno, ore 16:30, laboratorio di lettering con Elia Jungle di Scarti d'Autore. Alle 18:30, talk, 25 anni di writing e di lotte con la crew Volkswriter. A seguire una pericena conviviale.
0: Sabato 6 e domenica 7 giugno ci vediamo al centro sociale Magazzino.

Fino a 47, via Industriale 10, Brescia.

0: La compagnia dei gatti neri dal lunedì al sabato dalle ore 10:10 alle ore 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Ci muoviamo nella notte, lavoriamo con il buio.
0: Aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. Ascolta la compagnia dei gatti neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

19:21 minuti, Radio Onda d'Urto, la segna stampa dei quotidiani locali di questa mattina, venerdì 5 di giugno, come di consueto giornale di Brescia, Brescia Oggi, il Corriere e Brescia, la pagina Milano della Repubblica, i quotidiani che abbiamo in studio. Velocemente quelle che sono le prime pagine dei giornali: schianto a Iseo, muoiono due sorelle, le vittime hanno 14 e 23 anni e viaggiavano sull'auto che si è scontrata frontalmente con un'altra vettura fuori da una galleria. Solo pochi giorni fa, domenica, in galleria a Breno, pochi chilometri prima, avevano perso la vita madre e figlio di Cedegolo, sottolinea così il giornale di Brescia questa mattina in apertura. E poi in centro pagina: non è stagione per gli stagionali e senza banini, piscine chiuse, la caccia allo stagionale nel bresciano quest'anno è iniziata in anticipo tra vacanze pasquale e ponti, ma con l'avvicinarsi dell'estate ci si accorge che il 2026 è persino più complicato del 25. Nel bresciano circa 400 alberghi su 700 sono stagionali e il fabbisogno lavoratori a tempo determinato si aggira sulle 6.500 unità nell'intero anno. In tutto servono 15.000 addetti, soprattutto camerieri e banini. Nelle pagine 10 e 11 il focus su questa tematica con un'intervista a Rossella, ex, come dire, banina, e la sua intervista spiega in maniera molto evidente il perché ci sia questa difficoltà nel reperire personale. Brescia, 10.000 denunce e 1.000 arresti in un anno, più truffe e meno furti. Il bilancio dei carabinieri nel 212° anniversario della fondazione. Questo invece è il titolo di apertura stamattina della Brescia Oggi. In taglio medio la notizia sullo schianto frontale che ha provocato la morte di due sorelle. In taglio basso la TAV al battesimo del ferro, primo treno di prova sulla nuova linea Brescia-Verona, con l'apertura poi nelle pagine dedicate alle cronache della provincia, dedicate proprio a questo tema. Diversa l'apertura sul Corriere d'Orso Brescia, treni a idrogeno in carrozza, trasporti e ambiente, dopo anni di ritardi sta per concludersi il progetto H2 Iseo finanziato dal PNR, ultimi test a Rovato, le prime corse a gennaio, resta il rebus combustibile. Le pagine 2 e 3 sono dedicate a questo tema, dove prende parola anche il comitato dei pendolari, elettricità e batterie più funzionali e anche le critiche di Europa Verde, no? Alla nuova società per i rifornimenti. Andremo poi a leggere questi articoli. Si parla anche della nuova udienza per il processo sulla strage di Piazza della Loggia, in aula un ex imputato accusato ingiustamente, arrestato per colpa del capitano Delfino e di certi inquirenti, imputato e assolto per la strage di Piazza Loggia durante la prima inchiesta, testimonia in aula Raffaele Papa, bresciano del processo a carico di Roberto Zorzi, veronese ritenuto uno degli esecutori materiali dell'attentato del 28 maggio del 74 in Piazza Loggia. Pochi giorni prima il 18 annunciò una bomba alla Blue Note, ma era solo uno scherzo.
E poi la prima pagina di Repubblica Milano: quanto vale per la città l'over tourism in centro? Gli esperti dicono porta grandi benefici economici che andrebbero però spalmati su tutti i quartieri. E poi l'inchiesta sulla Galleria Sala dice una vicenda con connotazione politica. Infine la segnalazione di voucher e alloggi per attrarre gli infermieri, che sono sempre meno a Milano, in una città che ne ha invece un grande bisogno. Ripartiamo quindi dal giornale di Brescia, andando a vedere quella che è l'apertura della cronaca della città e provincia, che è dedicata a questo tema degli stagionali. L'emergenza non va in vacanza nel bresciano, servono almeno 15.000 addetti, così il titolo di apertura alla pagina numero 10. Commercio e ristorazioni restano i settori più scoperti, rimane il nodo irrisolto, rimane il nodo irrisolto dei contratti deboli e dei compensi. L'offerta, con un lieve aumento rispetto al 2025, le stime del 2026 parlano per il territorio bresciano di un bisogno di circa 15.000 lavoratori stagionali, oltre la metà dei quali solo per la stagione estiva. Basti pensare che, solo facendo riferimento a due settori come commercio e ristorazione, servirebbero 6.000 addetti. Ci sono poi alcune posizioni aperte sulle piattaforme dedicate, sono state pubblicate almeno 1.000 offerte di lavoro che coprono il periodo che va da giugno a settembre, ma a fronte di una offerta al netto dei contratti sempre maggiore, le risposte negative sono in costante aumento e per le attività diventa quasi impossibile avere il personale al completo. Le zone calde, le aree del bresciano più interessate dalla fame di lavoratori stagionali, sono, come di consueto, la Riviera del Garda, il Lago d'Iseo, la Valsabbia, la Franciacorta. Per gli operatori di queste zone della provincia sono giornate davvero concitate per provare a ridurre il minimo i disagi. In provincia di Brescia esistono accordi sindacali specifici territoriali per regolamentare i contratti a tempo determinato nel settore del turismo e dei servizi, ma si tratta di misure a macchia di leopardo che non riescono ad arginare il clima di disillusione e preoccupazione da parte dei potenziali lavoratori. E nemmeno il decreto flussi è riuscito a mettere una pezza alla mancanza cronica di lavoro. Il DPCM del 2 ottobre del 2025 prevede per quest'anno quasi 165.000 ingressi, 88.000 dei quali stagionali, sia nei settori dell'agricoltura che del turismo, ma i numeri di chi riesce a entrare in Italia e a ottenere un lavoro e un permesso di soggiorno sono ben lontani dalle quote necessarie. Basti pensare che nel 2023, a fronte di 38.000 visti di ingresso, sono stati rilasciati solamente 9.000 permessi di soggiorno per lavoro, appena il 7,5% delle 136.000 quote previste per quest'anno. Questo è un tema. Altro tema: piscine a rischio sul Benaco, manca un banino su due per residence, campeggi e hotel, è già una corsa
contro il tempo. Sulla Garda la ricerca di assistenti bagnanti assomiglia sempre più a una corsa contro il tempo, lo sa bene Blue Wave, la società che è specializzata nei servizi di salvataggio, che opera tra le sponde lombarda e veronese del lago per campeggi, hotel, residence, parchi acquatici. Lo scorso anno ha impiegato oltre 120 assistenti bagnanti in più di 40 strutture, ma non è bastato a soddisfare tutte le richieste. La difficoltà nel reperire assistenti bagnanti non è una novità, ma negli ultimi anni il fenomeno si sarebbe accentuato. A testimoniarlo sono proprio i numeri raccolti da Blue Wave. Nonostante i 120 addetti impiegati nella stagione 2025, una ventina di strutture tra campeggi, residence e hotel non hanno potuto essere servite per la mancanza di personale disponibile. Le ragioni sono diverse: da una parte pesa il carattere stagionale dell'impiego, dall'altra sono cambiate le esigenze dei lavoratori. Molti assistenti bagnanti sono studenti che cercano un'occupazione limitata ai mesi centrali dell'estate. Sempre più difficile invece trovare figure disponibili a coprire l'intera stagione turistica, che sul Garda può iniziare già a Pasqua e protrarsi in certi casi fino all'autunno. Il problema non è solo la sorveglianza, ma anche la possibilità di aprire gli impianti. Il risultato, chiude l'articolo, è che mentre il turismo gardesano continua ad allungare la propria stagione e aumentare le presenze, una figura fondamentale per la sicurezza degli ospiti è sempre più difficile da reperire. Viene intervistata una operatrice, un assistente, che il titolo di questo articolo è "Sfruttati e mal pagati, così non può continuare". Lo so, fino a quando ci sarà chi accetterà queste condizioni non cambierà nulla. Rossella ha 26 anni ed è di Brescia. Da alcune estati lavora in un parco divertimenti e ha visto di tutto: offerte di lavoro scorrette e dannose per la propria salute, abuso di potere, sfruttamento. Conosco bene il vecchio adagio e confessa: in tanti ci siamo spesso confrontati, denunciamo tutto, ma poi rinunciamo perché esporsi significa non essere più chiamati e non lavorare. Rossella, regolarmente assunta come stagionale, rivela: ormai è la prassi, ogni estate sono assunta per lavorare un determinato numero di ore, ma poi in una settimana mi ritrovo a farne almeno 6 in più, ovviamente senza alcun beneficio economico, anzi sono anni che non si muove dai minimi tabellari del contratto, non solo perché le condizioni sono state spesso proibitive, in alcune occasioni non ho potuto neanche fare pausa dopo ore sotto il sole. Inoltre c'è stato anche un periodo in cui mi sono ritrovata a lavorare 9 giorni consecutivi senza riposo. La giovane rivela che lo sfruttamento non è un'eccezione a lei riservata, accade a tutti senza distinzioni di età o sesso, è una costante. Ci sono anche vicende non vissute sulla propria pelle, ma delle quali la ragazza è stata testimone diretta. Molto dipende anche dai responsabili. Anni fa alcuni miei colleghi venivano costantemente mobbizzati e sfruttati dai loro capi, che ora fortunatamente non ci sono più. Sono stati messi pesanti per tutto il personale, perché sulle paghe basse si è preparati, ma sugli orari fuori norma e sull'abuso di potere no, dice Rossella. La storia di Rossella è quella di migliaia di lavoratori stagionali nel comparto del turismo, una storia vecchia della quale non si riesce o forse non si vuole trovare una soluzione.
La 26enne ricorda ancora quando con l'emergenza coronavirus lei e i suoi colleghi non ottennero neanche il bonus previsto dal governo perché un lavoratore stagionale di un parco non risulta nei settori produttivi del turismo. È clamoroso. Il jacuzzi di Rossella è rivolto ai legislatori, incapaci di garantire controlli e tutele agli stagionali e alle partite IVA, ma anche ai sindacati che si interessano troppo poco a migliaia di lavoratori più deboli, privilegiando coloro che sono già tutelati. E poi l'altra testimonianza invece è di un lavoratore che dice: lavoro solo 8 mesi all'anno e mi sta bene così. Per quanto riguarda il giornale di Brescia c'è l'articolo che riporta appunto la racconto di quella che è stata l'udienza per la strage di Piazza della Loggia. Ci chiesero di accusare Buzzi per tornare liberi. Raffaele Papa, testimone al processo per la strage di Piazza della Loggia, ricorda poco, sempre meno, e quello che ricorda lo racconta a spizzichi e bocconi. Raffaele Papa, arrestato in seguito ad accuse che sono poi rivelate false, che gli sono costate 4 anni e mezzo con l'accusa di concorso nella strage di Piazza della Loggia e un processo dal quale è uscito assolto con una formula piena, solo 11 anni. Si accende solo quando gli nominano il capitano Delfino e i giudici che si occuparono della prima inchiesta sul 28 maggio. Li identifica come la causa dei suoi mali e poco conta che ad accusarlo, agitati proprio dall'allora comandante del nucleo investigativo dell'arma, siano stati su tutti Ugo Bonatti, il ladro di opere d'arte di Visano, sparito dalla circolazione dopo la sentenza di primo grado del primo processo, e Ombretta Giacomazzi, la giovane della pizzeria Ariston, usata da Delfino per dirottare le indagini dalla verità. Chieda a loro perché mi hanno accusato, ha detto con evidente moto di rabbia il teste, chiamato al processo per la fase esecutiva dell'attentato del 28 maggio dall'avvocato Stefano Casali, difensore di Roberto Zorzi, che è a questo punto l'unico imputato. Lasciamo il giornale di Brescia e andiamo a vedere il Brescia Oggi. 10.000 denunce, 1.000 arresti in un anno, più truffe, meno furti, così il bilancio che hanno fatto i carabinieri, l'arma nel 212° anniversario della fondazione. L'apertura è però dedicata alla TAV sul Garda, pagina 12, l'apertura di città e provincia. No, scusate, terribile scontro frontale a Iseo, muoiono 2 giovani sorelle. L'apertura è dedicata all'incidente stradale che è accaduto prima delle 19, a poche decine di metri dall'uscita del Monte Coniolo. Per le ragazze di 23 e 14 anni di Livigno, a bordo di un Apollo, non c'è stato nulla da fare, sono decedute sul colpo, ricoverato in ospedale in codice giallo il 64enne di San Felice del Benaco, che era al volante della Kia. È stato affidato alla polizia stradale di Iseo l'indagine per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. La strada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Dall'inizio dell'anno, ricorda il Brescia Oggi, sono 25 le vittime sulle strade bresciane,
tra maggio e giugno in 8 incidenti hanno perso la vita 10 persone, solo da domenica a ieri ben 5 le vittime. Poi nella pagina successiva all'anniversario, carabinieri in 12 mesi 1025 persone arrestate, più truffe meno furti tra Brescia e provincia, 26.096 le richieste di intervento a cui hanno risposto i militari, in calo del 17% i colpi messi a segno in abitazione, 35 gli autori di raggiri individuati, codice rosso, 68 persone in manette e 109 braccialetti elettronici attivati. Così la sintesi che viene fatta. Poi l'articolo su Piazza Loggia, processo strage, parla Raffaele Papa, io in carcere per Trovato e Delfino, corte d'assise, sentito uno degli imputati nella prima istruttoria, che fu arrestato, processato e assolto. Alle pagine 6 e 7 si parla appunto della TAV, sul Garda, in primo piano, quindi la grande opera, la TAV al battesimo del ferro, primi treni sulla nuova linea, sono iniziate le corse prova con materiale rotabile sui binari della Brescia-Verona tra Mazzano e Luganiano. Questi test vengono condotti con ETR 521 e proseguiranno per tutto il resto del 2026 fino al collaudo finale. Con l'anno nuovo è prevista l'entrata in esercizio dell'alta velocità sui 45 chilometri di tracciato realizzati. Eppur si muove, e si può dire finalmente, dopo 8 anni di cantieri, più di 30 anni dall'inizio della fase di progettazione, lo studio di fattibilità risale al 1993, ecco il primo treno della nuova linea ad alta velocità Brescia Est Verona. Niente passeggeri o merci a bordo, ma solo tecnici. Quella fotografata in questi giorni è infatti la prima delle cosiddette corse prova del materiale rotabile, una sorta di battesimo del ferro per la nuova linea veloce, dei test che proseguiranno fino alla fine dell'anno per completare il collaudo della tratta pronta per la definitiva messa in esercizio a partire dal 2027. Quello visto passare sui binari della TAV Brescia-Verona è un elettrotreno prodotto da Itachi Rail, la ex Ansaldo Breda, rilevata dalla compagnia giapponese, che ha mantenuto in Italia la produzione di treni anche con il cambio di brand. Il treno è dunque in dotazione ai servizi regionali di Trenitalia. Davanti all'obiettivo fotografico è stato immortalato per primo da David Campione di Ferrovie.it dal 1997, il primo web magazine italiano e tra i primi in Europa specializzato nell'informazione ferroviaria. Il treno avrebbe fatto il suo ingresso dal bivio luganiano, dal nome, dalla frazione di Sona, alle porte di Verona, una delle due interconnessioni, l'altra è il bivio Mazzano a Brescia Est, che già oggi consente il collegamento tra la linea storica tradizionale e la nuova linea ad alta velocità, alta capacità, che parte appunto da Mazzano e arriva quasi a Verona al termine di un percorso di circa 48
8 chilometri tra binari a cielo aperto e in galleria, la principale tra Lonato e Desenzano. Non si tratta tecnicamente di un collaudo, ma appunto di una corsa prova per verificare che tutto, in parole povere, fili liscio sui binari di recente installazione con la relativa alimentazione elettrica. C'è poi un altro articolo a pagina 7, alta velocità fra luci e ombre, due nodi da sciogliere che sono l'uscita da Brescia e la fermata sul Garda. Per il segmento urbano ancora tutto da realizzare, serve un miliardo, Desenzano rischia di perdere i treni a lunga percorrenza. Il traguardo è quasi raggiunto, anche se resta qualche grosso nodo da sciogliere, sia sul completamento della linea in uscita da Brescia, sia sul futuro del servizio, in particolare sul Garda, area che si ritrova tagliata fuori dal nuovo corridoio. Uscita da Brescia, prima di tutto il quadruplicamento in uscita est dalla città di Brescia per circa 10,7 km fino a Rezzato e Mazzano, si stima possa costare più di un miliardo di euro. Il primo preventivo, ormai di qualche anno fa, stimava 550 milioni, ad oggi risulta finanziata solo la progettazione ed è in corso la consegna degli elaborati del progetto definitivo da parte del General Contractor. È più a buon punto invece il nodo alta ACD Verona, ingresso ovest, con i lavori già avviati dalla scorsa estate, ultimazione prevista per il 2029. C'è poi il nodo che della stazione TAV del Garda, che dovrebbe essere realizzata a San Martino della Battaglia, a circa 2 km a ovest del casello autostradale di Sirmione. La stima dei costi è lievitata a 210 milioni di euro, più che triplicati rispetto ai 60 milioni preventivati nel 2021. Il progetto prevede due nuove località ferroviarie, la nuova stazione alta velocità del Basso Garda e una fermata sulla linea storica. Per costruirle ci vorranno almeno 2 anni e mezzo, ma ad oggi RFI avrebbe sviluppato solo il primo livello di progetto di fattibilità tecnico-economica contestualmente all'analisi costi-benefici dell'opera. Così il Brescia Oggi su questo tema. Andiamo a vedere altri articoli per quanto riguarda il Brescia Oggi. Arriviamo fino alla pagina 19, dove si parla di un episodio abbastanza, come dire, inquietante, avvenuto in un asilo di San Polo. Un odore irritante all'asilo, bimbo e quattro maestre finiscono in ospedale, un piccolo di 3 anni, e le insegnanti hanno accusato lievi malesseri alla scuola dell'infanzia di via Sabbioneta. Un odore anomalo e particolarmente pungente ha fatto scattare l'allarme nel pomeriggio di ieri in una scuola dell'infanzia di via Sabbioneta nel quartiere San Polo. La segnalazione ha mobilitato un importante dispositivo di soccorso con l'intervento dei vigili del fuoco, del personale sanitario e degli specialisti del nucleo NBCR impegnati nelle verifiche per individuare l'origine del fenomeno. Secondo le prime informazioni, alcune persone presenti nella struttura avrebbero accusato lievi disturbi dopo aver percepito l'odore. 5 le persone trasportate in ospedale in codice verde, un bambino di 3 anni e 4 insegnanti. Nessuno è
fortunatamente in gravi condizioni, ma i controlli medici si sono resi necessari per accertare le cause dei malesseri, riconducibili soprattutto a irritazioni agli occhi e alle vie respiratorie. Sulla posta sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, affiancate dagli specialisti dell'NBCR, che hanno effettuato rilievi e monitoraggi sia all'interno dell'edificio sia nelle aree circostanti. Le verifiche hanno permesso di escludere una delle ipotesi inizialmente prese in considerazione, ovvero una fuga di gas. Anche i controlli effettuati dai tecnici di una rete non hanno evidenziato anomalie agli impianti. Al termine delle prime analisi, le squadre operative sono rientrate senza riscontrare particolari criticità o situazioni di pericolo immediato. Resta tuttavia da chiarire quale sia stata la sostanza o il fenomeno che ha provocato l'odore avvertito da bambini, personale scolastico. Gli accertamenti sono concentrati anche sull'area esterna della scuola. Non si esclude infatti che l'odore possa essere stato trasportato dall'esterno e non abbia avuto origine all'interno dell'asilo. Le attività di monitoraggio e analisi proseguono nelle prossime ore per individuare con maggiore precisione la provenienza dell'odore e garantire la completa sicurezza dell'area scolastica. Resta questo episodio, come dire, inquietante, su cui ancora non ci sono delle risposte. A Concesio il ponte sul Mella da ristrutturare, la provinciale resterà chiusa per un mese, almeno 30 giorni di cantieri per gli attesi lavori che sono previsti sul viadotto in agosto. Il tratto della strada provinciale 19 sarà off limits. Pagina 49 della Brescia Oggi, nelle lettere del direttore, il diritto alla casa non si vende ma si difende. Egregio direttore, il piano casa del governo e le misure collegati sugli sfratti immediati, oltre a non affrontare l'emergenza abitativa, la acuiscono ulteriormente. Le norme sono state presentate senza alcun confronto con le organizzazioni sindacali degli inquilini. Il piano casa governativo non garantisce il rafforzamento dell'edilizia residenziale pubblica, non assicura un adeguato recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente, favorisce privatizzazione e vendita del patrimonio pubblico già ridotto all'osso. In Lombardia e a Brescia il patrimonio residenziale pubblico rappresenta meno del 4,5% degli alloggi in locazione. Inoltre continua a destinare risorse e centralità agli operatori privati e alla finanza immobiliare. Nel contempo il governo rende molto rapide le procedure di esecuzione degli sfratti con l'uso della forza pubblica senza predisporre strumenti adeguati di tutela sociale. Il governo regionale lombardo taglia del 90% i contributi destinati ai comuni per affrontare le procedure di sfratto determinate da morosità incolpevole. Ed ancora, il piano casa statale non rifinanzia il fondo a sostegno affitti previsto dalla legge 431 del 98, non affronta la regolazione del mercato delle locazioni, non incentiva la messa in locazione del patrimonio abitativo sfitto, che tra Brescia e provincia ammonta a quasi 200.000 unità. Per queste ragioni Sunia, Sicet, Uniat e Conia denunciano pubblicamente la totale
inadeguatezza della risposta governativa statale e regionale all'emergenza casa, emergenza che coinvolge anche Brescia e i comuni della sua provincia. Di fronte a una crisi abitativa sempre più drammatica, non sono più accettabili interventi propagandistici, servono misure reali per garantire un diritto all'abitare dignitoso che sia in linea con il potere di acquisto dei salari. Il diritto alla casa non si vende, il diritto alla casa si difende, così Sunia Sicet, Uniat e Conia di Brescia. Lasciamo anche il Brescia oggi e andiamo a vedere quella che è la pagina, che sono invece gli articoli sul Corriere Brescia. Come dicevamo, l'apertura questa mattina sui treni a idrogeno in carrozza, gli ultimi test a Rovato, le prime corse a gennaio, resta il rebus del combustibile, treni a idrogeno, corse al via a gennaio, tra 7 mesi i treni a idrogeno circoleranno sulla linea Brescia-Iseo-Edolo, Ferrovie Nord Milano conferma l'entrata in scena dei futuri quanto discussi treni che hanno già circolato lungo linee italiane ed europee in questi ultimi mesi per i test funzionali al rilascio delle dovute autorizzazioni. Tutto ha funzionato come previsto e nelle prossime settimane l'Agenzia per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali certificherà ufficialmente la possibilità che sfreccino lungo il tratto che unisce Brescia alla Val Camonica. Sono stati completati da parte del costruttore Alstom i test funzionali al rilascio che avverrà nelle prossime settimane, comunica il gestore della tratta ferroviaria, precisando come i test sono stati effettuati lungo alcune linee ferroviarie italiane e presso alcuni circuiti di test ferroviari in Europa. Una notizia che dovrebbe mettere definitivamente alle spalle 3 anni di rinvii, anche se non si può ancora dire l'ultima parola. Sempre FNM precisa che sono in corso di esecuzione i test statici di accettazione dei treni presso il sito di Rovato, che coinvolgono i primi 7 treni e saranno completati nel corso dei prossimi mesi, mentre un ulteriore treno li eseguirà nel secondo semestre dell'anno. Dopo test statici arriveranno quelli dinamici di accettazione presso il sito di Rovato e lungo la linea Brescia-Edolo. A quel punto i treni effettueranno un ulteriore ciclo di test lungo la linea, materializzando così uno dei progetti green economicamente più impegnativi ricaduti sul territorio bresciano in questi anni, 400 milioni di euro, dei quali oltre 180 milioni per i 14 treni che arriveranno in valle, quando nel resto d'Europa si è deciso di abbandonarli. Vengono intervistati anche i pendolari: si elettrifichino parti della linea e si comprino convogli a batteria, si risparmia. Per il comitato i costi di gestione sarebbero 5-8 volte inferiori. Rinunciare all'acquisto di ulteriori treni a idrogeno e sostituirli con convogli elettrici a batteria, procedere almeno in parte a una elettrificazione della linea e realizzare raddoppi di binario in alcuni tratti per aumentare frequenza e capacità di servizio. Queste le 3 richieste che sono state avanzate dal Comitato per la valorizzazione della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo, che torna a chiedere risposta alle istituzioni regionali sul futuro del progetto H2 Iseo dopo quelle espresse a inizio aprile e formalizzate agli assessori regionali competenti.
Ci sono critiche avanzate anche da Europa Verde di Brescia, che interviene nuovamente sul progetto e sul futuro della linea Brescia-Iseo-Edolo, denunciando i ritardi della messa in servizio e criticando le scelte industriali di FNM. Il partito, in un comunicato, elenca i diversi nodi operativi e infrastrutturali ancora irrisolti, come l'incertezza dell'approvvigionamento dell'idrogeno e i test per il futuro esercizio della linea, sostenendo che le prove dinamiche dei convogli previste nelle ore notturne non sono ancora pienamente avviate e potrebbero subire ulteriori rinvii anche a causa della carenza di personale tecnico e operativo. Europa Verde però interviene soprattutto sulle scelte industriali legate alla gestione dell'idrogeno e osserva che invece di ricorrere a fornitori già attivi sul mercato, FNM ha costituito una nuova società dedicata. Così le notizie sul treno a idrogeno. E andiamo a vedere un altro articolo che troviamo sulla pagina 7 del Corriere. Non solo edilizia, la comunità albanese punta al terziario, cresce la quota di laureati di seconda generazione, la comunità albanese bresciana guarda con attenzione e si muove, è la seconda per numerosità in provincia dopo quella rumena con 15.468 residenti. Lavoratori che sono inseriti in edilizia, agricoltura, logistica, ma ci sono anche laureati, professionisti, medici, ingegneri e imprenditori. E viene poi dato conto di una iniziativa che si svolgerà lunedì prossimo, Mediterraneo SOS per la tutela ambientale, lunedì alle 18.30 ai giardini di Via dei Mille. La comunità albanese locale ha organizzato un presidio per la salvaguardia della laguna di Narta e del delta del Vjosa in Albania, tra i più importanti ecosistemi del Mediterraneo europeo. L'iniziativa richiama l'attenzione su un'area di forte biodiversità minacciata da progetti turistici e infrastrutturali e da un indebolimento delle tutele ambientali. La protesta si aggancia alle critiche al governo albanese per politiche che favorirebbero interessi economici e pratiche poco trasparenti nella gestione del territorio. In Albania le proteste proseguono da giorni, con manifestazioni in varie città, mobilitata anche la diaspora albanese all'estero con iniziative di solidarietà in Italia e in Europa. Il presidio bresciano si inserisce nel quadro internazionale e punta a informare e sensibilizzare. Un resort si può costruire altrove, una laguna come Narta non si ricrea, sottolineano gli organizzatori. L'appello è rivolto a cittadini e associazioni affinché la vicenda sia riconosciuta come questione ambientale europea. Lasciamo anche il Corriere Brescia, andiamo a chiudere la nostra serie di quotidiani locali con un passaggio anche su Repubblica Milano. Inchiesta sulla galleria Sala, dice, una vicenda con connotazione politica. Le parole sono poche, ma bastano a far capire che a Palazzo Marino la nuova inchiesta sulla galleria Vittorio Emanuele viene letta anche in chiave politica. Valuterò politicamente a tempo debito, ha detto il sindaco Sala. E poi
aggiunge certamente qualche connotazione politica. Questa vicenda ce l'ha, è una frase misurata, ma il sottotesto nei corridoi del comune è chiaro, perché l'esposto da cui nasce l'indagine è stato presentato da Massimiliano Lisa, imprenditore del Museo Leonardo III e oggi candidato sindaco con la lista Milano Libera, e soprattutto perché accanto a lui come candidata vice sindaca c'è Tiziana Siciliano. A pagina 5 si parla della caccia agli infermieri, voucher per studiare e la promessa di una casa, caccia a 3.000 infermieri, previsti anche vincoli all'impiego di cooperative nei reparti più complessi su proposta della consigliere Dem Carmela Rozza. La caccia a 3.000 infermieri che mancano dalle corsie ospedaliere e dalle case di comunità, questa è la fotografia della carenza di infermieri in Lombardia che è stata scattata ieri in consiglio regionale dall'assessore al welfare Guido Bertolaso. Nella regione, rispetto al 2018, quando gli infermieri erano 37.999, secondo l'ultimo dato disponibile relativo al 2024, ci si è attestati su 37.523 professionisti, compresi di IFECC, gli infermieri di famiglia e comunità, figure create ad hoc per le case di comunità. Un calo non esagerato, ma che rischia di peggiorare da qui ai prossimi anni, considerando che sempre nel 2024, a fronte di 3.523 AD tra gli infermieri lombardi per dimissioni o pensionamenti, le assunzioni sono state 3.205 con un gap di 318 unità. Senza contare che se in alcune realtà la situazione è sotto controllo, poiché si tratta di ospedali attrattivi e che quindi non faticano a reclutare, come dimostrano i 94 candidati per 30 posti ai Santi Paolo e Carlo e i 75 per 5 posti alla Niguarda, in bandi pubblicati nel 2025, in altre realtà i numeri sono negativi, come dimostrato dal bando fatto dalla ST Lariana. Con 306 posti a bando si sono presentati in 150 e solo 74 sono risultati idonei, da qui la necessità di voucher e altri boni, bonus che rendano attrattiva la professione dell'infermiere, soprattutto in alcune località. Sono le 10:09, è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa dei quotidiani locali. Uno spot e poi la compagnia dei gatti neri.

Maggio con la radio 2026. Siamo al secondo appuntamento, il 7 giugno alle ore 10, alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia. Ci porta il docente di Urban Design dell'Accademia Laba, Giovanni Gandolfi, in una biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di Urban Art presenti nelle zone di Via Milano, Villaggio Violino e San Bartolomeo. I posti sono riservati e solo ai maggiorenni con sottoscrizione di una liberatoria. Il ritrovo è a Brescia, in via Milano, al Civico 13, il 7 giugno alle ore 10. Durata della biciclettata circa 2 ore e mezza. Vi ricordiamo che i posti sono limitati e quindi affrettatevi a prenotarvi in radio allo 030 45670. Maggio con la radio vi aspetta.

Allora, partiamo immediatamente. 5 giugno 1964 esce per la Vocalion Records il singolo Liza Jane, a firma di un certo David Jones and the King Bees. Era il primo singolo di un signore che, insomma, diventerà molto famoso qualche anno dopo.

5 giugno 1947, auguri a quella meraviglia di Laurie Anderson, musicista e performer statunitense legata sentimentalmente ma anche artisticamente al grande Lou Reed. Noi ci ascoltiamo qualcosa dagli esordi di Laurie nel 1981, pubblica questo singolo molto minimalista intitolato Oh Superman, che verrà poi inserito nel suo debut album Big Science l'anno successivo.

5 giugno 1951. Auguri ad un'altra meraviglia, Helen Foley. Cantante, attrice statunitense, nata a St. Louis, debutta discograficamente nel 1979 con l'album Night Out, una raccolta di cover, salvo per due inediti. Noi ci ascoltiamo la sua rivisitazione di un celebre brano di Timmy Euro, questa What's Matter Baby?

cambiamo decisamente sonorità. Andando al 5 giugno del 1952, facciamo gli auguri a Nico McBrain, batterista inglese, lo troviamo in casa a Iron Maiden dal 1982. Arriva in sostituzione a Clive Burr. L'anno successivo alla sua entrata, quindi siamo nel 1983, la band pubblica Peace of Mind, un album decisamente introspettivo, un po' un'esplorazione su vari gusti in campo di letteratura e film della band. Flight of Icarus, ad esempio, si ispira proprio alla leggenda greca Iron Maiden.

5 giugno 1956, auguri a Richard Butler, cantante inglese, lo troviamo negli Psychedelic Furs, formazione che avvia assieme al fratello nel 1977. Raggiunsero un grande successo qualche anno dopo, all'inizio degli anni 80, in particolar modo anche con questa iconica Pretty in Pink.

5 giugno 1957, facciamo gli auguri anche a Enrico Ruggeri, cantautore italiano, fondatore dei Decibel, questa formazione punk con il quale portò sui palchi di Sanremo negli anni 80 questo brano, Contessa. Non puoi

andiamo al 5 giugno del 2002, muore a causa di un'overdose Didi Ramon, bassista statunitense, lo troviamo chiaramente nei Ramones. Fu la penna più prolifica del gruppo assieme a Joey, ovviamente. Ascoltiamoci a tal proposito 53rd and 3rd. Didi nacque a Fort Lee il 18 settembre del 1951.

5 giugno 1969, nasce Marina Rei, cantautrice batterista romana. Questa è Primavera.

Siamo al 5 giugno del 1956, nasce Kenny G, sassofonista americano, un po' insomma iconico nello smooth jazz. Il brano che andiamo ad ascoltarci è questa, The Moment.

E noi proseguiamo andando quasi al termine di questa puntata. Andiamo al 5 giugno del 1979, nasce Pete Wentz, bassista e paroliere dei Fall Out Boy. Questo è l'ultimo brano che vi propongo quest'oggi, Sugar We're Going Down. Dopodiché la linea torna alla redazione informativa, mentre invece la compagnia dei Gatti Neri torna domani. Un buon proseguimento da parte di Laura. Ciao!

Ogni venerdì lo spazio Dissonanze sulle frequenze di Radio Onda d'Urto si chiama Weekenders. Dalle 12.30 alle 13 e poi dalle 13.30 alle 14.30 arte, musica, teatro, cinema, tutto quello che succede nel weekend qui dalle nostre parti, ma non solo. Weekenders, lo spazio dissonanze del venerdì sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

Maggio con la radio 2026. Siamo al secondo appuntamento, il 7 giugno alle ore 10, alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia. Ci porta il docente di Urban Design dell'Accademia Laba, Giovanni Gandolfi, in una biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di Urban Art presenti nelle zone di Via Milano, Villaggio Violino e San Bartolomeo. I posti sono riservati e solo ai maggiorenni con sottoscrizione di una liberatoria. Il ritrovo è a Brescia, in via Milano, al Civico 13, il 7 giugno alle ore 10. Durata della biciclettata circa 2 ore e mezza. Vi ricordiamo che i posti sono limitati e quindi affrettatevi a prenotarvi in radio allo 030 45670. Maggio con la radio vi aspetta.

Anche quest'anno scegli l'informazione indipendente antagonista. Dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamento di padrini e padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte, istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre quindi più prezioso il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi è il 7:30, nella sezione 5 per 1000 scrivi il codice 02 08 46 201 74.

Mercato 47, per una spesa all'insegna dei prodotti naturali, biologici e ecosolidali dai piccoli agricoltori e produttori. Ogni venerdì dalle 16.30 alle 20 al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia.

0: 11 in punto, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo venerdì 5 di giugno. Ancora morti e raid di Israele in Libano, almeno 7 le vittime a Tiro, millenaria città nel sud del paese. Ordinata poi l'evacuazione di altri 8 villaggi dal sud del paese, migliaia le persone in fuga. In Palestina invece, a Gaza, una ragazzina di soli 18 anni è stata uccisa da alcuni droni su Khan Yunis, altre 15 persone ferite. Un altro 18enne, questa volta un ragazzo, è stato ammazzato in Cisgiordania durante una raid degli occupanti contro il villaggio di Beit Yin. Ci spostiamo poi invece in Iran, mentre Trump torna a vagheggiare un'intesa nei prossimi giorni, Teheran frena e ribadisce i propri punti fermi. Resta poi da capire cosa sia accaduto oggi nel vicino Oman, con una esplosione udita a Min al-Fahal, punto cruciale per l'esportazione del petrolio omanita. La compagnia statale conferma l'esplosione, limitandosi però a ribadire che le operazioni proseguono con normalità. Ancora energia e guerra con le conseguenze economiche della brama imperialista. In Italia l'inflazione cresce ancora. Secondo l'Istat siamo passati dalla più 1,4 del primo trimestre dell'anno a 2,8 del secondo trimestre. Solo a maggio l'inflazione è salita del 3,3%. Il dato è trainato ancora una volta in avanti dai beni energetici come i carburanti, a maggio più 12%, ma crescono anche gli alimentari più 3%. Lavoro e sfruttamento, restano in carcere due caporali pakistani accusati di aver bruciato vivi 4 braccianti afghani ad Amendolara in Calabria. Oggi le autopsie sui corpi dei 4 lavoratori avevano tutti fra i 19 e i 29 anni. Nelle parole dell'unico sopravvissuto, i magistrati, si parla di violenze e vessazioni quotidiane, ma anche del tentativo di ribellarsi finito nel sangue e nel fuoco. Sabato proprio ad Amendolara, corteo nazionale con la CGL e la FLAI. Ci saranno, con una propria ispezione sociale, anche diverse realtà di movimento, in particolare calabresi. Dallo sfruttamento di chi lavora a quello di chi, dopo aver faticato, vorrebbe avere un tetto sulla testa, ma non può. Accade anche a Brescia. Qui oggi l'Associazione Diritti per Tutti spara zero di fronte alla situazione delle case popolari, diventato un vero e proprio miraggio. Mentre il Comune di Brescia insiste con il social housing privato, il bando pubblico delle case popolari 2026 mette sul piatto solamente 60 case. Nella graduatoria provvisoria, pubblicata poche ore fa, ci sono però quasi 1300 richieste. Questo vuol dire che meno di una persona su 20 potrà avere le chiavi dell'agognato canone sociale, in percentuale il 4,6%, mai così male. In Ucraina attacchi russi con 4 vittime, in particolare fra Kiev, Zaporizhia e Kherson. Sull'altro fronte invece Mosca sostiene di aver abbattuto 123 droni ucraini. Un altro drone, navale, sarebbe invece stato fatto esplodere dagli artificieri romeni nel porto di Costanza, la stessa zona dove pochi giorni fa un altro drone aereo aveva fatto 2 feriti. In entrambi i casi non è stato reso noto se il drone fosse russo o ucraino. Dall'Ucraina alla Slovenia, che svolta a destra, ieri la fiducia al governo conservatore di Janez Janša, la sua prima mossa a togliere la bandiera palestinese dalla facciata del palazzo dell'esecutivo. Si trovava sulla palazzo di Lubiana da 2 anni esatti. Chiudiamo il GR andando nell'America. Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha annunciato l'aggressività e la malvagità di Washington con una nuova serie di sanzioni che colpiscono tra le altre cose anche la famiglia Castro. Díaz-Canel accusa Washington di voler rafforzare le misure di blocco e il clima di conflitto. Si scontreranno però con la nostra decisione di affrontare ogni scenario, anche quello peggiore, resistendo all'offensiva imperialista. Ancora America, andiamo però in Perù. Si prepara il paese al secondo turno delle elezioni presidenziali di domenica. Si sfideranno Roberto Sanchez, candidato di Juntos per il Perù, centro-sinistra, e Keiko Fujimori, di Fuerza Popular, estrema destra trampiana, figlia del già dittatore Alberto. Oltre 27 milioni gli aventi diritto domenica. L'ex candidato presidenziale Ayaga, anche lui di estrema destra, ha invitato oggi a votare per la Fujimori. Sulla fronte opposto, invece, la progressista Sanchez ha incassato il sostegno di una mezza dozzina di ex candidati minori, centristi e di sinistra. I più importanti sono Giorgio Forsyth di Somos Perú e Alfonso López della coalizione Ahora Nación. Con il Perù chiudiamo il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle ore 13. Qualche breve spot non commerciale, poi sarà tempo di spazio approfondimenti. Buona mattinata e buon ascolto a tutti e a tutti dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
1: Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, la trasmissione dedicata al mondo delle carceri e realizzata da Antigone Onlus. Va in onda ogni venerdì alle ore 20 anche su Radio Onda d'Urto. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, ogni puntata le storie di grandi musicisti che incrociano quelle delle galere, con Patrizio Gonnella e Susanna Marietti dell'associazione Antigone, in collaborazione con le persone attualmente ristrette in numerosi istituti penitenziari italiani.

0: 6-7 giugno 2026, Jamming Around volume 3. CSA Magazzino 47 e Collettivo Onda Sud in Tesca vi invitano a due giornate di live painting, musica, mostre, banchetti all'insegna dell'autogestione e della cultura underground. Entrambi i giorni apertura ore 16, ingresso offerta libera. CSA Magazzino 47, via Industriale 10.
1: Pubblicità?
2: No, grazie.
1: Influencer?
2: Nemmeno.
1: Filtri?
2: Sì, ma solo per il caffè.
1: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208462014 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: cognome.
1: Radio Onda d'Urto, di nuovo in diretta. Un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici al via allo spazio approfondimenti di questo venerdì 5 giugno. Scopriamo subito gli argomenti che affronteremo nel corso di questa mattinata. Partiremo dal secondo appuntamento di maggio con la radio, questa domenica, una rassegna per ripercorrere eventi e luoghi che hanno costellato anche la storia di Radio Onda d'Urto. In questo caso, questa domenica, si tratta di una biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di urban art presenti in alcuni quartieri della nostra città. Ci presenterà l'appuntamento Antonella tra le organizzatrici di maggio con la radio e Giovanni Gandolfi, docente di Urban Design, che accompagnerà questa domenica la biciclettata. E da Brescia ci sposteremo in Calabria. Sulla strage di Amendolara e le forme feroci di sfruttamento dei migranti avremo con noi Marco Omizzolo, sociologo, si occupa di studi e ricerche sui servizi sociali, sulle migrazioni e sulla criminalità organizzata. È autore di saggi e ricerche nazionali e internazionali, in particolare sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura dei lavoratori stranieri. E poi andremo a Pisa, dove sono oltre 60 le misure tra denunce e sanzioni pecuniarie comminate ad attivisti e attiviste di Pisa, di diversi movimenti e organizzazioni politiche che hanno in questo ultimo anno sostenuto la lotta del popolo palestinese. Ne parleremo con Carla del Movimento degli Studenti per la Palestina di Pisa. Parleremo poi di energia, in questo caso anche di energia nucleare, perché dopo il via libera da Bruxelles alle deroghe al patto di stabilità per l'energia chieste dal governo italiano è arrivata una precisazione da parte della Commissione. L'obiettivo è quello di aiutare gli Stati membri a ridurre la loro dipendenza dai combustibili fossili, cosa che il governo Meloni non ha fatto, anzi tutt'altro, in questi 4 anni. Intanto la Camera ha approvato la legge delega sul nucleare. Abbiamo affrontato questi temi con Emanuele Leonardi, professore associato presso l'Università di Bologna, che svolge le sue attività nell'ambito della sociologia economica. E poi, come sempre, alle ore 12 l'analisi critica dei fatti economici della settimana con l'economista e nostro collaboratore Andrea Fumagalli. Dal nord al sud la filiera dello sfruttamento è uno dei temi che affronteremo oggi, e poi la proposta degli economisti del World Inequality Lab per evitare la catastrofe ambientale e sociale, l'apertura dell'Unione Europea sulle deroghe al patto di stabilità per l'energia e la tassazione delle grandi ricchezze, e in chiusura poi un punto sulla raccolta firme per quanto riguarda la proposta di legge di iniziativa popolare dell'1% equo, i temi al centro della nostra conversazione settimanale con Andrea Fumagalli. E quindi iniziamo lo spazio approfondimenti di questa mattina partendo da una iniziativa organizzata insieme a Radio Onda d'Urto questa domenica in città a Brescia.
2: Con noi c'è Antonella, organizzatrice delle iniziative di maggio con la radio. Antonella, buongiorno intanto.
3: Buongiorno Rosangela, sono un'organizzatrice, ma con Grazia e Rossana, certo. Ecco, organizzare maggio con la radio, ok.
2: E con te ricordiamo l'iniziativa di domenica 7 maggio alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia, curata da Giovanni Gandolfi, che sentiremo subito dopo. Lui è un docente di urban design, è una biciclettata alla scoperta di urban art. Ci spieghi un attimo?
3: Certo. Allora, esatto, questa idea nasce così perché muovendosi per la città si trovano vari segnali sui muri, alcuni scritte, altri stencil e altri proprio dei veri disegni giganti. E quindi abbiamo pensato per maggio con la radio proprio di inserire questa visita associata alla biciclettata, perché comunque questi lavori che Giovanni ci porterà a vedere sono dislocati in alcuni quartieri della città, e noi nello specifico andremo a vedere i lavori di via Morosini, per poi spostarci al quartiere Violino, dove lì avremo altri lavori in via Undicesima e in piazza Teotti, per poi andare a San Bartolomeo. E ecco, questo percorso sarà lungo piste ciclabili e dal tratto da via Milano San Bartolomeo poi faremo la ciclabile del Mella. Ecco, per cui pensiamo che sia una proposta così sia culturale, ma anche legata, oltre alla socialità, anche legata all'attività fisica.
2: Sì, perché sono 14 chilometri comunque, no, di biciclettata.
3: Sì, sono 14 chilometri all'incirca, il percorso è pianeggiante, lo faremo in sicurezza, per cui credo la giornata sembra favorevole come meteo, e quindi penso che possa essere una bella escursione in città. Oltretutto Giovanni l'hai presentato, lui è anche curatore del Link Urban Art, per cui

0: ambientale. E quindi chiudo dicendo che può essere una bella gita, ecco.
1: Benissimo, Antonella, ti ringraziamo. E...
0: ok, grazie, spero di intanto. Posti ce ne sono, no? Mi sembra di capire sì. Che di posti ce ne siano, per cui aspettiamo un po' di persone con la propria bici,
1: ecco,
0: oppure utilizzando
1: che...
0: bici mia anche, perché poi a disposizione potrebbe esserci anche bici mia per fare questo, questo tour.
1: Ecco, io voglio ricordare semplicemente che potete chiamare qui in radio lo 030 45670 per iscrivervi alla biciclettata di domenica, e l'appuntamento è alle ore 10 al ritrovo davanti al civico di Via Milano al numero 13, se non erro.
0: Sì, esatto, dove c'è la provincia, proprio di fronte anche alla sede della radio.
1: Ah, ecco, perfetto.
0: Ecco, quindi lo spazio c'è, d'accordo.
1: Grazie Antonella, buona giornata.
0: Ok, grazie Rosangela, a voi, ciao ciao.
1: Ciao. Ed eccolo qui allora Giovanni Gandolfi, docente di Urban Design all'Accademia Laba. Buongiorno Giovanni.
2: Buongiorno.
1: Ecco, stavamo insieme ad Antonella ricordando l'appuntamento di domenica alla scoperta appunto dell'arte urbana nella città. Ecco, ci spieghi un attimino che interventi sono quelli di Urban Art presenti appunto nella nostra città?
2: Allora, oltre ad essere docente di Urban Design in Lava, io sono presidente di True Quality, che è un'associazione che si occupa appunto di interventi di arte urbana, dove per arte urbana si intende street art, nuovo muralismo e graffiti, graffiti writing. Nello specifico il percorso che andremo a fare questo weekend, andremo a vedere alcuni degli interventi di muralismo fatti in alcuni quartieri della città, e nello specifico andremo nella zona di Via Milano, in Via Morosini, nella zona del Villaggio Violino e a San Bartolomeo, passando poi su delle brevi tappe intermedie.
1: Questa, diciamo appunto, la biciclettata, che cos'è di fatto che andremo a vedere?
2: Andremo a vedere delle opere su facciate cieche di grosse dimensioni, realizzate nei quartieri con delle caratteristiche simili, quindi periferici, residenziali, con artisti di fama nazionale e internazionale che sono intervenuti in questi contesti, partendo da un dialogo col contesto di riferimento, col quartiere, con i residenti.
1: Ecco, e come si inseriscono in questi quartieri? Tra l'altro parliamo soprattutto della periferia bresciana.
2: Sì, sono tutti all'interno dei quartieri periferici, nascono dalla volontà nostra come associazione. Questi che andiamo a vedere non sono gli unici che sono presenti sul territorio, però nascono dalla volontà che abbiamo avuto noi come associazione di intervenire in questi quartieri portando degli interventi di valore culturale, artistico, valorizzando questi luoghi con delle opere di artisti del mondo dell'arte urbana che partendo da un dialogo fatto da parte nostra e anche da altri partner che abbiamo avuto nei vari progetti con i quartieri, con i residenti delle palazzine piuttosto che con i consigli di quartiere, vanno a interpretare delle tematiche e raccontare il luogo sostanzialmente.
1: Giovanni, ce ne puoi raccontare solo uno, giusto per invogliare anche gli ascoltatori e ascoltatrici a iscriversi e a partecipare domenica a questa biciclettata?
2: Sì, un'esperienza interessante è quella che abbiamo fatto in via Morosini, dove le opere si inseriscono nelle quattro palazzine che sono adiacenti alla stazione di Borgo San Giovanni, che sono le palazzine che nascono come edilizia residenziale per gli operai della Caffaro ancora diversi anni fa, e attualmente invece sono palazzine Haller con proprietà mista in un contesto con determinate, definiamole, criticità. Quello che abbiamo fatto non è stato tramite il dialogo con la cooperativa Mano Libera entrare in dialogo e coinvolgere i residenti, trovarci, parlare con loro, far emergere delle tematiche, delle criticità, dei bisogni, dei desideri, e abbiamo fatto un open call internazionale che ci ha portato ad avere qui due artisti che sono venuti qua non tanto per proponendoci una bozza, ma proponendoci un metodo per creare l'opera parlando e dialogando con i residenti da coinvolgere. E ne sono emerse due opere molto interessanti che raccontano il quartiere in una, il quartiere di ieri e oggi, tramite una rappresentazione dei volti di chi ha abitato, chi abita oggi il quartiere e l'altro

0: invece una sfera più intima e personale delle persone tramite una sorta di natura morta di oggetti che raccontano i residenti attuali delle palazzine.
1: Benissimo, Giovanni, vuoi aggiungere qualcosa? Io comunque invito naturalmente ascoltatori e ascoltatrici ancora a chiamare, c'è posto, potete chiamare qui in radio lo 030 45670 per iscrivervi a questo secondo appuntamento di maggio con la radio e questa biciclettata alla scoperta appunto di alcuni interventi di urban art presenti nella nostra città. Domenica mattina.
0: Quello
1: Gianni?
0: posso aggiungere, non aver paura, nel senso che il percorso è breve, è in piano ed è una scoperta alternativa della città fuori dai soliti e consueti e le consuete direzioni. Ecco, si scoprono le periferie, si scopre l'arte urbana che con un racconto che va sia dalle opere ma anche con una panoramica un pochino più ampia e quindi può essere una visione alternativa di Brescia interessante. Ecco.
1: Benissimo, Giovanni, ti ringraziamo.
0: Grazie mille.
1: Ciao, a
0: A
1: presto.
0: domenica.
1: A domenica, io ricordo,
0: Buona giornata.
1: buona giornata anche a te. Io ricordo che con noi era Giovanni Gandolfi, vi accompagnerà appunto a questa biciclettata, alla scoperta dell'arte urbana nella nostra città, al secondo appuntamento di maggio con la radio.

quindi alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia insieme a Giovanni Gandolfi, lo abbiamo appena sentito ai microfoni di Radio Onda d'Urto. Ultimo appuntamento poi, oltre quello di questa domenica 7 giugno, sarà la prossima domenica 14 di giugno per parlare di Liberty, l'arte dell'Italia moderna.

0: Noi invece ora cambiamo argomento e torniamo a parlare di lavoro e sfruttamento nel quadro del capitalismo sempre più feroce anche in Italia. Lo abbiamo visto con i 4 lavoratori migranti di origine afghana e pakistana bruciati vivi ad Amendolara. Siamo nella piana di Sibari in Calabria e quello che potrebbe essere adesso la conseguenza di una guerra per il controllo dei campi sarebbe infatti questa, una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro. Per i 4 omicidi sono in carcere ora 2 cittadini di origine pakistana. Le indagini comunque puntano alla rete di caporali che controlla e sfrutta i braccianti in quei territori, costringendoli a orari e condizioni di lavoro da schiavi. Sono sotto protezione intanto i 2 braccianti sopravvissuti alla strage del lavoro. È per questo che la CGIL ha lanciato una manifestazione nazionale in programma per domani sabato 6 giugno alle ore 16 con partenza dalla stazione di servizio di Amendolara dove è avvenuta la strage e poi l'arrivo nel paese. Alla manifestazione sarà presente anche uno spezzone delle realtà sociali di movimento della Calabria. Ne abbiamo parlato ieri sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Noi oggi torniamo sulla strage di Amendolara e le forme feroci di sfruttamento dei migranti insieme al sociologo Marco Omizzolo che si occupa di studi e ricerche sui servizi sociali, sulle migrazioni e sulla criminalità organizzata in questo paese. È anche autore di saggi e ricerche nazionali e internazionali, in particolare sullo sfruttamento del lavoro e dell'agricoltura dei lavoratori di origine straniera. Ne abbiamo parlato con lui e lo sentiamo.
1: Beh, ovviamente l'impatto è devastante perché abbiamo una situazione di omicidio plurimo sotto gli occhi di tutti, operata da caporali che arrivano addirittura a dar fuoco a delle persone chiudendole dentro un'auto in uno spazio pubblico. Questo è un elemento molto originale e quindi in qualche modo anche l'espressione di un senso di intoccabilità e di invincibilità che caratterizza questo sistema agromafioso. Va però sottolineato che quella violenza, che ha fatto molti passi in avanti rispetto a quella tradizionale, nel contempo non è esattamente sconosciuta. Non dobbiamo scandalizzarci perché è nuova nella sua forma. In realtà gli scritti di Alessandro Leogrande, ma alcune esperienze che anch'io ho fatto e che ho preso note, raccontano spesso di violenze che non arrivano a quel livello ma che sono analoghe, con i morti nelle campagne che vengono sotterrati, braccianti immigrati o addirittura tentativi di dare fuoco, per fortuna non andati a buon fine. Parliamo di un sistema che non è soltanto agromafioso, è anche necropolitico, cioè, come dire, prevede la morte delle persone. Quello che è accaduto non è un incidente, non è l'atto brutale e violento che si innesca immediatamente, è un atto premeditato. I caporali e i padroni italiani volutamente ragionano in termini di subordinazione totale. Fino a quando tu sei soltanto un oggetto nelle mie mani e quindi mi sei utile perché produci profitto lecito / illecito, resti in vita. Nel momento in cui da oggetto inizi a rivendicare, peraltro in una forma collettiva, perché lì erano più persone, sia una dignità sul lavoro ma anche una dignità sulla residenza nei luoghi in cui io abito, quindi questo tuo tornare a persona che parla e non più ad oggetto che lavora e basta, meriti una punizione esemplare che arriva fino alla morte, con un elemento ulteriore che a me in questo caso si ha davvero sconvolto. Quegli assassini guardavano i loro, a volte connazionali, bruciare negli occhi. Fermavano le portiere, il fuoco divampava, quei ragazzi cercavano di uscire, le portiere erano trattenute dai loro criminali assassini e questi ultimi li guardavano negli occhi bruciare. Questa dimensione è davvero impattante, però torno a ripetere, non possiamo circoscriverla ad elemento eccezionale, se non negli aspetti di brutalità pubblica, ma elemento che è dentro un percorso storico di cui questo paese conosce la matrice, l'origine, le caratteristiche, ma di cui non ha mai preso pienamente coscienza, soprattutto la nostra classe dirigente. C'è un altro elemento ulteriore, non possiamo circoscriverlo nel solo ambiente migrante. Non è così. Il superstite ha mostrato una busta paga. che era di 350 euro. Il sistema di imprese che utilizzano queste persone in queste modalità, con questo livello di ricattabilità, conosce perfettamente quanto lavorano, quante ore lavorano e quanto vengono retribuiti al giorno, e che il fatto che quei 350 euro innanzitutto non permettono alla persona di mangiare, bere e dormire serenamente, e in secondo luogo sono finte, nel senso che rappresentano un monte ore lavorate molto inferiore rispetto a quello effettivamente svolto. E quindi c'è una responsabilità anche di un pezzo del sistema di impresa nazionale e anche politico di questo paese.
2: Quanti sono i braccianti, i lavoratori agricoli nel nostro paese? Se tu fossi un legislatore, quali le misure, insomma, che metteresti in atto fin da subito per salvaguardare il loro lavoro, la loro dignità?
1: Beh, parto da quest'ultima domanda. Due cose, ovviamente dovrebbero essere 200, ma due cose fondamentali: la cancellazione della Bossi-Fini, elemento centrale. Una legge razzista mai toccata in oltre 23 anni di sua vigenza. Ed in secondo luogo, e credo che sia importante, cambiare il nostro mercato del lavoro, che è troppo fondato sulla precarietà e la vulnerabilità di lavoratori e lavoratrici, non solo stranieri ma anche italiani. Questa è la combinazione mortale. La legge Bossi-Fini, con tutta la sua architettura a partire dal decreto flussi e tutte le sue contraddizioni, e quella vulnerabilità che deriva dalla precarietà, che da 30 anni abbiamo inserito nel mercato del lavoro facendolo passare come un principio di progresso, in realtà ha portato una regressione fino ai casi del Cosentino, ma come quelli pontini, come pugliesi, come quelli milanesi o veneti. Cioè parliamo di un sistema organizzato che è stato preventivamente pianificato non dalle mafie, ma da una volontà politica che ha delegittimato il diritto costituzionale del lavoro e dell'accoglienza per fare dei lavoratori delle cose al servizio e alla dipendenza esclusiva di padroni.
2: Un'ultima cosa: nel dibattito pubblico di questi giorni manca una voce, quella degli imprenditori agricoli della zona di Scanzano Ionico, i produttori di fragole. Cosa ci dice questa cosa?
1: Che è un'assenza che pesa. Io credo che il sistema di impresa, le categorie datoriali dovrebbero prendere una posizione chiara e non restare in silenzio, perché quella posizione chiara è una posizione che potrebbe aiutare a liberare le persone dalle spire di un sistema di imprese che non violano soltanto la concorrenza, come alcuni dicono, ma che soprattutto violano i diritti del lavoro e costituzionali che fanno di un paese civile. Quella voce flebile o quel mutismo è, secondo me, una grave posizione politica che deve essere superata. Ecco, io credo che questa è una battaglia che dovrebbero fare anche loro, ma che non fanno, e questo è uno degli elementi di arretratezza di questo paese.
2: Marco Mizzolo, grazie, buona giornata e a risentirci.
1: Grazie.

Di nuovo in diretta sulle frequenze di Radio Onda d'Urto abbiamo sentito il sociologo Marco Omizzolo per tornare a parlare della strage di Amendolara. Tra l'altro domani la manifestazione nazionale, come vi annunciavamo, che seguiremo in diretta qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto in occasione di quella che sarà un pomeriggio di informazione e collegamenti questo sabato.

Noi continuiamo lo spazio approfondimenti di questa mattina tornando a parlare di attacchi diretti ai movimenti a sostegno del popolo palestinese in Italia. Sono arrivate 60 almeno le misure tra denunce e sanzioni pecuniarie ad attiltanti attivisti e attiviste di Pisa, di diversi movimenti e organizzazioni politiche del territorio che hanno in quest'ultimo anno sostenuto la lotta del popolo palestinese. Ne parliamo tra poco con Carla del Movimento degli Studenti per la Palestina di Pisa.

0: In questi giorni è arrivata una vera e propria pioggia di denunce e sanzioni pecuniarie contro attivisti e attiviste di vari movimenti e organizzazioni di Pisa che hanno in questi mesi sostenuto la lotta del popolo palestinese e denunciato il genocidio a Gaza. Si tratta di un insieme di oltre 140 ipotesi di reato per 54 persone, a cui poi vanno aggiunte diverse multe per un totale di oltre 60 misure riguardanti una serie di iniziative e manifestazioni che vanno dal luglio 2025 a questa primavera. Ce ne parla ed è collegata con noi Carla del Movimento di Studenti per la Palestina di Pisa. Un saluto e grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Allora, partirei un attimo dai fatti e ti chiederei che cosa intanto vi contestano e quali sono state le manifestazioni di questi mesi.
1: Sì, in questo procedimento quello che riguarda il Movimento per la Palestina contestano momenti molto diversi tra loro nel tipo di mobilitazione, nella partecipazione, nella modalità, e infatti questo fa anche capire molto del loro intento. Infatti si mettono insieme dai presidi che abbiamo fatto sotto al rettorato dell'Università di Pisa nel momento in cui facevano il senato accademico, presidi che facevano per premere sulla governance e fare pressione affinché scegliessero di rescindere gli accordi quadro con le università israeliane, cosa peraltro che è stata ottenuta alla fine proprio in quella seduta del presidio che contestano. E altri momenti come un'interruzione di un professore durante una lezione in cui stavamo facendo proprio all'inizio delle lezioni un giro delle aule per parlare di Palestina, stava iniziando l'invasione via terra a Gaza, era un momento molto critico e abbiamo preso parola in diverse lezioni e un professore però voleva negarcelo e quindi per esempio appunto si contesta l'interruzione di pubblico servizio rispetto a questo episodio che però veramente sta assolutamente nella dinamica e nella dialettica universitaria di partecipazione nei propri poli, nei propri corsi di laurea e lezioni. E poi si mettono anche insieme le diverse mobilitazioni per la Palestina, degli scioperi generali che hanno insomma, che da tutta Italia ci ricordiamo bene, gli scioperi del 22 settembre e del 3 ottobre, in particolare quello del 3 ottobre ha visto il corteo arrivare in autostrada dopo la superstrada e poi anche in aeroporto, e quindi appunto si denunciano questi momenti, l'occupazione del rettorato il giorno prima, il 2 ottobre, e tra l'altro appunto però si fa riconoscendo anche la partecipazione di massa a questi momenti, addirittura c'è scritto in concorso con centinaia o migliaia di persone nel momento dell'arrivo in autostrada, quindi veramente sono tutti momenti di grande partecipazione che anche la questura, ecco, non ha potuto fare a meno di riconoscere. E poi contemporaneamente sono arrivate queste sanzioni amministrative per il blocco del treno carico di mezzi militari che abbiamo fatto insieme al movimento No Base il 12 marzo di quest'anno.
0: Ecco, sì, perché al centro delle denunce, come ci raccontavi, oltre alle mobilitazioni all'interno e fuori dall'università, anche i blocchi ferroviari delle stazioni di Pisa e San Rossore e Pisa Centrale per fermare l'economia bellica e il transito di munizioni e mezzi militari da una stazione pubblica durante lo scorso di marzo. Tra l'altro quella è stata anche un'iniziativa che ha avuto un forte impatto a livello locale e nazionale, soprattutto per il fatto che si è riuscito effettivamente a fermare l'economia bellica, come anche le iniziative riuscite all'interno dell'università. C'è anche questo come sfondo di queste denunce?
1: Esatto, sì, è proprio quello che abbiamo voluto mettere in luce in un appello che abbiamo scritto tra le varie realtà che sono coinvolte in questi procedimenti, e diciamo che l'elemento che abbiamo voluto mettere al centro è proprio questo, che tutti questi elementi, per quanto diversi fra loro, sono tutti accomunati da una effettiva scelta di ribaltare le gerarchie che poi permettono la guerra. Cioè, in tutti questi momenti la decisionalità è tornata alle persone che vivono le città, che vivono l'università, e che non vogliono appunto che questi spazi siano messi a servizio della guerra, quindi appunto veramente una prova di democrazia diversa e più, cioè, vera sicuramente di, insomma, di quella del nostro governo. E appunto sono tutti i momenti in cui la gente ha deciso che i propri binari della stazione non dovevano essere attraversati dalle armi. E l'ha fatto, l'ha pensato e l'ha fatto, e così insieme abbiamo deciso di come i nostri territori dovrebbero essere utilizzati.
0: Ecco, a chiudere, il contesto è quello di un carattere fortemente repressivo che si evince anche dalla mole, dal numero spropositato di denunce che vi sono state comminate, tra l'altro in un contesto anche a livello nazionale dove anche piccoli paesi che si erano mobilitati in questi mesi, in particolare quest'autunno per la Palestina, si sono visti arrivare decine, di denunce. È una linea che arriva direttamente dai vertici del governo, che porta avanti di fatto una battaglia interna contro lavoratori e lavoratrici che scioperano, attivisti e attiviste che si mobilitano. Avete già pensato a una risposta? Avete fatto già delle valutazioni, un comunicato stampa?
1: Abbiamo fatto ieri una conferenza stampa abbiamo iniziato a diffondere un appello dalle nostre pagine che si può sottoscrivere. Si trova sulla pagina di Studenti per la Palestina, come quella del Movimento No Base, e le prime firmatarie che sono indicate nel testo. E appunto è anche un invito davvero a tutte le realtà, anche appunto perché durante quelle mobilitazioni dell'autunno sono nate tantissime organizzazioni, hanno preso vita, ripreso vita tantissime realtà in diversi contesti, e quindi vorremmo che fosse un'occasione per riallargare, ecco, la riflessione della capacità organizzativa contro la guerra. Quindi c'è questo appello disponibile che si può sottoscrivere, e
0: Chiarissimo.
1: poi sicuramente anche in sede legale, ecco,
0: Certo.
1: porteremo avanti la nostra battaglia, ecco.
0: Chiarissimo, Carla, io ti ringrazio del Movimento di Studenti per la Palestina di Pisa. Un saluto dalla redazione, a presto.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Parliamo ancora di repressione, in questo caso però parlando dei prigionieri politici palestinesi. Sono circa 10.000 quelli dentro le gallerie israeliane. Tra loro uno dei più noti è il dottor Hussam Abu Safia, rapito da Gaza nel dicembre del 2024 e fino allora direttore dell'ospedale Kamal Adwan. Vi leggiamo in italiano la traduzione dell'appello del figlio di Abu Safia pubblicato oggi sui canali social. Un appello urgente alle persone libere del mondo, in Italia, Turchia, Svezia, Gran Bretagna e a tutte le istituzioni internazionali per i diritti umani. Vi sto parlando oggi mentre i nostri cuori sono sopraffatti dalla paura e dal dolore, dopo aver ricevuto pochi istanti fa nuove informazioni dall'avvocato del nostro fratello Hussam Abu Safia, che ci ha fatto vivere ore di terrore e ansie indescrivibili, dopo che l'avvocato e il suo team di difesa hanno presentato ricorso alla Corte Suprema israeliana. La risposta a questo processo è stata un'ulteriore punizione e rappresaglia. Mio padre è stato trasferito dalla prigione di Negev all'isolamento nella prigione di Nafa, in una cella di soli 2 metri, senza cibo, acqua, medicine o accesso al bagno, e anche deprivato degli incontri con il suo avvocato, in condizioni dure e dolorose, con la continua privazione delle cure mediche di cui ha urgentemente bisogno, ed è privato dei diritti umani più basilari. La notizia che ci giunge non fa che accrescere la nostra paura per la vita di nostro padre e ci lascia vivere in uno stato di impotenza e crollo emotivo. Come può una persona essere punita semplicemente per aver cercato di sapere perché si trova in carcere? Come può il ricorso ai tribunali diventare motivo di ulteriori punizioni, isolamento e abusi? Come può il mondo guardare tutto questo in silenzio? Ogni giorno noi continuiamo a fare appelli internazionali alle organizzazioni umanitarie per i diritti umani, che parlano di giustizia, diritti umani, dignità umana. Dove siete? Dov'è la vostra voce? Dov'è la vostra azione urgente? Il silenzio è diventato complice di dolore e dei crimini, e i ritardi tardi dell'intraprendere azioni sono diventati un vero pericolo per la vita di un essere umano, privato della sua libertà e del suo diritto alle cure, privato dei suoi diritti di difendersi. Ciò che ci addolora di più non è solo ciò che nostro padre sta sopportando nelle prigioni israeliane, ma la sensazione che abbiamo implorato e gridato per molti mesi e nessuno ci ha ascoltato. Ogni giorno ci svegliamo con una nuova paura e ogni notte andiamo a dormire con l'ansia. Che possa arrivare una telefonata con notizie che non possiamo sopportare. Mio padre è un essere umano che ha dedicato la sua vita a curare i pazienti e a salvare i bambini e ora è isolato con nessuno che possa salvarlo all'interno delle prigioni israeliane, mentre viene torturato senza accuse. Chiediamo un'azione internazionale immediata e urgente per garantire un accesso a cure mediche e la fine delle misure di isolamento e delle azioni punitive impostegli e protezione prima che sia troppo tardi. Per favore, non lasciate mio padre da solo e non abbandonate tutti i prigionieri dentro le prigioni israeliane. Non lasciate la sua famiglia affrontare tutta questa paura da sola. La vita di mio padre è veramente in pericolo. Ogni ora che passa senza azioni può comportare maggiori sofferenze e pene. Israele ha diviso la mia famiglia tra un martire, un ferito e un prigioniero, perché portiamo avanti missioni umanitarie e è rimasta accanto al nostro popolo e non l'ha mai abbandonato. Per favore, salvate la vita di mio padre e la vita di tutti i prigionieri nelle carceri israeliane prima che il silenzio si trasformi in un rimpianto irreversibile. Questo è l'appello del figlio di Abu Safia in carcere dal dicembre 2024 all'interno delle galere israeliane, prelevato dall'ospedale in cui lavorava nella striscia di Gaza. Noi ora apriamo un capitolo dedicato all'economia poco prima dell'analisi critica dei fatti economici della settimana insieme a Emanuele Leonardi, in questo caso professore associato presso l'Università di Bologna che svolge le sue attività nell'ambito della sociologia economica per parlare di patto di stabilità e anche il voto alla Camera ieri per approvare la legge delega sul nucleare. Adesso inizia l'iter. Ne affrontiamo con lui questi temi e poi alle ore 12 l'analisi critica dei fatti economici della settimana con Andrea Fumagalli. Un buon ascolto.
2: Allora, è arrivato quindi la via libera da parte di Bruxelles alle deroghe al patto di stabilità per l'energia che sono state chieste dal governo italiano. In sostanza gli stati potranno usare una quota della deroga fiscale prevista per la difesa per investimenti energetici e cosiddette misure di transizione, ma non per sussidiare i combustibili fossili, una decisione che arriva dopo settimane di pressioni da parte del governo italiano che aveva appunto chiesto a Bruxelles di riconoscere l'emergenza energetica come una priorità paragonabile alla difesa. Noi andiamo ad affrontare questo tema con Emanuele Leonardi, professore sociologo presso l'Università di Bologna. Una buona giornata Emanuele, grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi per l'invito.
2: Allora Emanuele, intanto ti chiedo insomma di spiegare brevemente a chi ci sta ascoltando in cosa consiste questa deroga.
3: Ma allora, sostanzialmente la spiegazione in termini fattuali l'hai fatta tu ed è molto precisa. Si tratta di circa una quindicina di miliardi da spalmare su 3 anni per un massimo dello 0,6 aggiuntivo rispetto alla deroga dell'1,5 per le spese militari, per l'appunto legate alle spese per la transizione ecologica, per la decarbonizzazione dell'economia. E detto questo, i piani di analisi sono differenti. Ce n'è uno, diciamo così, politico di livello base e consiste nel fatto che il governo italiano sperava di costruire uno spazio di azione che avesse come obiettivo quello di contenere le spese sostanzialmente per il carburante di cittadini e di famiglie e imprese italiane, e questo ristoro in qualche modo non arriva o arriva, diciamo così, molto temperato rispetto alle speranze del governo, nel senso che non saranno finanziabili per questa via misure volte al calmieramento dei prezzi che non abbiano natura temporanea molto ristretta, d'accordo? Quindi se il governo sperava, e ci sono buone ragioni per immaginarlo, di potersi giocare l'anno elettorale con possibilità, con la certificazione europea che consentisse la possibilità di ridurre la crescita dei prezzi alle pompe di benzina, questa speranza non troverà riscontro. E questo mi sembra un punto interessante da notare. C'è poi il punto più ampio che riguarda il rapporto tra decarbonizzazione, transizione ecologica e la strategia dell'Unione Europea, perché se noi mettiamo questo problema un attimo in contesto, ci rendiamo conto che negli ultimi 25 anni, diciamo così, fino al PNRR, fino a prima del PNRR, l'idea era stata: la transizione ecologica ci piace, la facciamo fare ai mercati, e si è legiferato, si sono prodotte norme che hanno creato per l'appunto spazi di mercato per le cosiddette merci carbonio, che poi non sono altro che permessi e crediti di emissione di CO2 equivalente ed altre merci di stampo, diciamo così, verde. E il problema è che questa strategia, che è durata per oltre 25 anni, non ha prodotto gli effetti sperati. Quello che ha fatto il PNRR è di riportare al centro il ruolo dell'autorità pubblica nel rilanciare la decarbonizzazione, ma la guerra in Ucraina prima e in generale gli eventi, le accelerazioni geopolitiche brutali degli anni successivi hanno convinto la Commissione von der Leyen 2, che si è insediata nel 2024, a sostituire, diciamo così, il riarmo alle esigenze di decarbonizzazione. Bene, per farla molto breve, gli eventi del 2026, a partire evidentemente specificamente, insomma, in modo particolare, l'attacco, lo sconsiderato attacco di USA e Israele all'Iran, ha cambiato di nuovo le carte in tavola. Quindi se fino alla fine del 2025 l'Unione Europea sembrava destinata ad archiviare il tema tecnologie rinnovabili sulla base di un errore di gioventù. Ricordo, visto che come dire, siamo in radio, il presidente di Confindustria dire non più tardi dello scorso settembre che il Green Deal era stata la più grande cavolata che si potesse immaginare, per poi ridire invece due giorni fa che bisognava spingere sulle rinnovabili. Cosa è successo nel frattempo? È successo che il modo in cui le elite europee guardano le questioni energetiche si è modificato. Prima era una politica, diciamo così, una questione tendenzialmente economica, e oggi si vede abbastanza chiaramente che si tratta di una questione di sicurezza nazionale. Cioè, un sistema energetico significativamente basato sulle tecnologie rinnovabili consente un grado di autonomia e indipendenza sullo scenario internazionale diverso da quello che invece abbiamo oggi, specificamente in Italia, dove siamo fanalino di coda, con un'economia ancorata al fossile, che ci consente zero margini di manovra in casi di crisi internazionali pesanti e drammatiche come quella che stiamo vivendo.
2: Guarda, ti dico, oggi è arrivata anche una precisazione da parte della Commissione, che ha detto l'obiettivo generale è quello di aiutare gli Stati membri a ridurre la loro dipendenza dai combustibili fossili, e qualsiasi misura compatibile con il debito dovrebbe essere sostenuta nell'ambito di questa flessibilità davvero eccezionale, ha detto un portavoce appunto dell'esecutivo dell'Unione Europea, aggiungendo: credo che abbiamo chiarito che non intendiamo sovvenzionare le bollette. Ecco, quello del caro bollette potrebbe quindi essere un problema serio per il governo Meloni in questo ultimo anno di legislatura?
3: Ma io credo assolutamente di sì, penso che ne abbiano un giustificato e profondo timore, e che questa fosse la ragione per cui hanno aperto questo tavolo di trattativa con Bruxelles. Come detto, a mio avviso, per il momento questa finestra di opportunità per il governo si è chiusa. Rimane molto interessante cercare di capire come verrà tradotta questa flessibilità aggiuntiva, che mi sentirei di dire, rimane davvero straordinaria. Cioè il chiarimento della Commissione non è sovrastimato, è davvero una misura importante. Certo, potremmo discutere a lungo sul fatto che sia ancillare rispetto alle spese militari, ma insomma questo ci porterebbe dentro un altro dibattito. Io mi permetto semplicemente di dire che sono curioso di capire come il governo metterà a terra nell'immediato, cioè stiamo parlando di un anno e mezzo, questa flessibilità, perché naturalmente il tema del nucleare, che forse dopo toccheremo, è fuori da questa partita per una questione di tempistiche, mentre invece il lancio, l'accelerazione sulle rinnovabili potrebbe assumere tante forme diverse, ammesso e non concesso che poi effettivamente avvenga. Nomino qui solo due vertenze perché mi paiono interessanti, se ne parla un po' troppo poco a mio avviso: quella della ex GKN a Campi Bisenzio, che si propone di inserirsi nel mercato delle tecnologie rinnovabili e che finora ha ricevuto una considerazione istituzionale pari a zero, quando non negativa. E oggi però la situazione internazionale e l'Unione Europea consentono, suggeriscono di spingere su queste esperienze, vediamo come andrà. E l'altra vertenza molto importante è quella di Civitavecchia, dove una coalizione ampia di vari sindacati, perché parliamo di USB, CGL e UIL, in convergenza con ampi strati della società civile, in particolare quella ambientalista, è protagonista di una vertenza in cui è proprio la base operaia a spingere perché un parco eolico offshore con hub metalmeccanico a fianco possa essere realizzato. Il governo avrebbe dato l'ok nel marzo del 2024, ancora nulla si vede, e quindi potrebbe essere questo, per esempio, l'occasione per spingere su vertenze di questo tipo, che sono avanzatissime e ci permetterebbero di, come sistema paese, di avvicinarci all'accelerazione sulle tecnologie rinnovabili, di cui certo c'è un gran bisogno. Sul come la si mette a terra, ripeto, si gioca tutta la partita politica, diciamo così, al nostro interno. Ci sono molti modi di accelerare sulle rinnovabili, vanno trovati quelli adeguati.
2: Certo, ecco, guarda, su come verrà usato lo spazio di flessibilità di bilancio, è intervenuto proprio oggi il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, che durante un question time al Senato ha detto che la clausola richiederà evidentemente un passaggio parlamentare, quindi insomma vedremo se poi in Parlamento verranno prese le decisioni giuste rispetto all'utilizzo di quelli che sono appunto, come dicevi tu, circa 14-15 miliardi di euro, quindi una cifra non indifferente. Resta che sulla spinta delle notizie che arrivano dall'Europa sui finanziamenti alle fonti di energia non fossile, il governo Meloni fa un altro passo verso la reintroduzione del nucleare in Italia. La Camera infatti ha approvato la legge delega sul nucleare, un testo che ora passa al Senato per l'approvazione definitiva. Con questa legge le Camere conferiranno al governo la delega da esercitare entro un anno per disciplinare la produzione di energia da fonte nucleare, che viene definita sostenibile. Ecco, c'è una relazione tra quanto è successo con la Commissione europea e quello che sta facendo invece il governo in aula della Camera?
3: Guarda, io credo di no. Okay? Ciò che è successo oggi alla Camera è annunciato dal ministro Pichetto Fratin da tempo. Io ricordo molto bene un'intervista che rilasciò all'epoca della conferenza delle parti numero 29 a Baku in Azerbaigian, dove proprio diceva le stesse cose, quindi accelerazione sulle rinnovabili ma inclusivo del nucleare, perché sta nella tassonomia dell'Unione Europea e perché rappresentava quello che era la linea del governo Meloni al tempo e che è rimasta tale, cioè quella della neutralità tecnologica. Io ho l'impressione che questa questione del nucleare, per come viene posta oggi nel nostro paese, sia poco più che una cortina fumogena. Cioè il problema principale del nucleare oggi è che non è competitivo dal punto di vista economico, che è poi la ragione per cui a livello globale se ne installa sempre meno. Okay, quindi cioè, il punto è non è immediatamente politico né tecnologico. Esistono poi dentro un quadro in cui non si capisce perché bisognerebbe spingere in quella direzione, poiché è molto meno caro, cioè è molto più economico produrre elettricità attraverso tecnologie rinnovabili, rimane un problema politico di opportunità che concerne il fatto che noi 15 anni fa avremmo votato un referendum che escludeva il ricorso a questa tecnologia e confermava un referendum precedente del 1987. C'è un problema tecnico-politico non indifferente, cioè si rilancia oggi questo dibattito sul nucleare nel momento in cui non abbiamo ancora risolto a livello parlamentare in questo paese il problema dello stoccaggio delle scorie che già producemmo per l'appunto negli anni 80. Quindi c'è tutta una serie di problemi che a me pare abbiano la funzione politica di offuscare la scelta che invece andrebbe fatta o comunque che occorre fare ora, cioè si accelera sulle rinnovabili oppure si rimane ancorati al capitalismo fossile. E mi pare che il governo non abbia cambiato opinione, che intenda rimanere ancorato al fossile, cioè quindi quando Pichetto Fratin dice rinnovabili più nucleari in realtà dice rimaniamo pure qui dove stiamo, ed è la vicenda della riserva freddo della centrale a carbone di Civitavecchia conferma questa analisi e quindi sappiamo dove vuole stare il governo. Vediamo come si situeranno le opposizioni in questa partita, ma ripeto, il punto è ad oggi dentro l'Unione Europea c'è un modello che per quanto imperfetto sta funzionando, ha dimostrato di poter funzionare meglio degli altri, che è quello spagnolo, e si tratta di capire se gli altri paesi intendono in qualche modo seguirlo, specialmente poi l'Italia che avrebbe condizioni non troppo dissimili per quanto riguarda alcuni parametri fondamentali, o se invece si ritiene che il caro energia che tocca per l'appunto famiglie e imprese in maniera così pesante in una situazione di crisi come quella attuale è in realtà uno scenario positivo che il governo vuole protrarre, perché mi pare che questo sia il discrimine fondamentale.
2: Chiarissimo. Emanuele Leonardi, grazie per essere stato con noi, una buona giornata, a risentirci.
3: Grazie a voi e a chi ci ascolta.

0: 12 e 2 minuti al via, ora l'analisi critica dei fatti economici della settimana, come sempre con l'economista e nostro storico collaboratore Andrea Fumagalli.
1: Eccoci qua allora con il nostro collaboratore, l'economista Andrea Fumagalli, la sua rubrica di analisi critica dei fatti economici della settimana. Andrea, buongiorno.
2: Buongiorno a te Rosangelo, un caro saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: E partiamo con il commentare le notizie di pesante sfruttamento, schiavismo potremmo definirlo. Intanto ricordiamo i fatti: sono stati bruciati vivi per punizione 4 braccianti, 3 afghani e un pakistano, uccisi lunedì scorso ad Amendolara in Calabria, sfruttati nella raccolta delle fragole. I killer hanno bloccato la portiera del minivan e dato fuoco al veicolo, uccidendo così i 4 lavoratori che volevano essere pagati per il loro lavoro nei campi di fragole. Da Milano invece, in Lombardia dunque, dove è stato arrestato Alas Demir, manager turco della filiale italiana della statunitense Cadel Construction, arrestato perché è al centro dell'indagine che è per sfruttamento dei lavoratori impiegati per la costruzione del nuovo consolato statunitense proprio a Milano. L'uomo, assieme all'Italian Branch della società statunitense, è indagato per intimidazione illecita, sfruttamento dei lavoratori, a centinaia, quasi tutti di origine indiana, pagati, si fa per dire, 2 euro all'ora e costretti pure a pagare un pizzo di 5.000 euro per poter entrare nel cantiere.
2: Esatto, questi sono due fatti eclatanti, rappresentano la punta di un iceberg, perché in realtà questa situazione di caporalato e di sfruttamento, soprattutto di forza lavoro migrante, altamente ricattabile perché invisibilizzata per carenza di documentazione, sono dei sans papier molto spesso e volentieri, è ormai un tratto strutturale diffuso dell'economia italiana. Non si può parlare di situazioni eccezionali ma di situazioni normali. Questo è il punto importante da sottolineare, e questa è una situazione che interessa tutte le regioni del paese, dal nord al sud. Un tempo il caporalato era una situazione tipica del meridione, del sud Italia, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori agricoli per la raccolta dei pomodoro, delle fragole e via dicendo. Adesso questa forma di intermediazione lavorativa, che trova la sua forma legale nel lavoro interinale e la sua forma illegale in queste forme di elevata sfruttamento, appunto chiamasi caporalato, è ormai diventata costituente del mercato del lavoro in Italia. Particolarmente grave è la situazione al nord Italia, in Lombardia, visto che qui siamo. Il caso del colosso Cadel Construction è abbastanza emblematico. Non è il primo caso, ricordo che in questo esempio è paradigmatico, perché i caporali prendevano circa 500-600 euro al mese per ogni lavoratore, che venivano pagati lavorando praticamente 7 giorni su 7, 10 ore al giorno, circa 1.500 euro al mese. Un terzo del loro stipendio andava nelle tasche appunto dei caporali, che spesso erano della stessa nazionalità dei lavoratori, all'interno di situazioni che, come è venuto fuori dal caso calabrese, hanno affinità con le strutture mafiose locali. Ma non è questo l'unico caso, c'è anche il caso per esempio del campus della statale, molto meno noto e che è molto più fastidioso. Il cantiere per il campus della statale, che è in costruzione nell'ex area Expo, no? C'è stata una serie di subappalti che ha interessato dei lavoratori egiziani, che sono stati tenuti sotto ricatto e costretti a restituire una parte del loro stipendio ai capisquadra. Tutto questo avviene in un contesto come quello della provincia milanese, in cui, come ha dichiarato Carlo Colopi, che è il responsabile dell'attività dell'Ispettorato del Lavoro di Milano, che comprende anche la provincia di Monza, quindi parliamo di 136.000 aziende, con oltre 2 milioni di lavoratori, e l'Ispettorato del Lavoro è composto da 17 unità. Quindi già questo, la carenza di organico fa sì che qualsiasi possibilità di controllo sia veramente o assolutamente remota. Ebbene, comunque nel corso del 2025 il report dell'Ispettorato del Lavoro milanese ha evidenziato che su 547 delle 136.000 che sono state esistenti sul territorio, che sono state ispezionate nel 2025, 5, 368 sono risultati irregolari, si parla del 67,3%. Il tasso di irregolarità nell'edilizia, se parliamo del comparto specifico dell'edilizia, è del 63%, ma non è, c'è ovviamente il lavoro nero tradizionale. Ma soprattutto quello che adesso sta venendo fuori da questi casi e anche da questi report è che c'è il caporalato, le irregolarità contributive, fiscali, eccetera, derivano dall'uso distorto degli appalti e dei subappalti, che magari utilizzano il lavoro non propriamente nero, ma che attraverso una catena appunto di appalti e subappalti, attraverso l'esternalizzazione fittizia della manodopera, favoriscono l'elusione contributiva e costruzioni, come viene detto nel report, retributive formalmente corretto ma sostanzialmente anomale. Quindi si tratta più di elusione da questo punto di vista. Ecco, teniamo presente che in Lombardia le esternalizzazioni illecite hanno conosciuto un boom nel 2025. Hanno interessato 2.875 lavoratori, con una crescita del 437% rispetto all'anno precedente. Questi sono i dati di questo rapporto dell'Ispettorato del Lavoro milanese, che riguarda poi estesi anche la Lombardia. Questo significa che un primo intervento da fare, al di là del problema della sicurezza sul lavoro, che è chiaro, è anche quello di ritornare indietro rispetto alla legge che il ministro Salvini ha voluto con tutte le sue forze, sostenuto dall'intero governo della Meloni, di liberalizzazione della pratica del subappalto. Questo è il vulnus che consente di incrementare anche in maniera legale e lecita, soprattutto in assenza di forme di tutela salariale, di salario minimo, di controllo o entrati in vigore anche di contratti fasulli, contratti gialli, eccetera, eccetera, è la pratica del subappalto che consente situazioni di questo genere. Poi casi del consolato americano a Milano, i casi di Amendolara in Cosenza sono casi anche estremi, ma che ci raccontano di una situazione ormai totalmente diffusa e funzionale al modello economico italiano, che è il modello economico della Meloni, basato su piccole imprese, su produzioni ad alto intensità di lavoro, lavoro povero, lavoro poco produttivo, in settori che sono marginali rispetto a quelle che sono le forze competitive a livello globale. E questo è sicuramente qualcosa. Da questo punto di vista, ultima considerazione che possiamo fare, dobbiamo ringraziare al nord, mentre al sud è già più difficile, la presenza di alcuni magistrati come il PM Storari a Milano, che è quello che ha scoperchiato, diciamo, il vaso di Pandora dei subappalti illegali del campo della filiera dell'alta moda, piuttosto che per quanto riguarda i riders, per quanto riguarda alcune forme della distribuzione e anche per quanto riguarda questo caso del consolato americano. E la magistratura fa da supplenza all'incapacità, alla difficoltà delle forze sindacali di intervenire, di fare quello che dovrebbe essere il loro mestiere, cioè la difesa dei lavoratori.
1: Andrea, il Global Justice Report degli economisti del World Inequality Lab propone una radicale trasformazione dell'ordine economico mondiale da qui al 2100 per evitare catastrofe ambientale e sociale. La compressione della disuguaglianza è condizione però necessaria. Un mondo senza miliardari, con tasse fino al 20% sui super ricchi e un'imposta sul reddito con aliquota al 90% per chi è in cima alla piramide, settimane lavorative dimezzate, 5.000 euro al mese di reddito per tutti e un fondo globale che ridistribuisce il 10% del PIL globale ogni anno, consentendo a tutti e a tutte i paesi di finanziare investimenti in transizione ecologica, istruzione e sanità, tutto ciò per salvare il pianeta dal collasso climatico e garantire un benessere condiviso. Che ne dici, Andrea?
2: Ma dico che detta così sembrerebbe il libro dei sogni, in un certo senso. La prima reazione che qualsiasi persona potrebbe avere di fronte a queste dichiarazioni è: ma è impossibile. In realtà quello che è interessante è che questo report, il Global Justice Report, che è fatto da un gruppo di economisti che si riuniscono sotto l'etichetta del World Inequality Lab, fra cui forse l'economista più noto e più importante è Thomas Piketty, quello che ha scritto sulla disuguaglianza dei redditi, l'incremento della disuguaglianza dei redditi sotto il neoliberalismo, no? Ecco, questo rapporto di 136 pagine, se ricordo bene, no? e mette in evidenza alcuni punti programmatici, che sono più o meno quelli che tu hai sottolineato. La prima è, primo obiettivo, quello che sta davanti a tutti gli altri, ed è condizio sine qua non perché anche altri obiettivi possono raggiungere, è la riduzione delle diseguaglianze. È una condizione necessaria, anche se non sufficiente, perché poi ci sono altri punti da aggiungere, però è una condizione necessaria preliminare, perché senza la riduzione delle disuguaglianze la polarizzazione dei redditi impedisce che qualsiasi altro obiettivo di politica economica, per quanto riguarda la transizione energetica, per quanto riguarda una maggiore distribuzione delle risorse, per quanto riguarda una maggiore gestione e governance di quelli che sono i beni comuni della terra, diventa molto difficile da perseguire. E la riduzione delle diseguaglianze può avvenire, dice, per attraverso un intervento soprattutto di natura fiscale, visto che i rapporti di forza all'interno delle classi sociali sono oggi in una situazione tale per cui la condizione del lavoro è nettamente subordinato e sussunto a quelle che sono le esigenze, la protervia e la violenza del capitale. Quindi soltanto attraverso una politica fiscale di carattere generale, diciamo, no? Più equa, più giusto, è possibile favorire una riduzione delle diseguaglianze. E qui viene fuori il discorso della tassazione dei cosiddetti super ricchi. Le aliquote che vengono proposte all'interno di questo report sono di gran lunga superiori a quelle che vengono proposte da iniziative di legge popolare, poi magari ne parleremo successivamente, come quella della tassazione dell'1% sulle grandi ricchezze della legge popolare, di legge di iniziativa popolare che è stata fatta in Italia recentemente. Qui si parla addirittura di una tassa fino al 20% sui super ricchi, e si fa notare che quello che conta, e c'è una tabella interessante in questo rapporto, è che quelli che pesano di più non sono i miliardari, parliamo di dollari ovviamente, i billionaire, no? Ma sono i miliardari, i milionari, perché sono quelli che maggiormente hanno la quota di ricchezza. Per quanto riguarda, per esempio, il reddito a livello globale, il 19,8% è nelle mani di

è più che è necessaria, ma non basta questo, bisogna poi che questa imposizione sia accompagnata dal ritorno a una più marcata progressività nella tassazione non più delle ricchezze ma dei redditi, arrivando fino, e questa è la proposta che anche tu, a cui tu facevi riferimento, a un'aliquota massima del 90% per gli scaglioni a più alta ricchezza. Questa condizione è necessaria perché ci sarebbe un gettito fiscale non indifferente per creare quello che gli estensori di questo report chiamano un fondo globale per la giustizia, un nuovo fondo sovrano mondiale, che sarebbe un utilizzo alternativo di quelli che sono invece i fondi privati di investimento, i fondi equity, capital equity, che oggi sono quelli maggiormente utilizzati nelle dinamiche speculative della finanza. E qui si tratterebbe di fare un fondo sovrano mondiale in grado di garantire e favorire una distribuzione di dividendi, qui si parla di dividendi, in base a tutti i paesi del mondo, in base alla quota di popolazione, no? È un'idea questa che è stata già in parte presente in altri studi come quella di Emerald Sites o la proposta Zuckerman per quanto riguarda un'imposta minima sulle grandi fortune. Questo fondo, questo dividendo distribuito alla popolazione potrebbe garantire, secondo le stime che sono state fatte, sono dati reali questi, non sono dati immaginari, una somma di 5.000 euro al mese per tutti. E quindi è una sorta di reddito di base globale, no? Che potrebbe favorire, di fronte anche alla capacità tecnologica e all'accelerazione del progresso tecnologico, potrebbe essere accompagnata anche da una riduzione dell'orario di lavoro, un dimezzamento dell'orario di lavoro dalle attuali 2.100 ore di lavoro mediamente lavorate all'anno a 1.000 ore di lavoro all'anno. Quindi arrivare a una settimana di 3 giorni praticamente, che era già all'interno di una serie di proposte fatte anche nel passato, che già lo stesso Keynes aveva messo in luce nel suo famoso saggio sulle prospettive economiche per i nostri nipoti. Tutto questo ovviamente, questo è l'altro punto fondamentale, soprattutto di natura politica, dovrebbe convergere verso un riequilibrio di quelli che sono gli assetti geopolitici a livello mondiale. Ancora oggi il nord del mondo, il nord capitalistico del mondo, l'Occidente come vogliamo chiamarlo, ha un peso politico nettamente superiore a quella che è la sua forza sia economica che in termini demografici, perché gestisce le grandi istituzioni economiche mondiali, dalla Banca Mondiale, il Fondo Monetario, il WTO, eccetera, eccetera. Quindi sarebbe necessario auspicare un riposizionamento a vantaggio anche di quei paesi che vanno sotto l'etichetta del Global South, cioè quelli dei paesi dell'area BRICS, BRICS Plus e compagnia cantante. E questo potrebbe essere fatto attraverso la creazione di una sorta di Camera di compensazione, un International Clearing Union, utilizzando le parole che Keynes aveva utilizzato e la proposta che Keynes aveva fatto ai tempi delle discussioni a Bretton Woods per la definizione del nuovo ordine finanziario mondiale. Questa proposta di Keynes non è stata attuata perché la Bretton Woods, come sappiamo, ha determinato ed si è conclusa con l'egemonia del dollaro come valuta di riferimento internazionale. In una fase di de-dollarizzazione, quella che stiamo vivendo, il ritorno a questa proposta di Keynes potrebbe avere degli importanti risvolti di carattere politico e anche di carattere pacifico e favorevole a quella che è la sfida principale che abbiamo di fronte, cioè il cambiamento climatico e il riequilibrio del vivente con la natura. Allora, il rapporto si chiude dicendo, e queste sono cose utopiche? Piketty e i suoi colleghi affermano che l'insieme, leggo testualmente, delle trasformazioni istituzionali e cambiamenti di policy inclusi nella Global Justice Platform corrisponde a una strategia relativamente moderata e gradualista, niente di rivoluzionario. Ovviamente, altra storia è l'effettiva realizzabilità. Tradurre in pratica il piano, dicono questi economisti, significherebbe affrontare una feroce opposizione politica e non soltanto da parte degli ultraricchi, ma anche di quella parte delle classi medie del nord del mondo che rischiano di rimetterci qualcosa se tale piano dovesse essere attuato. Quindi è chiaro che c'è un'opposizione politica, ma non c'è una critica di irrealizzabilità. Quindi, come sempre, così come per la proposta di un reddito di base incondizionato, così come altre proposte di modifica del sistema tributario, la questione è eminentemente

0: politica, è una questione di scelta politica. Questo rapporto è interessante perché ci dà una prospettiva e ci dice che questa prospettiva è tecnicamente realizzabile, poi bisognerà renderla politicamente realizzabile e questo è il compito nostro.
1: L'Unione Europea lancia una prima timida apertura sulle deroghe al patto di stabilità per quanto riguarda l'energia. Dombrovskis, il commissario dell'economia, pare che si sia reso conto che le tensioni in Medio Oriente non si scioglieranno subito, quindi la soluzione proposta dalla Commissione è quella che tenta di tenere tutto insieme, una sorta di compensazione per i paesi in maggiore difficoltà, appunto come l'Italia. L'obiettivo è quello, tra virgolette, recita il comunicato da Bruxelles, aiutare gli stati membri a ridurre la loro dipendenza dai combustibili fossili. E intanto l'Unione Europea si dice favorevole, qui torniamo in qualche modo a parlare di tassazione per le grandi ricchezze. E già che ci siamo, Andrea, la aggiungo, potremmo fare anche il punto per quanto riguarda la raccolta firme sulla proposta di legge di iniziativa popolare 1% equo, che propone appunto una riduzione delle disuguaglianze e rafforzare i diritti sociali nel nostro paese.
0: Dunque partiamo dalla deroga o della mini deroga del patto di stabilità. È stata annunciata ieri dalla Commissione Europea che ogni sei mesi la Commissione Europea fa un memorandum relativo alla situazione economica sociale di ogni paese membro. E quindi è stato fatto anche questo memorandum che per quanto riguarda l'Italia è composto da 16 pagine a cui sono allegate circa 150 pagine di documentazione. Ora, in queste 16 pagine, che è il documento politico che maggiormente conta, viene affermata la possibilità di una deroga dell'1,5% del PIL per le spese per la difesa. In questa deroga, che già esiste, però riguarda soltanto le spese per la difesa, cioè il progetto ReArm Europe, possono essere incluso anche uno 0,6% nel prossimo triennio per investimenti in energia legati però alla diminuzione, come tu giustamente sottolineavi, alla diminuzione della dipendenza e del consumo di fonti fossili, ampliando anche la capacità, si legge nel testo, la capacità produttiva di fonti di energia pulita. Questo vuol dire una presa di posizione molto netta che questi soldi non possono essere utilizzati per il taglio delle accise sulla benzina, perché il taglio delle accise favorisce il ricorso alla benzina e al gasolio, che sono fonti fossili. Quindi questo è un punto in cui il governo canta vittoria, dice la proposta della Meloni della deroga e di inserire anche le spese per contrastare l'aumento dei prezzi energetici all'interno delle variabili che possono essere derogate dal patto di stabilità è stata accettata, ma in realtà è stata accettata con molti vincoli e in maniera molto parziale e limitata, perché il primo obiettivo che ha il governo era quello di ottenere questi soldi, di cui adesso diremo l'ammontare, per utilizzare per il taglio dell'accisa. E questo non può essere fatto. Quindi questo obiettivo dal governo Meloni non è stato raggiunto, no? Piuttosto questi soldi, che sono nel triennio pari a 13,5 miliardi, per capirci, però possono essere spalmati in maniera diversa nei tre anni. Il primo anno dovrebbe essere la disponibilità che il governo avrebbe per far fronte all'emergenza energetica è di 6,8 miliardi l'anno. È probabile che questa cifra il governo, attraverso un trucco contabile, la farà aumentare, perché sappiamo che il 2026 è l'anno che anticipa la scadenza elettorale 2027 e, come più volte abbiamo detto, è fondamentale per la Meloni disporre di soldi per fare una finanziaria di tipo elettorale il prossimo dicembre. Quindi questi 6,8 miliardi probabilmente aumenteranno a 10 miliardi, svuotando completamente la parte di soldi che erano disponibili per il 2027 e soprattutto per il 2028. Saranno problemi di chi sarà al governo in quel periodo, no? Però questi soldi devono essere utilizzati in maniera ben precisa attraverso investimenti a vantaggio delle energie rinnovabili, non possono essere utilizzati per creare incentivi all'utilizzo dei fossili, quindi appunto, come dicevo prima, delle accise, e quindi vedremo adesso come verranno utilizzati e che cosa ne verrà fatta. È interessante poi notare che nel memorandum ci sono degli interventi anche su altre questioni, il fisco ad esempio, dicendo che è necessario che ci sia una revisione del catasto immobiliare. Anche sulla situazione del lavoro ci sono delle raccomandazioni per quanto riguarda la situazione strutturale dei bassi salari in Italia e dell'eccessivo ricorso alla precarietà lavorativa, che è un punto su cui l'Europa insiste sempre e che l'Italia è stata già più volte condannata, senza che poi queste condanne abbiano mai avuto un effetto concreto di cambiamento della situazione, ma vengono ribadite queste cose qui. Nel documento invece delle 150 pagine che è allegato a queste 16 pagine di raccomandazioni si parla espressamente della necessità, e leggo testualmente, vado a prendere il documento, e si parla, dicevo, della necessità che lo spostamento del carico fiscale sul lavoro verso altre fonti di entrata attualmente poco sfruttate contribuirebbe ad accrescere il potenziale dell'economia. E tra altre fonti di entrata fiscale attualmente poco strutturate, il documento fa riferimento in maniera espressa alla ricchezza patrimoniale e alle successioni. Da qui si dice che, questo è nel documento, non nel memorandum delle 16 pagine di raccomandazioni, quindi è un invito più o meno velato, di cui nessuno, tranne la stampa come giornale, ne ha parlato quando è stato fatto, quando giovedì è stata resa nota queste raccomandazioni, è passata molto sotto silenzio, diciamo, però è importante che ci sia un riferimento alla necessità di aumentare la tassazione sulla ricchezza patrimoniale e sulle successioni con riferimento specifico al contesto italiano, no? E questo va esattamente in linea con la proposta di legge iniziativa popolare che è stata presentata e depositata alla Cassazione il 7 maggio. Le firme hanno cominciato a essere raccolte dal 15 maggio. Quindi siamo praticamente 20 giorni di raccolta. Al momento attuale sono state raccolte, secondo l'ultimo dato che si può evincere dal sito 1% equo, tutto attaccato in lettere, non ci sono cifre, www.1%equo.it, c'è l'aggiornamento quotidiano delle firme raccolte. Al momento attuale sono state raccolte 43.456 firme. Il limite minimo per fare la legge iniziale popolare sono 50.000 e c'è tempo per 6 mesi, quindi fino al 15 novembre. Quindi è chiaro che l'obiettivo dei 50.000 verrà sicuramente raggiunto, e questo è sicuramente un dato positivo. Come già detto da questi stessi microfoni, è importante che non si deve limitare a raggiungere e superare 50.000 firme, ma raccogliere più firme possibile. Per cui il mio invito a tutte le ascoltatrici e ascoltatori, se non l'ho già fatto, di firmare, perché questo è un primo passo verso una proposta politica di riforma seria del sistema tributario italiano, che è tra i più iniqui e più distorti a livello europeo, e questo potrebbe diventare anche un punto programmatico per le prossime elezioni. Oggi pomeriggio ricordo che a Milano, alla Santeria, che è un locale di Viale Toscana, a Milano ci sarà un incontro della sinistra europea, Left, con la partecipazione di AVS, con la partecipazione di Rifondazione Comunista, di Potere al Popolo, eccetera, per il lancio della raccolta delle firme e una discussione su quelli che sono gli obiettivi che questa raccolta di firme per la legge di iniziativa popolare vuole raggiungere. È importante, ultima cosa da sottolineare, che se andiamo a scorporare queste 43.450 firme, La fascia d'età che più ha firmato è la fascia tra i 18 e 35 anni, cioè c'è un grande protagonismo giovanile, esattamente come si era verificato per quanto riguarda il no al referendum sulla giustizia. Anche qui i giovani sono quelli che maggiormente sono attivi nell'ottenere un atto di giustizia e di equità sociale, perché sono i giovani i primi a essere colpiti con la fuga dei cervelli, con la precarietà del lavoro, con la carenza di reddito, con i problemi abitativi, eccetera, sono i primi a essere colpiti da questa situazione. E questo è sicuramente un dato incoraggiante per un nuovo protagonismo giovanile di cui ne abbiamo bisogno come il pane.
1: Benissimo, Andrea Fumagalli, docente di economia politica all'Università di Pavia, grazie per essere stato con noi e ci aggiorniamo venerdì prossimo.
0: Grazie a te Rosangelo, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori, buona continuazione sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
2: Minuti si chiude lo spazio approfondimenti di questa mattina, ma non l'informazione, che torna alle ore 13 con il giornale radio e i servizi. La linea invece in questa mezz'ora passa alla prima parte di Weekenders. Un buon ascolto.

Ciao a tutti, tutte e tutto e benvenuti a questa puntata di Weekenders di venerdì 5 giugno. Oggi ci occupiamo di un'edicola che sta a Perugia, un'edicola che più volte è stata ospite dei nostri programmi, si chiama Edicola 518 ed è il recupero estremamente creativo ed anche popolare di una vecchia edicola proprio in centro a Perugia. Come sapete, le edicole, la rete nazionale di edicole è al centro di un'enorme crisi da qualche anno che si lega alla crisi della stampa scritta e così via. Ci sono varie operazioni di rivitalizzazione, ma sicuramente Edicola 518, che è stata fondata nel 2016 e che noi avevamo conosciuto a Mantova durante il Festival Letteratura, appunto nel 2018, un paio d'anni dopo, sicuramente è uno degli esperimenti più interessanti e più innovativi. Un esperimento che però così ha vissuto una disavventura inutile, una grande polemica a partire da una nuova saracinesca che è stata dipinta tra l'altro da un artista molto interessante che firma Nicalissandrini, e noi oggi insomma sentiamo gli amici di Edicola 518 per farci raccontare un po' questa vicenda, per avere qualche informazione anche sulla loro attività. Loro stanno appunto festeggiando il decennale anche con festival, letture e varie iniziative, quindi insomma sentiamo un po' che cosa ci raccontano anche di questo incidente, chiamiamolo così, che ha visto appunto al centro questa saracinesca e anche tutta la storia iconografica che sta dietro a questa saracinesca e al grossolano fraintendimento.

0: Allora, diamo il benvenuto ad Antonio di Edicola 518. Ciao Antonio.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, io così ho un po' anticipato il grossolano equivoco, senza entrare nei dettagli, che vi ha visti coinvolti, ha visto coinvolta la nuova veste, tra l'altro bellissima, che avete dato alla
1: Grazie.
0: vostra edicola, che lo ricordiamo, insomma, voi vi autodefinite un chiosco ribelle. Ho già detto che la vostra operazione comunque è un'innovazione assoluta, è sicuramente l'esperimento più riuscito nel quadro della crisi che coinvolge tutta la catena, tutta la stringa delle edicole in Italia, insomma, per i ben noti motivi. Voi avete iniziato la vostra avventura nel 2016, dicevo anche che noi vi abbiamo conosciuti, conosciute, penso nel 2018-17 al Festival Letteratura di Mantova, dove eravate presenti con un banco. Proponete una bellissima selezione di libri e riviste, avete anche un'ampia attività comunque di iniziative sul territorio. Adesso tra l'altro state festeggiando appunto il decennale con tante iniziative e avrete un festival a luglio molto interessante. Ma prima di arrivare a raccontare un po' che cosa sta succedendo dalle parti di Edicola 518, diciamo le cose belle, quelle veramente interessanti, dedichiamo comunque così l'apertura a questo, appunto, ripeto, grossolano equivoco, sia come lettura dell'iconografia dell'opera d'arte che decora la vostra sala cinesca, sia così un po' che come fraintendimento generale, no? Insomma, qua c'è una storia dietro, una storia che coinvolge anche un santo, ha a che fare con la posizione in cui siete. Io ti lascio, insomma, il piacere di spiegare perché avete chiesto a Nica Alessandrini di decorare in quel modo la vostra sala cinesca.
1: Sì, buongiorno, innanzitutto grazie dell'invito e della disponibilità che è sempre un piacere. Allora, sostanzialmente sì, noi diciamo che nel percorso progettuale di questo riallestimento dell'edicola, perché poi l'edicola ha aperto il 1 giugno 2016 nella veste appunto di chiosco, di giornali particolari, indipendenti, alternativi, autoproduzioni e quant'altro. E dopodiché noi abbiamo aperto delle altre attività, insomma una libreria qui nel quartiere, e abbiamo deciso in qualche modo di ridefinire questo posto rimettendolo al servizio della cittadinanza. Parlo proprio del chiosco. Il chiosco
0: Sì.
1: sta sulle scalette di Sant'Ercolano, che è uno dei tre santi patroni della città di Perugia, di fronte appunto alla chiesa di Sant'Ercolano, che è una chiesa torre fra l'altro molto bella. E questo artista, muralista, street artist, nonché amico che si chiama appunto Nick Alessandrini, che insomma da noi molto, molto stimato, l'abbiamo coinvolto in qualche modo per realizzare, ecco, le opere sulle tre saracinesche del chiosco. E lui ci ha avuto questa intuizione in qualche modo che da noi è stata subito abbracciata, perché molto, molto significativa, di praticamente riportare sulla saracinesca frontale la testa del santo patrono, la testa di Sant'Ercolano, per richiamare di fatto una vicenda storica, ecco, quantomeno con poi anche confermata in qualche modo dalle agiografie del santo, ovvero Sant'Ercolano era vescovo di Perugia nel 549, quando Perugia fu conquistata dai Goti, insomma, periodo delle invasioni barbariche. Sant'Ercolano era un vescovo combattente che difese la città da questa invasione, e quando la città fu presa, Totila, che appunto aveva guidato l'assedio, per insomma vendicarsi della sua resistenza, lo fece spellare vivo, decapitare, e gettò la testa dalle mura della città, proprio in questa porzione di città dove noi siamo, che appunto sono poi diventate le scalette di Sant'Ercolano, la chiesa di Sant'Ercolano, eccetera,
0: Quindi è
1: eccetera.
0: radicata questa sala cinesca in qualche maniera nella storia proprio
1: Sì, nella
0: dello
1: storia e anche un
0: spazio.
1: po' nella storia c'è anche appunto un miracolo, no, raccontato legato al mito fondativo della città, perché poi 40 giorni dopo il corpo di Sant'Ercolano, secondo chiaramente le narrazioni, fu ritrovato integro, quindi con la testa attaccata al corpo, e questo viene ricordato come miracolo di Sant'Ercolano, e sul luogo di questo miracolo è nata poi la chiesa del santo patrono, che appunto tuttora tuttora esiste.
0: E che
1: E quindi
0: torneggia appunto vicino alla vostra edicola.
1: esattamente di fronte, proprio veramente a pochi passi.
0: Esatto, pochi passi. Allora, cosa succede? Succede che un signore che, non so, io potrei, cioè io ti propongo anche di non nominarlo, no? Cioè
1: sì,
0: per nome, cognome, no? Diciamo però che era il precedente, l'assessore alla cultura della precedente giunta di destra, centrodestra,
1: sì.
0: Ed è questo un po' il fatto preoccupante, no? Cioè che fosse assessore alla cultura, ha invece attaccato frontalmente la Saracinesca. Cioè, per una serie appunto di motivi, lui dice non capisco questa cosa, e poi ha anche visto così nel fatto che la testa, che come tu hai spiegato benissimo, comunque era stata staccata, gettata, rotolata e così via, però insomma la testa fosse così disegnata in giù, appunto a testa in giù, e sappiamo che questo molto spesso provoca un riflesso pavloviano, no? In alcuni...
1: È successo esattamente così, cioè lui in realtà ha fatto un intervento, come dire, furbescamente anche piuttosto pacato, nel senso dicendo, ha esposto questa cosa un pochino al pubblico mettendo una foto su Facebook e dicendo la trovo incomprensibile, molto lontana dalla mia sensibilità, che tutto sommato ci può anche stare, tanto che io appunto avevo risposto che mi sarei stupito del contrario, chiaramente, però godendo poi di un seguito di figure anche molto, molto radicali e molto inclini in qualche modo a intraprendere queste shitstorm senza neppure comprendere bene l'oggetto della contesa, poi di fatto si sono scatenati tantissimi commenti, i più dei quali evidentemente anche a nostra difesa, però chiaramente in mezzo ci sono state varie note di colore, dove appunto un po' al bersaglio sono quelli che hanno ravvisato un discorso di anticlericalismo, che è paradossale perché poi in fin dei conti forse è la prima e credo unica opera d'arte sacra che è stata compiuta nel nostro percorso, che d'operazioni ne ha viste tante, ma di fatto questa celebra in maniera coi linguaggi della contemporaneità e con i linguaggi personali dell'artista, come è giusto che sia, ma celebra di fatto proprio un episodio sacro, riconosciuto, legato a quella zona, legato a un miracolo, legato al patrono, e oltretutto ne fa divulgazione, perché poi, come questa cosa ha testimoniato, si tratta di una vicenda storica che i suddetti di fatto poi non conoscevano, per questo poi hanno fatto anche in qualche modo una figuraccia, perché non avevano, come dire, a mente questa la faccenda, che non è che l'avessimo decollato per una nostra così volontà di peraltro
0: sì, con lo cluster,
1: incomprensibile,
0: eccetera.
1: Insomma, no, nel senso, in questa fase con tutti gli altri problemi che ci sono, ma per richiamo storico. E poi c'è il secondo aspetto, quello che dicevi te, quello è veramente quello più, dal lato che fa più ridere, dall'altro che fa anche un po' più riflettere di questa cosa, che comunque le figure a testa in giù, cioè il capovolgimento è sempre visto come un richiamo alla fine ad alcune di queste figure ancora caro Duce Mussolini, e quindi c'è poi questa roba qua che vengono disturbati, come peraltro se noi che della nostra identità politica non abbiamo mai fatto mistero, per dichiarare il nostro antifascismo avessimo bisogno di ricorrere al santo patrono della città, cioè sarebbe stato un percorso, come dire, cervellotico
0: Sì, dai, chiudiamolo,
1: insomma,
0: davvero come un equivoco grossolano, perché insomma è una lettura
1: di buono c'è che appunto, per questo ti ringrazio dell'invito e della chiacchierata che stiamo facendo, di buono c'è che oggi poi quando si sollevano questi polveroni, anche a partire appunto da degli equivoci che giustamente definisci grossolani, poi ci ha dato la possibilità di fare divulgazione su questa cosa, che effettivamente è una storia che anche a Perugia ci siamo resi conto che conosceva una ristrettissima parte della cittadinanza, e in qualche modo di anche di fare un po' di dibattito su questo concetto di libertà artistica, che spesso si continua, come dire, a non tutelare, perché poi si è innescato anche insomma un processo tale per cui è stato richiesto anche proprio l'intervento di autorità superiori, anche ecclesiastiche, che fortunatamente avevano altro a cui dedicarsi e quindi hanno desistito dall'intraprendere una campagna inquisitoria che sarebbe risultata, come dire, decisamente lesiva della loro immagine, ecco.
0: Senti, allora, due cose così velocissime prima di passare appunto alle iniziative, poi dedico la 518 nelle prossime settimane fino a luglio. Due cose velocissime, vabbè, questa la dico io, che comunque poi avete, come anche tu ricordavi, ottenuto moltissima solidarietà. Avete poi organizzato davanti all'edicola una conferenza stampa appunto per sciogliere questo equivoco, che dalle foto che avete pubblicato ho visto è stata partecipatissima. E però quello che mi interessava, e tu ne accennavi prima, voi adesso avete aperto una libreria e così via, e quindi questa edicola ha cambiato un po', come dire, funzione. Anche qui, guardando le foto, vedo che avete fatto un bellissimo allestimento, mi piace tantissimo. Un allestimento, diciamo, con un bellissimo colore, no? Un arancione vivacissimo, contrapposto al nero. E poi dentro avete, tutto un allestimento in legno, tutto su misura evidentemente, che comprende poi anche una serie di sgabellini deliziosi, stoccabili, dei coni d'acqua, quindi un distributore d'acqua, delle panchette. Adesso scusami, ma così tanto invito le persone a andare a vederla, oltre che a Perugia, anche sui social di Edicola 518, no? Però ricorda un po', ripeto, adesso perdonami tanto per farci capire da chi ci ascolta, una sauna, nel senso che ci sono tanti gradoni, no? Ecco, di legno, ovviamente poi la funzione è diversissima. E voi dite sarà autogestita e in qualche maniera sarà chi la attraversa a prendersene cura. È un posto dove si può leggere, riposare e così via. Ecco, io prima di passare al resto avevo questa piccolissima curiosità di capire come la gente se ne prenderà cura. Autogestita vuol dire che sarà presidiata? Com'è che funziona?
1: Allora, diciamo che l'idea di questo nuovo allestimento nasce dal fatto che poi noi, appunto, nel 2016 abbiamo riaperto l'edicola con la nostra, appunto, proposta e siamo stati il primo caso, appunto, di edicola in qualche modo riqualificata, secondo questa parola problematica che spesso si usa, ma insomma ha dato anche vita a un ciclo di, in qualche modo, di riaperture, di ripensamenti di questi spazi, a dei processi che sono tuttora in corso. A un certo punto ciò di cui ci siamo resi conto, però, che soprattutto nelle grandi città, quindi penso a Milano, Roma, eccetera, eccetera, a me è successo anche qui a Perugia, molto spesso queste riqualificazioni sono poi diventati, non sempre, però nella maggior parte dei casi, dei modi per mettere di fatto a reddito questi spazi residuali della città, quindi renderli in qualche modo dei billboard pubblicitari, delle occasioni di autopromozione, dei pop-up in affitto che vengono affittati anche a prezzi molto alti, penso per esempio durante il Salone del Mobile a Milano, eccetera, eccetera. Quindi, come dire, noi volevamo lanciare una provocazione che andasse nel senso contrario, quindi abbiamo detto la riqualificazione di questi spazi che comunque operano su suolo pubblico, svolgono un pubblico servizio, non può semplicemente significare riaprirli per metterli a reddito, deve significare effettivamente trovare il modo di rinnovare e riattivare questo svolgimento di pubblico servizio, di pubblica utilità, di pubblica socialità, eccetera, eccetera. Quindi l'abbiamo in qualche modo svuotata completamente dei suoi contenuti commerciali. Chiaramente continuiamo a svolgere la nostra attività, cioè abbiamo due spazi a pochi metri, quindi la libreria e poi una caffetteria vineria che si chiama Quasi 518, proprio sono a pochi passi dietro l'angolo. E qui l'idea è stata proprio questa, di creare, l'abbiamo chiamata Oasi Urbana per l'esibizionismo culturale. L'idea era un po' una provocazione che ribalta in positivo questa idea dell'esibizionismo, cioè l'idea anche che leggere oggi sia non solo importante leggere, ma che ci possa avere anche un significato, in qualche modo politico, farlo in pubblico. E quindi l'idea di uno spazio di lettura, di dialogo, di incontro. Ci abbiamo attaccato appunto una fontana di acqua pubblica potabile, che quindi consente, come in ogni oasi che si rispetti, di fermarsi per provare un po' di refrigerio. Mettiamo dei libri periodicamente a disposizione noi, come fosse una piccola biblioteca. Qualcuno può portare i suoi, può lasciarli, può comprarli da noi, può comprarli altrove. Diciamo, l'idea è di regalare alla città 4 metri quadrati, che poi sono le dimensioni reali del chiosco, che funzionino in maniera completamente slegata dal, dal, da, da, da, dal discorso commerciale, perché poi oggi, se ci si pensa, le città effettivamente, i luoghi di incontro sono sempre meno e quelli che esistono sono sempre luoghi commerciali legati al tema della consumazione.
0: La socialità, diciamo, è un po' soggetto di una tassa oramai, no? Nello spazio pubblico.
1: Sì,
0: nel senso.
1: Esattamente, esattamente. Quindi diciamo che c'è questa diciamo, spinta generosa. Tornando alla domanda che facevi, l'autogestione, sì, perché c'è l'idea nostra è che appunto questo spazio resti aperto, per il momento non 24 ore su 24, perché chiaramente lasciarlo aperto la notte incustodito ne abbrevierebbe la vita di molto e probabilmente aprirebbe non tanto alla socialità quanto a delle altre forme, diciamo, di presa dello spazio. Però di giorno fondamentalmente noi lo apriamo alle 10, quando apriamo la nostra libreria, lo lasciamo incustodito, la gente può sostare, può bere, può sfogliare, può leggere, c'è appunto una fontana pulsante che eroga acqua. Noi adesso, i primi giorni in questa fase di rodaggio, chiaramente facciamo un pochino di monitoraggio, ogni tanto veniamo a vedere quello che succede per imparare a conoscere anche noi questo spazio, però ci piace proprio l'idea di spazio pubblico che come tale è appannaggio della cittadinanza, e quindi di conseguenza anche quanta fortuna e quanta vita potrà avere questo spazio dipenderà anche da quanto la gente se ne prenderà cura, innescando delle reazioni a catena positive, o quanto invece deciderà in qualche modo di rovinarlo.
0: Sì, ce lo racconterete magari alla fine della lunga estate che ci attende
1: con
0: Perugia,
1: molto piacere,
0: che è comunque attraversata da un flusso turistico
1: sì,
0: non indifferente.
1: Devo dire.
0: Allora, adesso ci rimangono pochi minuti, io così ricordo velocemente a tutti, tutte e tutto, che davvero il vostro sito, con la parte che presenta diciamo tutto quello che voi riuscite a raccogliere, importare dall'estero oppure dall'Italia, a livello di rivista, qualche volta anche di libri, di fanzine e così via, vale veramente una scorsa. Io però, se sei d'accordo, mi concentrerei in questi ultimi minuti su quello che è il programma di luglio.
1: Allora, praticamente noi adesso, perché nella riapertura è andata a coincidere anche con il nostro decennale, e quindi in buona sostanza abbiamo fatto un festival non stop di 6 giorni condividendo lo spazio con varie realtà del territorio e non. Poi adesso la coda di questa cosa è rappresentata da questo festival che facciamo anche questo tutti gli anni, da ormai 10 anni, che si chiama 4 metri quadrati di spazio infinito, che nasceva proprio dall'idea che il piccolo chioschetto potesse essere luogo da cui lanciare, insomma, grandi sfide culturali. E di fatto, ecco, adesso ci restano di qui a metà luglio ancora, li conto, 2, 4, 6 appuntamenti, praticamente tutti mercoledì, quindi mercoledì 10, che è il prossimo, presenteremo questo libro su Nick Drake, i 10 passi di Nick Drake, di una casa editrice che amiamo molto, che si chiama Miraggi. Poi il 17 giugno presenteremo questo libro di un autore pure che amiamo molto, che è Alberto Ravasi, un giovane autore che pubblica con la casa editrice Quadlibet, è uscito questo libro, Il Grande Mantenuto. Il 24 faremo un incontro fotografico con un collettivo che di amici, che si chiama Cesura, che fa dei progetti fotografici di altissimo livello, presenteremo il libro Shine On di Alex Zoboli. E poi il 1 luglio un altro libro che mi ha colpito molto, di quelli usciti negli ultimi tempi, che si chiama 8.6 gradi di separazione.
0: Questo lo stiamo seguendo anche noi, interessante.
1: Lei si chiama Giulia Scomazzon, sì. un'autrice veneta che tocca un po' i temi, anche un po' è stato messo in parallelo con le città di pianura, perché sono un po' quelle tematiche, insomma, ecco, sì. La solitudine di provincia, l'alcolismo, un po', cioè tutto un po' quella vibe là, è uscito per Nottetempo, molto bello. Il 9 luglio praticamente siamo sotto Umbria Jazz, noi facciamo sempre un evento sul jazz, quest'anno presentiamo questo libro Alla scoperta di Charlie Parker, che è uscito per Shake, eredità culturale e storia di un gigante del jazz, l'autore è Franco Bergoglio.
0: Senti, ti interrompo soltanto un attimo per ricordare a chi ci ascolta che Shake fa parte delle case editrici storiche della Libreria del Gatto Nero durante la festa di Radio Onda d'Urto, e che quindi sui nostri banchi troverete anche questo libro, La scoperta di Charlie Parker. Scusa, piccolo spot.
1: No, hai fatto benissimo, ma ci mancherebbe. appunto, la cosa più bella sono proprio questi incroci che testimoniano che insomma si sta lavorando in direzioni simili. E poi facciamo una piccola chiusura il 15 luglio con il nostro amico Saverio Raimondo, che appunto fa stand-up comedy, è un fan e seguace storico ormai del nostro progetto, e già l'anno scorso ha fatto un po' la chiusura di stagione e quest'anno la ribadiamo il 15 luglio. Poi chiuderemo qualche giorno e poi in realtà siamo aperti tutto agosto e riprenderemo da fine agosto con nuovi incontri per tutto fine agosto-settembre. Insomma, diciamo che adesso qui, avendo tre spazi, la programmazione è sempre più fitta, perché poi ecco, la vineria, ci sono spesso eventini legati anche appunto alla scoperta dei produttori, di cose di questo tipo, e di qua facciamo presentazioni, poi facciamo il festival all'aperto d'estate, adesso stiamo anche pensando a una programmazione proprio culturale specifica per il chiosco, perché come dicevi te, nel chiosco che è stato poi formalmente disegnato, lo ricordo, lo dico che me lo sono scordato prima, da questo designer che si chiama Giuseppe Arezzi, che è un designer siciliano molto bravo, molto sensibile, ha disegnato anche questi sorta di sgabellini che sono proprio site specifica le scalette di Sant'Ercolano, perché sono molto bassi e i centimetri che gli mancano li prendono dall'altezza del, sono proprio fatti per essere posizionati lì
0: su una
1: e
0: scala,
1: quindi faremo
0: esatto,
1: faremo degli eventini lì prendendo un po' possesso dello spazio pubblico delle scalette, come
0: allora,
1: poi facevamo.
0: Guarda, adesso
1: all'inizio,
0: proprio nel finale hai un minuto per indicarci una rivista, un magazine, qualcosa che secondo te è proprio assolutamente in questo momento vale la pena di essere letto, qualcosa su cui bisogna mettere le mani. Io ho delle cose vostre molto belle, per dire, ho una cosa indimenticabile che non mi ricordo più, però che rivista fosse, che parla, che vede il fenomeno delle migrazioni a tutti i livelli, a partire dai batteri fino a...
1: Ah sì sì, questo credo che fosse una rivista che si chiamava Migrant, che è
0: bellissimo,
1: uscita adesso,
0: guarda,
1: uscire anni fa, ma era decisamente molto molto molto interessante.
0: Sì, era proprio bello. Quelli li ho ancora a casa, ne avevo comprato due o tre, li ho letti varie volte, perché poi dopo sono quelle cose chiaramente pieni di notizie che più che leggere insomma fanno anche un po' d'archivio, ma davvero molto interessanti. Dai, dici un titolo.
1: Io guarda, rischiando l'autocelebrazione, devo consigliare il nostro Lezioni di anarchia, perché comunque è il libro a cui abbiamo praticamente, sono tre volumi che fanno divulgazione.
0: L'avevamo anche presentato la
1: esatto, che fanno tre, che fanno divulgazione sul discorso anarchico, e finalmente la trilogia si è compiuta, ecco, qualche mese fa con l'uscita del terzo volume, che è un volume sull'utopia, che è un tema secondo me centrale della contemporaneità, perché poi riguarda un po' questa presunta ormai incapacità di sognare, di pensare mondi radicalmente diversi, e quindi è un volume che affronta questa problematica e dà delle risposte come sempre parziali, aperte, e con un grande sforzo diciamo culturale e anche economico, in occasione dell'uscita del terzo volume abbiamo ristampato i primi due, e quindi per la prima volta questa cosa qua si presenta come una trilogia completa, sono anche dei bellissimi oggetti illustrati da Beppe Giacobbe, e niente, insomma, fortunatamente anche un esempio molto, credo, lodevole di indipendenza editoriale, perché sono libri che veramente non stanno su Amazon, non stanno nelle librerie di catena, non stanno nei grandi store, vengono acquistati da alcune librerie, ecco, in maniera diretta da noi, senza intermediari, e con questa formula qua siamo riusciti comunque a venderne migliaia e migliaia di copie, che sono numeri che insomma per l'editoria indipendente, per di più su tematica anarchica, sono numeri abbastanza unici, insomma, ecco, quindi faccio un po' di promozione di questo progetto a cui tengo moltissimo, insomma, a cui ho dedicato parecchi mesi della mia vita.
0: Vabbè, mi sembra giusto. Allora Antonio, io ti ringrazio tantissimo per averci raccontato questa vicenda, per averci ricordato quali sono le attività presenti, future di Edicola 518, insomma, se qualcuno capita a Perugia in questi mesi, sicuramente questo è un posto che vale la pena di visitare. Grazie ancora e buon lavoro, e a risentirci.
1: Grazie mille a te, a voi dello spazio anche che sempre ci offrite.
0: Ciao,
1: un abbraccio a tutti, a tutte, a presto.
0: Un abbraccio. E allora lui era Antonio di Edicola 518. Vi abbiamo un po' raccontato questo episodio che ti sembrava significativo. Ci siamo occupati di loro varie volte. Insomma, torneremo a farlo così alla fine dell'estate, magari seguiremo le sorti di questo spazio restituito al pubblico, alla cittadinanza, e vediamo insomma come sarà andato. Intanto ripeto, se qualcuno capita nei dintorni della cattedrale Sant'Ercolano a Perugia, insomma in centro, assolutamente da visitare. Io vi do appuntamento a domani 13:30, una nuova puntata della Polvere della Battaglia. Ovviamente continuiamo con le interviste a editori, editori, editrici, e domani è la volta di Filopat di Agenzia X. Vi lascio alla Radiogiornale.
2: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.

0: 13:02 minuti, Radio Onda d'Urto, i titoli del giornale radio di questa mattinata, venerdì 5 di giugno. Meno 12 morti oggi nel sud del Libano, più della metà nella millenaria città di Tiro, intanto in Palestina un morto a Gaza e uno in Cisgiordania, diversi servizi. Ancora sul tema Palestina, 54 denunce a Pisa per le mobilitazioni contro la guerra e per la Palestina. Ci sono anche numerosi decreti di condanna penale. Sentiremo Carla, studenti per la Palestina. Vola ancora l'inflazione in Italia, siamo al 2,9% quest'anno. I beni energetici solo a maggio crescono del 12%. Tanto anche l'Unione Europea apre la possibilità di una maggiore tassazione per le grandi rendite, i grandi capitali. Su questo l'economista Andrea Fumagalli, che noi sentiremo anche sul caso delle quattro vittime, quattro lavoratori trucidate ad Amendolara nella Calabria, vicino alla zona della piana di Sibari. Procura di Torino solleva una questione di legittimità costituzionale del decreto sicurezza 2025 nel mirino, il cosiddetto reato di blocco stradale. A Brescia 60 case popolari, a disposizione 1.300 richieste, la denuncia arriva dall'associazione Diritti per Tutti, meno di una persona su 20 che hanno fatto richiesta avrà le chiavi dell'agognato alloggio a canone sociale. Sentiremo su questo Umberto Gobbi di Diritti per Tutti, poi andremo in Europa e nelle Americhe. Buona giornata a tutti e a tutti da Radio Onda d'Urto. Hezbollah respinge la tregua di Israele, che comunque escludeva tutto il sud del paese, trasformando di fatto l'esercito libanese, più che altro una polizia militare che un vero esercito, nel cane di guardia di Tel Aviv. Mentre quindi per ora su Beirut e sul nord non si spara, a sud ed est è ancora guerra. 12 le vittime oggi, 7 solamente a Tiro, millenaria città del sud. Qui è stato colpito nuovamente l'ospedale Jabal Mahela. Nella non distante Sidone, intanto Israele ha ordinato l'evacuazione di 8 villaggi dal sud. Migliaia le persone che sono in fuga dal Libano. Con noi il reporter Ivan Grozny, nostro collaboratore.
1: Profughi, per esempio, come quasi sempre succede, vengono allestiti su piazzali di cemento, questo per rendere più comodo il posizionamento delle tende, è anche più facile tenerla pulita, eccetera eccetera, però è anche più facile che diventi un'isola di calore, e quindi queste persone fra pochi giorni, ma già in questi giorni, stanno tutto il giorno in un luogo molto molto caldo, quindi sono bambini, ci sono signore incinta, ci sono donne e uomini anziani. È un problema di grandi dimensioni che può crescere sempre di più, anche perché non si fermano gli attacchi. Leggo spesso di avanzata, beh, un'invasione non è un'avanzata quella dei soldati israeliani, e su questo convergono tutti, perché poi è vero che molte persone, per esempio dal sud, quindi molti palestinesi, nella prima fase, diciamo, di questa emergenza, hanno trovato magari riparo proprio nei campi a Sabra, a Shatila. Io ne ho incontrate di famiglie di questo tipo, ma tanti invece non sono palestinesi e quindi magari non hanno voglia di andare là, e tanti giustamente dicono, beh, se ci hanno sparato in casa andiamo in un altro posto che è sotto bersaglio, e quindi appunto optano per la soluzione tenda.
0: Andiamo in Palestina, Gaza. Una ragazza di soli 18 anni è morta per un raid di droni israeliani in Khan Yunis, altre 15 persone sono rimaste ferite. Un altro 18enne, questa volta un ragazzo, è stato ammazzato in Cisgiordania durante un raid dell'esercito a Beitina. Nella stessa operazione rapite almeno 13 persone. Restano quindi 10.000 i palestinesi dietro le sbarre dell'occupante, più di un terzo in detenzione amministrativa, cioè senza accuse formali. Tra loro uno dei più noti è il dottore Usama Boussafia, rapito da Gaza nel dicembre 2024, fino ad allora direttore dell'ospedale Kamal Adwan. Boussafia è stato trasferito nelle ultime ore in un nuovo carcere e sottoposto a completo isolamento. La denuncia arriva dai legali e dalle parole del figlio Ilyas. Sentiamo una traduzione di un pezzo di questo intervento in italiano.
2: Un appello urgente alle persone libere del mondo, in Italia, Turchia, Svezia, Gran Bretagna e a tutte le istituzioni internazionali per i diritti umani. Vi sto parlando oggi mentre i nostri cuori sono sopraffatti dalla paura e dal dolore, dopo aver ricevuto pochi istanti fa nuove informazioni dall'avvocato del nostro fratello Hussam Abu Safia. Mio padre è stato trasferito dalla prigione di Negev all'isolamento nella prigione di Nafa, in una cella di soli 2 metri, senza cibo, acqua, medicine o accesso al bagno. E anche deprivato degli incontri con il suo avvocato, in condizioni dure e dolorose, con la continua privazione delle cure mediche di cui ha urgentemente bisogno. Non lasciate la sua famiglia affrontare tutta questa paura da sola. La vita di mio padre è veramente in pericolo. Ogni ora che passa senza azioni può comportare maggiori sofferenze e pene. Israele ha diviso la mia famiglia tra un martire, un ferito e un prigioniero, perché portiamo avanti missioni umanitarie e è rimasta accanto al nostro popolo e non l'ha mai abbandonato. Per favore, salvate la vita di mio padre e la vita di tutti i prigionieri nelle carceri israeliane, prima che il silenzio si trasformi in un rimpianto irreversibile.
0: Dalle galere dell'occupante israeliano a quelle della Libia, dove si trovano ormai da una dozzina di giorni 11 attiviste e attivisti, 2 sono italiane, del convoglio di terra Sumud, quello che partito dall'ovest dell'Africa voleva arrivare fino al valico di Arafat. Sono 5 giorni di sciopero della fame di attiviste ed attivisti per essere rilasciati da un'autorità, quella di Haftar, che oggi è tornata a puntare il dito contro stranieri e migranti. Intervenendo in TV, lo stesso Haftar ha annunciato espulsioni di massa. Diverse proteste orchestrate dalle stesse milizie avvengono davanti alle sedi dell'UNHCR, l'agenzia ONU presente in Libia. Torniamo in Italia, ma parliamo ancora di solidarietà. Pisa, 54 persone con una serie di capi di imputazione che arriva al triplo hanno colpito le migliaia di persone mobilitate ormai da mesi per la Palestina. Le notifiche di conclusione indagini da parte della questura di Pisa, tra la mobilitazione blocchiamo tutto dello scorso autunno a quella invece di questo marzo, con lo stop a un treno carico di armi alla stazione di Pisa, fanno il paio con le sanzioni amministrative di migliaia di euro che hanno colpito altrettanti compagni e compagni. Da Pisa all'appunto con Carla, di Studenti per la Palestina.
3: Mettono anche insieme le diverse mobilitazioni per la Palestina, degli scioperi generali che hanno, insomma, che da tutta Italia ci ricordiamo bene, gli scioperi del 22 settembre e del 3 ottobre. In particolare quello del 3 ottobre ha visto il corteo arrivare in autostrada dopo la superstrada e poi anche in aeroporto, e l'occupazione del rettorato il giorno prima, il 2 ottobre. E tra l'altro, appunto, però si fa riconoscendo anche la partecipazione di massa a questi momenti. Addirittura c'è scritto in concorso con centinaia o migliaia di persone, quindi veramente sono tutti momenti di grande partecipazione che anche la questura, ecco, non ha potuto fare a meno di riconoscere. Poi contemporaneamente sono arrivate queste sanzioni amministrative per il blocco del treno carico di mezzi militari che abbiamo fatto insieme al movimento No Base il 12 marzo di quest'anno.
0: Fine c'è l'Iran, Trump continua a vagheggiare un'intesa nei prossimi giorni, Teheran però frena. È giallo poi su quanto accaduto nel vicino Oman. Un'esplosione ha colpito Mina al-Fal, punto cruciale dell'esportazione del petrolio. La compagnia statale omanita conferma l'esplosione, limitandosi a ribadire però che le operazioni proseguono con normalità, senza dire altro. Tace pure Israele di fronte allo scoop della CNN, che mostra come Tel Aviv abbia dispiegato nei mesi scorsi forze speciali di elite in Azerbaigian, nell'ambito di una più ampia rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente, per condurre operazioni terrestri dentro l'Iran. Ancora guerra con le conseguenze economiche ed energetiche della brama imperialista. In Italia l'inflazione cresce ancora, secondo l'Istat siamo passati da un primo trimestre all'1,4% a un secondo semestre al 2,8%. L'ultimo dato mensile, quello di maggio, recita più 3,3%. A trainare verso l'alto il dato del carovita sono sempre beni energetici, più 12% a maggio, ma anche gli alimentari, più 3%. I salari ovviamente rimangono rimangono fermi, così come la tassazione per rendite e grandi capitali, tanto che persino l'Unione Europea nelle sue raccomandazioni a Roma indica come aree da poter aggredire fiscalmente proprio quelle della grande rendita. Proprio in questa direzione va anche l'iniziativa di legge popolare 1% equo, per ora raccolte 45.000 firme delle 50.000 necessarie. Da una prima analisi dei firmatari emerge che a trainare le adesioni sono soprattutto le giovani generazioni. Ne parliamo con uno degli promotori di questa raccolta di firme, l'economista e nostro collaboratore Andrea Fumagalli.
4: Il mio invito a tutte le ascoltatrici e ascoltatori, se non l'ho già fatto, di firmare, perché questo è un primo passo verso una proposta politica di riforma seria del sistema tributario italiano, che è tra i più iniqui e i più distorti a livello europeo. È importante da sottolineare che, se andiamo a scorporare queste 43.450 firme, la fascia d'età che più ha firmato è la fascia tra i 18 e 35 anni, cioè c'è un grande protagonismo giovanile, esattamente come si era verificato per quanto riguarda il no al referendum sulla giustizia. Anche qui i giovani sono quelli che maggiormente sono attivi nell'ottenere un atto di giustizia e di equità sociale, perché sono i giovani prima a essere colpiti con la fuga dei cervelli, con la precarietà del lavoro, con la carenza di reddito, con i problemi abitativi, eccetera, sono i primi a essere colpiti da questa situazione.
0: Parliamo ancora di A Caro Vita. La maggioranza litiga sull'ipotetico voucher energia 100 euro per fare fronte al caro bollette e caro carburanti. Slitta la norma perché la Lega dice di no. Chiede infatti un aiuto più generalizzato. Il tema resta quello delle accise. Lo sconto in questo caso, 5 centesimi, scade sabato. Il governo potrebbe andare verso un'ultima proroga con un decreto ministeriale ad hoc da approvare all'ultimo minuto. Parliamo di lavoro e sfruttamento capitalista. Restano in carcere due caporali pakistani accusati di aver bruciato vivi quattro braccianti afghani ad Amendolara, nella Calabria. Siamo nella piana di Sibari. Oggi sui corpi dei quattro lavoratori, tutti fra i 19 e i 29 anni, si terranno le autopsie. Nelle parole rese ai magistrati dall'unico sopravvissuto si parla di vessazioni quotidiane, violenze, schiavismo e anche del tentativo di ribellarsi, finito però nel sangue e nel fuoco. Contro lo sfruttamento del caporalato sabato pomeriggio proprio ad Amendolara, manifestazione nazionale, a chiamarla CGL e FLAI. Ci saranno però, con uno spezzone sociale, anche diverse realtà di movimento della Calabria in particolare, ma non solo. Lo sfruttamento infatti del padronato, oggi ribattezzato caporalato, tocca infatti tutta Italia, dai campi di fragole della Basilicata ai grandi cantieri del nord. Su questo ancora l'economista e nostro collaboratore Andrea Fumagalli.
4: Questa situazione di caporalato e di sfruttamento, soprattutto di forza lavoro migrante, altamente ricattabile perché invisibilizzata per carenza di documentazione, sono dei sans papier molto spesso e volentieri, è ormai un tratto strutturale diffuso dell'economia italiana. Non si può parlare di situazioni eccezionali ma di situazioni normali. Questo è il punto importante da sottolineare, e questa è una situazione che interessa tutte le regioni del paese, dal nord al sud. Un tempo il caporalato era una situazione tipica del meridione, del sud Italia, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori agricoli per la raccolta dei pomodoro, delle fragole e via dicendo. Adesso questa forma di intermediazione lavorativa, che trova la sua forma legale nel lavoro interinale e la sua forma illegale in queste forme di elevata sfruttamento, appunto chiamasi caporalato, è ormai diventata costituente del mercato del lavoro in Italia.
0: Sono le 13:15, apriamo la pagina di

0: che potrebbero esserci dei profili di incostituzionalità, perché l'incriminazione di un blocco stradale attuato con il proprio corpo potrebbe ledere i diritti di riunione e di sciopero tutelati dagli articoli 17 e 40 della Costituzione. Secondo la PM, infatti, la possibilità che si creino rallentamenti o blocchi del traffico è connaturata ad ogni tipo di manifestazione di piazza. Dalle manifestazioni di piazza agli sfratti e ai picchetti che caratterizzano praticamente tutte le settimane anche la città di Brescia. Qui l'Associazione Diritti per Tutti denuncia il peggioramento ulteriore della situazione delle case popolari, diventata un vero e proprio miraggio. Mentre il Comune insiste con progetti come quelli del social housing privato, il bando pubblico di case popolari 2026 a Brescia vede solamente 60 case a disposizione. La graduatoria provvisoria ufficiale diffusa nelle ultime ore vede però ben 1.292 famiglie o singoli iscritti, quindi meno di una su 20 di queste persone potrà avere le chiavi dell'agognato alloggio canone sociale proporzionato al proprio reddito. In percentuale siamo ai dati più bassi di sempre, il 4,6%. Con noi c'è Umberto Gobbi dell'Associazione Diritti per Tutti di Brescia.
1: Peggio del previsto, avevamo annunciato già prima dell'apertura del bando che sarebbero state necessarie almeno 200 case per poter dare una minima risposta al bisogno abitativo. Ne hanno messe a disposizione in assegnazione solamente 60. Adesso ci ritroviamo quindi con 1.292 domande di aventi diritto e solo 60 alloggi. Questo vuol dire che solamente il 4,6% di chi ha diritto ad avere una casa popolare potrà finalmente avere le chiavi dell'alloggio. Cosa fare dunque? Immediatamente accelerare la sistemazione, la ristrutturazione delle tante case sfitte. Tra ALER e Comune stimiamo che ce ne siano almeno 700 nella città di Brescia, e poi procedere anche con la messa a disposizione di un maggior numero di alloggi di emergenza, i cosiddetti SAT, perché ci sono alcuni sfratti già a partire dalla giornata del 18 giugno che rischiano altrimenti di degenerare in problematiche anche d'ordine pubblico se non viene data una risposta a chi ha diritto alla casa e non la potrà avere.
0: Così da Brescia l'Associazione Diritti per Tutti. Noi ora cambiamo scenario e chiudiamo andando all'estero. 5 marinai dell'Azerbaigian uccisi e 4 feriti in un attacco di droni, presumibilmente ucraini, avvenuti a Taganrog, una città russa sul Mar d'Azov. Le due navi cargo provenienti dalla Turchia erano dirette proprio in Russia. Intanto in Ucraina i raid russi hanno causato 4 vittime in diverse regioni. C'è un drone poi navale che è autoesploso una volta individuato nel porto romeno di Costanza, la stessa zona dove pochi giorni fa un altro drone, questa volta aereo, aveva fatto 2 feriti. In entrambi i casi non è stato reso noto ufficialmente se il drone fosse russo o ucraino. La paternità è di Kiev, denuncia Mosca, sostenendo che vi siano altri 3 droni analoghi nelle acque romene. Andiamo ora nelle Americhe. Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel denuncia l'aggressività e la malvagità degli Stati Uniti, che hanno diffuso un'altra lunga serie di sanzioni contro Cuba, colpendo anche persone della famiglia Castro. Díaz-Canel accusa Washington di volere rafforzare le misure di blocco a un clima di conflitto generalizzato fra Cuba e gli Stati Uniti. Proprio negli Stati Uniti, intanto, lo sguardo di Trump, preoccupato e proiettato già da tempo lungo la data di novembre con le elezioni di midterm. Con in testa questa scadenza elettorale, il Senato a maggioranza repubblicana ha approvato un maxi pacchetto da 70 miliardi di dollari per finanziare la linea criminale sull'immigrazione voluta dallo stesso Trump. Il tutto dopo mesi di mobilitazione di massa proprio contro le deportazioni. Il provvedimento consente di finanziare l'attività dell'ICE e della Border Patrol per tutto il resto del mandato di Trump. Ora va alla Camera. Qui i repubblicani vogliono ottenere il via libera già all'inizio della prossima settimana. È tutto per quanto riguarda l'informazione dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, come al solito particolarmente corposa il venerdì. Quindi a seguire un breve spot e poi programmi del pomeriggio. L'informazione torna alle ore 16, ore 17, 20 minuti, ore 19, 20 minuti. Buon ascolto ancora a tutte e a tutti dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Oggi è venerdì 5 di giugno. Iniziamo ricordando che anche quest'anno si può scegliere l'informazione indipendente, quella di Radio Onda d'Urto, donando il 5 per 1000. 40 anni di emittente autonoma di movimento. Nel 730 scrivi il codice 02084620174. Radio Nadurto in onda da oltre 350.000 ore, 14.000 giorni, quasi 41 anni. La nostra storia, lo ricordiamo, è iniziata il 18 dicembre del 1985 e continua tutt'oggi. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto, scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02084620174. E maggio con la radio. L'appuntamento è domenica 7 giugno alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia, a cura di Giovanni Gandolfi, docente di Urban Design all'Accademia Laba. Biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di urban art presenti nelle zone di Via Milano, Villaggio Violino, San Bartolomeo, scoprendone il significato. Il ritrovo lo ricordiamo domenica 7 giugno alle ore 10 in Via Milano all'altezza del numero civico 13. La durata della biciclettata è di circa 2 ore e 30 minuti, il percorso è di 14 km. Per prenotazioni si può chiamarlo 030 456 70, il numero telefonico di Radio Onda d'Urto. Gli appuntamenti al Centro Sociale Magazzino 47, intanto oggi è venerdì, dalle 15.30 Mercato 47, prodotti biologici artigianali, dell'agricoltura contadina e dei piccoli produttori locali. Alle 17.30 aperitivo all'Enoteca Libreria, dunque dopo la spesa ci si può fermare con un aperitivo in compagnia, e sugli scaffali troverete anche tanti titoli di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20 cena sociale, ceniamo insieme con un piatto di ciorba. Come al solito vi consigliamo di portare la schissetta da casa se si preferisce consumarlo a casa propria, altrimenti anche in caso di avanzo aiuterai a non sprecare nulla. Sabato e domenica, sabato 6, cioè da domani, domenica 7 giugno, sempre al Centro Sociale Magazzino 47, Jumping Around volume 3. Il Centro Sociale Magazzino 47 insieme al collettivo Onda Studentesca invitano a due giornate di live, painting, musica, mostre e banchetti all'insegna dell'autogestione e della cultura underground. In entrambi i giorni, quindi domani e domenica, ricordiamo, saranno aperti dalle 16 con ingresso a offerta libera, banchetti di autoproduzione, mostra fotografica sul movimento Blocchiamo Tutto, live painting, DJ set, musica live, bar, enoteca, libreria in funzione. Intanto ricordiamo che poi sabato dalle 19 pizza a cura della Penny Pizza della festa di Radio Onda d'Urto, dalle 20.30 l'ingresso con la sottoscrizione a 5 euro, alle 20.30 live con Tango Jared, Mrs. Andromeda, Tide Marea, Signor K, Leaf and Barawan. Domenica dalle 16.30 laboratorio di lettering, alle 18.30 talk, 25 anni di writing e di lotte con la Q Work Spritzer. E a seguire apericena conviviale. Questi gli appuntamenti delle Jumping Around volume 3 di sabato e domenica al Centro Sociale Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. Proseguiamo con gli appuntamenti per la giornata di oggi, ma non solo. Da oggi fino al 7 di giugno, contatto, pratiche di resistenza e liberazione per la salute mentale e oltre, incontri, laboratori, conferenze e musica, dal 5 al 7 di giugno, al Look di Via San Faustino 62,
di Milano organizza la Brigata Basaglia. Il dissenso della civiltà, conferenze, dibattiti, lezioni magistrali. L'appuntamento di oggi a partire dal 18.30, psicanalisi del presente, pensare ciò che non è rassicura con Emilio Mordini. L'ingresso è libero. L'incontro si terrà al Palazzo Facchi di Corso Matteotti 74 a Brescia. Ogni venerdì, ricordiamo, alle ore 20 al Circolo Anarchico Bonometti di via Borgondio 6 a Brescia. Stereo acceso con sputa punk, stuzzichini vegan, birre fredde. L'appuntamento a partire dalle ore 20 di oggi. Afrobix Film Festival al Cinema Nuovo Eden da oggi fino al 7 di giugno. La cooperativa sociale ADL Zabidovic organizza invece a partire dal 18.45 una rassegna dedicata alle autrici che hanno segnato un secolo di letteratura. Dalle 18.45 si ruoterà attorno alla figura di Christa Wolf. A raccontarci la sua vita e la sua opera saranno Hélène Como. L'appuntamento è alla libreria Rinascita di Via delle Poste a Brescia. Proseguiamo andando però a Milano. Questo pomeriggio a partire dalle 18.30 il sudario realizzato al collettivo Carnia per la Pace, che riporta i nomi dei 20.000 bambini uccisi a Gaza. Questo lungo sudario ripercorrerà in silenzio le strade di Milano da Piazza del Duomo fino a Piazza Castello. Per non dimenticare un solo nome, la partenza dunque alle 18.30 da Piazza del Duomo. Proseguiamo domani sabato, sempre a Milano, manifestazione in Piazza Duca d'Aosta alle ore 16, il presidio. Stop al genocidio a Gaza, liberi tutti i prigionieri politici, Palestina libera. Questo è l'appuntamento a Milano, sabato, domani, Piazza Duca d'Aosta alle ore 16. Ed è tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. Ricordo in chiusura l'indirizzo di posta elettronica, che è redazione chiocciola radioondadurto.org. Voi potete inviare i vostri comunicati, saranno letti in questa rubrica.

6-7 giugno 2026, Jamming Around volume 3. CSA Magazzino 47 e Collettivo Onda Sud in tesca vi invitano a due giornate di live painting, musica, mostre, banchetti all'insegna dell'autogestione e della cultura underground. Entrambi i giorni, apertura ore 16, ingresso offerta libera. CSA Magazzino 47, via Industriale 10.

Riprendiamo la linea dallo studio Viola per la seconda parte dello spazio dissonanze di oggi, venerdì, quindi Weekenders. Un saluto a tutte e a tutti da Simone.

E iniziamo con un po' di musica, perché è uscito un altro singolo degli Europe ad anticipare il loro album Come This Madness Europe, che suoneranno a Brescia l'8 di luglio, imperdibile concerto. Il brano si chiama The Cult of Ignorance ed è un omaggio a una celebre frase di Isaac Asimov. C'è anche un video molto simpatico per questo brano, diretto il video da Patrick Ulleus, che è una vera e propria parata di stelle, grandi celebrità e icone della cultura, dello sport, ma anche della scienza svedese. Per esempio, per quanto riguarda il cinema e lo spettacolo, c'è Malin Ekerman, un'attrice svedese naturalizzata canadese, che ha fatto Watchmen, Ricatto d'amore, la serie TV Billions. C'è la famosissima modella, attrice, showgirl televisiva Victoria Silvstedt. E per quanto riguarda lo sport e la scienza, c'è il tennista Stefan Edberg, cioè una leggenda assoluta, ex numero uno del ranking ATP, ha vinto 6 titoli del Grande Slam. C'è il primo astronauta svedese della storia a andare nello spazio con l'Agenzia Spaziale Europea, Christer Fuglesang. E per quanto riguarda la musica, anche qui c'è un sacco di nomi. C'è il cantante degli Hives, Olin Pelle Almquist. Ci sono i due chitarristi e il cantante degli Opeth, Michael Eckerfeld e Fredrik Ekesson. C'è il cantante degli In Flames, Anders Frieden. E c'è anche il re della Eurodance svedese degli anni 90, E-Type. Beh, veramente, veramente grandissimi gli Europa. A mio avviso, a parte tutte queste cose, il brano è un bellissimo brano di hard rock. E ce lo andiamo ad ascoltare, Europe, The Cult of Ignorance.

0: Europe in grande spolvero con questo nuovo brano The Cult of Ignorance, che anticipa il loro nuovo album Come This Madness, che arriverà in settembre, ma gli Europe l'8 di luglio saranno qui a Brescia, un concerto veramente imperdibile. Andiamo con il primo servizio di questa seconda parte di Weekenders di oggi. Ne avevamo parlato qualche settimana fa in occasione di una call, questa chiamata aperta alla cittadinanza per una performance, passeggiata, un cammino. Beh, adesso siamo arrivati all'esecuzione di questa performance, ovvero passeggiata Alberi Antenne, e siamo di nuovo in collegamento con Marina Rossi dell'Elastico per parlarne. Ciao Marina, ben ritrovata.
1: Ciao Simone, grazie, ciao a tutte, ciao a tutti.
0: Allora, 5 giugno, ore 19:30, con convocazione del pubblico alle 19:15 presso il Parco Amicizia fra i Popoli, che è a San Polo, in via Raffaello. Raccontaci un po' allora come è andata la call e come si svolgerà adesso effettivamente questa passeggiata Alberi Antenne.
1: La call è andata molto bene, abbiamo costituito un gruppo di, quanti sono, 12-14 persone che ha preso parte al laboratorio, e devo dire che sono molto contenta, hanno lavorato molto bene, si sono proprio dedicati a questo progetto, e abbiamo tenuto degli incontri nel parco, tra l'altro destando la curiosità delle persone che sono lì, perché il parco è sempre frequentato da famiglie, bambini, singole persone che venivano e si avvicinavano e dicevano: ma cosa state facendo? Che cosa succede?
0: Sì, beh, suscita anche curiosità ovviamente.
1: Era divertente vedere questo gruppo di persone in azione attraverso appunto la danza, il teatro fisico e le partiture che abbiamo potuto creare e costruire grazie appunto ad una permanenza nel parco. E il lavoro col gruppo che ha risposto alla call, i ripetitori Alberi Antenne, poi si confronta, si interseca con altri momenti che abbiamo curato noi dell'Elastico, sempre di danza e di teatro, e anche con la partecipazione di alcuni senior che fanno parte del laboratorio permanente dell'Elastico per persone over 70. Quindi diciamo tutta questa compagine umana, c'è la presenza anche di una musicista. Poi attraverso appunto il tema, che è quello di vedere come appunto la relazione con l'albero, la relazione con il paesaggio, la relazione con la natura possa far scaturire una lettura diversa di quella che è la situazione, l'esistente, quello che incontriamo, quindi con delle pratiche anche proprio di esplorazioni sensibili in contatto. E tutto questo, diciamo, lavoro che è stato fatto ha portato a creare un itinerario che poi non è enorme, nel senso che il parco è bello e ha una sua ampiezza, però insomma noi facciamo un anello che è all'incirca anche forse anche meno di un chilometro, diciamo, con dei momenti in cui sostiamo perché succedono determinate azioni ed altre che invece transitiamo da un punto all'altro, e questa è la passeggiata che andremo a fare venerdì 5. Posso dire un'altra piccola cosa che è molto importante?
0: Devi assolutamente.
1: A costruire uno dei punti salienti del progetto è stata la realizzazione di interviste, e tu ne sai qualcosa, quelle che abbiamo chiamato persone antenna del territorio, quindi persone, uomini e donne che abbiamo individuato come diciamo antenne, perché per l'attività che fanno, per l'attività professionale, perché sono persone di riferimento di associazioni di volontariato, associazioni più di impatto sociale o artistico del territorio di San Polo, di San Polino, sono state disponibili a essere intervistate, parlando sempre del tema dell'albero, di questo parallelo tra l'albero e gli esseri umani, tra una comunità e un bosco, e diciamo abbiamo realizzato una sintesi, una traccia audio di queste interviste che ascolteremo in un punto della passeggiata vicino a un albero, tra l'altro meraviglioso. Questa è un'altra cosa che succederà. Altra linea che abbiamo potuto concretizzare e portare all'interno del progetto è stata la realizzazione di una serie di piccole opere, dico piccole perché sono piccine come dimensione, sono fatte da bambine e bambini che partecipano al laboratorio Vivi il quartiere ludo.net di San Polo, che hanno realizzato dei cartoncini bellissimi che verranno distribuite al pubblico, e anche lì c'è un motivo che però non voglio svelare, ma che serviranno, sono dei contrassegni che a un certo punto verranno utilizzati proprio per far sì che la performance in cammino possa dispiegarsi e continuare. E abbiamo quindi adesso queste opere incredibili che ci stanno colorando le giornate. Ringraziamo anche i bambini coordinati dalla cooperativa Elefanti Volanti che hanno fatto questo lavoro incredibile.
0: Allora, io credo che chi ci sta ascoltando si sia incuriosito, quindi ripetiamolo, sarà venerdì 5 giugno alle ore 19.30, ma la convocazione del pubblico è alle 19.15 al Parco Amicizia e Fra i Popoli, che è in via Raffaello ed è facilmente raggiungibile sia in auto, perché c'è un grande parcheggio nei pressi del centro polivalente della palestra che c'è lì, dove c'è tutto il complesso delle scuole, c'è anche un chiosco con un bar, quindi insomma si può anche fare un aperitivo prima della passeggiata,
1: prima e dopo
0: come volete voi, ok, ma anche in metro, perché c'è la fermata San Polo Parco, che è veramente a due passi dal parco, appunto si chiama San Polo Parco per quello. Bene Marina, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere qualcosa.
1: Sì, volevo aggiungere magari la mail, non so se l'abbiamo detta per le adesioni, non mi ricordo.
0: Diciamola assolutamente.
1: Ecco, ho altre due o tre cose da dire, ma vado molto veloce. Una è questa, appunto, la partecipazione è libera, è gratuita, ma è necessaria la prenotazione, appunto perché abbiamo un numero massimo di persone che possiamo accogliere per permettere a tutti di godere di questa esperienza. E quindi la mail è promo@lelastico.it, l'elastico è scritto tutto attaccato, quindi senza apostrofo e con la K. E poi volevo ricordare, insomma, ringraziare anche il fatto che questo progetto è possibile grazie alla presenza e alla collaborazione di altre realtà che sono in rete con noi, e fa parte di un progetto più grande che si chiama ZIP, una cerniera che unisce per essere comunità, che è sostenuto da Fondazione Comunità Bresciana in collaborazione con Caripro. Tra l'altro noi abbiamo anche per il laboratorio che facciamo da anni con le persone, diciamo, grandi, con gli over, il sostegno del Comune di Brescia.
0: Benissimo Marina, grazie mille per essere stata con noi. E, quindi scrivete a promo@lelastico.it per prenotarvi per questa passeggiata, che sarà sicuramente molto molto molto stimolante. Grazie ancora Marina e a presto.
1: Grazie Simone, grazie, un abbraccio, ciao a tutte, ciao.

0: E con l'inizio della bella stagione, anche se oggi in realtà ecco non è proprio bello il meteo, però dicevo, con l'inizio della bella stagione ripartono i festival di circo e teatro da strada, e quello di cui stiamo per parlare è giunto alla 12ª edizione. Circonferenze si svolgerà a Rho dal 12 al 14 giugno. Noi siamo in collegamento con Loredana Mazzola di Duetti e Mezzo, che è una delle organizzatrici. Ciao Loredana, benvenuta a Radio Onda d'Urto.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Allora, 12ª edizione, iniziamo a essere grandi, però per la prima volta vi spostate dal centro di Rho.
1: Allora, in realtà ci siamo già spostati durante il Covid dentro questo parco, lì era più una questione di esigenze di contingentazione, poi però in tutti questi anni abbiamo sempre tenuto il centro come centro del festival, ma abbiamo sempre esplorato spazi meno conosciuti. Quest'anno abbiamo deciso di tornare per un'edizione non contingentata, però dentro il Parco della Villa, che è nella periferia di Rho.
0: Allora, come mai questa scelta?
1: Allora, prima di tutto perché diciamo una questione un po' climatica. Negli ultimi anni l'inizio di giugno è sempre stato molto molto molto caldo, l'anno scorso abbiamo fatto l'ultima giornata del festival dentro il parco e abbiamo avuto refrigerio rispetto ai primi due giorni nel centro, ma poi volevamo fare un'edizione un po' più legata alla natura che alla strada, e usare un po' più questi luoghi appunto naturali, gli alberi, le sale della villa antica, e quindi abbiamo preso questa decisione di andare lì, ecco. E abbiamo scelto anche una serie di lavori che potessero essere integrati in modo armonico all'interno di questo ambiente naturale.
0: Come mai avete scelto il titolo per questa edizione di circonferenze di Facciamo Rumore?
1: Allora, perché ci siamo trovati a settembre in un momento storico molto particolare, molto difficile per tutto il mondo, a domandarci ma che senso aveva ancora il nostro lavoro, un lavoro artistico, ma un lavoro legato al mondo del circo. Ci siamo detti che comunque in qualche modo avremmo voluto anche noi portare una discussione, portare un cambiamento, portare una riflessione anche attraverso un festival di spettacoli comunque per loro natura più comici, più divertenti. E quindi abbiamo capito che la cosa importante, la cosa che può innescare un cambiamento di un festival come questo è proprio il fatto di ritrovarsi in strada, riappropriarsi dello spazio pubblico, riguardarsi in faccia e confrontarsi. Confrontarsi attraverso l'arte e la cultura, e quindi abbiamo pensato che anche attraverso l'arte e la cultura si potesse fare rumore all'interno di una società che oggi è molto silenziosa rispetto a tante questioni. E quindi abbiamo scelto, oltre che di portare spettacoli, insomma, come al solito, di inaugurare questo spazio che abbiamo chiamato Agorà, una piazza virtuale ma anche fisica, in cui presentare dei progetti artistici, ma che avevano scelto un linguaggio specifico per cambiare la società, per fare politica comunque all'interno di questo mondo. E quindi ogni sera verrà presentato un progetto legato ad un ambito artistico che però lavora politicamente in qualche direzione, insomma.
0: Allora, io guardando il programma non posso non notare i nomi che avete dato ai vari luoghi in cui si svolgerà questa rassegna. C'è il palco scricchiolante, c'è il palco roboante, c'è appunto l'agorà urlante, è già questo, la landa degli echi, è già questo, insomma, la caverna del brusio, anche bellissimo, insomma, già questo fa capire che È un festival molto divertente. Ci sono un sacco di cose, non so da quale partire, perché c'è anche un'estrazione di premi, c'è una lotteria, voglio dire. Non so, facci una breve panoramica, se è possibile, e magari soffermandoti sugli spettacoli che secondo te sono veramente imperdibili.
1: Allora, domanda difficilissima,
0: certo,
1: provo, soprattutto in tempi stretti. Allora, partiamo venerdì con l'inaugurazione dell'Agorà, dove ci sarà questo gruppo vocale, Le Femmine, che hanno scelto un gruppo vocale di donne che hanno scelto il canto popolare per occupare lo spazio pubblico. Durante questa serata ci sarà anche lo spettacolo vincitore del premio Vassalli, che è un premio di produzione per le giovani compagnie che noi facciamo da ormai 8 anni, anche qui perché vogliamo sostenere le nuove produzioni di spettacoli, che in Italia è difficile che trovino qualcuno che li sostenga. E quest'anno abbiamo premiato questa compagnia che si chiama Compagnia Zumo, con lo spettacolo Modus Operandi. Sabato e domenica ci saranno vari spettacoli. Quelli che vi consiglio così su due piedi sono lo spettacolo di Gabor Vonce, che è uno spettacolo di questo artista tedesco che farà un concerto, spettacolo molto divertente con tutti i tipi di flauti dolci, perché insomma il flauto di solito pensiamo sempre che sia uno strumento un po' fastidioso, visto che i ragazzini suonano queste notte durante le scuole medie, invece lui ha portato questo strumento delle veste altissime. Mr. Bang, Benjamin Dalmas, che è un artista franco-inglese che fa questo spettacolo che c'entra molto con questo tema del fare rumore, con scoppi, petardi, cose molto rumorose ma molto divertenti. Ci sarà Short Out, che è questa associazione che fa questo festival di cortometraggi a Lainate, che porta i cortometraggi vincitori della scorsa edizione e lancerà la nuova edizione che sarà a luglio dentro la Villa Litta di Lainate. I Lambe, questi piccoli teatrini per una persona alla volta. E chiuderemo con la compagnia Circo Zè, con lo spettacolo Naufragata nella Landa degli Echi, che è questo prato enorme che c'è fuori dalla villa, che è uno spettacolo molto molto molto bello. Il concerto di sabato sera delle 11 delle Wunderthunder, anche questo secondo noi imperdibile. All'Agorà, oltre alle Femmine, ci saranno degli altri progetti, la banda degli Ottoni a Scoppio, che insomma a Milano più o meno tutti conoscono, e Shell Radio, che fa questi progetti legati alla radio, sempre progetti sociali. Tutti gli spettacoli che abbiamo scelto in qualche modo comunque hanno un legame con il nostro tema, che è appunto cercare di fare rumore anche in un festival di teatro di strada.
0: Allora, sì, fare rumore è fondamentale in questo periodo, non bisogna stare zitti, non bisogna cadere nella disillusione, anche se è molto facile, perché stiamo vivendo, lo dicevi prima, un momento politico molto difficile, quindi fare rumore secondo me è fondamentale, e anche il circo e il teatro di strada, un festival come il vostro, è importante, ancor più perché, permettimi, è in periferia. E la periferia, insomma, è un po' il fulcro di tanti problemi ultimamente, quindi coinvolgere anche gli abitanti delle periferie è molto importante. In più non abbiamo detto una cosa, sono tutti spettacoli gratuiti.
1: Assolutamente, il festival è tutto, è l'ingresso libero e gratuito.
0: Allora, io direi che potremmo invitare chi ci ascolta a andare su www.circonferenze.it, dove lì trovate tutto il programma. Bisogna prenotarsi o basta presentarsi?
1: No, basta presentarsi.
0: Benissimo, allora andate su www.circonferenze.it dal 12 al 14 giugno a Rho, l'associazione Duetti e Mezzo e il Comune di Rho appunto presentano Circonferenze, festival di circo e teatro di strada arrivato alla sua 12esima edizione. L'ultima cosa che ti chiedo, Loredana, riguarda il manifesto, che è molto bello secondo me.
1: Penso che siamo stati accusati attraverso questo manifesto e il nostro sottotitolo di essere violenti da un'associazione di destra del comune di Rho. Comunque, vabbè.
0: Ma perché violenti, scusa? C'è un collage?
1: Esattamente, perché l'urlo, la bocca aperta e il fare rumore, secondo questa esimia cittadina, era sinonimo di essere violenti. Non è assolutamente la nostra intenzione, assolutamente no. La nostra intenzione è proprio quella di riuscire in qualche modo a contare, ad essere ascoltati.
0: Farsi sentire.
1: Esattamente. Comunque questo manifesto è un collage, appunto, c'è questa bocca che vuole sottolineare il fatto di parlare, di fare rumore, e dietro c'è questa foto stilizzata che è l'ingresso proprio della Villa Burba, dove saremo, e basta.
0: Molto molto bello, molto evocativo, con buona pace di chi vi ha criticato, mi dispiace per loro, vabbè,
1: anche a me.
0: Non si può star simpatici a tutti, voglio dire.
1: Assolutamente, ecco. No, ma proprio questo devo dire che alla fine è importante, perché vuol dire che in qualche modo abbiamo toccato delle corde.
0: Eh già, avete colpito nel segno,
1: esatto.
0: Grazie mille Loredana di essere stata con noi e buon festival allora.
1: Grazie mille a te e vi aspettiamo.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Torniamo a parlare di uno dei festival a cui sono più affezionato, perché, boh, non so, dentro di me quando arriva questo festival vuol dire un po' che sta per iniziare l'estate, no? E sto parlando del A Forest Festival, festival che si svolge già per il posto dove si svolge, ovvero il Palazzo Cigola Martinoni a Cigola, a Brescia. È meraviglioso, se già ci siete stati sapete di cosa sto parlando. E poi è un festival che, insomma, ha raccolto un po' il testimone da quello che era il No Silence, che si svolgeva lì. Quando sarà? Sarà il 5, il 6 e il 7 di giugno, quindi proprio alle porte. C'è una bill veramente incredibile e noi siamo in collegamento telefonico con Carlo Doninelli per parlarne. Ciao Carlo, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie per l'invito. Eccoci qua.
0: Allora, altro anno di Forest Festival. Per chi si fosse perso le puntate precedenti, raccontaci un po' che cosa succederà e cosa si può trovare in questi tre giorni al parco del Palazzo Cigola Martinoni a Cigola.
1: Ecco, sì, come giustamente stavi dicendo, sì, la situazione che offre, diciamo, il nostro festival è molto... È una sorta di salotto all'aperto, come abbiamo già detto altre volte, perché abbiamo questi divani dentro nel parco davanti del palazzo di Cigola Martinoni, che è questa villa del Settecento che dietro a questo parco, in cui mettiamo il palco e abbiamo tutta la zona delle bancarelle, zona cibo, perché Cigola in Festa era una rassegna che durava tutta l'estate, che offriva diverse cose di vario tipo, quindi loro sono molto molto organizzati come chi è venuto ai nostri festival già lo sa. Ecco, questo è il quinto anno che facciamo. Se vuoi, che non lo so, facciamo un piccolo excursus.
0: Ma sì, volentieri. Facciamo un piccolo excursus sulle band che avete chiamato quest'anno, perché come sempre voi siete molto attenti a chi chiamare, siete andati a beccare gruppi anche di caratura internazionale.
1: Esatto, diciamo che ti ringrazio, questa è una cosa che io, come sai, ci tengo molto, e quest'anno abbiamo fatto delle scelte anche diverse dagli altri anni, perché qualcuno di noi voleva togliersi dei desideri, si può anche dire, metterla giù così,
0: certo.
1: Perché abbiamo sempre... mantenuto, diciamo, un'identità del nostro festival che, se vuoi, poteva essere anche conseguenziale a quello che era il No Silence, quindi quello che poteva essere tutto quello che rientra nell'indie, rock, folk,
0: sì, post-punk,
1: tutto quel grande calderone che comprende l'indie, in cui, esatto, ci sono dentro tutte queste genere di cose, ma senza mai sfociare in cose un pochino più spinte metal o queste cose qua, nonostante, sai, anche gente che dentro nel nostro collettivo ha dei progetti anche un pochino più estremi, diciamo,
0: direi proprio di sì. Sì, assolutamente,
1: ecco. Però infatti, però, appunto, ci stavo dicendo, quest'anno il venerdì abbiamo deciso di far suonare Gizu in Headliner, che sono una band di Roma, penso che sono una delle band più conosciute in Italia in un certo ambito di musica, anche se non è prettamente metal, ma comunque
0: sfocia spesso nel metal, sì.
1: Metal, tra il noise e comunque sicuramente è una musica, chiamiamola, pesante, ecco. E è uscito il disco nuovo, è veramente un bel disco, è stato anche accettato dalla critica in maniera molto positiva, nonostante avevo delle remore a riguardo, perché comunque la situazione che abbiamo noi come dire, abbiamo tante famiglie che vengono al festival, non volevo che la cosa fosse troppo ostica, alla fine mi sono deciso a farli comunque, ecco, però anche perché, come dicevamo prima, qualcuno di noi voleva togliersi il sassolino dalla scarpa e quindi abbiamo deciso di fare una seratina un pochino più spintarella, diciamo.
0: E io sono molto contento per questo, perché sai che i miei ascolti sono più vicini agli Zoo, anche se ascolto un po' di tutto, però quando ho visto Zoo ho detto però molto bene, tra l'altro assieme a loro, perché voi state molto attenti anche alla scena locale,
1: certo.
0: di Brescia, ma non solo, anche di Mantova e insomma tutte le zone, e avete fatto un bel trio per venerdì 5 di giugno, perché assieme agli Zoo ci saranno i Meteor e i Submit.
1: Esatto. Meteor sono una band che c'è da oramai quasi penso 20 anni, comprende due dei nostri elementi che sono Andrea Cogno e Beppe Mondini. Andrea Cogna la chitarra e Beppe Mondini la batteria, che Beppe penso sia la sesta volta che sta suonando, perché con i vari progetti,
0: certo,
1: ha già suonato tutte le salse possibili, e fanno questo anche, ecco, diciamo che sono affini come genere, nel senso che non si possono inserire prettamente nel metal, ma è comunque una musica che ha degli elementi del metal, dell'hardcore, fanno dei pezzi che durano non più di un minuto e mezzo, senza voce, è un progetto che io con loro mi sento sempre di dire che è una sorta di concerto in corsivo, visto che fanno concerti che non superano la mezz'ora e hanno questi pezzi velocissimi, e quindi, così. Però diciamo oramai sono una realtà consolidata, perché ci sono da tanto tempo.
0: Assolutamente, sì. Poi chi ci ascolta li conosce bene, perché ogni volta che fanno uscire qualcosa li sentiamo, quindi sappiamo bene chi sono i Meteor. E mentre i Submit, che sono di Mantova?
1: Sì, Submit sono di Mantova, sono dei ragazzi che conosciamo da tanto tempo. Dovevano aver già suonato con noi qualche anno, 2 anni fa,
0: sì,
1: nel 2023, ma è stata la data che è stata annullata. L'unica data che abbiamo annullato, diciamo, nel corso del tempo a causa del meteo, e quindi ho fatto in modo di trovare la situazione più consona, diciamo, per inserirli, e volendo vedere quest'anno è ancora più adeguato come bill, diciamo, inseriti.
0: Assolutamente.
1: Loro sono di Mantova, appunto, fanno questo noise rock, se vogliamo più con riferimento agli anni 90, vivo sono bravissimi, infatti ho visto che il nuovo album è stato anche ben riconosciuto dalla critica, addirittura è entrato nelle playlist di fine anno di alcune riviste italiane, webzine eccetera, e quindi sono molto molto contento per loro, perché se lo meritano, dal vivo sono veramente disinvolti, bravi, hanno un suono bellissimo, mi piace proprio il loro atteggiamento, spero che possano proseguire ed avere un buon futuro, perché se lo meritano.
0: Esatto.
1: E come dicevi giustamente anche te, ci tengo tanto anche per gli altri band di cui ti parlerò prima, a questa sorta di scouting, quindi di dare la possibilità alle band che hanno dei prodotti che secondo noi hanno un valore
0: artistico,
1: aggiunto, artistico, sì, che in quel momento lì deve essere riconosciuto, deve essergli dato spazio. Per me è una cosa fondamentale, diciamo, dentro nel nostro, in quello che è il progetto della Forest Festival.
0: Esatto, sì, avete sempre avuto questa politica, io ho sempre apprezzato, e non solo io, comunque tutti quelli che vengono al festival, ma anche perché siete stati bravi in questi anni, a mio avviso, che è un po' brutto forse da dire, però è così, secondo me, a educare il pubblico, no? Cioè, chi viene al Forest Festival è gente curiosa, cosa che non è così scontata nel panorama musicale italiano di oggi. Essere curiosi e andare a dire: ok, questa band dicono che sia brava, io non li ho mai sentiti, andiamo a sentirli. Perché spesso mi è capitato di notare che la gente arriva presto al Forest Festival in modo da ascoltare anche proprio le band in apertura. Non è un festival dove le band di apertura suonano davanti a 5 persone e poi si fa il pienone con gli headliners, no? Spesso e volentieri anche le band di apertura hanno un folto pubblico sotto. Sarà che se arrivi presto mangi bene, perché insomma, cosa non da poco al vostro festival, si mangia molto bene a prezzi comunque umani, però è un dato di fatto, spesso e volentieri anche le band di apertura possono godere di un folto pubblico sotto il palco, e questo è un valore aggiunto, secondo me. Siete stati molto bravi voi nel corso di questi anni proprio a educare la gente a questo. Fosse dappertutto così, sarebbe molto bello. Andiamo avanti, andiamo a sabato 6 di giugno, dove arriva la prima delle due band statunitensi, Packaging.
1: Ti ringrazio per quello che hai detto, comunque, apprezzo molto.
0: È la verità, Carlo, è così. È
1: no, apprezzo molto. Ti ringrazio, è una cosa che, come sai, ci teniamo. Allora, veniamo ai Packaging. I Packaging sono un progetto di Seattle, sono un duo che dal suo disco ha un approccio, nel senso, allora, se si ascolta il disco, va dalla psichedelia al synth pop, se vogliamo, ma poi nella resa live, per questo poi è il motivo per cui mi sono deciso, perché ho visto poi dei video live, se si può dire, sei su quelle radio che fanno diventare famosi i gruppi, non so se si possono menzionare.
0: Sì.
1: Che ormai è diventata una cosa che ha sfociato proprio ha dilagato con i Gindy e Prontrin, queste cose qua. Che quindi ho visto il live su KXP e l'approccio è completamente diverso, perché sono una band di 4 persone e fanno una resa live, è molto più rock, folk, psichedelico, sembra una cosa tra Kurt Weill e qualcosa di più folk, diciamo, ecco. Sono veramente molto bravi, mi piacciono molto, dal vivo penso che facciano una cosa veramente di qualità.
0: Ottimo, e anche questi sono tutti da ascoltare.

0: che è un cantautore inglese freak folk, si diceva qualche anno fa, o adesso si dice weird folk, ma sono veramente, ha un suo carattere ben definito. Insomma, se devo dare dei riferimenti del passato, sicuramente ho sentito parlare nelle varie recensioni Nick Drake e Tim Buckley, ma secondo me non è una cosa così affine, cioè, anzi forse anche sbagliato, perché comunque è fuorviante. Secondo me, se vogliamo proprio avvicinarsi a quello che fa lui, nel passato, se devo dare dei nomi, potrebbero essere quelli di Kevin Ayers,
1: okay,
0: di Soft Machine con il suo, la sua carriera solista, oppure da parte solista di Syd Barrett, se vogliamo dare un senso alla direzione che ha questo artista. Come vedi, mi ha dato da pensare.
1: Certo, certo, assolutamente. Allora, siccome il tempo stringe, dobbiamo andare un po' più veloci. No, non ti preoccupare, andiamo a domenica 7 di giugno, ultimo giorno del Forest Festival, ci si sposta a Brooklyn con i Punch Love.
0: Punch Love sono una band di, appunto, New York, di quattro elementi, shoegaze nel modo più classico del termine, alla ride, se vogliamo, questo genere di cose qui, ecco, non è tanto forse il mio genere, però ho visto che sta conoscendo una stagione buona questo genere di musica, anche di pubblico sono c'è molto interesse, ci sono anche delle band italiane che hanno un buon seguito, eccetera. Li abbiamo chiusi praticamente nell'immediato, è stata forse la prima cosa che abbiamo chiuso, e penso che dal vivo avranno un suono bellissimo. Ho provato a ascoltare i dischi, sicuramente sarà una bella chiusura,
1: assolutamente. Sì, poi sono adatti. Sono proprio adatti, secondo me, proprio a chiudere il festival loro, il loro sound. E prima di loro avete chiamato Alessio Lonati.
0: Forse la cosa più pop che ho fatto nella mia vita.
1: Certo.
0: Come al Forest Festival, però devo dire che è molto bravo. Dopo, tu appunto lo conosci.
1: Sì, beh,
0: è un
1: comunque
0: personaggio che ha lavorato con
1: Jennifer Gentle, Ionic Sound, esatto, le Case del Futuro, insomma, di esperienza ne ha fatta tanta.
0: Esatto.
1: Però secondo me è arrivato proprio a una maturazione artistica adesso che spicca molto.
0: Sì. No, sono d'accordo, ha anche un timbro vocale molto interessante, e non mi dispiace, nonostante appunto questa sua vena pop molto presente, inserirlo, anche se non, magari nel bill non era proprio così azzeccato, però alla fine non è neanche distorce nemmeno più di tanto, quindi la
1: certo,
0: cosa secondo me ci stava alla grandissima. Ed era giusto dargli spazio quest'anno.
1: Assolutamente. Allora, ecco, devo chiederti un'altra cosa. La locandina, certo, è come sempre bellissima. È un'illustrazione bellissima. E a chi vi siete affidati?
0: Quest'anno siamo tornati alla regola del fumetto, come abbiamo dalla quale siamo partiti all'inizio del nostro festival. E il disegnatore è Andrea Zagna, in arte Zagan, che lui fa fumetti appunto, ma anche tatuaggi.
1: Sì, è bravissimo. Ed è il chitarrista, tra l'altro, dei New Dress, tra le altre,
0: esatto,
1: cose. Suona anche lui, quindi.
0: esatto. Poi è anche collaboratore di vostro, del Paico.
1: Sì,
0: conoscerai benissimo.
1: Lo conosco molto bene, assolutamente, è bravissimo.
0: Insomma, era da anni che ne parlavamo io e lui di fare questa cosa, e appena ne abbiamo parlato mi aveva dato una botta iniziale, che la cosa che gli ho detto dopo 5 minuti è stata: è la botta iniziale più bella che abbia mai visto,
1: ecco.
0: È veramente bravo, poi comunque è stato anche velocissimo, ci siamo capiti al volo. È stato un piacere lavorare con lui, veramente. Poi ha anche fatto una nuova veste del nostro logo con il nastro delle cassettine.
1: Sì.
0: Questa cosa mi è piaciuta un sacco. Insomma, ci saranno anche delle magliettine che riporteranno parte del.

0: del suo design, quindi
1: Fantastico.
0: ecco, io sono molto soddisfatto anche di questo, anche se è un po' cupa, quest'anno sembrava che la gente diceva che non capivano bene che cosa fosse, ma
1: È
0: secondo
1: più cupa
0: me
1: del solito, è vero, ma a me piace
0: sì,
1: tantissimo, cioè, è proprio
0: però è
1: bella.
0: bella,
1: Sì.
0: sì,
1: Allora,
0: è un po'
1: sì,
0: più punk.
1: assolutamente. Allora, Carlo, io ti ringrazio per questa bella chiacchierata che purtroppo il nostro tempo è alla fine. Ricordiamolo ancora, Forest Festival 5, 6 e 7 giugno al Parco del Palazzo Cigola Martinoni a Cigole, questa quinta edizione che vedrà Zoo, Meteor, Packaging, Punch Love, Nicktea, Lone River e Submit. Davvero da non perdere perché è un festival in un luogo meraviglioso, l'ingresso è libero e si mangia veramente molto molto bene e si beve anche molto bene perché comunque voi state molto attenti anche a chi diciamo a chi mettere a mescere possiamo dire bevande e quant'altro. C'è qualcos'altro che dobbiamo aggiungere a parte le bancarelle che
0: Visto
1: abbiamo
0: che
1: già
0: l'hai accennato
1: detto?
0: adesso, ti dico che per il quinto anno oramai il nostro Brothers è entrato anche lui nella crew, si può dire che è Nicola del 1585 DCS che verrà col suo furgone, ecco, quindi visto che l'hai accennato, giustamente è giusto dargli spazio perché è parte della crew, anche lui.
1: Assolutamente. Va bene Carlo, grazie mille per questa bella
0: Grazie a te.
1: chiacchierata e buon festival, davvero 5, 6, 7 giugno torna il Forest Festival da non perdere. Grazie ancora e a presto.
0: Ciao a tutti, grazie, ciao.
1: Allora, ringraziamo Carlo per questa bella chiacchierata. Ci siamo dimenticati di dire due cose, però, che sabato gli Eyes Be Quiet presenteranno il loro disco con un'intervista alle ore 19 per questo evento organizzato dall'RCD Mairano, mentre domenica, sempre alle 19, ci sarà la presentazione di Ormond Bar, il nuovo graphic novel di Stefano Alghisi. Con concerto annesso delle sirene di Alghisi, appunto. Questo invece è un evento organizzato dall'Arci Casa del Popolo Cremlino di Borgo San Giacomo. Prima di questa intervista, magari vi sarete chiesti che canzone abbiamo ascoltato. Era Bug in the Cake, brano contenuto nell'album di debutto che si chiama Be Sweet to Me di Violet Grohl. Sì, la figlia di Dave Grohl. E ci salutiamo perché questa puntata di Weekenders è giunta alla fine con un altro brano tratto da questo album, Pool of My Dreams. Io vi ringrazio. Grazie per essere stati all'ascolto, restate lì che tra poco arriva un'altra puntata di Saltando lo Squalo. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao!

0: Dad, I love that you're here, but I don't need you to check on me.
1: I just want to help.
2: I know you're going through something with your marriage.
0: Casey? Everybody knows. It's like a fishbowl. That guy knows.
1: He doesn't know.
0: Excuse me. You know that my husband left me for a grad student, right?
1: Yes.
3: What can I do for you, Greg?
1: I'm here to make sure that Kay's job is safe.
3: She burned down the faculty house.
1: It was an accident.
3: She also assaulted a professor.
1: I still love you.
3: Ow!
1: That was on purpose.
4: You're a best-selling author parents have actually heard of. We really could use your help.
1: In the book, Rooster had sex a few times.
5: 16 times.
1: Oh, good. You counted.
5: 17 if you include the oral sex.
1: Have to include that. Yeah, let's include it.
6: Look, we all mess up. But at our cause, we are all good people.
7: You are a bad person, and I hate it.
1: Hey, Rooster.
8: Oh, hey there.
9: The kids call you Rooster?
10: Some of the kids think I'm kind of like my character.
7: Nice washboard.
9: Are you okay?
7: Anytime Katie has a problem, I swoop in. But I can't fix this.
9: I'm not Rooster.
7: This is college. You can be the Rooster if you want.
9: Hey, Sailor.
10: Cock a doodle doo.
11: I don't think it's a good idea.
12: Oh, guys, come on.
1: I am not going to succumb to peer pressure.
12: Let's go. Come on.
1: All right. All right. All right.
3: We do hard things to make ourselves stronger.
4: But it can't continue unless you put some gasoline on the fire.
12: Crush it, Rooster!
1: I'm gonna crush it!
7: Shh. Nobody spoke it.
12: Oh, shit. I'll chase off!
11: Okay, you go.
7: Did she say how long to wait? Because I think we are supposed to start.
1: Oh, all right.
10: Nice mustache, jerk. I can hear you.
1: Yeah, I know. No, I didn't. I'm sorry.
13: Ed eccoci arrivati a una nuova puntata di Saltando lo Squalo. Ciao Manuel.
14: Ciao Simone, ciao belle persone.
13: Allora, se siete stati attenti, avrete capito che parliamo di una comedy oggi.
14: Oggi sì, un comedy, una comfort comedy,
13: comfort
14: potremmo
13: comedy.
14: Addirittura dire. La voce inconfondibile che si è sentita di Steve Carell. Come si fa a non volergli bene?
13: Come si fa a non volergli bene? È uno dei miei attori preferiti.
14: Che ha dimostrato ampiamente di saper fare tutto.
13: Tutto.
14: Veramente.
13: Sì, tutto. Io lo ricordo nei panni del generale Nerd in Space Force, serie che veramente io non capisco perché sia stata cancellata dopo due stagioni. Era meravigliosa.
14: Era cambiata l'amministrazione, non c'era più materiale.
13: Esatto. E vabbè. Quindi qua lui è proprio il protagonista. Tra i protagonisti.
14: Qui è praticamente il protagonista, nonché il personaggio intorno al quale ruota il titolo della serie, che è Rooster.
13: Rooster, non la canzone degli Alice in Chains.
14: No, che non è nemmeno nella colonna sonora, incredibile.
13: Chissà.
14: Beh, scelta comunque sarebbe stata banale, dai.
13: Sì, effettivamente un po' didascalica. È vero.
14: Stiamo parlando di una serie uscita quest'anno, iniziata l'8 di marzo per 10 episodi su HBO. Sono una mezz'oretta d'episodio, quindi adesso che è uscita nella sua interezza in tutti i 10 gli episodi, qualche serata proprio di quelle che passano
13: piacevole.
14: Bene, ti senti bene dopo averla guardata. Scritta da Bill Lawrence.
13: Vabbè.
14: Fra Ted Lasso, Shrinking, il sequel di Scrubs e tutto, direi che mi sembra abbastanza impegnato nell'ultimo periodo.
13: Sì, abbastanza. Lui comunque Scrubs ci ha lavorato anche sulle prime stagioni, quindi è una garanzia.
14: È roba sua. Spin City, cioè. Pure, che non ho mai visto purtroppo.
13: Esatto, nemmeno io. Beh, ci potremmo... Sono tutte cose recuperabili.
14: Beh, durante l'estate avremo del tempo, forse, la notte, anziché dormire, guarderemo anche Spin City,
13: esatto.
14: E magari ne parleremo qui.
13: Bene, quindi garanzia, lui assieme a un altro, però vedo Matt Tarsis, che non conosco.
14: Nemmeno io, a dire la verità, non so cosa
13: abbia fatto. Vado a ricercare.
14: Bravissimo, fai quello che non ho fatto io. Abbiamo un cast comunque già di gran livello e alcuni volti più giovani e meno conosciuti a fianco di due giganti che sono appunto Steve Carell nel ruolo di Greg Russo, il protagonista, e John C. McGinley, il presidente del college, Walt. John C. McGinley, per chi non lo sapesse o avesse vissuto sotto una roccia, è famosino, conosciutino, per essere il dottor Cox in Scrubs. Quindi direi che anche qui Bill Lawrence è andato sul sicuro con gli attori da contattare.
13: Sì. Beh, capita spesso quando ci si trova bene in squadra, perché cambiare, voglio dire, no? Allora, Matt Tarsis non ha fatto tantissime cose, ma ha fatto Scrubs.
14: Ah, ecco.
13: Nel 2001, poi ha fatto Sports Night, che non... e appunto Rooster. Per adesso su IMDb c'è solo questo.
14: Ah, ecco, infatti non ha nemmeno una pagina Wikipedia, quindi...
13: No, esatto.
14: Chi sei? Però evidentemente è un altro che sa il fatto suo, se Bill Lawrence ha voluto collaborare con lui, e quello che ho visto in Rooster è veramente notevole. Sempre nel cast abbiamo poi Danielle Deadwyler nel ruolo della professoressa Dylan Shepard, una professoressa di letteratura inglese nonché poetessa. Charlie Clive nel ruolo di Katie Russo, la figlia di Greg. E Lawrence Tsai nel ruolo di Sunny, che è una studentessa laureata che ha una relazione con il marito di Katie, che è Archie, interpretato da Phil Dunster, un insegnante di storia russa, storia e letteratura russa, fastidiosissimo, egoriferito, britannico al midollo.
13: Ok.
14: Veramente un personaggio terrificante. Tra l'altro poi sentiremo la sigla, l'opening, è stato scritto niente e di meno che da Michael Stipe e Andrew Watt, e anche lì, come stavano dicendo off mic prima della trasmissione, ne ha centrata un'altra.
13: Sì, non sbaglia un colpo,
14: Cioè, ogni volta che sento la voce di Michael Stipe che ha fatto qualcosa o da solo o con gli R.E.M., non c'è un pezzo brutto, è incredibile, voglio bene a quell'ometto che davano per spacciato molti anni fa, tra l'altro.
13: Sì, esatto, è vero. Beh, è iniziata molto bene questa serie, nel senso che vedo che a meno di un mese dalla sua messa in onda è stata già rinnovata per una seconda stagione.
14: E siamo tutti molto contenti.
13: Quindi, perché va bene.
14: Posso spoilerare in anticipo, spoilerò la puntata nostra, non la serie, subito, stavolta. Meno male che ci sarà una seconda stagione, la volevo proprio questa volta.
13: Ok.
14: Non c'era motivo per chiuderla.
13: Ok.
14: E fortunatamente non è Netflix, dobbiamo dirlo, e quantomeno le cose belline le rinnovano come si deve.
13: Sì.
14: Ma Rooster... Cujalet.
13: Esatto, cos'è Rooster?
14: Di cosa parla? Rooster in realtà è il nome del protagonista dei romanzi scritti dal personaggio di Carrel, che Greg Russo. Greg è un famoso scrittore di romanzi da spiaggia, quei racconti leggeri, comunque di gran successo commerciale editoriale. E Rooster è questo investigatore privato fico con una frase ad effetto che ha tutte le donne che può desiderare, insomma il classico maschio medio, proprio che si sente che arriva dalla penna di un autore non giovanissimo, insomma è un personaggio un po' datato se stiamo a vedere, e di cui sappiamo veramente poco perché viene esplorato pochissimo il personaggio Rooster in sé all'interno della serie. Abbiamo qualche accenno qui e là. Greg naturalmente è l'esatto opposto del personaggio, è un uomo sulla sessantina, impacciato, che sta facendo ancora i conti col divorzio avvenuto 5 anni prima, non riesce a superare, ancora vive non struggendosi nel ricordo della moglie, che poi vedremo anche dell'ex moglie, ma comunque non riesce ad andare avanti, rimane lì, fisso la sua vita in una stasi. Vive vissuto in Florida, sta in giro.
13: È un po' depre.
14: Sì, l'unica cosa che fa è scrivere. Scrivere romanzi e novelle, si può dire, e niente di più. Greg viene quindi invitato dalla professoressa di letteratura inglese Dylan a tenere una conferenza al Ludlow College of Liberal Arts nel New England, in cui dovrebbe parlare agli studenti e alle studentesse della sua serie di racconti da spiaggia. Greg principalmente accetta solamente per poter stare vicino alla figlia Katie, docente di arte allo stesso college, il cui marito e collega professore di storia russa Archie l'ha lasciata per la studentessa, per Sunny.
13: Una studentessa di quel college.
14: Una studentessa del college, come nella miglior tradizione effettivamente, quindi ci sono al solito mezzo scandalo all'interno, sai come funziona, gli adulti, gli studenti sono comunque adulti con tutto quello che ne consegue. All'inizio Greg dice, ma no, vabbè, che cacchio vengo a fare, sono un autore che non c'entra nulla con un'università, con un college, e invece ce la fa e si presenta nell'aula magna a parlare del suo ultimo romanzo davanti a una platea di giovani che fanno notare che potrebbe essere problematico il personaggio di Rooster. C'è una delle ragazze che è spettacolare, che è femminista, e quindi fa notare, come abbiamo sentito anche nel trailer, che ci sono 16 scene di sesso all'interno, 17 se si conta quello orale all'interno dell'ultimo romanzo. E quindi parla anche della rappresentazione femminile un po' stereotipata e un po' macchiettistica, come viene messa, mettendo in crisi Greg naturalmente. E questo porterà anche a diverse cose interessanti durante lo sviluppo della serie. All'inizio Greg appunto parla la cosa, e il suo obiettivo principale, come abbiamo anticipato, è convincere Katie a parlare con l'ex marito, con Archie. Quindi lei si reca a casa di Archie e lì scopre da lui che Sunny è incinta, proprio per mano dell'ex marito.
13: Aia!
14: Esatto, anche qua il più classico, la più classica delle sì. storie. Katie naturalmente la prende bene, molto bene, manda l'uomo fuori di casa nonostante fosse casa di Archie, okay. arrabbiatissima, e dopo un iniziale scoramento Katie si vendica bruciando nel caminetto la cosa più preziosa che ha Archie, una copia prima edizione del romanzo di Lev Tolstoi, Guerra e Pace.
13: Porca miseria.
14: Così, una cosa che lui cioè, adora, avrà più certo. della sua stessa moglie, che dice di amare molto.
13: Perché lui è un docente di letteratura russa.
14: Storia e letteratura russa, ma...
13: E aveva una prima copia di... No.
14: Che si è esposta proprio su un leggio
13: certo,
14: aperto.
13: Una teca, immagino,
14: Il posto d'onore. Lei ha capito che ci teneva molto a quello.
13: Sai com'è.
14: E giustamente cosa fai? Glielo bruci. Se non fosse che la canna fumaria era chiusa, non riesce che ti a riaprirla. No. Quindi niente, si brucia tutta la casa.
13: Ok.
14: Chiaramente viene distrutta dalle fiamme, cerca di controllare la cosa, ma è carta leggera, comincia a svolazzare i vari tizzoni ardenti, i tappeti pigliano fuoco subito.
13: Può succedere, ho appena fatto il corso antincendio, rischio elevato livello 3. Effettivamente può succedere.
14: Quindi tu sei maestro di fuoco ormai?
13: Sì, sì, sì, sì. È una cosa che può succedere. Se accendete il camino e non aprite...
14: Controllate prima se la canna fumaria ha tiraggio.
13: Esatto, esatto. Lo puoi fare con un semplice accendino o un fiammifero e vedi subito se la fiamma va in su.
14: Se il fumo va in su anche. Ecco. Vabbè, ecco, facciamo anche un servizio di pubblico.
13: Davvero,
14: ma quanto, ma quanto siamo belli.
13: Esatto, esatto.
14: Vedi, imparate quello. Non c'è la musichetta The More You Know.
13: Se vuoi c'è quella di Reeducation Channel,
14: va benissimo. Accettiamo, mi sembra più in linea col nostro target.
13: Sì, probabilmente sì. Quindi niente, una delle ultime copie presenti al mondo di Guerra e Pace di Tolstoi, prima edizione,
14: va
13: in fumo insieme a tutta la casa.
14: Sì, sì, okay. Sì, viene proprio distrutta alla base la casa completamente, cioè, presumo che una fornita libreria oltre a quel volume.
13: Sì, ok.
14: Quindi Greg raggiunge Katie vedendo il fumo arrivare dalla casa, sa che abitava lì, e arriva dopo una serata in cui era fuori con la professoressa Dylan. Greg, professoressa di cui ha rifiutato le avance in maniera molto goffa e impacciata, ma lui incredibilmente ha rifiutato le avance di questa docente che pare molto interessata a lui, ma declina gentilmente. Incredibile, è un personaggio molto dolce comunque.
13: Lui ha ancora in testa la ex moglie.
14: Non ce la faccio, comunque sia, non credo di essere in grado, non me la sento. Beh, arriva da Katie, la guarda e dice: che è successo? Hai bruciato la casa? No, non sei stata tu, non sei stata tu. Arriva la polizia che ti dice: no, sono stata io. Proprio non
13: nega nulla. Si autodenuncia subito.
14: Sì, sì, sì, sì, sì, naturalmente, non nega nulla. Chiaro, a causa di questo piccolissimo incidente, non voluto, perché non era assolutamente voluto, il ruolo di Katie all'interno del college viene messo a rischio, decide di rassegnare le dimissioni per salvare un po' la faccia. Greg cerca di farle cambiare idea, ma pare non sentire ragioni. Quindi l'uomo cerca di convincere Walter Mann, il presidente del college, che è meraviglioso, interpretato da McGinley, e cerca di convincerlo a ridare alla figlia il proprio lavoro. Walt accetta la proposta di Greg a una sola condizione: che Greg stesso rimanga per un intero semestre come writer in residence, come scrittore in residenza, quindi che alloggi nel campus per l'intero semestre
13: e sta lì a lavorare praticamente, a scrivere.
14: Esattamente, si iscrive, tiene un laboratorio di scrittura per gli studenti e le studentesse e altre attività, si ritrova poi anche a fare il coach della squadra di hockey a causa dell'alcolismo
13: del vero coach
14: alcolismo non riabilitato del tutto effettivamente, okay. Perché rientra dal rehab ma è ancora strafatto bellissimo, e cerca di picchiare gli atleti e cose del genere.
13: Ok.
14: Personaggio molto discutibile e molto divertente, il coach. Quindi Greg, vabbè, che deve fare? Accetta naturalmente il ruolo per amore verso la figlia, ma decide di non dirle nulla. Dice al termine della prima puntata, praticamente, dice: vabbè, io me ne vado, ci vediamo, addio. E niente, ci vediamo lunedì mattina nel campus, e si chiude. Proprio così, senza darle ulteriori spiegazioni. Da qui quindi vediamo gli sviluppi riguardo la sua permanenza al college, l'evoluzione delle vicende di Katie, Archie e Sunny, un classico tira e molla romantico, un triangolo amoroso con personaggi ben delineati, e vediamo anche le storie di alcuni dei ragazzi con cui Greg stringe un fortissimo legame. E il tutto, tutto questo farà da contorno sulle vicende del college stesso, che oltre che ad essere una location in cui si svolgono gli eventi, diventa in un certo senso anche il protagonista vero e proprio della serie, perché ci sono i cambiamenti, il preside di facoltà che subisce un incidente a causa dei 3 pacchetti di sigarette fumate ogni giorno, anche mentre fa allenamento, giustamente, ci sono dei piccolissimi problemi,
13: sì.
14: Quindi si pensa che possa esserci un avanzamento verso il futuro, un'evoluzione della facoltà, e succedono cose, diciamo, succedono molte cose, è molto molto divertente, molto carina. Ma io direi,
13: andiamo ad ascoltare la sigla?
14: Eh sì, dai.
13: Eccola qua.

0: Eccolo qua, quindi I Played the Fool, questo è il brano scelto come sigla, ovviamente dura molto meno, la sigla
1: sì,
0: dura pochi secondi, però era bello ascoltarla tutta, una bella canzone, Michael Stipp.
1: Una volta che abbiamo un pezzo bello, sono sempre contento quando fanno le versioni estese.
0: Assolutamente,
1: delle
0: assolutamente.
1: Per qualche motivo sono sempre stato un fanatico del sentire le versioni estese perché... Vale la pena,
0: assolutamente sì. È un po' come quando esce il singolo di un album e poi scopri che l'album contiene dei tesori anche più belli di quella canzone scelta come singolo.
1: Merce rara ultimamente, però
0: sì, anche quello è vero, però era così una volta. Va bene, allora torniamo a Rooster.
1: Della trama non voglio dire molto altro, anche perché è abbastanza semplice da quel punto di vista, non ha grandissime twist di trama. Come ho detto, è una
0: confortevole,
1: è la comfort zone della televisiva, credo, perché non l'ho ancora vista, un po' come Ted Lasso, si può, da quello che ho sentito dire.
0: Ted Lasso è meravigliosa, io ho visto le prime 3 stagioni, è fantastica veramente, fa ridere, fa emozionare, è proprio Bill Lawrence, non c'è niente da fare, è proprio il suo marchio è quello lì, riesce a far ridere ma anche a far emozionare, a far riflettere.
1: Come dicono su Facebook, quello di una certa età fa ridere ma fa anche riflettere, ok?
0: Certo, esatto, sì, è così.
1: Abbiamo una certa età. E anche questa volta Bill Lawrence, possiamo dire tranquillamente che riesce a creare una piccola gemma della TV. È una comfort comedy che non ha pretesa di portare grandi messaggi universali sui temi profondi, eppure riesce ancora una volta a non essere banale. E qui secondo me capisci tutta la qualità della scrittura, pur mantenendo una struttura semplice, perché ci vuole un niente allo scadere nel guerra brutto o sì, cose sì, di questo
0: sì.
1: genere.
0: Dici no alla droga, quella roba,
1: quelle robe stucchevoli da fiction Rai, proprio della peggior specie. E qui posso almeno, poi magari mi smentirete, secondo me non risulta mai banale. Poi Steve Carell, io come ho già detto ho un'opinione viziatissima già da The Office, dalla fine della prima stagione, non il primissimo The Office, che capisco sia difficile da digerire. Superate la prima stagione o partite direttamente dalla seconda, fatevi questo regalo, vi prego.
0: È un po' come Breaking Bad, capisco che la prima stagione sia un po' ostica,
1: quella è fondamentale per la trama,
0: sì,
1: anche
0: serviva perché cioè, vabbè, quelli che si fermano alla prima stagione dicono che schifo Breaking Bad, dico mi spiace per te,
1: veramente ci sto provando con chiunque,
0: mi dispiace per te, però un po' ti invidio perché un giorno magari gli darai un'altra possibilità e la potrai vedere per la prima volta e
1: quella
0: dirai,
1: è Better Call Saul di conseguenza,
0: esattamente, e dirai ero proprio scemo, effettivamente avevano ragione i miei amici che mi rompevano le palle per dirmi no aspetta guardala ti prego,
1: mi fa ragione quei signori in radio a dire
0: esatto,
1: quelle cose,
0: esatto, non fermatevi alla prima stagione ragazzi, e specialmente se dietro alla serie ci sono nomi come Bill Lawrence per esempio,
1: o Greg Daniels
0: perché può essere che vi stiano facendo una zuppa, ma se vi stanno facendo la zuppa c'è un motivo perché poi questa zuppa diventerà buonissima, quindi abbiate pazienza e
1: diventa una di quelle zuppe centenarie che vanno per sempre,
0: esatto.
1: Sono ipersaporite con tante sfumature.
0: Esatto, è che c'è troppa roba, no? Ci sono troppe serie, c'è questa bulimia di serie, quindi come esattamente per la musica, adesso se non ti piacciono i primi 30 secondi tu skippi la canzone.
1: Che è un grosso problema, tra l'altro poi magari ne parleremo in una puntata dedicata su anche i cambiamenti tecnici che sono stati fatti nella realizzazione delle serie. A livello di regia, fotografia e scrittura, proprio per venire incontro, secondo me in maniera pessima, ha questa nuova tendenza di distrazione, purtroppo, di essere consumati come se fossero dei reel ormai, mamma mia.
0: Dovremmo chiedere l'opinione a René Ferretti.
1: Vabbè.
0: Secondo me potrebbe a Duccio Patanè. Bene.
1: Sì, siamo a quel livello ormai, ancora una volta è diventata la realtà, Boris.
0: Ai. Bene.
1: Poi, voglio continuare sul mio amore verso Steve Carell.
0: Continuiamo a parlare di Steve Carell, io lo adoro.
1: Visto in The Big Short?
0: No.
1: The Big Short?
0: No.
1: Bellissimo
0: no.
1: film, l'ho dovuto guardare 3 volte prima di iniziare a capirsi qualcosa perché è estremamente tecnico sulla questione della crisi del 2008.
0: Ok.
1: Quindi all'interno dei trader e così, e anche lì è meraviglioso. E poi vabbè, Little Miss Sunshine me l'ha fatto adorare ancora di più in un ruolo drammatico. in cui mostra veramente il suo spessore da late bloomer, si può dire, perché comunque è un attore che è cresciuto, è diventato grande tardi, con intorno ai 40 anni praticamente, con The Office e 40 anni vergine, appunto. Lì è stata la sua consacrazione e da lì non si è più fermato. Tra appunto Space Force, una settimana da Dio stessa, anche divertentissimo.
0: Eppure non ha preso tantissimi premi, io non mi spiego questa cosa qua, perché ha preso un Golden Globe nel 2006 per The Office come miglior attore.
1: Litigando solo con il creatore originale di The Office, di cui non mi ricordo più il nome.
0: Nemmeno io. Poi ha vinto
1: Ricky Gervais.
0: Bravo, esatto. Insomma,
1: in una scena bellissima durante i Golden Globes, sono stati meravigliosi.
0: Uno meglio dell'altro. Vedo che ha vinto lo Screen Actors Guild Award nel 2007 per il miglior cast per Little Miss Sunshine. E sempre nel 2007 anche per The Office, miglior cast per una serie comedy. Basta.
1: Per The Patient non ha preso nulla.
0: No.
1: Incredibile, anche lì è un ruolo notevole, forse ne avevo parlato nella scorsa stagione, non mi ricordo, quando interpretò questo psicoterapeuta incatenato da un paziente serial killer, bellissimo, recuperatevela, su FX, è uscita quindi su Disney e come sempre
0: si trova.
1: Nei mari dell'internet, tra le ciurme.
0: Bisogna navigare, esatto.
1: Beh, torniamo magari a Rooster, non facciamo una monografica su Carell, ma parliamo un po' anche del suo personaggio, e qui lo vediamo un personaggio che cerca di navigare nella vita, praticamente al meglio delle proprie possibilità, e sempre nel tentativo di fare la cosa giusta, spinto dall'amore verso la figlia Katie, e chiaramente finendo incasinando ogni situazione. Un genitore di mezza età, medio, che vuole quello che è meglio per i propri figli, per la figlia, ma in qualche modo comunque manda sempre tutto all'aria, perché per cercare di fare il meglio non tiene conto dei suoi desideri veri e propri. Qui cerca di la protezione. È un personaggio estremamente positivo e sotto certi aspetti, ma molto molto alla lontana, potrebbe anche ricordare il personaggio di Michael Scott in The Office. È cringe, è imbarazzante, anche come umor, fa i daddy jokes, le barzellette quelle classiche da padre di mezza età, ma è libero. È libero di essere se stesso in qualunque momento, quando va in giro con la sua adoratissima bicicletta elettrica, fa il rumore di una motoretta con la bocca, ad esempio. Non ha problemi a mettersi in situazioni imbarazzanti e dimostra una grandissima empatia verso chi gli sta intorno. Magari non si accorge subito, ma nel momento in cui si accorge diventa un'esplosione di amore e empatia verso gli altri personaggi intorno a lui. John McGinley. Allora, lo conosciamo appunto per il dottor Cox, un personaggio esplosivo e devastante che asfaltava tutto quello a cui gli si parava davanti, che Rooster spiega perché abbiamo visto molto poco il dottor Cox nella nuova stagione di Scrubs, proprio perché stava girando Rooster.
0: Ah, ecco.
1: Esatto, per il quale ha perso una marea di peso, perché è mezzo nudo per metà della serie praticamente. E in Rooster porta un personaggio esuberante e dosato, ma dosato. Comunque, a differenza del dottor Cox, ha una personalità differente, è estremamente eccentrico. E qua ora posso finalmente spiegare il motivo del titolo di questa puntata. La maggior parte molte delle sue scene si svolgono all'interno di una sauna, perché lui è fissato con la salute, con il mangiare sano, con il fare esercizio, e vive praticamente in questa sauna sul portico posteriore di casa sua, collegata a una vasca di ghiaccio per fare proprio il passaggio, certo, caldo-freddo. E una delle regole che è scritta proprio sulla porta della sauna è: la sauna è per i discorsi seri, per i discorsi profondi, per real talk. Proprio perché si è in un ambiente piccolo, poco confortevole per via del calore, e praticamente nudi. Quindi o parli con il tuo cuore in mano o non parli proprio. È molto interessante, perché vedi alcune scene in cui c'è Greg all'interno della sauna, ma è completamente vestito e sta per schiattare in terra. E anche altre con Sunny e con altri personaggi. La roommate di Sunny, che è estremamente cinica e interessante. E la cosa molto molto interessante è che Bill Lawrence ha chiesto a John McKinley proprio di rubare la sua realtà, la sua vita reale, per portarla sullo schermo e creare questo personaggio. È basato sulla sua personalità vera.
0: Fantastico.
1: E non solo, la sauna e la vasca di ghiaccio sono le sue, sono quelle di casa sua.
0: Ok, cioè hanno girato a casa sua.
1: È letteralmente il portico di casa sua quello.
0: Bellissimo.
1: È incredibile. Il presidente è un personaggio che fa citazioni continue di Teddy Roosevelt. Posso citare Teddy Roosevelt? No, e lo citerà comunque.
0: Certo.
1: Ce lo ficherà comunque dentro. Ma è un personaggio molto stratificato, di cui scopriamo i veri pensieri e qualche spiraglio della sua vita non in scene dedicate, ma ad alcune frasi aneddotiche buttate in mezzo ad altri dialoghi, il che lo rende eccentrico, misterioso e quanto divertente, veramente notevole. Poi le dinamiche tra Archie e Katie sono, come abbiamo anticipato, le classiche da serie TV, impreziosite dalle personalità dei due personaggi. L'uomo è fastidiosamente britannico, con un accento molto marcato, probabilmente appositamente marcato, pieno di sé vanesio, ma sullo schermo, nonostante la sua sgradevolezza, perché è veramente un personaggio di base negativo, niente, non può non essere divertente, anche perché è talmente oltre da quel punto di vista, in una interpretazione non sopra le righe, però un personaggio che va oltre, come è una personalità gigante, e quindi fa il giro e diventa...
0: diventa imbarazzantemente
1: divertente, si può dire. Mentre Katie è la rappresentazione di una millennial, classica millennial, alla ricerca di stabilità e sopraffatta dagli eventi, che però continua a portare una costante fiducia di base verso il futuro e cerca anche di avere la possibilità di fare scelte sbagliate in maniera consapevole. Quindi hai figlio, Katie, perché veramente da millennial quale sono non abbiamo avuto, abbiamo visto i migliori eventi degli ultimi 50 anni, credo, e quindi capiamo quanto può essere difficoltosa e ti può sopraffare la vita. Di contraltare, Sunny è fredda e logica anche nella sua idea di relazione romantica. Si vede, si nota nella serie che è molto legata ad Archie, lei ci tiene al rapporto romantico con lui, ma lo fa in un modo peculiare, a modo suo, sembra sempre molto distante. Come deve trattare le scelte su riguardo gli studi, gli stage di lavoro, tratta anche la relazione interpersonale con Archie e con tutti gli altri personaggi con cui ha a che fare. E da quello che ho potuto intuire, e qua vado veramente nell'interpretazione mia personale, che è un pochino di occhio sulla questione, modestamente, scusate, il suo personaggio mi sembrerebbe essere autistic coded, cioè rappresentato come una persona nello spettro. Ho avuto la mezza conferma da una frase che pronuncia Sunny in un episodio, in cui dice: non mi stai guardando negli occhi mentre mi parli, di solito quella è la mia caratteristica. Oltre naturalmente a tutto il modo di fare e i gesti che compie durante lo svolgimento degli eventi, il che comunque la renderebbe una rappresentazione non stereotipata. Grazie, anche qua un altro occhio di riguardo da parte di Lawrence, è sempre ben gradito, un'altra dimostrazione del suo tatto. Poi c'è questo gruppo di studenti del laboratorio di scrittura con cui Greg lega moltissimo, in particolar modo con Tommy Newton, che è un ragazzo un po' sfigatino, un proprio classico sovrappeso, con pochi amici, che fatica a trovare il proprio spazio all'interno sia del college che della vita vera, che sta per lasciare, Tommy sta per lasciare gli studi, ma Greg gli si affeziona particolarmente per svariati motivi, prima diretti e poi anche indiretti, e cerca di convincerlo a proseguire gli studi e recuperare i voti bassi. Di contro, Tommy e gli altri amici fanno vivere a Greg l'esperienza del college, perché lui non c'è mai andato. Lo chiamano Rooster perché lo identificano, credono che sia un fico come il suo personaggio, quando vabbè, però lo portano alle feste delle fraternity, cose di questo genere, si ubriacano malissimo, fanno esperimenti con le droghe tutti insieme, e instaurano un rapporto molto stretto e molto umano, naturalmente, molto fraterno ma anche paterno dal punto di vista di Greg.
0: Ma infatti, da quello che ho capito, perché la serie non l'ho ancora vista, mi sembra che uno dei punti cardine sia proprio il rapporto intergenerazionale, che arricchisce entrambe le parti.
1: Esatto, e c'è anche una, non voglio dire critica, però una presa in giro e la difficoltà, di contro anche la difficoltà del rapporto intergenerazionale con le diverse sensibilità. Ma qui ci arriverei tra un momento, prima metterei una bella canzoncina della colonna sonora che abbiamo visto essere di gran qualità.
0: Esatto, per esempio c'è Billy Idol con questa Eyes Without a Face.

0: Allora, teniamo in sottofondo Billy Idol perché, ridendo e scherzando, mancano meno di 5 minuti alla fine.
1: E quanto
0: puntata.
1: Caspita, ho parlato.
0: Quando ci si diverte il tempo vola.
1: E ce ne sarebbe ancora così. Molto da dire. Però hai accennato appunto alla questione del confronto generazionale, perché sì, qui vediamo un confronto fra quasi 4 generazioni, tra il presidente che rappresenta un po' i baby boomer, Greg i Gen X, Katie millennial e Sunny e gli altri studenti Gen Z, Gen Alpha. Quindi ci sono le varie tematiche come la wokeness, così possiamo definire la sensibilità riguardo ai temi da parte dei più giovani sul femminismo, sulle questioni di genere, sul rispetto reciproco, che viene presa leggermente in giro ma mai trattata male e mai criticata. Comunque vediamo Greg in un episodio in cui durante il laboratorio parla ad una studentessa dicendole: tu sei la mia balena bianca, e naturalmente finisce davanti alla commissione disciplinare per questa frase, perché viene fraintesa, viene completamente fraintesa. Greg finirà diverse volte davanti alla commissione disciplinare del college per cose dette male con un altro senso,
0: con un altro senso, certo.
1: Però si vede il genuino impegno da parte dei personaggi di cercare di capire e di non derubricare la sensibilità a una cosa stupida o banale. Il presidente Walt stesso dice al preside di facoltà: noi siamo di un'altra epoca e io sto facendo le corse per cercare di rimanere al passo coi tempi, eppure non ci riesco. Tu invece ti sei fermato. Tu sei rimasto, non sono più i nostri anni di quando eravamo giovani, quindi certe cose non vanno più bene, non le puoi più dire, non le devi dire e neanche pensare, perché la sensibilità è cambiata, il mondo è cambiato e tu no, quindi sei tu il problema. Quindi secondo me c'è una bella sensibilità trattando in maniera leggera un tema che è molto importante, nonché incredibilmente attuale.
0: Io credo che questa sia una delle cose migliori delle serie comedy fatte bene, il fatto di riuscire a trattare con leggerezza dei temi importanti comunque, e zitti zitti anche magari il più stronzo così lo capisce.
1: Esatto, poi non va troppo nello specifico, sì, non approfondisce troppo, ma da parer mio si nota che c'è un grande rispetto verso l'argomento e un'attenzione. Appunto, per quanto mi riguarda, trattare un argomento serio con la comedy, l'abbiamo detto più e più volte, è il modo migliore per farlo digerire, come hai giustamente detto. Forse anche il più stronzo magari ci arriva, credo di no.
0: Io nonostante tutto sono ancora speranzoso.
1: Sei una persona, cioè, dire, sì, di fiducia, io
0: nonostante
1: credo...
0: tutto, sì.
1: Sto troppo sull'internet, forse. Mi sa che è quello il problema.
0: Sì, forse.
1: Per cui temo che più che altro quello stronzo riderà più per i giovani sono tutti woke, sono stupidi, era meglio quando si potevano dire le cose e picchiare, dare le schiaffi sul culo alla segretaria.
0: Certo.
1: Buon
0: va bene,
1: Dio.
0: Va bene. Allora, non abbiamo veramente più tempo, quindi traendo le conclusioni.
1: Guardatela. Servono altre conclusioni. C'è Steve Carell, c'è John McGinley, l'ha scritta Bill Lawrence. Fa stare bene, non richiede troppo impegno mentale, fa ridere, è divertente, c'è anche quel tocco di sentimento e dramma che fa sempre bene per ispessire un po' la trama. C'è Steve Carell, lo ridico ancora una volta.
0: Esatto.
1: E dura poco comunque.
0: Dura poco, sì, una mezz'oretta, meno di mezz'ora episodio, quindi...
1: E tutti i personaggi sono interpretati bene, cosa volete di più?
0: Cosa volete di più?
1: Cosa vi devo dire?
0: E una colonna sonora di tutto rispetto, perché abbiamo già sentito...
1: Michael Stipe. Ci sono gli In Excess, i T-Rex.
0: Esatto, i Replacement, Lady Gaga, i Verve. Veramente scelte, o i Ramones,
1: gran gusto.
0: Ce ne sono. Chiudiamo con gli In Excess, tra l'altro.
1: Chiaro.
0: Ma sì, dai. Bene, questa puntata è finita, grazie Manuel.
1: Grazie Simone, grazie a voi belle persone che mi avete ascoltato ciarlare per troppo a lungo.
0: Charlare di Rooster,
1: sì.
0: Una bella serie, guardatela. E abbiamo già detto che c'è Steve Carell.
1: C'è Steve Carell,
0: cioè, molto bravo.
1: Devo approfondire.
0: Sì. Restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ciao.
1: Ciao belli.

0: Give me five!
1: Give me five! All right!
2: Dacci il 5. Scrivi 0208 4620174 nella tua dichiarazione dei redditi.

0: Pomeriggio a tutte e a tutti, state ascoltando Radio Onda d'Urto e questa è Beate Lesbiche, la trasmissione del Pianeta Viola. Prima di cominciare con la puntata di oggi, le solite informazioni di rito. Innanzitutto potete ascoltarci tutti i venerdì dalle 15.15 alle 16 e se non doveste trovare però la puntata in diretta non temete perché potete scaricarla come podcast dal nostro sito pianetaviola.com o dal sito della radio radioondadurto.org. Io sono Irene, con me oggi ci sono Martina, Piera, abbiamo anche una ospite speciale, Lia Zinese, a cui do il benvenuto. Ciao a tutte, grazie per essere qui con me.
1: Ciao!
0: E mi addentrerei subito nel vivo della puntata, perché Lia, so che sei una interprete simultaneista, insomma adesso sono curiosa di capire un po' come funziona questo lavoro, quindi lascio la parola a Piera e a te.
2: Ecco,

0: luoghi costruiti dalle donne in quel periodo che sono rimasti attivi fino all'anno scorso. E il documentario ha vinto poi anche il premio del pubblico, come già detto Rosy nella scorsa puntata. E quindi noi abbiamo avuto la possibilità di intervistare la regista con l'aiuto però di Dia, di cui appunto avete sentito la traduzione la scorsa puntata. Allora Lia, prima raccontaci un po' come sei diventata volontaria per Immaginaria, perché tu eri lì proprio come volontaria simultaneista.
1: Allora,
0: forse non ti
1: perché
0: sentiamo in questo momento.
1: tornata,
0: Proviamo di nuovo. Prova, guardiamo se ci sentiamo adesso.
1: mi sentite?
0: Sì, adesso sì.
1: Dicevo che in realtà è stato abbastanza un caso perché ero in periodo post laurea che non sapevo bene come muovermi e per caso mi imbatto su Instagram in un post della Casa Internazionale delle Donne, perché seguivo la pagina, e parlavano di questo festival e cercavano interpreti volontarie. Al che io mi sono detta, boh, cosa ho da perdere? E ho scritto alla pagina, mi ha risposto l'organizzatrice e diciamo che co così è nata la cosa. Abbiamo fatto una piccola riunione dove mi hanno chiesto un po' chiaramente la mia esperienza. Io comunque laureata magistrale in interpretazione di conferenza, quindi insomma non c'è stato troppo bisogno di farmi domande e niente, quindi sono entrata nel team di interpreti. Così mi sono lanciata, diciamo.
0: Ti sei lanciata e spiegaci un po' in che cosa consiste il tuo lavoro di simultaneista, perché io, siccome ero seduta vicino a te mentre facevamo l'intervista, ho visto che tu avevi un foglietto che era pieno di appunti, ma c'erano delle frecce, c'erano dei disegnini, dei grafi, e mi ha molto incuriosito come appunto ti muovevi da questo punto di vista.
1: Sì, diciamo che allora per l'intervista la forma di interpretazione era quella consecutiva, quindi appunto io ascolto quanto viene detto, se è necessario mi appunto due cose che poi in realtà c'è una tecnica, volendo, che impari nella disposizione magari delle informazioni, perché chiaramente sono solo elementi chiave che tu prendi, ma è molto più un lavoro di memoria. E c'è una tecnica in teoria, la struttura obliqua, lo spazio per i connettori, e poi in realtà a ognuno il suo. C'è chi può scrivere tutto, c'è chi può fare un segno, l'importante è ricordarsi quanto è stato detto.
0: Quanto viene detto.
1: E, esatto.
0: Quindi tanto un lavoro anche di memoria, perché io ho visto che in tante interviste che venivano fatte le interlocutrici non si fermavano più, parlavano per un tempo molto lungo, ma tu riuscivi a tenere il passo comunque, non perdevi pezzi rispetto alle traduzioni. Quindi hai sviluppato anche
1: Grazie,
0: una grande memoria.
1: è per lo più quello, per lo più quello. Il primo anno in magistrale solo esercizi di memorizzazione, praticamente. Lo noto anche nella vita quotidiana, che la mia memoria effettivamente è molto migliorata. Ascolto attivo, il passo attivo, sì, ce l'ho decisamente.
0: Senti, tu sei stata presente quindi a tutto il festival, perché poi nei vari momenti il tuo lavoro veniva richiesto, il tuo intervento. Qual è stato secondo te il momento più significativo del festival?
1: Allora, devo dire, cioè a livello di interprete, diciamo, proprio del festival in generale.
0: Come vuoi.
1: Beh, diciamo che personalmente è sempre, a me emoziona particolarmente fare

0: la consecutiva per il pubblico, quindi fare dalla lingua straniera all'italiano, e non so, lì mi immergo molto nella persona che parla, nelle sue parole, nelle sue emozioni. E la parte che più mi ha emozionata è stato quello con la regista di Annie Laurie Medonis, di Bloodroot, perché è una persona meravigliosa da interpretare, così eloquente, che ci mette tutta l'emozione dentro, e quando c'è l'emozione riesce molto più facilmente a immedesimarti e a trasmettere quello che è il messaggio, che appunto non sono solo le parole. Quindi quello sicuramente è molto bello, mi piace vedere anche, insomma, lo sguardo delle persone per le quali sto interpretando. Magari quando c'è stata, vedere che c'è la risata e la regista quindi è felice che io ho detto magari quella battuta e ha capito che... quindi quello personalmente è sempre un bel momento in cui sento che...
1: È una bella restituzione, insomma, per te.
0: Esatto, sì.
1: E senti, quindi abbiamo capito, in effetti Ellery era una persona molto, come dire, calda, sorridente, anche durante la nostra intervista è stata veramente molto piacevole. E comunque in generale l'interazione con le registe, con le attrici, le produttrici o con il pubblico, come ti è sembrata questa esperienza?
0: Una meraviglia, perché appunto io il secondo anno che lo faccio, già l'anno scorso comunque ero un po' più agitata, era la prima volta che magari appunto facevo qualcosa a livello di interpretazione al di fuori dell'ambito universitario, quindi è stata un po' la prova del 9, è stato un ambiente molto accogliente dove ho ricevuto un sacco di complimenti, e, cioè, almeno il potermi dire quindi son capace a fare quello per cui ho studiato. E cioè, l'ho considerato un ambiente molto sicuro nel quale iniziare, e quest'anno la stessa cosa, sono tutte persone estremamente gentili, insomma, c'è questa energia, questa aura femminile, non lo so, questa molto molto piacevole lavorarci, devo dire, non sento la pressione, non sento l'ansia, la preoccupazione, sono sempre molto tranquilla, quindi... piacevolissimo, devo dire.
1: Bene. E c'è qualcosa che ti ha colpito in modo particolare? Facciamo l'ultima domanda e poi ti lasciamo alla festa che sappiamo che ti aspetta.
0: Ma che mi colpisce? Non so, io personalmente sento che, cioè, torno sempre molto stanca, però piena di voglia di fare dopo questo festival, è bellissimo poi in sé il fatto di poter vedere delle storie che finiscono tra donne lesbiche, che finiscono in maniera diversa, che non sia tragica, o con lei che torna etero, o con non so, cioè, insomma, sono belle storie, quindi non so, una boccata d'aria fresca, quindi devo dire i film sono sempre molto belli, non so, è l'ambiente, è molto molto piacevole poter interagire.
2: Ci vedi sorridere perché nella scorsa puntata abbiamo proprio parlato di questi finali dei film delle serie lesbiche in cui le lesbiche muoiono in modo tragico, tutte queste cose, quindi quando hai citato questa cosa
3: sì, non ho detto che ne abbiamo parlato proprio da poco
0: perché è vero, cioè, insomma, esco, mi alzo dalla serie del cinema che dico, oh, che bel film, quindi non so, è un'atmosfera molto molto piacevole, devo dire, quindi è sempre un piacere ritornarci, ecco.
1: Bene, grazie. Allora, Lia, magari riusciremo a risentirci in altri momenti, chi lo sa, visto che adesso ci conosciamo.
0: Hanno altri voiceover, altre traduzioni, sempre qua.
3: Siamo in contatto. Poi io tra l'altro ho ascoltato con molto interesse perché mi è capitato di assistere a qualche intervista, festival della letteratura o anche fiere del fumetto e così, e poi di solito le interviste vengono fatte a persone che parlano inglese, quindi io capisco già di base la risposta e sono sempre in tensione sul fatto di vedere se poi l'interprete riesca a rimandare, anche come dicevi tu, magari l'umorismo della persona che parla così. E devo dire, cioè, mi sembra un lavoro difficilissimo ogni volta che assisto, quindi wow, tanto di cappello.
2: Ma si vede anche nei sottotitoli, cioè so che non è la stessa cosa, ma quando guardi una serie sottotitolata, cioè ci sono delle sfumature che nella lingua originale funzionano e nella lingua italiana vengono tradotte male, cioè ma non male nel senso non letterale, che ci sta, però non c'è una traduzione che secondo me rende giustizia alla battuta o comunque al riferimento, quindi è un lavoro che secondo me è molto difficile.
0: Ma più che altro molto sottovalutato, perché è faticoso camparci, io infatti non ci sto riuscendo, però insomma ci provo ancora. Questa mia laurea vorrei usarla per fare questa cosa che in realtà mi piace molto.
1: Quindi, questo lavoro per cui hai studiato.
0: Esatto, quindi ancora non demordiamo, il precariato ancora non c'è. Totalmente giù.
3: Ti facciamo un grande in bocca al lupo e cercheremo magari anche se pianeta di darti più occasioni per poter appunto lavorare quanto, così. Grazie mille,
0: molto molto volentieri, grazie a voi, grazie mille per questa intervista, sono felicissima da bresciana, felicissima.
1: Ciao
3: Lia,
1: ciao.
0: La continuazione, ciao.
3: Grazie, ciao. E per continuare io direi che possiamo andare al nostro primo brano della giornata, che è una canzone di Janelle Monáe, che è una cantante e attrice che qualche anno fa si è dichiarata pansessuale. Lei ha avuto una frequentazione, tra l'altro, per fare un po' di gossip con un'attrice abbastanza famosa che è Tessa Thompson, e Janelle Monáe l'avete vista magari in Harriet, Moonlight, anche su Netflix in Knives Out, e questa canzone che si chiama Make Me Feel a me piace molto perché va a sottolineare, no, il piacere che anche una donna, strano a vero, può provare durante, no, una frequentazione, un rapporto, senza sentirsi sbagliata, senza provare vergogna, senza doversi per forza fingere ritrosa quando magari non lo è. E quindi volevo condividerla con voi, e questa è Make Me Feel di Janelle Monáe.

0: Questo era Make Me Feel di Janelle Monáe. Vi ricordo che state ascoltando Beate Lesbiche su Radio Onda d'Urto. Mi raccomando, andate subito a seguirci sulle nostre pagine social perché è una cosa che ci aiuta molto. E noi proseguiamo con Martina, con cui nell'ultima puntata che ho registrato ci siamo lasciati parlando appunto del troppo narrativo del Bury Your Gaze. Insomma, l'abbiamo un po' sviscerato, mentre oggi so che ci parli di nostalgia queer, quindi cosa si intende con questa espressione? Di cosa parliamo oggi?
1: Allora, diciamo che il tema mi è venuto in mente perché comunque in questa trasmissione parlo sempre di argomenti che ovviamente mi interessano, quindi cultura pop anni 90-2000, cerco di fare un'analisi su tutte delle questioni che possono essere film o videogiochi o serie animate, quindi ne parlo sia con un'analisi appunto, ma anche con un po' magari di nostalgia. Quindi, che cos'è la queer nostalgia? Che l'ho chiamato così, non penso si chiami, che ci sia un termine, però mi piaceva molto, suonava molto bene.
0: Va bene, mettiamo il brevetto.
1: Esatto. Io volevo partire con una domanda alle mie colleghe, in realtà. Vorrei che pensaste davvero ad un brano, una scena, un personaggio degli anni 90-2000 che vi ha fatto sentire visti, viste per la prima volta. Non necessariamente da adulti, magari da ragazzine, senza capire bene il perché. Tenetelo a mente che poi ci torniamo. Quindi oggi dicevamo che parliamo di queer nostalgia, cioè quella strana e bellissima, a volte dolorosa tensione tra il ricordo di una cultura che ci ha salvato, ok, e la consapevolezza di come in realtà ci abbia anche nascosto, quindi ci sia stata anche una controparte critica. Partiamo un po' dal contesto italiano, perché è sicuramente facile parlare di rappresentazione queer guardando Hollywood e tutte le, diciamo, americanate, no? Ma noi non siamo cresciute in America, cioè adesso in questo contesto attuale per fortuna, però insomma c'era quando c'era un po' il mito oltreoceano di una cultura un pochino superiore, ci poteva stare. Noi siamo cresciuti in un paese dove la televisione, però la televisione pubblica censurava i baci gay nelle serie americane che mandava in onda. Quindi abbiamo assistito ad episodi interi rimontati, scene tagliati, scene tagliate, relazioni ridotte ad amicizia. Ne parlavo nella trasmissione, diciamo, episodio, tra virgolette, di Sailor Moon, in cui addirittura ci sono stati dei personaggi che hanno cambiato genere per far funzionare il rapporto tra due personaggi. Quindi inizialmente erano due uomini e uno dei due è stato trasformato magicamente in una donna. Poteva funzionare una relazione così. Quindi ecco, c'è stato molto un po' di rimodellamento del tutto, ecco. Quindi ecco, non è una leggenda metropolitana, è proprio documentato che tutte queste azioni siano state fatte. Quindi in questo vuoto la cultura pop straniera diventava però un codice segreto. Quindi, per esempio, prendiamo il baluardo della cultura pop lesbica, Xena, in onda dal 95, aveva una protagonista e una compagna, palesemente, il cui legame era così carico di tensione amorosa che le produttrici stesse lo alimentavano consapevolmente. Quindi l'attrice Lucy Lawless dice: sono praticamente, anzi, sono definitivamente gay, i fan hanno parlato. Questo significa che lei non stava facendo coming out, ma siccome tutti i fan dicevano che lei era lesbica, lei ha sposato questa cosa, no? Va bene, ci sto. Ma in Italia era un po' più complicata la situazione. Parlando di brani, perché la domanda iniziale che vi avevo detto contemplava anche la musica, Beautiful di Christina Aguilera, per esempio, è un esempio molto interessante che ho trovato, è uscita nel 2002. Il video con persone transgender, coppie gay, ragazzi che si truccano, ha valso all'Aguilera un premio per la rappresentazione positiva di persone gay transgender. Nel 2011 l'organizzazione britannica Stonewall nominò canzone emancipante del decennio per la comunità LGBT. In Italia però passava come una ballata sull'autostima e funzionava così. Quindi tu sei bellissima così, accettati e basta, e tutto il resto è stato puff, cancellato. Ma oggi, rileggendo questi stessi testi con occhi adulti, emerge appunto questo paradosso di cui parlo. Prendiamo le tattoo, le avevo già citate, erano un inno per chi si sentiva diverso, il video con questo bacio, che anche lì parliamo di appunto nostalgia queer, se ci pensiamo abbiamo un po' l'effetto, non ricordo se si chiama effetto Mandela, per cui noi pensiamo di aver visto, di ricordare una cosa, ma in realtà...
0: Sì, che abbiamo un ricordo che non esiste, in realtà, però è comune, sì.
1: Nel video, in teoria, queste due ragazze si baciavano alla grande, in realtà, rivisto da adulte, non si sfioravano manco le labbra, cioè, quindi, ecco, il video con il bacio nella pioggia, in divisa scolastica, fu censurato dalla TV britannica e diventò immediatamente leggenda. La canzone scavò le classifiche di 13 paesi, ma dietro c'era, come sappiamo, ne abbiamo parlato nella puntata, un produttore che aveva costruito tutto a fine di marketing. Quindi le due cantanti erano eterosessuali e l'immagine era calcolata. E poi c'è un altro baluardo di L Word, la prima serie con un cast interamente femminile, queer, tutte, si può dire, tutte fighe, tutte ce l'avevano solo loro.
0: Tutto si può dire.
1: Certo. Andata in onda nel 2004, rivoluzionaria per aver avuto il coraggio di esistere, criticata però per la scarsa diversità nel cast. Perché attenzione, questa cosa anche lì non ce la ricordiamo, perché eravamo così giustamente prese da questa novità che non ci ricordavamo la problematica. Quindi questo è proprio il cuore della tensione. La nostalgia queer è attaccarsi a questi ricordi, ma in un certo senso inconsciamente falsificarli, quell'effetto Mandela che dicevamo, no? Quindi io mi ricordo le tattoo che si baciavano, questo mi ha fatto capire che sono lesbica, viva le tattoo, viva quella canzone. Boh, ok, capito? Giusto per... ho riassunto tutto in un boh. Quindi, però poi ho fatto un ragionamento, quindi un po' il cuore della tensione, quindi non dobbiamo scegliere tra... tutto bellissimo o era tutto sbagliato. Quei messaggi erano sì calcolati eccetera, ma in un certo senso ci hanno salvato e però ci hanno anche usato, quindi sta a noi scegliere qual è la cosa a cui attaccarci, perché possiamo tenere insieme in un certo modo entrambe le verità, che è un po' quello che io faccio durante gli interventi. Nonostante la criticità di, citavamo per esempio Buffy, citavamo altre serie che sono risultate problematiche, io sono grata comunque a Buffy di aver mostrato un personaggio lesbico che comunque era anche molto potente come personaggio femminile. Lo perdono appunto per quello che abbiamo citato spesso essere un po' una scivolata del fatto che gli hanno ammazzato la ragazza, la povera Willow. Però, ripeto, abbiamo salvato il tutto col fatto che Willow diventa una dea e quindi è la persona più potente al mondo. Io ringrazio di L Word per avermi mostrato che c'erano delle lesbiche che potevano uscire da questo dramma che era la morte. Poi ce n'erano altri di drammi, per carità, perché non c'era nessuno di sano lì dentro, se appunto vediamo con gli occhi di adesso, il World è molto problematico, non solo per il fatto della diversità, che va bene, ma è molto problematico il tema della dipendenza affettiva, il tema della depressione reso in modo a macchietta, no? Un po' superficiale.
0: Anche per esempio c'è il trattamento della bisessualità, solo per dirne un'altra, c'è una cosa... Proprio una cosa
1: allucinante. Non esistono i bisessuali, a me non sembra che esistano i bisessuali, per Dio guardi.
0: Non lo sappiamo bene.
1: Cioè, è solo una fase, ok? Quindi ci sono appunto queste situazioni in cui mi viene da dire cerchiamo di trovare il punto di incontro tra questa nostalgia e le problematiche che ha portato. Allora vi chiedo, tornando appunto alla domanda iniziale, adesso cosa provate nei confronti di quella domanda, cioè quella risposta che vi ho chiesto all'inizio, quindi quel brano, quel film, quella serie? Ragioniamoci un attimo, quindi nostalgia pura, un sorriso amaro o la gratitudine di chissà che anche in un codice nascosto c'era un seme di libertà. Quindi ecco, il mio intervento lo concludo così. E mi piacerebbe sapere anche la vostra, ragazze che siete con me in trasmissione, Spero
2: ma
1: di
2: io
1: un dibattito.
2: ti dico una cosa, Mattina, che il documentario che io ho votato in realtà non è quello che ha vinto, che è la storia di questo ristorante vegano, che pure era una storia appassionante, ma era un documentario che analizzava i media, molto molto bello, perché faceva vedere come l'immagine delle lesbiche, dei gay, l'immagine queer si è modificata negli anni, proprio nelle serie, e faceva vedere che nel 2016, non lo diceva apertamente, però il 2016 è l'anno in cui è stato eletto per la prima volta Trump, in una settimana sono morti sette personaggi gay, ne hanno fatti fuori sette ammazzati, e quindi anche tutta questa nostalgia che noi abbiamo per il passato, questo effetto di edulcorazione, di ricordi, però si scontrano anche con una realtà che invece è stata terribile, fatta di lesbiche assassinate, riconvertite, messe in manicomio nei film degli anni ancora 80-90, e con il fatto che queste cose stanno ritornando, perché queste ecatombe di sette personaggi gay e lesbiche in una sola settimana è stato uno shock talmente forte negli Stati Uniti che hanno fatto un fondo, e con questo fondo, che hanno tirato su, non so se $170,000 in poco tempo, hanno creato un osservatorio sui media, quindi per vedere tutte queste cose qui.
0: Il GLAAD forse si chiama, che so che c'è appunto questo gruppo che anche sui social ogni tot fa il bilancio, diciamo, annuale o mensile.
2: Esatto, non mi ricordo il nome.
0: GLAAD con due A, se non mi sbaglio,
2: GLAAD, però dovrebbe essere quello,
0: perché li seguo e li mescono i loro diagrammi e dico, cavolo, non siamo ancora messi così bene. Comunque,
2: questo documentario, fra l'altro, è bellissimo, e cercheremo di trovare il modo di portarlo anche a Brescia, perché la prima parte analizza attraverso le neuroscienze il tipo di identificazione che noi spettatrici abbiamo con i personaggi delle serie, e il tipo di legame affettivo che si crea proprio a livello scientifico, intervistando appunto diversi psicologi clinici, così, ed è veramente interessante ed importante.
1: Sì,
0: veramente. Io mi identifico tantissimo con i personaggi delle serie che guardo. Anche se la mia psicologa, poverina, ne parliamo, lei non so cosa capisce, ma è molto disponibile.
2: Quindi sei un modello perfetto.
1: Sì. Ma posso sospettare che questa cosa, questo cambiamento, diciamo, post-Trump, ha riguardato anche Wicked? Cioè, posso... Cioè, allora, cioè, Wicked in realtà anche lì posso dire che c'era una problematica, che, oddio, era la mia seconda opzione di intervento, che non ricordo se si chiami Queerbait o una roba del genere.
0: L'altra volta in cui eravamo insieme, poi tu sei dovuta andare via, io ho parlato proprio di queerbaiting e queer coding nelle serie TV, nei prodotti mediali, quindi secondo me un po' in Wicked c'è questa cosa
1: che sostanzialmente lo ripetiamo per chi magari non ha ascoltato,
2: spiegate
1: esatto. Certo. Allora, se non sbaglio, poi tu correggimi, in teoria dovrebbe quell'allusione a una sorta di rapporto tra due personaggi, un rapporto ovviamente queer, quindi ci sono questi, c'è quella che i giovani chiamano crush, ok? Quindi ci sono due personaggi, c'è una tensione quasi sessuale che non arriva mai a compimento, ma la sola idea che questa cosa potrebbe svilupparsi tiene unita un po' una comunità, quindi nascono anche delle si dice ancora delle fan, come si chiamano, le
0: fan fiction. Tutto. Sì, esistono ancora.
1: Dimmi se ho detto perché non magari l'ho spiegato.
0: No, è giustissimo, nel senso che appunto c'è il queerbaiting, che è appunto questa operazione per cui c'è una palese tensione romantica, erotica, insomma quello che vogliamo, tra due personaggi dello stesso sesso, che viene strumentalizzata senza però mai far arrivare al dunque, comunque senza mai ufficializzare, canonizzare la cosa. Dall'altra parte poi c'è il queer coding, che è un'operazione nata a causa del codice ACE, nel senso che quando non si poteva in alcun modo rappresentare soggettività queer nei media, si tendeva a associare dei tratti, diciamo, anche un po' stereotipi, non riesco a dire la parola, in maniera stereotipata, dei tratti stereotipati ai personaggi, gli si dava questa caratterizzazione che strizzava l'occhio alla comunità queer, e lì per forza di cose non si poteva canonizzare, quindi insomma era una scappatoia per dare comunque un minimo di rappresentazione, perciò ci sono queste due facce della medaglia, dove il queerbaiting sicuramente è quella più nociva, perché ancora oggi per l'appunto viene usata per fare aumentare il successo di un'opera grazie anche al fandom queer, senza però poi dargli mai davvero qualcosa di concreto. E in Wicked io personalmente sto ancora cercando di decidere se è queer coding o queerbaiting,
1: veramente durante l'intervista io sono rimasta molto basita dal fatto che quando le due protagoniste vengono intervistate c'è proprio anche un contatto fisico tra loro due, quindi seppur durante il film, in entrambi i film, non ci sia effettivamente questo bacio, comunque questa relazione, siccome durante le interviste fanno un po' capire che potrebbe esserci, questa cosa attira anche un pubblico queer che, vabbè, forse non aveva neanche bisogno di essere attratto da queste cose, perché Wicked, cioè, vabbè, è un musical.
0: Infatti, rispetto a questo, effettivamente ha giocato tanto poi per quanto riguarda le nomination agli Oscar del 2025, nel senso
1: Sì.
0: che Wicked parte 2 non ha ricevuto nessuna nomination, neanche per quelle dei premi tecnici, quindi costumi, scenografie, che voglio dire, se non se lo meritavano loro, non so chi, proprio per il fatto che membri dell'Academy hanno dichiarato, ovviamente in maniera anonima, che la campagna marketing fatta così spiccatamente per l'appunto queer, o comunque rivolta al sottolineare quanto affetto ci fosse tra Ariana Grande e Cinzia Erivo, abbia creato disagio, sia stata eccessiva, e quindi non ce la si sentiva di dare i voti per le nomination, cosa, cioè, assurda, perché ci sono campagne marketing che fanno la stessa cosa, solo che avendo al centro un attore o un'attrice, nessuno dice niente, anzi i fan anche vanno in visibilio, perché poi sui social, insomma, adesso è un attimo con TikTok e Instagram che si sia pieni di fan video dove si prendono clip di vari momenti, li si unisce, insomma, si creano mille mille cose. Però con le coppie etero non succede questa cosa qua, invece con Wicked sono state penalizzate, una cosa veramente allucinante.
1: Esatto, l'attenzione si è spostata appunto da questa relazione, cioè, nel senso, il film era molto valido, come dici tu, il fatto dei costumi, il primo rispetto al secondo, cioè il secondo veramente si meritava qualcosa di più. Poi a me Wicked personalmente non piace, non perché sia un musical, ma proprio perché non mi piace a livello di gusto. Però piacendomi molto il cinema, sono abituata anche a fare un'analisi di cioè non è che un film non mi piace e basta, lo vediamo
0: Certo.
1: veramente, capiamo quali parti funzionano, perché lì i costumi erano veramente fighi, e cosa invece magari è semplicemente gusto personale. Devo dire che mi dispiace, anzi c'è stato proprio una differenza netta tra primo e secondo, parlando sempre dell'accoglienza del pubblico. E secondo me è un vero peccato. Io lo noto anche sempre parlando di cinema, sul red carpet, degli attori che prima di Trump, prima dell'avvento del male, erano ovviamente più queer anche nell'abbigliamento. Un Timothée Chalamet, come si chiama, lui era super queer. Adesso, cioè, guai, momenti, giacca e cravatta, cioè si è un po' perso questo.
0: Sì. Anche lui è passato al male, diciamo, Timothée Chalamet. Poi a me non è mai piaciuto, quindi io sono una di quelle che dice è sempre stato così, invece no, effettivamente era anche grazie a Chiamami col tuo nome e al suo modo di fare, che effettivamente era diverso da quello dei Macho Man che vediamo tante volte, era proprio diventato un'icona queer effettivamente. Adesso sì, stanno eliminando piano piano.
2: Senti, Martina, ritornando alla tua domanda iniziale, qual è stata la tua nostalgia queer?
0: Allora, io devo dire che io secondo me sono stata fortunata, nel senso che diciamo che io vado negli anni 10 del 2000 più o meno per quanto riguarda Queer Awakening eccetera, perché sono del 2000 io, quindi insomma sono arrivata un po' dopo. Per esempio il mio primo, cioè io proprio il primo approccio che ho avuto con un personaggio che mi ha fatto dire ah cavoli, esiste anche questa cosa qua, è stato in Grey's Anatomy con Callie Torres, che è una personaggia che a un certo punto ha proprio un arco narrativo interamente dedicato sul fatto che lei capisce di essere bisessuale. E a me, cioè all'epoca, ma anche adesso, mi è sembrato che venisse gestito abbastanza bene, nel senso che si prendono in considerazione vari aspetti e non la si colpevolizza mai, o almeno lei non si sente mai colpevolizzata nel fatto di essere bisessuale. Ci provano nel creare dramma all'interno poi della sua coppia principale con quella che poi è sua moglie, che non accetta mai del tutto questa cosa, però la serie non lo rende mai, diciamo, un problema anche per il pubblico, quindi è un problema interno alla serie, ma non è un problema di scrittura, ecco. E io quindi ho avuto questa esperienza che proprio ho detto, ah cavoli, wow, esiste, e Callie ancora adesso è per me uno delle mie personaggi preferite, proprio per questo motivo. Anche a livello musicale mi viene in mente che forse la prima canzone che io ho recepito, cioè che ho associato al mondo queer, perché è stata poi una scoperta sempre di quegli anni lì, è stata una canzone che si chiama I Didn't Just Kiss Her di Jane Foster, che parla del fatto che c'è una ragazza che ha avuto un incontro una sera con un'altra ragazza e fa un po' fatica ad accettarlo, però dicendo no, ma non è vero che mi interessavi, però alla fine sì. E quindi lì è stata la prima canzone di cui ho sentito il testo e ho detto sta parlando anche a me. Perciò i miei ricordi di come io sono entrata in questo mondo sono tutti relativi comunque a prodotti che erano già ufficiali in quel senso lì, perciò non era qualcosa che ho dovuto magari andare a interpretare io, perché effettivamente l'avevo già trovata. Poi, andando avanti, chiaramente mi sono sempre resa più conto del fatto che ci fossero invece magari film o serie che già conoscevo, ma che non avevo ancora l'occhio critico per guardare a 360 gradi, in cui ho notato insomma varie o problematiche o sottintesi, ecco,
2: Insomma, non era queer coding, se non ho capito male. E per te, Martina, cos'è stato?
1: non c'è queer nostalgia, nostalgia qui, okay? In questa cosa. No, io sono pura nostalgia queer, perché comunque queer nostalgia, anzi, cioè, brevettato questo termine. No, pura, pura, nel senso lo si sente anche magari da tutti gli interventi che faccio. Ma diciamo che il primo dramma è stato banalmente la canzone delle Tattoo. Ne ho parlato in un intervento perché è stato abbastanza sconvolgente, perché la prima volta che ho visto il video su MTV, Pace all'anima sua, io ho visto questo bacio, che ripeto sempre per quel problema, per me era limone puro, e io ho tolto distolto lo sguardo perché ho detto che schifo, cioè. Adesso direi che schifo, potete impegnarvi di più, però all'epoca era un che schifo, due donne si baciano. Quindi sì, è stato sicuramente quello. A livello di film, ovviamente The L Word andava in onda su Jimmy alle 11 di sera. Alle 11 di sera, ovviamente non c'era streaming, non c'era Netflix, non c'erano tutte queste cose, quindi uno alle 11 di sera doveva accendere la TV e vedere The L Word. impossibile, cioè impossibile, però mi ricordo, sempre forse per questo effetto un po' nostalgico, che cavoli, ogni puntata dicevo, ah, ma quindi adesso direi una cosa che può risultare offensiva, ma nella mente di una ragazzina, ovviamente adesso ho fatto già ammenda e tutto quel che è. Però l'idea, ovviamente, io quando andavo al liceo l'unica rappresentazione lesbica che avevo era una tipa, adesso molto stereotipata, capelli rasati e la moto eccetera, anche molto molto in carne, e mi ricordo di aver pensato, adesso mi viene da abbracciare la ragazzina che sono stata, di aver pensato, no, io non posso diventare lesbica perché io non mi voglio tagliare i capelli. Quindi nel momento in cui mi arriva di allora, la mia prima reazione è stata veramente, mi piacciono i miei capelli, li voglio lunghi, non devo per forza tagliarmeli per essere lesbica. Poi ovviamente crescendo, come dicevo, ho notato tutte le problematiche che questi due elementi, cioè il brano delle tattoo e la serie di L Word, hanno portato. Quindi adesso, rivedendola, è problematica, riascoltando il testo, mi piace ancora. Cioè, devo dire che le tattoo erano molto brave a livello proprio di base, di parole. Poi si riesce a separare un po' il fatto che, e faccio molta fatica, che una delle due, la rossa, ha proprio dichiarato che è meglio un figlio morto che gay.
0: Sì, purtroppo dobbiamo tapparci occhi e orecchie, però intanto vi ringrazio perché mi è piaciuto molto poter parlare così liberamente di questi temi, e nonostante tutte le red flag ringraziamo Beth Porter che ci ha dimostrato che le lesbiche possono avere dei capelli fantastici e tanto non
1: esatto. Esatto, che non dobbiamo per forza tagliarci. Esatto.
0: Grazie mille a Martina, grazie mille a Piera e anche a Lia che è stata con noi, e vi lasciamo con la nostra sigla. Ciao a tutte, ciao a tutti.
1: Ciao.
3: Ciao, ciao.

020 84 62 0174, 020 84 62 0174, è il codice da inserire in dichiarazione dei redditi per devolvere le 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. 5 per 1000 Radio Onda d'Urto per un altro anno assieme. Il codice lo trovi anche su radioondadurto.org.

Maggio con la radio 2026. Siamo al secondo appuntamento, il 7 giugno alle ore 10, alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia. Ci porta il docente di Urban Design dell'Accademia Laba, Giovanni Gandolfi, in una biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di urban art presenti nelle zone di Via Milano, Villaggio Violino e San Bartolomeo. I posti sono riservati e solo ai maggiorenni con sottoscrizione di una liberatoria. Il ritrovo è a Brescia, in Via Milano, al Civico 13, il 7 giugno alle ore 10. Durata della biciclettata circa 2 ore e mezza. Vi ricordiamo che i posti sono limitati e quindi affrettatevi a prenotarvi in radio allo 030 45670. Maggio con la radio vi aspetta.

Le 16 e 2 minuti, Radio Onda d'Urto, il GR Flash di metà pomeriggio di venerdì 5 giugno. Ancora stragi e massacri per mano israeliana in Libano, con il numero delle vittime dal 2 marzo a oggi sempre più vicino a quota 4.000, con 11.000 feriti e centinaia di migliaia di sfollati. Hezbollah respinge la tregua che esclude il Libano del Sud e di fatto trasforma le autorità libanesi nel cane da guardia.

In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.

Un saluto a tutte e a tutti da Simone, eccoci arrivati a una nuova puntata di Bar a Onda d'Urto, oggi è venerdì 6 di giugno.

Iniziamo con il disco della settimana, questo EP per i ministri, Canzoni Ombra. Ministri che saranno martedì 18 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto assieme ai BBC. La canzone che vi propongo oggi è Serpenti dell'82.

Serpenti dell'82, quindi Ministri dal loro ultimo EP Canzoni Ombra, album della settimana qui a Baraonda d'Urto. Iniziamo a dare un'occhiata ai concerti del weekend e lo facciamo con un'intervista.

0: Torniamo a parlare di uno dei festival a cui sono più affezionato, perché, boh, non so, dentro di me quando arriva questo festival vuol dire un po' che sta per iniziare l'estate, no? E sto parlando del eForest Festival, festival che si svolge già per il posto dove si svolge, ovvero il Palazzo Cigola Martinoni a Cigole, a Brescia. È meraviglioso, se già ci siete stati sapete di cosa sto parlando. E poi è un festival che, insomma, ha raccolto un po' il testimone da quello che era il No Silence, che si svolgeva lì. Quando sarà? Sarà il 5, il 6 e il 7 di giugno, quindi proprio alle porte. C'è una bill veramente incredibile e noi siamo in collegamento telefonico con Carlo Doninelli per parlarne. Ciao Carlo, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie per l'invito. Eccoci qua.
0: Allora, altro anno di Forest Festival. Per chi si fosse perso le puntate precedenti, raccontaci un po' che cosa succederà e cosa si può trovare in questi tre giorni al parco del Palazzo Cigola Martinoni a Cigole.
1: Ecco, sì, come giustamente stavi dicendo, sì, la situazione che offre, diciamo, il nostro festival è molto... è una sorta di salotto all'aperto, come abbiamo già detto altre volte, perché abbiamo questi divani dentro nel parco davanti del palazzo di Cigola Martinoni, che è questa villa del Settecento che dietro a questo parco, in cui mettiamo il palco e abbiamo tutte la zona delle bancarelle, zona cibo, perché Cigola in Festa era una rassegna che durava tutta l'estate, che offriva diverse cose di vario tipo, quindi loro sono molto molto organizzati come chi è venuto ai nostri festival già lo sa. Ecco, questo è il quinto anno che facciamo. Se vuoi, che non lo so, facciamo un piccolo excursus.
0: Ma sì, volentieri. Facciamo un piccolo excursus sulle band che avete chiamato quest'anno, perché come sempre voi siete molto attenti a chi chiamare, siete andati a beccare gruppi anche di caratura internazionale.
1: Esatto, diciamo che ti ringrazio, questa è una cosa che io, come sai, ci tengo molto, e quest'anno abbiamo fatto delle scelte anche diverse dagli altri anni, perché qualcuno di noi voleva togliersi dei desideri, si può anche dire, metterla giù così,
0: certo.
1: Perché abbiamo sempre... mantenuto, diciamo, un'identità del nostro festival che, se vuoi, poteva essere anche conseguenziale a quello che era il No Silence, quindi quello che poteva essere tutto quello che rientra nell'indie, rock, folk,
0: sì, post-punk,
1: tutto quel grande calderone che comprende l'indie, in cui, esatto, ci sono dentro tutte queste genere di cose, ma senza mai sfociare in cose un pochino più spinte metal o queste cose qua, nonostante, sai, anche gente che dentro nel nostro collettivo ha dei progetti anche un pochino più estremi, diciamo,
0: direi proprio di sì. Sì, assolutamente,
1: ecco. Però infatti, però, appunto, ci stavo dicendo, quest'anno il venerdì abbiamo deciso di far suonare Gizu in Headliner, che sono una band di Roma, penso che sono una delle band più conosciute in Italia in un certo ambito di musica, anche se non è prettamente metal, ma comunque
0: sfocia spesso nel metal, sì.
1: Metal tra il noise e il... comunque sicuramente è una musica, chiamiamola, pesante, ecco. E è uscito il disco nuovo, è veramente un bel disco, è stato anche accettato dalla critica in maniera molto positiva, nonostante avevo delle remore a riguardo, perché comunque la situazione che abbiamo noi come dire, abbiamo tante famiglie che vengono al festival, non volevo che la cosa fosse troppo ostica, alla fine mi sono deciso a farli comunque, ecco, però anche perché, come dicevamo prima, qualcuno di noi voleva togliersi il sassolino dalla scarpa e quindi abbiamo deciso di fare una seratina un pochino più spintarella, diciamo.
0: E io sono molto contento per questo, perché sai che i miei ascolti sono più vicini agli Zoo, anche se ascolto un po' di tutto, però quando ho visto Zoo ho detto però molto bene, tra l'altro assieme a loro, perché voi state molto attenti anche alla scena locale,
1: certo.
0: di Brescia, ma non solo, anche di Mantova e insomma tutte le zone, e avete fatto un bel trio per venerdì 5 di giugno, perché assieme agli Zoo ci saranno i Meteor e i Submit.
1: Esatto. Meteor sono una band che c'è da oramai quasi penso 20 anni, comprende due dei nostri elementi che sono Andrea Cogno e Beppe Mondini. Andrea Cogna la chitarra e Beppe Mondini alla batteria, che Beppe penso sia la sesta volta che sta suonando, perché con i vari progetti
0: certo.
1: ha già suonato tutte le salse possibili, e fanno questo anche, ecco, diciamo che sono affini come genere, nel senso che non si possono inserire prettamente nel metal, ma è comunque una musica che ha degli elementi del metal, dell'hardcore. Fanno dei pezzi che durano non più di un minuto e mezzo, senza voce, è un progetto che io con loro mi sento sempre di dire che è una sorta di concerto in corsivo, visto che fanno concerti che non superano la mezz'ora e hanno questi pezzi velocissimi e così. Però diciamo oramai sono una realtà consolidata, perché ci sono da tanto tempo.
0: Assolutamente, sì, poi chi ci ascolta li conosce bene, perché ogni volta che fanno uscire qualcosa li sentiamo, quindi sappiamo bene chi sono i Meteor. E mentre i Submit, che sono di Mantova?
1: Sì, Submit sono di Mantova, sono dei ragazzi che conosciamo da tanto tempo, dovevano aver già suonato con noi qualche anno due anni fa,
0: sì,
1: nel 2023, ma è stata la data che è stata annullata, l'unica data che abbiamo annullato, diciamo, nel corso del tempo a causa del meteo, e quindi ho fatto in modo di trovare la situazione più consona, diciamo, per inserirli, e volendo vedere quest'anno è ancora più adeguato come bill, diciamo, inseriti.
0: Assolutamente.
1: Loro sono di Mantova, appunto, fanno questo noise rock, se vogliamo più con riferimento agli anni 90, vivo sono bravissimi, infatti ho visto che il nuovo album è stato anche ben riconosciuto dalla critica, addirittura è entrato nelle playlist di fine anno di alcune riviste italiane, webzine, eccetera, e quindi sono molto molto contento per loro, perché se lo meritano, dal vivo sono veramente disinvolti, bravi, hanno un suono bellissimo, mi piace proprio il loro atteggiamento, spero che possano proseguire e di avere un buon futuro, perché se lo meritano.
0: Esatto.
1: E come dicevi giustamente anche te, ci tengo tanto anche per gli altri band di cui ti parlerò prima, a questa sorta di scouting, quindi di dare la possibilità alle band che hanno dei prodotti che secondo noi hanno un valore
0: artistico,
1: artistico, sì, che in quel momento lì deve essere riconosciuto, deve essergli dato spazio. Per me è una cosa fondamentale, diciamo, dentro nel nostro in quello che è il progetto della Forest Festival.
0: Esatto, sì, avete sempre avuto questa politica e io ho sempre apprezzato, e non solo io, comunque tutti quelli che vengono al festival, ma anche perché siete stati bravi in questi anni, a mio avviso, che è un po' brutto forse da dire, però è così, secondo me, a educare il pubblico, no? Cioè, chi viene al Forest Festival è gente curiosa, cosa che non è così scontata nel panorama musicale italiano di oggi. Essere curiosi e andare a dire ok, questa band dicono che sia brava, io non li ho mai sentiti, andiamo a sentirli, perché spesso mi è capitato di notare che la gente arriva presto al Forest Festival in modo da ascoltare anche proprio le band in apertura. Non è un festival dove le band di apertura suonano davanti a 5 persone e poi si fa il pienone con gli headliners, no? Spesso e volentieri anche le band di apertura hanno un folto pubblico sotto. Sarà che se arrivi presto mangi bene, perché insomma, cosa non da poco al vostro festival, si mangia molto bene a prezzi comunque umani, però è un dato di fatto, spesso e volentieri anche le band di apertura possono godere di un folto pubblico sotto il palco, e questo è un valore aggiunto, secondo me. Siete stati molto bravi voi nel corso di questi anni proprio a educare la gente a questo. Fosse dappertutto così sarebbe molto bello.

0: Andiamo avanti, andiamo a sabato 6 di giugno, dove arriva la prima delle due band statunitensi, Packaging.
1: Ti ringrazio per quello che hai detto, comunque ti apprezzo molto.
0: Beh, è la verità, Carlo, è così, è un
1: fatto. Apprezzo molto. Ringrazio, è una cosa che, come sai, ci teniamo. Allora, veniamo ai Packaging. I Packaging sono un progetto di Seattle, sono un duo che dal su disco ha un approccio nel senso, allora, se si ascolta il disco va dalla psichedelia al synth pop, se vogliamo, ma poi nella resa live, per questo poi è il motivo per cui mi sono deciso, perché ho visto poi dei video live, se si può dire, sei su quelle radio che fanno diventare famosi i gruppi, non so se si possono menzionare.
0: Sì.
1: Che oramai è diventato una cosa che ha sfociato proprio ha dilagato con i Gindy e Prontrin, queste cose qua. Quindi ho visto il live su KXP e lì l'approccio è completamente diverso, perché sono una band di 4 persone e fanno la resa live è molto più rock, folk, psichedelico, sembra una cosa tra Kurt Weill e qualcosa di più folk, diciamo, ecco. Sono veramente molto bravi, mi piacciono molto, dal vivo penso che facciano una cosa veramente di qualità.
0: Ottimo, e anche questi sono tutti da scoprire, per chi ancora non li conoscesse. In apertura avete messo Nicola Traversa.
1: Esatto, secondo me è una delle cose più interessanti e io penso che sia la cosa, forse è il live che aspetto di più quest'anno, perché è un personaggio che mi ha veramente molto intrigato, perché essendo un artista italiano di Vicenza, ma che ha questo approccio veramente internazionale, che possiamo accostare a Richard Dawson, diciamo, nell'odierno, che è un cantautore inglese, freak folk si diceva qualche anno fa, o adesso si dice weird folk, ma sono veramente, ha un suo carattere ben definito, insomma, se devo dare dei riferimenti del passato, sicuramente ho sentito parlare nelle varie recensioni Nick Drake e Tim Buckley, ma secondo me non è una cosa così affine, cioè, anzi forse anche sbagliato, perché comunque è fuorviante. Secondo me, se vogliamo proprio avvicinarsi a quello che fa lui, nel passato, se devo dare dei nomi, potrebbero essere quelli di Kevin Ayers,
0: okay,
1: di Soft Machine con la sua carriera solista, oppure la parte solista di Syd Barrett, se vogliamo dare un senso alla direzione che ha questo artista. Come vedi, mi ha dato da pensare.
0: Certo, certo, assolutamente. Allora, siccome il tempo stringe, dobbiamo andare un po' più veloci. No, non ti preoccupare, andiamo a domenica 7 di giugno, ultimo giorno del Forest, certo, Festival. Ci si sposta a Brooklyn con i Punch Love.
1: Punch Love sono una band di, appunto, New York, di 4 elementi, shoegaze nel modo più classico del termine, alla ride, se vogliamo, questo genere di cose qui, ecco, non è tanto forse il mio genere, però ho visto che sta conoscendo una stagione buona questo genere di musica, anche di pubblico c'è molto interesse, ci sono anche delle band italiane che hanno un buon seguito, eccetera. E li abbiamo chiusi praticamente nell'immediato, è stata forse la prima cosa che abbiamo chiuso, e penso che dal vivo avranno un suono bellissimo. Ho provato a ascoltare i dischi, sicuramente sarà una bella chiusura,
0: assolutamente, sì. Poi sono adatti. Sono proprio adatti, secondo me, proprio a chiudere il festival loro, il loro sound. E prima di loro avete chiamato Alessio Lonati.
1: Forse la cosa più pop che ho fatto nella mia vita.
0: Certo.
1: Come al Forest Festival, però devo dire che è molto bravo. Dopo, non so se tu appunto lo conosci.
0: Sì, beh,
1: è un
0: comunque
1: personaggio che ha lavorato con
0: Jennifer Gentle, Yonex Sound, esatto. Le Case del Futuro, insomma, ne ha di esperienza ne ha fatta tanta.
1: Esatto.
0: Però secondo me è arrivato proprio a una maturazione artistica adesso che spicca molto.
1: Sì, sì. No, sono d'accordo, ha anche un timbro vocale molto interessante e non mi dispiace, nonostante appunto questa sua vena pop molto presente, inserirlo, anche se non, magari nel bill non era proprio così azzeccato, però alla fine non è neanche distorce nemmeno più di tanto, quindi la
0: certo.
1: Cosa secondo me ci stava alla grandissima. Ed era giusto dargli spazio quest'anno.
0: Assolutamente. Allora, ecco, devo chiederti un'altra cosa. La locandina, certo, è come sempre bellissima. È un'illustrazione bellissima. E a chi vi siete affidati?
1: Quest'anno siamo tornati alla regola del fumetto, come abbiamo dalla quale siamo partiti all'inizio del nostro festival. E il disegnatore è Andrea Zagna, in arte Zagan, che lui fa fumetti appunto, ma anche tatuaggi.
0: Sì, è bravissimo. Ed è il chitarrista, tra l'altro, dei New Dress, tra le altre,
1: esatto,
0: cose. Suona,
1: esatto,
0: anche lui, quindi.
1: Esatto, esatto. Poi è anche collaboratore di vostro, del Baico.
0: Sì, sì, sì.
1: Lo conoscerai benissimo.
0: Lo conosco molto bene, assolutamente. È bravissimo.
1: Insomma, era da anni che ne parlavamo io e lui di fare questa cosa, e appena ne abbiamo parlato mi aveva dato una botta iniziale, che la cosa che gli ho detto dopo 5 minuti è stata: è la botta iniziale più bella che abbia mai visto,
0: ecco.
1: È veramente bravo, e poi comunque è stato anche velocissimo, ci siamo capiti al volo. È stato un piacere lavorare con lui, veramente. Poi ha anche fatto una nuova veste del nostro logo con il nastro delle cassettine.
0: Sì, sì,
1: a
0: sì,
1: me
0: sì.
1: Questa cosa mi è piaciuta un sacco. E, insomma, ci saranno anche delle magliettine che riporteranno parte del suo design, quindi...
0: Fantastico.
1: Ecco, io sono molto, molto soddisfatto anche di questo, anche se... È un po' cupa, quest'anno sembrava che la gente diceva che non capivano bene che cosa fosse, ma...
0: È più cupa del solito, è vero, ma a me piace, sì, tantissimo, cioè è proprio bella.
1: È bella.
0: Sì, sì, sì. Allora...
1: È un po' più punk.
0: Assolutamente. Allora, Carlo, io ti ringrazio per questa bella chiacchierata, che purtroppo il nostro tempo è alla fine. Ricordiamolo ancora, Forest Festival 5, 6 e 7 giugno al Parco del Palazzo Cigola Martinoni a Cigole, questa quinta edizione che vedrà Zoo, Meteor, Packaging, Punch Love, Nick T, Lone River, Submit. Davvero da non perdere, perché è un festival in un luogo meraviglioso, l'ingresso è libero e si mangia veramente molto molto bene e si beve anche molto bene, perché comunque voi state molto attenti anche a chi diciamo a chi mettere, a mescere possiamo dire bevande e quant'altro. C'è qualcos'altro che dobbiamo aggiungere a parte le bancarelle che abbiamo già detto?
1: Che l'hai accennato adesso, ti dico che c'è per il quinto anno oramai il nostro Brothers, ha entrato anche lui nella crew, si può dire, che è Nicola del 85 di Fiesse, che verrà col suo furgone, ecco, quindi visto che l'hai accennato giustamente è giusto dargli spazio perché è parte della crew anche
0: assolutamente
1: lui.
0: Va bene, Carlo, grazie mille, grazie, per questa bella chiacchierata e buon festival davvero. 5, 6, 7 giugno torna il Forest Festival, da non perdere, grazie ancora e a presto.
1: Ciao a tutti, grazie, ciao.

0: Bene, ringraziamo Carlo Doninelli per questa bella chiacchierata e andiamo a vedere cosa succede al magazzino 47 questo sabato e questa domenica. Arriva Jammin' Around, evento dedicato alle culture underground e hip hop, organizzato dal Centro Sociale Magazzino 47, dal collettivo Onda Studentesca. Due giornate di musica, arte e socialità con live hip hop, live painting, una mostra fotografica sulle mobilitazioni a sostegno della Palestina, banchetti di autoproduzioni, un talk con la storica crew milanese Volkswriters in occasione dei loro 25 anni di attività, un laboratorio di lettering, ovviamente bar e cucina a prezzi popolari. Questa è la terza edizione di Jammin' Around e verranno anche rinnovati i muri esterni del centro sociale. Tutto il ricavato dell'iniziativa contribuirà a sostenere i lavori di ristrutturazione e le attività del centro sociale. L'apertura è alle ore 16 e noi abbiamo sentito alcune delle artiste e degli artisti che prenderanno parte a queste giornate.
1: Ciao a tutti, sono Alessia, ho 26 anni, in arte mi chiamo Miss Andromeda, sono pugliese ma abito a Padova da circa 8 anni per studio e lavoro e sono appassionata di musica da quando ne ho memoria, ma da circa 2 anni ho iniziato a scrivere mie canzoni, i miei testi e quello che mi ha sorpreso notevolmente è stato che abbia iniziato a farlo in rap e sono contenta di portare anche qui da voi il 6 giugno il mio progetto musicale, sono davvero onorata che mi sia stata data questa possibilità e oggi mi piacerebbe lasciarvi con un brano e con cui sono stata chiamata su Radio Onda d'Urto, tra l'altro per la rivista Rebel Girl a ottobre del 2025 e il brano si chiama Freestyle Gaza e l'ho scritto con molta rabbia dati i tempi attuali che stiamo vivendo e quindi niente, vi auguro un buon ascolto e spero che piaccia anche a voi.

0: Bella rega, qui barra 1 Elif.
1: Ci vediamo il 6 giugno al magazzino 47. Presentiamo Area Cani.
0: Per la prima volta live dal vivo con noi ci sarà Leke Yei alle macchine. E adesso vi facciamo ascoltare Allucinazione Collettiva, il primo pezzo del disco. Dai rega.

Ehi, hey, bella Radio Onda d'Urto, sono Tide e ci vediamo al magazzino 47 il 6 giugno al Jamming Around volume 3. E ad accompagnarmi ci sarà One Two ai piatti, porterò un po' di pezzi che sono usciti, un po' di pezzi inediti del disco in produzione con Karma 22, non vedo l'ora. E, tra questi ci sarà sicuramente la mia ultima uscita, Entourage, featuring Lilith e prodotta da Karma 22. E, bella, ci vediamo lì, non vedo l'ora. A presto.

0: Action Man.
1: Yo, yo, yo, yo, yo, homie. L'appuntamento è 6 e 7 giugno, Gemini Round, Brescia, Magazzino 47. Siamo al volume 3, questa volta tocca a me. Il 6 giugno sono sul palco con Andromeda, Liffe, Barra, Tide, Tango. Guardate raga, basta la lista dei nomi per capire che si parla di underground pesante, che vi bollono i piedi. Quella sera l'asfalto brucia. Esserci, perché dopo quella sera, peraltro, il 7, il giorno dopo, ci sono anche i Volkswriters, perché l'hip hop non è soltanto rap, ma anche graffiti. Si parla di graffiti, di lettering, di street art. Ok, dovete esserci, perché per i Volks è il 25esimo anniversario, raga. Ok? E quindi, che altro dirvi? Io, per mettere carico al carico, porterò dei pezzi in anteprima di un mio EP che deve ancora uscire, super inediti, così ce li ascoltiamo prima, eh? Fatti da me, prima che escano. E intanto, nell'attesa, ascoltiamoci Milano, raga. Per tutto il resto del disco da cui è estratto questo pezzo, andate su tutte le piattaforme, cercatevi Signor K, SK Orchestra. Hey, yo!

non c'è modo di scappare con un deca. Il tuo capo è già spiaggiato e se ne frega. Se non sei un predatore, qui sei preda. Mi dicono corri, ma come può correre chi c'ha le gomme bucate? Milano d'estate a pelare patate, non immagina soldi a palate. Alla voga per l'affitto e per le rate, ma quali modelle sfilate, da dove sto sono troppe fermate. Sto in un monologo a livello zero, da qui non si vede nemmeno mezzo grattacielo.

fa un caldo micidiale che non dormi. Resta sveglio e pensa come fare i soldi. Ogni piano muore nelle notti insonni. A Milano più Deliveroo che sogni. Milano la vecchia signora che campa di rendita e vota a sinistra. Patetica narcisista, naviga l'arte ma odia l'artista. Razzista che faccio da culo per Insta. Tramutino in plastica quello che tocchi nel cammino, scena sta finta. Questa gente pesta i piedi sulla metro, da spallate per accaparrarsi un metro. Se sorridi ti pugnalerà

Milano, signor K, anche lui sarà tra i protagonisti di questa due giorni, sabato e domenica, al magazzino 47 per Jamming Around volume 3, con il contributo artistico del collettivo Volksfreiters. Verranno rinnovati i muri esterni del centro sociale durante queste due giornate di musica, socialità e cultura underground e hip hop. Bene, adesso andiamo con un contributo del nostro Manuel di Saltando lo Squalo e di Teste di Caos, che ha realizzato un live report.

0: Un saluto a tutte voi belle persone in ascolto, sono Manuel e una volta tanto non sono qui né per parlarvi di serie TV né di salute mentale, ma sono qui per condividere con voi le sensazioni della serata a cui ho assistito. Ho ancora le ginocchia che dolgono dopo l'energica esibizione delle leggende del punk teutonico di Totenhausen. Devo innanzitutto iniziare facendo delle scuse immense ai Bull Brigade che hanno suonato in apertura di serata. Appena sono sceso dal treno su Milano si è abbattuta una tempesta violentissima dal sapore tropicale e non ho avuto modo di muovermi dalla stazione centrale esattamente giusto per il tempo necessario per perdermi la loro esibizione. Ma sono certo che come ogni volta abbiano scaldato a dovere il pubblico. Pubblico che, devo ammettere, era molto più numeroso di quanto in tutta onestà mi aspettassi. L'Alcatraz era pieno, diciamo, un buon 80%. E considerato che si tratta di un concerto spuntato dal nulla con poco preavviso, in mezzo alla settimana e soprattutto con headliner una band che in Italia non possiamo certo definire mainstream, insomma, sono stato piacevolmente stupito. Il merito va all'enorme quantità di persone tedesche accorse a Milano per scatenarsi con i nostri veterani di Düsseldorf. La birra non è mancata e la partecipazione nemmeno. Con teutonica precisione, alle 21 in punto si sono abbassate le luci. Kalinka fa da introduzione alla serata e si attacca subito mettendo in chiaro le intenzioni con "The show must weitergehen", lo show deve continuare, per proseguire a stretto giro con "Wie waren die weg". Non ce ne siamo mai andati, rispettivamente sono la seconda e la terza traccia del nuovo album. E subito dopo lo scatenatissimo classico Opel Gang. Questa è una data di warm-up del tour che li vedrà impegnati per i prossimi, almeno per i prossimi 12 mesi fra Europa e Sud America, a partire dal prossimo 7 di giugno. E personalmente continuo a sognare che sarebbe bello vederli tornare in Italia, magari proprio a Brescia, il prossimo agosto 2027, nell'area feste di Via Serenissima. Chissà, sognare non costa nulla, no? Il clima è quello di una festa tra amici e il carismatico frontman Campino non manca di ricordarcelo, iniziando frasi in inglese e proseguendo il resto del discorso in tedesco. Per noi è come una serata in famiglia, dice il pubblico. Quindi sappiamo che è l'occasione giusta per provare cose nuove e se manderemo tutto a puttane siamo certi che ce lo perdonerete. Ecco quindi che presenterò dal vivo per la primissima volta altri brani inediti del nuovo disco che sarebbe uscito poco dopo il termine dell'esibizione. Trinkhaus, wir müssen gehen, finite di bere e noi dobbiamo andare, è stato infatti lanciato alla mezzanotte del 29 maggio. Si può tranquillamente affermare che i nuovi brani si distanzino un po' dai ritmi del classico punk rock e mostrino la maturità compositiva che dopo tutto ci si aspetta da una band al 44esimo anno di carriera. Comunque è una tendenza che gli Hosen hanno dimostrato già da qualche anno. Ciò non significa però che gli argomenti trattati e i testi siano perfettamente in linea con il genere musicale di origine, oltre ad un filo conduttore che potrebbe essere il loro testamento musicale dopo 4 decenni e 15 album in studio. Una carriera di tutto rispetto. Se avessero deciso di andare in pensione, diciamo che forse tutti i torti non gli possiamo dare. Introducendo Schlechte Nachbarn, pessimo vicino di casa, Campino spiega di avere voluto scrivere questo pezzo basandosi sull'attuale clima sociopolitico che osserva in Germania e che osserviamo un po' ovunque in Europa, fin troppo da vicino direi, evidenziando le contraddizioni delle persone dalle visioni estremiste polarizzate, ma facendolo come sempre nello stile degli Hosen, in modo dissacrante. Tra grandissimi classici e nuove proposte, arriviamo al grandissimo finale con due pezzi leggendari come Wünsch dir was e Hier kommt Alex, con cui l'Alcatraz è praticamente esploso grazie alla risposta del pubblico. Ma sarà veramente la chiusura? Ovvio che no. Ecco che pochi minuti dopo tornano sul palco per un bis, esordendo nuovamente con un brano inedito per poi deliziarci con altra musica fino a Schönen Gruß auf Wiedersehen. Tanti saluti e arrivederci, un altro pezzo che è diventato un caposaldo nei loro live. Ma anche qua non è ancora finita. Come hanno detto dal palco, la loro ultima esibizione in Italia risale al periodo in cui l'anno iniziava con 1900. Quindi non potevano esimersi da regalarci quel capolavoro che è la loro versione di Azzurro di Adriano Celentano, il cui video fu girato mentre si recavano in Italia per i mondiali di calcio del 90. Un altro paio di pezzi con You'll Never Walk Alone mi sono sentito dentro uno stadio fra cori calorosi, bandiere in ogni dove e il cuore pieno di gioia. Ma ancora non ne hanno abbastanza e tornano sul palco per la terza volta facendoci pogare con Achterbahn, proseguendo con Liebe Spieler e concludendo per davvero con Nerd Avon. Una serata veramente di festa, come ci ha ricordato Campino. Energia a non finire sia sul palco che sotto, nonostante né la band né il pubblico fosse composto da giovani, anzi, come d'abitudine tedesca c'erano anche diverse famiglie con bambini, cose che ho visto accadere spesso in Germania, anche con certi più grandi. Se questo dovesse essere il modo in cui i Totenhausen si concentrano dalle scene, non posso che dirmi soddisfatto. ora vediamo se riesco a portare il nostro Simone a Berlino il prossimo luglio per vederli nel loro habitat naturale in madrepatria, l'Olympia Stadion. Un saluto a tutte voi belle persone in ascolto e rimanete sempre sintonizzati sulle frequenze del Gatto Nero. Ciao!
1: E ringraziamo Manuel per questo live report. Andiamo ad ascoltare adesso The Cult of Ignorance, ultimo singolo per gli Europe, che stanno per far uscire un nuovo album a settembre e che l'8 di luglio saranno qui a Brescia. Questa The Cult of Ignorance è ispirata a un omaggio, diciamo, a una celebre frase di Isaac Asimov, e il video diretto da Patrick Ulaeus è una parata di celebrità e icone della cultura, della scienza e dello sport svedesi. Andiamo dalla modella e attrice Victoria Silvstedt alla leggenda del tennis Stefan Edberg. Abbiamo poi il cantante degli Hives Owling Almquist, abbiamo i chitarristi degli Opeth, abbiamo il cantante degli In Flames, insomma abbiamo il primo astronauta svedese della storia a andare nello spazio, Christer Fuglesang. Andiamo ad ascoltarla, The Cult of Ignorance Europe, davvero in grandissimo spolvero.

quindi The Cult of Ignorance, nuovo singolo per gli Europe, che saranno l'8 di luglio qui a Brescia, a Campo Marte. Attendiamo il loro nuovo album, Come This Madness. The Cult of Ignorance, quindi gli Europe, un altro singolo che va a anticipare il prossimo album in arrivo, Come This Madness. Davvero un bellissimo brano di hard rock. Europe l'8 di luglio saranno a Brescia, a Campo Marte, appuntamento imperdibile. È uscito anche il nuovo album, in realtà è l'album di debutto di Violet Grohl, la figlia di Dave Grohl, si chiama Be Sweet to Me. Andiamo ad ascoltarci Plastic Coach.

Plastic Coach, quindi era Violet Grohl, la figlia di Dave Grohl, che ha fatto uscire il suo album di debutto Be Sweet to Me. Davvero, davvero molto interessante questo album. Magari ne faremo l'album della prossima settimana. Vediamo, vediamo. Nel frattempo, però, siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata di Baraonda d'Urto e ci salutiamo con delle vere e proprie leggende, gli Accept, gruppo heavy metal tedesco. Si sono formati a Solingen nel 1968 per volontà dell'ex cantante Udo Dirkschneider. È una delle band più importanti della storia dell'heavy metal mondiale e a settembre, in occasione dei 50 anni dalla formazione del gruppo, verrà pubblicato Teutonic Titans 1976-2026, un album che comprenderà i brani più celebri della band, registrati però in una nuova versione e con la collaborazione di tanti artisti ospiti, membri dei Metallica, dei Pantera, dei Megadeth, dei Judas Priest, degli Scorpions, e ovviamente tutto questo sarà accompagnato da un tour per la seconda metà del 2026. Ci salutiamo quindi con la loro Fast as a Shark in questa nuova versione, con il featuring di Phil Anselmo, Kirk Hammett, Billy Sheehan e Mickey D. Accept. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto, vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Onda d'Urto e, come sempre, buon divertimento se potete o se ve le sentite, ma soprattutto restiamo umani e senza pregiudizi. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao!

0: Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, CSA Magazzino 47, collettivo Onda Studentesca, vi invitano a Jamming Around volume 3. And you thought the beat slowed down, come on! Entrambi i giorni, apertura ore 16, con ingresso offerta libera. Troverete live painting del muro esterno del centro sociale con i Volkswriters, banchetti di autoproduzioni, mostra fotografica sul movimento Blocchiamo Tutto, DJ set, musica live, bar, enoteca, libreria 47 in funzione.
1: Sabato 6 giugno, dalle 19, pizza a cura della panizzeria di Festa Radio Onda d'Urto. Dalle 20:30, ingresso sotto iscrizione 5 euro. A seguire live con Tango, Andromeda, Tide, Signor K, Liffe barra 1 che presentano il nuovo album Area Cania.
2: Domenica 7 giugno, ore 16:30, laboratorio di lettering con Elia Jungle di Scarti d'Autore. Alle 18:30, talk, 25 anni di writing e di lotte con la crew Volkswriter. A seguire una pericena conviviale.
0: Sabato 6 e domenica 7 giugno ci vediamo al centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia.
3: Minuti di venerdì 5 giugno, Radio Onda d'Urto, il GR Flash del pomeriggio con qualche istante di ritardo. Ancora stragi e massacri per mano israeliana in Libano, con il numero delle vittime dal 2 marzo a oggi sempre più vicino a quota 4.000, 11.000 invece i feriti, centinaia di migliaia di persone vivono sfollate. Hezbollah respinge la tregua che esclude il Libano del Sud e di fatto trasforma le autorità libanesi nel cane da guardia di Tel Aviv contro il movimento sciita, che ieri infatti ha informato il premier Aoun del rifiuto all'intesa. Qualsiasi accordo, dicono da Hezbollah, deve partire dal ritiro completo di Israele. Il presidente sciita del Parlamento libanese, Nabi Berri, vicino a Hezbollah, ha spiegato nel primo pomeriggio di oggi che se le truppe israeliane lasciassero il sud del paese, anche il movimento sciita potrebbe ritirarsi. Su Beirut, il nord del Libano, per ora non si spara, ma nel sud e nell'est è guerra. Almeno 15 le vittime oggi, le ultime nel primo pomeriggio, con 2 morti a tiro e 1 a Nabatie in seguito a bombardamenti israeliani. Per quanto riguarda l'Iran, Trump parla di intesa nei prossimi giorni, come fa da settimane, ma Teheran frena e ribadisce i propri punti fermi: la riapertura di Hormuz, lo stop alle sanzioni, la restituzione dei beni congelati in Qatar e lo stop agli attacchi israeliani in Libano. Intanto è giallo nel vicino Oman, esplosione a Mina al-Fahal, punto cruciale per l'esportazione di petrolio. La compagnia statale conferma l'esplosione, limitandosi a ribadire che le operazioni proseguono nella normalità. Intanto a pagare le conseguenze delle guerre volute dalle potenze capitaliste è sempre chi deve lavorare per vivere. Sarà così anche nei prossimi mesi, attesa infatti una forte risalita dell'inflazione nel corso di quest'anno. Lo sottolinea l'Istat. Il deflatore della spesa delle famiglie, spiegano dall'Istituto di Statistica, si attesterebbe in media al 2,9% per poi tornare al 2% nel 2027. Quanto alle vendite al dettaglio, ad aprile sono rimaste ferme, ma su base tendenziale registreranno una crescita dell'1,6%. All'inflazione si aggiunge il caro energia, incassato un piccolo e limitato margine di sforamento al patto di stabilità dall'Unione Europea. Nel governo Meloni ora si litiga sul voucher energia da 100 euro per fare fronte al caro bollette e carburanti. La Lega si oppone alla norma e la proposta slitta. Non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti, hanno fatto sapere dal Carroccio, senza specificare chi siano questi soliti noti. Lavoro e sfruttamento capitalista, restano in carcere i 2 caporali pakistani accusati di aver bruciato vivi 4 braccianti afghani e pakistani ad Amendolara, nella piana di Sibari in Calabria. Oggi sono iniziate le autopsie sui corpi dei 4 lavoratori, tutti tra i 19 e i 29 anni. Nelle parole dell'unico sopravvissuto si parla di vessazioni quotidiane, violenze, schiavismo e del tentativo di ribellarsi finito nel sangue. E contro caporalato e sfruttamento, domani corteo nazionale ad Amendolara, organizzato da CGIL e FLAI. Ci sarà anche uno spezzone sociale e di movimento. E sempre contro il caporalato e lo sfruttamento dei braccianti in agricoltura, Oggi a Schiavon, provincia di Vicenza, sono scese in piazza un centinaio di persone per un presidio regionale. La manifestazione è stata organizzata dalla Fly CGL di Vicenza e del Veneto per dire no al sistema di sfruttamento e disumanizzazione dopo che la notte del 28 maggio scorso nel Bassanese un bracciante di origine indiana, rimasto ferito mentre lavorava nei campi, è stato scaricato in strada e abbandonato. Ennesimo femminicidio oggi in Italia. Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma. Le indagini sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Il figlio ha confessato: ho ucciso mia madre, ha detto l'uomo, ora in stato di fermo. Il corpo, su indicazione proprio dell'uomo, è stato trovato in un manufatto in cemento. Torniamo all'estero. Il presidente russo Putin risponderà alla lettera dell'omologo ucraino Zelensky durante il suo intervento al Forum economico di San Pietroburgo. Si muove intanto l'Unione Europea, che appoggia la richiesta del presidente ucraino di un incontro con il leader russo. Sosterremo l'accordo per porre fine alla guerra, dice il ministro degli esteri italiano Tajani. Come segnale di distensione, almeno teorico, è in corso uno scambio di 185 prigionieri per parte sul confine tra Ucraina e Bielorussia, presenti anche i rispettivi commissari per i diritti umani. Negli USA la Camera vota contro la linea di Trump anche sull'Ucraina. Arriva un primo ok a nuovi aiuti militari a Kiev. Ora deve passare dal Senato. Sul terreno però non si fermano gli attacchi reciproci e un altro drone è esploso in territorio rumeno nel porto di Costanza. Mosca punta il dito contro Kiev. È un drone ucraino. Kiev ha confermato oggi pomeriggio, spiegando che però il drone è stato deviato dalla rotta dopo un'interferenza elettronica delle forze russe. Le autorità russe intanto denunciano che un altro attacco di droni ucraini ha ferito 5 genieri alla centrale di Zaporizhia, una vittima dall'altra parte a Kherson per un bombardamento di droni russi. È tutto per quanto riguarda la versione flash del GR del pomeriggio qui su Radio Onda d'Urto. Stasera alle 19.20 l'edizione con i servizi, ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi lo spazio approfondimenti del pomeriggio.

0: agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Oggi è venerdì 5 di giugno. Iniziamo ricordando che anche quest'anno si può scegliere l'informazione indipendente, quella di Radio Onda d'Urto, donando il 5 per 1000. 40 anni di emittente autonoma di movimento. Nel 730 scrivi il codice 02084620174. Radio Onda d'Urto in onda da oltre 350.000 ore, 14.000 giorni, quasi 41 anni. La nostra storia, lo ricordiamo, è iniziata il 18 dicembre del 1985 e continua tutt'oggi. È anche grazie alle donazioni al 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto, scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02084620174. E maggio con la radio. L'appuntamento è domenica 7 giugno alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia, a cura di Giovanni Gandolfi, docente di Urban Design all'Accademia Laba. Biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di urban art presenti nelle zone di Via Milano, Villaggio Violino, San Bartolomeo, scoprendone il significato. Il ritrovo lo ricordiamo domenica 7 giugno alle ore 10 in Via Milano all'altezza del numero civico 13. La durata della biciclettata è di circa 2 ore e 30 minuti, il percorso è di 14 km. Per prenotazioni si può chiamare lo 030 456 70, il numero telefonico di Radio Onda d'Urto. Gli appuntamenti al Centro Sociale Magazzino 47, intanto oggi è venerdì, dalle 15.30 Mercato 47, prodotti biologici e artigianali, dell'agricoltura contadina e dei piccoli produttori locali. Alle 17.30 aperitivo all'Enoteca Libreria, dunque dopo la spesa ci si può fermare con un aperitivo in compagnia, e sugli scaffali troverete anche tanti titoli di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20 cena sociale, ceniamo insieme con un piatto di ciorba e come al solito vi consigliamo di portare la schissetta da casa se si preferisce consumarlo a casa propria, altrimenti anche in caso di avanzo aiuterai a non sprecare nulla. Sabato e domenica, sabato 6, cioè da domani, domenica 7 giugno, sempre al Centro Sociale Magazzino 47, Jumping Around volume 3. Il Centro Sociale Magazzino 47 insieme al collettivo Onda Studentesca invitano a due giornate di live, painting, musica, mostre e banchetti all'insegna dell'autogestione e della cultura underground. In entrambi i giorni, quindi domani e domenica, ricordiamo, saranno aperti dalle 16 con ingresso a offerta libera, banchetti di autoproduzione, mostra fotografica sul movimento Blocchiamo Tutto, live painting, DJ set e musica live, bar, enoteca, libreria in funzione. Intanto ricordiamo che poi sabato dalle 19 pizza a cura della Penny Pizza della festa di Radio Onda d'Urto, dalle 20.30 l'ingresso con la sottoscrizione a 5 euro, alle 20.30 live con Tango Jared, Mrs. Andromeda, Tide Marea, Signor K, Leaf and Barawan. Domenica dalle 16.30 laboratorio di lettering, alle 18.30 talk, 25 anni di writing e di lotte con la Q Work Spritzer. E a seguire apericena conviviale. Questi gli appuntamenti delle Jumping Around volume 3 di sabato e domenica al Centro Sociale Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. Proseguiamo con gli appuntamenti per la giornata di oggi, ma non solo. Da oggi fino al 7 di giugno, contatto, pratiche di resistenza e liberazione per la salute mentale e oltre, incontri, laboratori, conferenze, musica, dal 5 al 7 di giugno, al Look di via San Faustino 62, di Milano organizza la Brigata Basaglia. Il dissenso della civiltà, conferenze, dibattiti, lezioni magistrali. L'appuntamento di oggi a partire dal 18.30, psicanalisi del presente, pensare ciò che non è rassicura con Emilio Mordini. L'ingresso è libero, l'incontro si terrà al Palazzo Facchi di Corso Matteotti 74 a Brescia. Ogni venerdì, ricordiamo, alle ore 20 al Circolo Anarchico Bonometti di via Borgondio 6 a Brescia, stereo acceso con sputa punk, stuzzichini vegan, birre fredde. L'appuntamento a partire dalle ore 20 di oggi. Afrobix Film Festival al Cinema Nuovo Eden da oggi fino al 7 di giugno. La cooperativa sociale ADL Zabidovic organizza invece a partire dal 18.45 una rassegna dedicata alle autrici che hanno segnato un secolo di letteratura. Dalle 18.45 si ruoterà attorno alla figura di Christa Wolf. A raccontarci la sua vita e la sua opera saranno Elena Como. L'appuntamento è alla libreria Rinascita di Via delle Poste a Brescia. Proseguiamo andando però a Milano. Questo pomeriggio a partire dalle 18.30 il sudario realizzato al collettivo Carnia per la Pace, che riporta i nomi dei 20.000 bambini uccisi a Gaza. Questo lungo sudario ripercorrerà in silenzio le strade di Milano da Piazza del Duomo fino a Piazza Castello. Per non dimenticare un solo nome, la partenza dunque alle 18.30 da Piazza del Duomo. Proseguiamo domani sabato, sempre a Milano, manifestazione in Piazza Duca d'Aosta alle ore 16, il presidio Stop al genocidio a Gaza, liberi tutti i prigionieri politici, Palestina libera. Questo è l'appuntamento a Milano sabato, domani, Piazza Duca d'Aosta alle ore 16. Ed è tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. Ricordo in chiusura l'indirizzo di posta elettronica, che è redazione chiocciola radioondadurto.org. Voi potete inviare i vostri comunicati, saranno letti in questa rubrica.
1: Parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo. Disperato gesto di un disoccupato si brucia vivo padre di 5 figli. Ora, io non sono Umberto Eco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia di valori polemici. Se poi me la unisci alla parola disoccupato, disperato, disoccupato, beh, allora ci troviamo di fronte a una vera e propria provocazione.
2: Ma
1: compiuta la quale? Tu prendi questo povero uomo di lettore e gli sbatti in faccia 5 orfani e un cadavere carbonizzato. No, dico, cosa vogliamo farne di questo povero uomo direttore? Un nevrotico? Che ha forse dato fuoco lui? Vogliamo vedere di rifare insieme questo titolo? Può capitare a tutti di sbagliare, no? Scrivi. Drammatico suicidio. Drammatico suicidio. 2 parole. Di? Cos'è, un calabrese, il poveretto?
2: Sì.
1: Ecco, di un immigrato. Immigrato, una parola sola, che contiene implicitamente il disoccupato e il padre di 5 figli, ma dà anche un'informazione in più.
2: Certo.
1: Il succo della notizia, la sintesi. Comunque il pezzo è eccellente. Sì, magari c'è qualche parolina in più, qualche aggettivo da limare. Per esempio quel licenziato.
2: Rimasto senza lavoro.
1: Rimasto senza lavoro, bravo. Dacci dentro la veda, che la stoppa c'è.
3: Qui a Radio Onda d'Urto la realtà non viene edulcorata e mistificata. Sostienici con l'abbonamento e donaci il tuo 5 per 1000. Tutte le informazioni sul sito della radio o sui nostri social.
4: Giugno 2026, Jamming Around volume 3. CSA Magazzino 47 e Collettivo Onda Sud in Tesca vi invitano a 2 giornate di live painting, musica, mostre, banchetti all'insegna dell'autogestione e della cultura underground. Entrambi i giorni apertura ore 16, ingresso offerta libera. CSA Magazzino 47, via Industriale 10.

Maggio con la radio 2026. Siamo al secondo appuntamento, il 7 giugno alle ore 10, alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia. Ci porta il docente di Urban Design dell'Accademia Laba, Giovanni Gandolfi, in una biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di urban art presenti nelle zone di Via Milano, Villaggio Violino e San Bartolomeo. I posti sono riservati e solo ai maggiorenni con sottoscrizione di una liberatoria. Il ritrovo è a Brescia, in Via Milano, al Civico 13, il 7 giugno alle ore 10. Durata della biciclettata circa 2 ore e mezza. Vi ricordiamo che i posti sono limitati e quindi affrettatevi a prenotarvi in radio allo 030 45670. Maggio con la radio vi aspetta.

0: Venerdì 5 giugno, sono le 17.41, il via allo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto. Iniziamo con il Libano, ancora crocevia di stragi e di massacri. Il numero delle vittime dallo scorso 2 marzo, che è stato l'inizio dell'aggressione israeliana su larga scala, è sempre più vicino alle 4.000 vittime, 11.000 i feriti, centinaia di migliaia gli sfollati. Sentiremo dal Libano Ivan Grozny, reporter, nostro collaboratore. Da Brescia domani partirà per raggiungere a Genova il 22 giugno il cammino disarmante promosso da Repubblica Nomade contro la guerra, riarmo e crisi climatica. Lo presenteremo ai nostri microfoni con Anna Donadoni di Repubblica Nomade. E dallo scorso 28 maggio ogni settimana arrivano in Sardegna voli diretti da Tel Aviv con turisti israeliani, molti dei quali riservisti o soldati. Al loro arrivo vengono accolti dal Coordinamento per la Palestina, che ha protestato contro il loro arrivo con dei presidi presso gli aeroporti di Cagliari e di Alghero. Ne parleremo con Mariella Setsu del Coordinamento Sardo per la Palestina, che ieri ha partecipato alle proteste all'aeroporto di Alghero. Torneremo poi a parlare di caporalato, perché pochi giorni prima della strage di Amendolara, domani ci sarà il grande corteo appunto in Calabria, corteo per ricordare i 4 braccianti agricoli che sono stati brutalmente bruciati vivi appunto ad Amendolara. Pochi giorni prima, lo scorso 28 di maggio, a Schiavon, nel Vicentino, un lavoratore agricolo di origine indiana è stato abbandonato agonizzante di notte lungo una strada dopo essere stato ferito gravemente cadendo da 3 metri d'altezza in un maneggio dove lavorava in nero. Questa mattina il sindacato Fly CGL del Veneto ha organizzato un flash mob fuori dal municipio di Schiavon. Sentiremo il segretario della FLAI di Vicenza, Stefano Menegazzo, e il segretario generale della FLAI del Veneto, Giosuè Mattei. Alle 18.45 invece la cassetta degli attrezzi torna nella settimana dedicata alle questioni internazionali. Mesopotamia.
1: Torniamo quindi in Libano con noi il reporter Ivan Grozny. Una buona giornata, Ivan, grazie per essere con noi intanto.
2: Buongiorno a tutti, grazie a voi.
1: Allora, continuiamo a leggere insomma di attacchi israeliani, in particolare per quanto riguarda la zona sud del Libano, ma anche nell'est. 12 le vittime, 7 solo a Tiro, millenaria città nel sud del Libano, mentre per il momento dagli attacchi israeliani è esclusa la zona di Beirut, il nord del paese. Ecco, ci fai un po' un quadro insomma della situazione.
2: Beh, il Libano è un paese piccolo e quindi chiaramente quando parliamo, noi parliamo di nord, di sud, di est, di ovest, però parliamo poi di distanze che sono minime, cioè per capirci, per andare da Beirut a Tiro ci vogliono, traffico permettendo, un'oretta, 50 minuti. È lo stesso discorso per andare a Tripoli, che invece è a nord. Quindi siamo in un paese molto piccolo dove appunto evidentemente il muoversi, lo spostarsi di tante persone ha un impatto molto forte. Però che cosa che succede? Che come stiamo dicendo, come stavi dicendo, essendoci gli attacchi nella Bekaa quotidianamente ormai da molti giorni, anche tantissime persone da lì si stanno muovendo. Quindi cosa succede? Ci si muove da sud, ci si muove da est e si muovono anche molti che vivono a Daa oppure anche nei campi come Sabra e Shatila, perché gli annunci di Netanyahu non promettono niente di buono e quindi molti sono spaventati e si sono cominciati a muovere. Però che problema c'è? C'è un problema intanto economico, nel senso che non è che tutti possono prendere e andare in un'altra casa, perché bisogna trovarla, avercela e pagarla, e quindi stiamo parlando di persone ricche mediamente, quelle che per esempio appunto vivono nei sobborghi di Beirut. Magari un discorso diverso si può fare per chi scappa dal sud, perché oggettivamente è vero che per esempio nel campo che è sistemato, mi pare quasi una parola eccessiva, però insomma che è stato arrangiato tra la baia e il porto, impressiona per esempio questo contrasto che c'è, beh, chiaramente tra la città, la parte della città più ricca e il campo profughi, ma nel campo profughi non troviamo per esempio un parco macchine di mezzi sbandati e malandati e vecchi, ma troviamo automobili e berline nuove. Questo ci fa capire che queste persone comunque avevano un certo tenore di vita nella loro città di Tiro e nei villaggi del sud. Quindi perdere tutto significa davvero dover ricominciare da zero. La preoccupazione che c'è da parte di queste persone qual è? Tanto trovare un posto sicuro, che sono sempre meno, trovare un posto dove stare anche in maniera decente, perché vivere in una tenda in un momento come questo, con l'inizio dell'estate, so che sembrano cose magari irrilevanti rispetto alle bombe, però se i campi profughi, per esempio, come quasi sempre succede, vengono allestiti su piazzali di cemento, questo per rendere più comodo il posizionamento delle tende, tutto quello che ne conviene anche per quanto riguarda appunto la convivenza tra le persone, perché ovvio che se siamo su un su una superficie di quel tipo è anche più facile tenerla pulita, eccetera eccetera, però è anche più facile che diventi un'isola di calore. E quindi queste persone fra pochi giorni, ma già in questi giorni, stanno tutto il giorno in un luogo molto molto caldo. Quindi ci sono bambini, ci sono signore incinta, ci sono donne e uomini anziani. È un problema di grandi dimensioni che può crescere sempre di più, anche perché non si fermano gli attacchi. Leggo spesso di avanzata. Beh, un'invasione non è un'avanzata, quella dei soldati israeliani, e su questo convergono tutti, perché poi ultima considerazione che va fatta, è vero che molte persone per esempio dal sud, quindi molti palestinesi, nella prima fase diciamo di questa emergenza hanno trovato magari riparo proprio nei campi a Sabra, a Shatila. Io ne ho incontrate di famiglie di questo tipo, ma tanti invece non sono palestinesi e quindi magari non hanno voglia di andare là, e tanti giustamente dicono: beh, se ci hanno sparato in casa, andiamo in un altro posto che è sotto bersaglio, e quindi appunto optano per la soluzione in tenda. Altri ancora però hanno paura di finire in questo meccanismo che poi ti rende rifugiato in qualche modo interno, e quindi ti costringe diciamo a stare in tenda per tanto tempo. Ecco, tante persone, non tantissime, però anche in questo caso ne ho conosciute, usano i mezzi, furgoni solitamente appunto quelli da lavoro, che hanno trasformato in piccole case mobili, e quindi magari vivono invece lungo il mare o in zone più tranquille della città, ma non vogliono entrare in quel circuito, in quel meccanismo che potrebbe incastrarli per anni, perché gli esempi ce li hanno di fronte, perché appunto vivendo in Libano, come si può non sapere appunto che cosa succede poi a finire in certi meccanismi che sono virtuosi nel momento dell'emergenza, ma poi diventano appunto un impedimento molto spesso, e questo è un qualcosa che preoccupa e che tanti sono un pericolo che non vogliono correre.
1: Ecco, hai giustamente parlato di invasione. Israele continua a emettere ordini di evacuazione. Nelle ultime ore ne sono stati emessi altri 8 che riguardano villaggi dalla sud vicino alla zona di Sidone, e questo continua a provocare naturalmente l'evacuazione di centinaia e centinaia di persone, insomma.
2: Sì, stiamo parlando di due siti UNESCO. So che sembra banale da dire anche questo rispetto alla tragedia umana, e io sono questo lo colgo proprio mentre lo dico, però va detto che è incredibile come la comunità internazionale taccia di fronte al fatto che si possano colpire le persone, distruggere le case con scuse spesso appunto abbastanza risibili, e attaccare e intaccare un patrimonio che è un patrimonio universale, Tiro e Sidone sono due luoghi veramente meravigliosi. È un particolare che, ripeto, può sembrare frivolo rispetto alla tragedia, però invece va considerato, perché se no si perde un po' la visione d'insieme, nel senso che l'ultima spiaggia del Libano, Tiro e Sidone, sono davvero una delle zone più preziose del Libano, più importanti anche dal punto di vista... I turisti, quando vanno in Libano, dopo aver visitato Beirut, vanno là, perché è un luogo attrattivo, perché è un luogo bellissimo, perché c'è un mare stupendo, cosa che invece magari a Beirut, attorno a Beirut, non c'è, e perché ci sono, perché nuoti in mezzo alle rovine antiche, è comunque suggestivo ed è pieno di storie, pieno di cultura, e si abitano comunità di diverso tipo, come in tutte le città. Quindi fare quello che stanno facendo a molti appare come un tentativo di annessione di una zona straordinariamente ricca di tante opportunità. E quindi è chiaro che oggi noi siamo preoccupati a guardare quello che accade, a occuparci dell'emergenza. Però in Libano, quando ci si siede a un caffè e si parla con le persone di attualità, perché tanto stanno tutte guardando Al Jazeera e quindi di quello parlano, beh, insomma, questo dicono. È vero che, insomma, non sono dichiarazioni dell'esperto di geopolitica, del docente universitario, del politico, ma di uomini che fumano il ghilè e discutono dell'attualità, però sono libanesi, quindi forse magari qualcosa di più di noi sanno.
1: Chiarissimo. Ivan Grozny, se hai altro da aggiungere, se no possiamo salutarci qui e ci risentiremo sicuramente nei prossimi giorni.
2: Sempre a disposizione quando avete bisogno. Un abbraccio a tutti. Two, one, two.

cammino disarmante contro guerra, riarmo e crisi climatica.

0: Un cammino disarmante, si chiama così la camminata che da Brescia arriverà a Genova in partenza il 6 giugno e in arrivo il 22 giugno nel capoluogo ligure in memoria di Maria Rosaria Marrese. Ma non è solamente un cammino di memoria e di ricordo, è un cammino anche di grandissima attualità. E ce lo racconta e lo spiega Anna Donadoni, che fa parte appunto di Repubblica Nomade, che non è nuova a progetti di questo tipo come realtà. Grazie di essere con noi innanzitutto.
1: Buongiorno a tutti, grazie a voi per l'ascolto. Sì, il nostro cammino è un cammino disarmante. In questo momento di follia guerra fondaia, dove sembra che solo il riarmo possa risolvere i problemi, i conflitti e portarci a vivere meglio, noi vogliamo affermare con forza il nostro dissenso, il nostro rifiuto nei confronti di questa politica, e lo vogliamo fare camminando. Siamo un gruppo di una cinquantina di persone, alcune giovani, parecchie vecchiotte come me per esempio, che faranno questo sforzo con un significato molto preciso, quello di dire no alle guerre che sono in corso, al genocidio in Palestina, e lo facciamo camminando perché diamo una grande valenza al muoversi insieme, al faticare insieme, ad attraversare diversi territori. Non è un caso che si parta da Brescia, che è anche la mia città e che, oltre a aspetti molto positivi, ha questo triste primato di essere una delle capitali delle armi e di ospitare sul suo territorio la base di Ghedi. Esattamente, partiremo da Piazza della Loggia domenica mattina intorno alle 9, dalla Spele ai caduti di Piazza della Loggia, e questo credo non ci sia neanche bisogno di spiegare la ragione. E con 15 o 16 tappe, adesso non mi ricordo neanche esattamente, raggiungeremo Genova, passando da Cremona, Piacenza e attraversando l'Appennino. Genova come città dove esiste un forte movimento contro la guerra. Ricordiamo i lavoratori del porto che incontreremo e che si sono rifiutati di caricare le armi. Ricordiamo che molti dei preparativi e anche la partenza della flottiglia sono avvenute proprio da questa città. Ecco, queste sono le persone che noi vogliamo incontrare.
0: Le persone che si incontreranno durante, alla fine di un percorso appunto di questi 15 giorni di tappe che vi accompagneranno da Brescia a Genova attraversando gli Appennini, contro il riarmo, contro la guerra, per denunciare il genocidio che sta colpendo la popolazione di Gaza e per chiedere, insomma, rivendicare che il futuro sia diverso da questo dannato presente. Anna, dicevi una cinquantina sarete ad attraversarlo, quindi un bel gruppo anche impegnativo dal punto di vista, credo, organizzativo. Avrete modo durante queste tappe di fermarvi lungo il percorso anche per alcuni punti che ritenete magari importanti da visitare, da fermarvi, da attraversare, oppure anche gli stessi comuni che magari vi hanno sostenuto, vi sostengono e conoscono quello che voi state facendo?
1: Beh, per noi è importantissimo, attraversando i territori, conoscere prima di tutto le persone che nella società civile si muovono, condividendo i nostri valori, le nostre idee. Sappiamo tutti che queste persone sono moltissime, molte di più di quelle che la politica sembra voler rappresentare, e ci sono in tutti i territori. Difatti il primo incontro lo faremo proprio a Brescia, presso le case della San Vincenzo, che ci ospitano a dormire gratuitamente, con le associazioni pacifiste di Brescia, come OPAL, come il Movimento Non Violento, come le Donne in Cammino. Ma attraversando i vari territori, naturalmente siamo interessati anche a vedere le cose belle della realtà che attraversiamo. A Brescia andremo a Santa Giulia, la cui direzione ci ha gentilissimamente concesso l'ingresso gratuito, mentre a Verola Nuova incontreremo ambientalisti che ci parleranno del tremendo problema degli allevamenti intensivi. Ecco, un altro primato tristissimo della nostra provincia, perché in tutti i territori vogliamo lasciare un nostro piccolissimo segno e contaminare, ma anche essere contaminati e venire a conoscenza delle realtà che incontriamo, sia negli aspetti positivi che in quelli negativi.
0: Quindi partirete nella giornata del 6 giugno, domani, sabato, arriverete...
1: No, partiremo il 7.
0: 7 giugno, quindi sì. Dopodomani, domenica.
1: Dopodomani, sì.
0: E con prima tappa, dicevi, appunto, attraverso, si arriverà a Verola Vecchia, prima ci sarà ovviamente Ghedi, che è una tappa...
1: Sì, la prima tappa è Ghedi.
0: Che è una tappa simbolica anche per chi conosce Brescia, proprio per la presenza qui della base aeronautica e lo stoccaggio delle bombe nucleari, quindi credo che sia già immediato, insomma, rendersi capire quello che sta alla base, alle radici anche del vostro movimento, del vostro muoversi. Arriverete il 22 giugno a Genova, giusto?
1: Sì.
0: Quindi noi, direi, Anna, ci lasciamo per il momento, magari ci potremo sentire con te lungo questo cammino per fare il punto e magari aggiornarci su come sta andando, e sicuramente quando arriverete dai portuali, che appunto, come ricordavi, sono mobilitati insieme all'intera città di Genova contro la guerra, contro le esportazioni di armi, come avviene al porto, ci aggiorneremo sicuramente anche da lì. Intanto grazie e una buona camminata.
1: Grazie mille.

signor K. Anche lui alla Jamming Round domani al Magazzino 47 di Brescia.

America. Ci introduce questa canzone al prossimo argomento, che sono le vacanze dei soldati e dei riservisti israeliani in Sardegna. Ogni settimana voli diretti verso Cagliari e Alghero. Non piange la mia infanzia. Ne parliamo con Mariella Setsu del Coordinamento Sardo per la Palestina, che ieri era alle proteste all'aeroporto di Alghero.

0: Dal 28 maggio sono arrivati in Sardegna, con voli diretti da Tel Aviv, gruppi di centinaia di turisti israeliani, tra i quali molti soldati e riservisti dell'esercito israeliano. Gli arrivi sono stati preceduti da un massiccio dispiegamento delle forze dell'ordine, che hanno blindato l'aeroporto e l'albergo. Non hanno tardato le denunce da parte dei gruppi di attivisti pro-Palestina, che hanno sottolineato come ogni cittadino israeliano, salvo i rari obiettori di coscienza, sottostà all'obbligo di arruolamento nell'esercito ed ha quindi partecipato alle campagne genocidarie in atto in Palestina e in Libano. L'Italia si conferma una meta abituale per le vacanze dei soldati israeliani. Dal 2024 infatti ci sono stati viaggi annuali verso Sardegna e Marche. Le proteste in questi giorni si sono concretizzate in presidi presso gli aeroporti di Cagliari e di Alghero. Ne parliamo con Mariella Setsu, che ha partecipato come membro del Comitato Sardo alle proteste di questi giorni.
1: Comitato Sardo di solidarietà per la Palestina.
0: Sì. Ci parli un po' di quello che è successo in questi giorni e di come sono andati questi presidi.
1: Questi presidi appunto sono scaturiti dall'indignazione del constatare che soldati ma anche civili dell'entità sionista, ecco, ossia lo Stato di Israele, vengono da queste parti per rilassarsi, per divertirsi, mentre in Palestina si consuma un atroce genocidio. Quindi

0: Bene, e quindi questi motivi ci hanno spinto ad andare lì con dei bei striscioni, insomma, Stop Genocide e altri ancora, per dire a questi, insomma, a questi vacanzieri che invece è il caso di pensare a cose più serie che non le vacanze, che non la distrazione. E quindi, insomma, ci siamo recati lì con delle bandiere palestinesi e insomma abbiamo gridato loro le nostre motivazioni. Le reazioni sono state di grande freddezza, tutt'al più, però c'è stato anche qualche segno scomposto, insomma qualcuno che ha detto "we shall kill them" o cose del genere. O qualcuno che ha fatto un gestaccio, ecco. Insomma, noi ci siamo fatti sentire, ecco. Sì, l'aeroporto era presidiato, fuori degli arrivi c'erano tre grandi autobus ad accoglierli e quindi sono partiti per le loro destinazioni, che sarebbero degli hotel di lusso nella Sardegna meridionale, delle parti di Pula.
1: Esatto, quindi avete incontrato anche i grandi dispiegamenti di forze dell'ordine che hanno sempre un po' accompagnato anche i viaggi passati di questi turisti israeliani che ci sono stati e che avvengono tutti gli anni dal 2024, sia in Sardegna che nelle Marche. Sono state già organizzate delle manifestazioni negli anni passati?
0: L'anno scorso, sì. L'anno scorso in particolare a Olbia, sono state all'aeroporto di Olbia. Anche di Alghero. Io personalmente non sono andata, però altre persone del Comitato Solidarietà ci sono stati. Sono state delle buone manifestazioni anche lì.
1: Certo, comunque si parla di un numero importante di turisti che, come abbiamo detto, essendo riservisti, sono a tutti gli effetti membri dell'esercito israeliano, giusto?
0: Sì, certamente tra di loro ci sono anche persone che potrebbero prendere, insomma, che potrebbero imbracciare un mitra da un momento all'altro, ecco, se richiesto dall'IDF.
1: Ci sono altre manifestazioni organizzate, sono in programma, se sapete, altri arrivi di altri turisti da Tel Aviv?
0: Allora, ci sono voli diretti più volte alla settimana, Tel Aviv-Cagliari. C'è un volo diretto proprio che parte alle 7 da Tel Aviv e arriva 3 ore dopo qui. Quindi abbiamo questa, insomma, questa situazione.
1: Certo.
0: Ci domandiamo anche che cosa faccia la regione per insomma davanti a una situazione del genere, perché sicuramente la SOGAER che gestisce un pochino i rapporti con le compagnie di volo, però anche la regione insomma potrebbe mettere una sua parola. Sì. Notiamo che ci sono voli diretti, però insomma ci sono anche tanti voli che comportano uno scalo, quindi da Roma potrebbero venire in qualsiasi momento della giornata.
1: Certo,
0: I
1: ed è dal
0: voli con
1: 28.
0: scalo sono, insomma, è facilissimo che vengano anche con degli scali.
1: Certo, ed è dal 28 maggio giusto che continuano questi voli.
0: Sì,
1: L'ultima
0: sì.
1: manifestazione è stata ieri, giusto?
0: Ieri sì, tra l'altro si è creata anche una situazione molto, molto seccante, che ha avuto anche delle proteste formali, come insomma successivamente, perché i passeggeri che si imbarcavano per vari voli, anche se arrivati con forte anticipo, sono stati stoppati al controllo dei bagagli.

0: È stata data la priorità a quelli per il volo verso Tel Aviv, col volo diretto. E questo ha comportato un forte rallentamento che ha anche, insomma, fatto correre il rischio a vari passeggeri di perdere il loro volo. Quindi c'è stata questa corsia preferenziale per chi andava a Tel Aviv, no, non si capisce perché, però gli hanno fatto questo favore. Quindi c'è chi ha scritto una lettera alla Presidente Toda per questo disagio, direi un disagio inutile che è stato patito, insomma. È una cosa
1: Certo.
0: deprecabile.
1: Certo, la ringrazio ancora per la sua testimonianza, Mariella Sezzu.
0: Va
1: E
0: bene, sì.
1: ci rimandiamo ad altri aggiornamenti per le proteste eventualmente dei prossimi giorni, sempre su questo fronte.
0: Va bene. Grazie.
1: Grazie ancora, buona giornata.
0: Altrettanto.

pochissimo andiamo a parlare invece di Igor Skueo. 6 poliziotti sono indagati per la sua morte, un ragazzo di 33 anni deceduto il 12 giugno 2022 a seguito di un intervento di polizia del commissariato Mecenate, lo stesso di Cinturrino, nella sua abitazione di Milano. Tra pochissimo ai nostri microfoni Luigi Mastrodonato, giornalista esperto di carcere, abusi di potere, ideatore di Malapolizia.

0: Radio Nadurto, siamo in collegamento con Luigi Mastrodonato, giornalista, esperto di carcere e abusi di potere, nonché ideatore di Mala Polizia. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Ciao a tutti e tutte.
0: Dunque, torniamo a parlare di Igor Squeo. Muore a 33 anni nella notte tra l'11 e il 12 giugno 2022 dopo un intervento di polizia e sanitari nel suo appartamento a Milano. La procura di Milano apre un fascicolo, ma il PM chiede l'archiviazione del caso valutando che il cuore di Igor si sia fermato a causa di un overdose di cocaina. Io parto chiedendoti di ripercorrere, anche per contestualizzare a chi ci sta ascoltando, il caso e la morte di Igor.
1: E la morte di Igor è avvenuta all'alba del 12 giugno 2022, quindi praticamente 4 anni fa. Era stata chiamata la polizia per una lite nel suo appartamento con un altro ragazzo con cui si trovava in casa. Avevano assunto cocaina entrambi da quando è stato ricostruito, e da quel momento, dalle 2.45 quindi della notte del 12 giugno, è arrivata una prima volante del commissariato Mecenate, poi ne sono arrivate altre. In quelle 3 ore, se mai capito cosa sia realmente successo in quella casa, quello che si sa sono le immagini che sono state girate dai familiari la mattina dopo, che anche noi abbiamo, anche io ho visionato, l'avevamo pubblicata sul quotidiano Domani, con una casa con mobili distrutti, il sangue per terra, e poi il corpo di Igor, che era un corpo martoriato, pieno di lesioni, di lividi e anche di fratture, come poi era stato ricostruito dalla relazione indipendente che era stata fatta fare dalla famiglia. Quella morte, io mi ricordo un articolo che era uscito il giorno dopo su Milano Today, che parlava di appunto una probabile morte per overdose di cocaina. Questa parte io ci tengo sempre a sottolinearla, perché noi spesso, quando leggiamo di decessi durante operazioni delle forze dell'ordine, si tratta di articoli che poi riprendono i comunicati stampa che partono dalle stesse questure, dalle stesse caserme, quindi bisogna sempre fare un check in più, diciamo, perché quello che leggiamo, la prima versione di quella storia è la versione appunto di chi ha effettuato l'operazione di polizia o dei carabinieri o di chi per loro. Quindi diciamo che è una storia che sin dall'inizio aveva avuto molte ombre, ed è una storia che in realtà era rimasta abbastanza sommersa, anche perché, come si diceva, pure aveva chiesto 2 volte l'archiviazione, l'ultima volta lo scorso settembre, anche sulla base di una relazione fatta fare appunto dai consulenti, appunto incaricati dalla procura, che di fatto sposava la tesi dell'overdose da cocaina. Si citava questa cosa dell'excited delirium, che è una forma di delirio che porta poi le persone che hanno assunto droga a morire di fatto da sole, che in realtà è una cosa che era stata usata, viene usata negli Stati Uniti dalla fine del secolo scorso, che poi è stata usata sempre di più, ma che è stata smentita anche scientificamente persino dall'OMS, eppure di fatto quindi si attribuiva questo decesso a anche quelle fratture e tutto quello che è visibile sul corpo di Igor, che è stato anche in parte ricostruito dalle immagini della casa eccetera, a forme di autolesionismo, e cui le forze dell'ordine presenti in casa, c'erano più di 12 poliziotti in casa, non avevano alcuna responsabilità. Quindi questa è stata la versione che è rimasta in piedi per tanto tempo, e adesso in realtà c'è stata questa svolta, perché appunto la procuratrice generale di Milano si è presa l'inchiesta, diciamo, smentendo quella che era la tesi che era stata sposata dalla procura, dal PM, quindi mettendo sotto indagine 6 dei poliziotti che erano presenti in quella casa. Si sa se siano effettivamente tutti del commissariato Mecenate, ma comunque sicuramente una parte, perché i primi interventi, le prime volanti ad arrivare erano di quel commissariato, e mettendo sotto indagine anche un medico, la dottoressa che ha somministrato a Igor il calmante, il Propofol, anche perché lì quella è una delle tante cose che non tornano, nel senso che i sanitari avevano detto che hanno trovato il ragazzo in posizione, che era stato ammanettato perché appunto dava di matto, come dicevano loro, come dicevano gli agenti, era stato trovato in posizione faccia in giù, mentre invece gli agenti avevano testimoniato che era stato tenuto in posizione laterale di sicurezza. Un'altra cosa che non tornava, che era anche ripresa nella relazione fatta fare dalla procura, era che il decesso è avvenuto per un'assunzione di cocaina di 60-90 minuti prima, appunto il decesso, quando in realtà 60-90 minuti prima Igor era già al primo dei suoi tre arresti cardiocircolatori e peraltro era già in custodia della polizia da un paio d'ore. Quindi diciamo che una serie di elementi non tornavano, e adesso appunto la procuratrice generale ha cambiato un po' il quadro, c'è stata quindi una svolta, diciamo, questa messa sotto indagine dei poliziotti, in cui dicendo appunto, come diceva la relazione indipendente fatta fare dalla famiglia, che effettivamente il decesso di Igor potrebbe essere stato causato non dall'overdose di cocaina, ma dalle manovre di contenzione violenta messe in atto dalle forze dell'ordine, su cui poi, un po' come ciliegina sulla torta, potrebbe essere intervenuto anche una somministrazione del calmante Propofol senza aver fatto senza aver preso tutte le precauzioni del caso.
0: Chiarissimo. Tra l'altro, un aspetto interessante è che l'intervento è stato effettuato da polizia del commissariato di Mecenate, lo stesso del caso Cinturrino. Ti chiedo un commento anche su questo.
1: Sì, in realtà il commissariato Mecenate, bisogna andare ancora più indietro di Cinturrino e di Squeo, perché la prima volta che esce questa storia, o meglio, la prima volta di cui si sente parlare del commissariato Mecenate è nel 2011, quando appunto delle volanti provenienti da quel commissariato erano intervenute sempre nel quartiere Mecenate c'era un gruppo di persone che stava facendo casino di notte, e in quel caso a morire fu Michele Ferrulli, un uomo oltre cinquantenne che fu ammanettato e schiacciato per terra da diversi agenti in quella che poi è diventata famosa come la manovra Floyd, e poi in quel caso si andò a processo. In realtà gli agenti vennero assolti perché alcuni testimoni ritrattarono quello che in realtà avevano detto prima, ci fu quindi soluzione in quel caso, e non si arrivò a niente. Però appunto in realtà la prima volta in cui si parla di una persona che muore durante un'operazione di polizia del commissariato Mecenate è il 2011. Poi c'è il 2022, che è appunto il caso di Igor, in cui di fatto quello che è emerso, il decesso è avvenuto in circostanze, Igor in realtà poi è morto in carcere, ma il problema sorge appunto per queste manovre di contenzione apparentemente violente, con tantissimi agenti riversi sopra di lui, anche come testimoniato dagli stessi sanitari. E poi nel 2026, a gennaio, un altro caso ancora, quindi un terzo decesso in 15 anni dello stesso commissariato, che è oggettivamente un numero enorme, se consideriamo appunto il fatto che stiamo parlando di una microzona di una città come Milano, che è quello di Mansuri, ucciso dall'assistente capo Carmelo Cinturrino. Ci ricordiamo tutti la storia, la messa in scena che era stata fatta: era stato detto che Mansuri aveva puntato una pistola finta e che Cinturrino aveva sparato per difendere se stesso e i colleghi. Poi in realtà è emerso che la pistola finta era stata messa presumibilmente dagli stessi agenti per inquinare le prove, e che Mansuri in realtà era a 30 metri di distanza e stava scappando, e che tutto quello che era successo e la morte del ragazzo faceva parte di una sorta di regolamento di conti tra Cinturrino e le persone che spacciavano droga nel quartiere. Quindi diciamo che la cosa che fa effettivamente impressione è questa catena di eventi che riguardano uno stesso commissariato, su cui però allo stesso tempo non bisogna cadere, diciamo, nella trappola di poi dire quindi ok, è solo quel commissariato. In realtà di storie come queste ce ne sono tantissime. Io appunto ho fatto una mappa intitolata Mala Polizia, in cui raccolgo decine di casi negli ultimi anni, quindi sicuramente si può pensare che ci sia qualcosa di particolarmente sbagliato lì, succedono cose particolarmente sbagliate legate al commissariato di Mecenate, ma in realtà è solo una punta dell'iceberg, perché decine di altre persone sono morte nelle stesse circostanze anche nel resto d'Italia in questi anni, in questi mesi.
0: Ecco, tra l'altro, la famiglia di Igor ha dato a Il Domani Quotidiano, anche su cui anche tu scrivi, le immagini del corpo di Igor che erano ricoperte da lesioni e fratture. Qui c'è un altro capitolo da aprire, ovvero quello della lotta che ha portato avanti la famiglia di Igor e che anche altre famiglie di persone uccise dalle forze di polizia hanno portato avanti e che sono state necessarie per riaprire i casi.
1: Sì, quel caso era un'inchiesta che avevo pubblicato io proprio con parlando con la famiglia. Lì c'era stato un grande dialogo tra me, la madre Franca, anche l'avvocata Ilaria Ursini, sul senso, la necessità di pubblicare quella foto. In realtà la volontà della madre era molto determinata a farlo, pur nella sofferenza poi di dare in pasto a tutti le foto del corpo di suo figlio martoriato, ma proprio perché vicende simili del passato, come pensiamo a Stefano Cucchi o a Federico Aldovandi, si erano un po' sbloccate, diciamo, nel momento in cui la società, le persone avevano potuto osservare effettivamente le condizioni del corpo. Diciamo che una cosa è il racconto, una cosa è vedere delle immagini. Quindi la madre, la famiglia è sempre stata molto forte, sono 4 anni che combatte per avere non tanto giustizia, ma più che altro per ricostruire la verità, proprio perché c'è un buco di tantissime ore su cui di fatto non si sa niente, su cui per lungo tempo, fino diciamo ad adesso in cui sono stati messi sotto indagine gli agenti, non si è nemmeno apparentemente cercato di darsi delle risposte, nel senso che da subito si è detto che era morto per overdose da cocaina, tutto archiviato, e quindi sicuramente questa è stata anche una grande sofferenza per la famiglia, che però appunto non ha mai mollato, diciamo. E quindi sì, ritornando indietro, il discorso delle foto e anche dell'esposizione mediatica della famiglia, che sta conducendo anche una battaglia, diciamo, soprattutto nell'ultimo periodo, a favore anche di telecamere, si sta esponendo, e proprio perché è, diciamo, l'unico modo per far sì che storie di questo tipo possano emergere, restare sotto i riflettori, e per cui si possa arrivare a una verità. Ci sono tantissime storie di persone che decedono in luoghi magari più oscuri, in carcere, nei CPR, su cui spesso non ci sono le reti sociali familiari, su cui è molto difficile ricostruire quello che è successo. Io mi ricordo anche la strage di Modena in carcere nel 2020, lì se non ci fosse stato il comitato che si è formato a Modena, sicuramente tante cose di quella storia oscura non sarebbero venute a galla, proprio perché si è creata una rete che ha fatto venire a galla degli elementi cruciali per quello che era successo nel marzo 2020. Quindi la famiglia, il ruolo della famiglia e delle reti sociali anche nel caso di Igor Squeo si sta rivelando fondamentale. È l'unico modo per tenere appunto sotto i riflettori queste storie, e fa anche interrogare però su quante altre potenziali storie potrebbero esserci, magari non le conosciamo, proprio perché non c'è stato nessuno che si è battuto per farcele conoscere, perché spesso le persone poi che fanno questa fine sono persone che vengono da contesti super marginali, spesso sono persone di origine straniera o che vengono dal mondo della tossicodipendenza, che magari sono persone sole, che quindi non hanno una realtà dietro che possano denunciare, e anche non abbiano magari le forze di portare avanti una battaglia che è molto faticosa a livello di energia, anche economica. Quindi noi conosciamo solo una piccola parte probabilmente delle storie di abusi di potere in divisa che ci sono in Italia.
0: Luigi Mastrodonato, giornalista e ideatore di Mala Polizia, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
1: Grazie, grazie a voi.

Così Luigi Mastrodonato, giornalista esperto di carcere, abusi di potere, ci ha parlato del caso di Igor Squeo, dei sei poliziotti indagati per la sua morte. E adesso ci spostiamo nel nord-est, alla vigilia della manifestazione che sarà domani in Calabria dopo la strage di Amendolara. Un caso di un lavoratore agricolo di origine indiana abbandonato, agonizzante, il 28 maggio scorso a Schiavon, nel Vicentino, ha portato il sindacato Fly CGL del Veneto a organizzare un flash mob.

0: Al telefono con Stefano Menegazzo, segretario generale della FLAI CGIL di Vicenza, che questa mattina ha organizzato un'iniziativa a Schiavon perché pochi giorni fa c'è stato un fatto di cronaca molto grave. Un lavoratore di origine indiana è stato trovato in mezzo a una strada abbandonato dopo essere rimasto ferito, e questa vicenda, che si collega anche ai fatti gravissimi, gli omicidi plurimi che ci sono stati nei giorni scorsi ad Amendolara, di braccianti agricoli sfruttati dal caporalato, ha portato il sindacato degli agricoli della CGIL a convocare appunto un'iniziativa. Stefano, innanzitutto, com'è andata stamattina?
1: Grazie, stamattina è andata bene, nonostante il maltempo c'è stata una partecipazione che ha visto più di 100 persone davanti al comune di Schiavon. Abbiamo organizzato noi della FLAI di Vicenza assieme alla FLAI del Veneto e alla CGIL di Vicenza, senza il loro aiuto non si sarebbe potuto fare nulla. Il nostro obiettivo era quello di alzare la testa e dire che non è possibile accettare la disumanizzazione nei confronti del lavoro e dei lavoratori. Ad oggi la cronaca fa da veramente fa paura, perché accomuna le questioni veramente vicine da un punto di vista, ma altrettanto lontane da altri punti di vista. Mi soffermo sulla questione di Vicenza. È veramente inaccettabile quello che è successo, ma quell'avvenimento mette luce su una disumanizzazione del lavoro. In agricoltura, ma non solo, troppo spesso i lavoratori sono quelli che pagano il prezzo di avere un prodotto o un servizio economico. Quando si va a scegliere, perché si è costretti, un prodotto che abbia un prezzo molto basso, spesso e volentieri non sono le aziende né tutta quanta la catena e la filiera ad abbassare il prezzo, il prezzo se lo prendono i lavoratori stessi. Ma non solo quelli migranti, sia chiaro, anche lavoratori italiani, italianissimi o di altre nazionalità, non importa, ma i lavoratori normalmente pagano questo, lo pagano con i diritti, lo pagano col salario, lo pagano perdendo di dignità. Quello che è successo in Calabria vede sempre la FLAI nazionale e la FLAI del Veneto partecipe. Oggi partono dei compagni che vanno giù in Calabria per manifestare domani. Quello che è successo là, che non c'entra con quello che è successo a Schiavon, perché è aberrante quello che è successo là, là c'è una violenza, ci sono state delle cose, non vorrei che venissero accomunate le cose. E quindi noi però non è che siamo svegliati oggi, noi come FLAI CGIL, come CGIL, ancora ogni giorno lottiamo contro queste cose, veniamo da un anno e più di una situazione che è successa a Satnam Singh, dove ci ha sempre visto partecipi, e continuiamo a lavorare perché ogni giorno e ogni anno ci troviamo davanti a questioni importanti. Noi riusciamo sempre sul pezzo a cercare di aiutare i lavoratori più deboli, capita che siano stranieri, capita troppo spesso che siano di minoranze etniche, però noi siamo sempre sul pezzo e cerchiamo sempre di aiutarli.
0: Ecco, e tra l'altro, Stefano, viene da aggiungere, non capita solo nel centro-sud Italia, non solo capita nell'Agripontino, ma anche nelle regioni che siamo più abituati a considerare più sviluppate o più attente a determinate questioni, come la Lombardia, come il Veneto.
1: Non ci sono regioni che siano aliene a questo fenomeno, come non ci sono settori merceologici che non vedono azioni di caporalato o azioni di disumanizzazione nei confronti di lavoratori, di volta in volta, torno a dire, che siano stranieri o meno.

0: Continuiamo a parlare di quanto successo a Schiavon con il presidio flash mob che c'è stato questa mattina da parte della Fly CGIL, dopo aver sentito il segretario Stefano Menegazzo della Fly di Vicenza. Siamo anche in collegamento con Giosuè Mattei, che è il segretario regionale della Fly, che ha appunto organizzato l'iniziativa di questa mattina. Giosuè, anche a lei vogliamo chiedere di ribadire le motivazioni di questa iniziativa.
1: Allora, per noi era importante dare un segnale politico alle istituzioni, alla società civile, per non rischiare di normalizzare le atrocità che stanno accadendo nelle ultime ore, negli ultimi giorni in Italia, da Schiavon ad Amendolara. E c'è un rischio di assuefazione rispetto al tema dell'illegalità, dello sfruttamento, delle barbarie adottate nei confronti di lavoratori e lavoratrici, braccianti, che chiedono rispetto della loro dignità umana prima del profitto. E quindi avevamo la necessità di mettere in campo questo tipo di iniziativa. Purtroppo lo sfruttamento lavorativo sta diventando prassi consolidata all'interno di un sistema economico e produttivo nella quale adotta questo schema, ovvero lo sfruttamento per massimizzare i profitti e per sfruttare le persone. E noi non possiamo arrenderci a questa logica e dobbiamo lottare, sensibilizzando anche l'opinione pubblica, perché si ritorni invece alla legalità e al rispetto della dignità umana.
0: Ecco, dobbiamo stupirci, secondo lei, Mattei, che questo accada non solo in Calabria, non solo nell'Agripontino o in Puglia, ma che questo accada anche nelle campagne, nelle aziende agricole del Veneto?
1: Ma il punto non è la latitudine dove accadono, il problema è che accadono, e questo è già un primo elemento. In Veneto non avevamo ancora conosciuto questo tipo di barbarie nei confronti di lavoratori e lavoratrici, un lavoratore che viene abbandonato nel cuore della notte, agonizzante, con quindi una premeditazione dell'accaduto. Però il tema dello sfruttamento in ogni sua sfaccettatura, in ogni sua declinazione, è un elemento molto permeato all'interno del sistema economico e produttivo della regione del Veneto. Pensiamo che i dati ci dicono che nel 2025 sono stati emessi 5.500 nulla osta, quindi richieste di lavoro, e di questi solo il 10% si sono poi trasformati in un contratto vero e proprio e un permesso di soggiorno. Quindi il 90% dei lavoratori che sono arrivati in Veneto, di quei 5.500, oggi sono invisibili nelle campagne di raccolta. Allora c'è un tema di alimentazione di questo circolo vizioso, che è dovuto ai decreti flussi, è dovuto alla legge Bossi-Fini, di cui chiediamo l'abolizione, e che quindi venga applicata contestualmente la legge 199 del 2016, che è applicata abbastanza bene nella fase repressiva, ma non è ancora applicata pienamente nella prevenzione del fenomeno.
0: Ecco, Mattei, noi l'abbiamo raggiunta al telefono mentre si sta recando ad Amendolara per la manifestazione che ci sarà sabato. Quali sono le sue aspettative, le vostre aspettative del sindacato?
1: Ma anche in questo caso, come Fly CGIL, in ogni sua declinazione, in ogni sua articolazione, avevamo la necessità di, come già successo anche in occasione del barbaro omicidio di Satnam Singh, di dare un segnale forte, e quindi tutte le Fly, tutti i territori a livello nazionale in queste ore si stanno recando ad Amendolara. Credo che sia un segnale molto forte che vogliamo dare a tutta l'opinione pubblica, perché questa organizzazione sindacale da anni ha assunto la battaglia della legalità per restituire la dignità ai lavoratori e lavoratrici come punto fondante e come punto qualificante della nostra azione sindacale, perché vogliamo cambiare e migliorare le condizioni di lavoro di lavoratori e lavoratrici, che siano italiani e che siano stranieri. Per noi non c'è nessuna differenza, è una questione di civiltà che dovrebbe riguardare tutti.
0: Giosuè Mattei, segretario regionale del Veneto della FLAI CGIL, grazie di essere stato ai nostri microfoni, a presto.
1: Grazie, buon lavoro a tutti e a tutti.
0: Loro sono i ministri. Quelli che abbiamo appena sentito erano il segretario prima di Vicenza e poi regionale della FLAI CGIL del Veneto. Un altro autunno al massimo. Loro sono i ministri che suoneranno alla festa di Radio Onda d'Urto. E spiova, c'è sempre di peggio dietro l'angolo. La loro ballata del lavoro interinale sarà sul palco il 18 di agosto. Il vicequestore. E ci accompagnano alla cassetta degli attrezzi in Mesopotamia.

0: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
2: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu sette te, non me lo posso permettere.

0: Ben ritrovate e ben ritrovati per un nuovo appuntamento con Mesopotamia, notizie dal vicino Oriente, trasmissione della cassetta degli attrezzi di Radio Onda d'Urto. In questa puntata è nostro ospite Davide Grasso, ricercatore del Dipartimento di Cultura, Politica e Società dell'Università di Torino, con il quale presentiamo la conferenza Syria with the Transition, Social Political Processes, Economic Transformation and Redefinition of Democracy, cioè Siria, dove sta andando la transizione, processi sociopolitici, trasformazione economica e ridefinizioni della democrazia. Il convegno è in programma l'11 e il 12 giugno al campus Luigi Einaudi dell'Ateneo torinese. Intanto ben ritrovato Davide.
1: Grazie dell'invito, un saluto a tutte e a tutti.
0: Dunque, dall'8 dicembre 2024, scrivete nella presentazione del seminario, la Siria sta attraversando una transizione sociopolitica ed economica di grande rilevanza storica. Il riferimento è al rovesciamento del regime Baath degli Assad al potere dal 1971 e alla presa di Damasco da parte di Ayatollah al-Sham con l'insediamento dell'attuale governo ad interim guidato da Ahmed al-Shara, prima conosciuto come al-Jolani. Da allora, ricordate sempre nell'introduzione al convegno, sono accadute molte cose. Tra queste nominiamo qui l'annuncio di una nuova costituzione scritta dal nuovo potere di Damasco, i massacri nei confronti della minoranza alawita sulla costa siriana, gli scontri armati nel sud con la popolazione drusa di Sueida e lo scorso gennaio la guerra tra le forze armate del governo di transizione e le forze siriane democratiche dell'amministrazione autonoma democratica della Siria del nord e dell'est. In tutto questo, nonostante queste tensioni, formalmente questa transizione promessa dal Shara, sostenuta da attori locali e internazionali, prosegue. Ora, Davide, questa è ovviamente una brevissima sintesi, lascerei a te la parola per inquadrare in maniera più approfondita qual è la situazione attuale, soprattutto quali sono i problemi principali e le sfide attuali, per dare una cornice ai temi che saranno poi sviluppati in questo convegno.
1: Sì, allora la Siria sta vivendo una transizione complessa, molto violenta, anche se non fa notizia. Del resto la Siria è associata da anni a una dimensione di violenza che in alcune fasi è anche stata estrema e molto estesa. Adesso è una violenza che pare endemica, che si ripropone su tutto il territorio in diverse forme. Ci sono ancora parti della Siria che non sono completamente sotto il controllo del governo. In realtà c'è la regione attorno alla città di Sueida nel sud, quella maggioranza drusa che è completamente fuori dal suo controllo, ma soprattutto c'è una scommessa internazionale che è riferibile soprattutto ai paesi della NATO e della Lega Araba, alcuni in particolare quelli del Golfo, che hanno legittimato molto rapidamente le forze che hanno preso il potere nel dicembre del 2024 e quindi c'è anche, diciamo, questa situazione di legittimazione esterna che, a cui non sembra come dire, corrispondere una legittimazione interna a livello sociale, ecco, politico altrettanto forte. È un governo, questo di transizione, che gode più che di un consenso, di una forma di appoggio condizionale da parte sicuramente di gran parte dei siriani, fondato però su una diciamo, coscienza negativa del fatto che, come dire, importante che la Siria si sia liberata dopo decenni e soprattutto dopo 14 anni di guerra di quel sistema di potere, che era un potere sicuramente poliziesco, militare, politico, ma anche economico, che era legato, diciamo, a quella versione del partito Baath che era stata forgiata dalla famiglia Assad, che non va dimenticato, non va confusa, diciamo, col baathismo in generale, che ha avuto molte forme. Si trattava di un regime che era mal sopportato da gran parte della popolazione, che si è macchiato di crimini inauditi dopo le manifestazioni e le rivolte del 2011, e dunque questo cambiamento, questo percorso verso quella che viene chiamata Siria Jadida, cioè una nuova Siria, gode del favore, diciamo, in termini generali sicuramente di gran parte delle siriane e dei siriani. Questo non vuol dire che non vi siano tutta una serie di dubbi che si sono manifestati fin dall'inizio da parte di attori organizzati e di settori sociali nei confronti dei caratteri ideologici delle forze che sono giunte al potere, di orientamento islamista salafita e anche delle politiche che sono state messe in campo. In questo momento forse è interessante che uno degli elementi che sta emergendo con maggior forza sia proprio quello economico. Non bisogna dimenticare, ad esempio, che lo scorso gennaio il governo ha con successo lanciato un'offensiva contro l'amministrazione autonoma del Nord-Est, in particolare contro le regioni a maggioranza araba dell'amministrazione autonoma. Le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda d'Urto probabilmente sanno che si tratta di questa forma di autonomia democratica promossa dal movimento confederalista di matrice curda, che però aveva saputo nel corso degli anni creare delle forme di coinvolgimento socio-economico e politico a settori sociali e popolari, politici, non curdi. Questa dimensione è franata lo scorso gennaio non soltanto a seguito dell'offensiva governativa, ma soprattutto a seguito della decisione statunitense di benedirla e appoggiarla a livello diplomatico, in qualche modo provocando una sollevazione di settori della popolazione araba di città importanti come Raqqa, Deir ez-Zor o Tabqa, che hanno causato il successo dell'offensiva governativa. Quello che è significativo è che in questo momento vediamo delle tensioni crescenti, soprattutto nel governorato di Raqqa, che vedono proprio quegli stessi attori imprenditoriali legati alla produzione del cotone, in particolare alla produzione agricola del nord-est più in generale, ribellarsi esplicitamente al governo, non soltanto con delle manifestazioni pubbliche, ma anche con delle forme di sciopero, se così si può chiamare, di rifiuto di vendere il proprio prodotto, il grano, il cotone, al governo, a causa dei prezzi molto sfavorevoli che il governo impone. Ed è interessante che proprio le indagini svolte in quella zona l'autunno scorso, quindi alla vigilia dell'offensiva del governo, avevano segnalato come una delle ragioni di forme di malcontento di questi attori imprenditoriali nei confronti dell'amministrazione autonoma era che ritenevano di essere pagati troppo poco per i prodotti che storicamente in Siria i prodotti agricoli vengono sempre venduti a istituzioni pubbliche, quindi si trattava del regime Assad fino a un certo punto e poi dell'amministrazione autonoma quando ha preso sopravvento in quelle zone. Il fatto che adesso il governo abbia imposto il prezzo di circa $320 alla tonnellata per il grano, per esempio, contro i 420 che offriva l'amministrazione, la dice lunga su quali siano le difficoltà che ha questo nuovo regime, di quanto possano essere strutturali le contraddizioni che si vengono a produrre per i prossimi anni. Quindi una svendita sostanzialmente degli asset, delle risorse del paese ad attori occidentali, ma anche turchi, emiratini, sauditi, a cui non sembra corrispondere una capacità sostenere l'economia del paese e anche l'ecologia del paese. Se pensiamo che persino l'accordo con la Turchia, che ha permesso un maggiore afflusso di acque dell'Eufrate in Siria, questione importante dal punto di vista agricolo ma anche energetico, ha provocato delle inondazioni e la popolazione di nuovo sta protestando per inadempienze e incapacità del governo a far fronte a questi fenomeni che peraltro erano gestibili. Quindi nel complesso abbiamo una dimensione politico-ideologica e un retaggio di conflitto importante. Come dicevi tu, ci sono stati e ci sono tuttora delle problematiche importanti rispetto alla tutela delle differenze delle identità, vuoi religiose, vuoi linguistiche. C'è la questione di genere, ma c'è anche una questione economica interna che si sta profilando, ed è per questo che abbiamo cercato di organizzare questo seminario invitando sia dei sociologi che degli economisti, dei giuristi o anche delle figure del giornalismo indipendente che hanno di recente visitato quei territori oppure che semplicemente provengono da quei territori, perché buona parte degli ospiti di questo seminario sono siriane e siriani.
0: Tra poco vedremo più da vicino il programma e quindi anche gli interventi. Rispetto alla situazione attuale in Siria, citavi il tema culturale delle nazionalità, il tema economico, il tema di genere. C'è anche un tema politico in senso stretto, legato proprio anche alla forma dello Stato e delle sue istituzioni, anche ma non solo in relazione all'accordo che poi era stato raggiunto per porre fine alla guerra a gennaio nel nord-est. Parlo ovviamente del tema che viene definito dell'integrazione, che peraltro non riguarda solo la questione del nord-est, ma in una certa misura anche le continue tensioni al sud con la città di Suweida.
1: Assolutamente, tensioni che tra l'altro riguardano anche per esempio la città e l'area di Homs, dove ci sono continuamente problematiche, poi dovute a appropriazione indebita di proprietà da parte di famiglie nei confronti di altre famiglie che talvolta tendono un po' a mascherare i propri interessi con delle supposte, diciamo, lamentele per il comportamento che parte della popolazione ha avuto durante la guerra, ma in realtà spesso si tratta di famiglie alawite che vengono, i contadini che vengono espropriate delle loro proprietà da parte di famiglie sunnite, quindi famiglie che si sentono in qualche modo legittimate dal governo, il quale sta anche da mesi ormai espellendo parte della popolazione alawita dalla stessa capitale Damasco. Quindi abbiamo una dimensione sociopolitica che trova corrispondenza in una visione, diciamo, verticale, accentratrice, autoritaria della transizione, che lascia preludere anche una visione futura dello stesso tipo per quanto riguarda le istituzioni siriane, che da un lato è in linea comunque con, diciamo, il punto di vista generale che le forze islamiste hanno nella regione, ma dall'altro è evidentemente sostenuta dagli Stati Uniti, che sono il vero attore che sta, come dire, producendo e accompagnando questo tipo di scenario. Se pensiamo che Thomas Barrack, il ambasciatore statunitense in Turchia, che è stato protagonista in questi anni di questa forma di strangolamento dell'autonomia democratica nel nord-est da parte del governo, sostenendo tutte le iniziative di Damasco, è stato proprio pochi giorni fa nominato non soltanto inviato presidenziale statunitense per la Siria ma anche per l'Iraq, fa capire come questa sia chiaramente la politica di Donald Trump per la regione e per la Siria in particolare, come questo rappresenti, diciamo, la vera leva politica che sta determinando l'itinerario della transizione, una transizione che l'amministrazione democratica e il movimento confederale aveva chiesto fin dall'inizio che fosse inclusiva, quindi che non necessariamente sposasse unicamente, come chiaro, i punti di vista dell'amministrazione del nord-est, ma fosse comunque espressione di una convergenza attorno dei punti fondamentali da parte di attori che, pur partendo da percorsi diversi, potevano avere una forma di comune interesse a creare una pace sociale, politica, oltre che militare, vera. Questo non è possibile al momento perché invece abbiamo un governo che è strutturato attorno a questa dichiarazione costituzionale che non è ancora la Costituzione siriana, ma è diciamo, l'impianto normativo dello Stato durante la transizione, che è stata sostanzialmente firmata dal presidente Ashara, che è stato comunque proclamato da un'assemblea di suoi fedelissimi, in particolare provenienti dalle milizie filoturche, da quella di Hayat al-Sham, e che, diciamo, permette al presidente di esercitare un potere non illimitato ma sostanzialmente poco limitato, in assenza di vere e proprie elezioni, in assenza di un coinvolgimento popolare nelle decisioni, si crea una, diciamo, dimensione piramidale, verticale, verticistica delle istituzioni, che non promette nulla di buono e che, accanto a quelle difficoltà sociali ed economiche di cui parlavo, potrebbe purtroppo provocare disastri per il futuro, perché le istituzioni, la società possono nuovamente precipitare in conflitti armati, anche perché comunque ci sono attori regionali ai confini della Siria, in primis Israele, ma anche la Turchia e altri ancora, che possono trarre profitto comunque da nuovi disordini del paese in futuro.

0: Veniamo ora, Davide Grasso, alla conferenza dell'11 e 12 giugno al campus Luigi Einaudi dell'Università di Torino. Leggo dal programma: sociologi, economisti, giuristi e giornalisti siriani e non siriani, oltre a persone direttamente coinvolte nel processo rivoluzionario, si riuniranno in Italia per discutere apertamente questioni fondamentali da una varietà di punti di vista e prospettive. Vuoi presentarci alcuni di loro e naturalmente alcuni dei temi fondamentali che verranno sviluppati?
1: Sì, diciamo che potremmo partire dai temi che sono fondamentalmente quello giuridico e della concezione dello Stato che si sta profilando, in primo luogo, quello economico ed ecologico, in secondo luogo, quello più diciamo squisitamente politico in terzo luogo, e con questo diciamo terzo capitolo intendiamo parlare di tutta una serie di tematiche che vanno dai processi di identificazione alle dinamiche di interesse che riguardino appunto il genere o la fede o ancora la lingua, la percezione della propria nazionalità. E quindi abbiamo intitolato una di queste sessioni, per esempio, come conciliare l'inconciliabile. Abbiamo invitato a esprimersi Sari Hanafi, che è già stato presidente dell'Associazione Internazionale di Sociologia, quindi una figura di primissimo piano a livello mondiale, palestinese ma nato profugo a Yarmouk, quindi alla periferia di Damasco, professore all'Università di Beirut, che cercherà di spiegare le teorie che ha pubblicato in questi anni su come sia possibile quello che lui chiama un secolarismo dialogico, e cioè una forma, come dire, di opposizione alle dinamiche di intolleranza estrema, di contrapposizione identitaria estrema, però attraverso anche un rifiuto di forme, diciamo, di secolarismo più tradizionale, se vogliamo più aggressivo, che non riconoscono comunque il carattere conservatore di una parte importante della società, non riconoscono come legittimi magari i valori tradizionali cui le comunità vogliono comunque riferirsi. Accanto a lui avremo, per esempio in quella stessa sessione, per affrontare le questioni di genere, Valeria Mongelli, che è una giornalista indipendente italiana che è stata assieme alle IEPG, alle Unità di Protezione delle Donne nel Nord-Est, sia subito prima che subito dopo i fatti di gennaio, e quindi ci potrà anche dare delle risposte su quello che è un grande interrogativo, cioè su come le Unità di Protezione delle Donne curde vedono l'attuale transizione, vedono anche gli eventi di gennaio, perché sappiamo che non sono mancate le contraddizioni, per quanto magari non clamorose, però con il resto del movimento confederale, almeno in alcuni frangenti, e come le donne comunque siano gelosamente attaccate a una loro autonomia. Del resto il movimento delle donne confederale si è formato a partire dagli anni 90 proprio sulla base, come dire, del rifiuto del compromesso maschile ai vertici, che sacrifica le dinamiche e gli interessi e l'autonomia delle donne. Pensiamo al martirio di Eval Beritane nel 1993, che ha dato avvio a questo processo, che era dovuto proprio al suo rifiuto del compromesso tra i leader, come dire, del suo stesso movimento all'epoca, il PKK, e quelli delle forze avverse, comunque dirette da uomini. È chiaro che in questo momento non soltanto lo Stato siriano è diretto quasi interamente da uomini, o possiamo dire interamente da uomini, e il sistema della copresidenza, per esempio, è stato abolito in tutte le regioni conquistate dal governo, anche a est dell'Eufrate, ma anche i negoziatori del movimento

0: quelle locali. Che cos'è questo alto comitato giuridico che si è formato su Eida, che governa la città, e questa Guardia Nazionale drusa di fatto che difende questa forma di autogoverno, protetta peraltro da Israele, dico protetta tra virgolette perché si tratta naturalmente di un posizionamento interessato da parte di Israele, ma è pur vero che si tratta di un rapporto che esiste tra le elite, diciamo, che stanno in qualche modo gestendo Sueida e lo Stato israeliano. D'altro lato l'aspetto economico sarà affrontato da Jihad Yazji, che è il principale economista siriano, il fondatore di Syria Report, che è il massimo, diciamo, sito di informazione sugli investimenti, sull'evoluzione economica in Siria da molto tempo, ma anche da Aziz Aslan, che invece è una sociologa dell'economia curda che sostiene il movimento confederale. Lei non è siriana, lei è curda, diciamo, del Bakur, però ha lavorato a lungo in Rojava, ha studiato il sistema delle cooperative e interverrà proprio su questo tema, cioè su come, come dire, il capitalismo attraverso l'islamismo giunto al potere sta riconquistando, cercando di riconquistare tutti gli spazi di sperimentazione alternativa dell'economia, di economia anticapitalista, che sono stati creati in questi anni in Rojava. Binar Dinç, una ricercatrice turca, interverrà sugli scenari e lo sfondo più strettamente ecologico di questa dimensione. La stessa Miriam Maci, che è invece una studiosa italiana, interverrà di nuovo con delle lenti di ecologia politica su questo stesso tipo di divario. Per concludere, ci sarà in realtà all'inizio, proprio giovedì mattina, la prima sessione, che è molto importante perché va sul terreno, diciamo, più politico-giuridico, con una ospite davvero d'eccezione, Zaina Erheim, che è stata una delle ragazze che nel 2011 hanno fondato i comitati di coordinamento locale, che erano i primi comitati per la ribellione della primavera siriana del marzo-aprile 2011, che ha vissuto quindi la rivoluzione in prima persona, ma che ha dovuto, come tanti altri di quell'esperienza, poi in qualche modo patire la repressione incrociata sia del regime di Assad che delle forze islamiste armate sostenute dalla Turchia o da altri attori regionali. Quindi lei poi è divenuta una giornalista e una attivista per i diritti delle donne non soltanto in Siria ma in tutto il mondo musulmano. Il suo punto di vista sarà importante proprio per chiedersi che cos'è una rivoluzione e se quello che vediamo oggi ha realmente qualcosa a che fare col 2011 o no. Dopo di lei interverranno due giuristi, Abdulhai Sayed, che era professore di diritto all'Università di Damasco, e Jean-François Kerléau, che è un costituzionalista francese, i quali spiegheranno da un lato, diciamo, i caratteri legali di questa transizione, questo fenomeno di accentramento in atto, e Jean-François Kerléau invece è uno dei pochi giuristi che a livello internazionale hanno studiato e pubblicato sui contratti sociali dell'autonomia democratica e sul loro significato strettamente giuridico, e anche già in passato espresso dei punti di vista davvero interessanti su come si sia trattato questi contratti sociali, dei documenti molto importanti per la storia del diritto, perché capovolgono tantissimi assi interpretativi riguardo la legge, il diritto, il concetto di repubblica, di democrazia, e di come questi contratti sociali chiaramente siano incompatibili al 100% con la direzione presa dal governo di transizione. Quindi questi sono, diciamo, gli ospiti principali, però voglio ancora menzionare Patrick Henny, che è stato uno dei primi studiosi internazionali ad avere la possibilità di vivere sotto il governo di salvezza di Ayatollah Hasham a Idlib, a intervistare Ashara quando ancora si chiamava Jolani, nelle prime interviste che faceva senza passamontagna, che ha vissuto a lungo e conosce Ayatollah Hasham quasi dall'interno, se così si può dire, che ha pubblicato un libro interessante su questo movimento salafita l'estate scorsa, e, come si dice, last but not least, Sharfan Muslim, che è il rettore dell'Università di Kobane, che sarà in presenza a Torino per spiegare come sta andando uno dei capitoli più importanti del negoziato dell'integrazione del sistema confederale nella Repubblica, che è quello dell'integrazione accademica, che naturalmente preoccupa tantissimi studenti siriani, curdi e non solo, che hanno i loro diplomi universitari dalle università di Kobane, del Rojava o di Raqqa, e che vorrebbero che fossero riconosciuti, così come che le istituzioni accademiche confederali possano entrare a far parte del sistema accademico siriano.
1: Dunque giovedì 11 giugno e venerdì 12 giugno a partire dalle 9 del mattino al campus Luigi

0: Einaudi dell'Università di Torino, il convegno, il seminario Siria, dove sta andando la transizione, processi sociopolitici, trasformazione economica e ridefinizioni della democrazia. Lo abbiamo presentato con il coordinatore di questa conferenza, Davide Grasso, ricercatore dell'Università di Torino al Dipartimento Cultura, Politica e Società. Grazie di essere stato con noi, alla prossima.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Tutto per quanto riguarda questa puntata di Mesopotamia, notizie dal vicino Oriente, trasmissione della cassetta degli attrezzi di Radio Onda d'Urto, in onda il venerdì e poi il lunedì mattina in replica alle 6:30. Buona continuazione, buon ascolto su Radio Onda d'Urto.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: In un mondo di propaganda e voci allineate c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.
2: Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, CSA Magazzino 47, collettivo Onda Studentesca, vi invitano a Jamming Around, volume 3. Entrambi i giorni, apertura ore 16, con ingresso offerta libera. Troverete live painting del muro esterno del centro sociale con i Volkswriters, banchetti di autoproduzioni, mostra fotografica sul movimento Blocchiamo Tutto, DJ set, musica live, bar, enoteca, libreria 47 in funzione.
3: Sabato 6 giugno, dalle 19, pizza a cura della panizzeria di festa Radio Onda d'Urto. Dalle 20:30, ingresso sotto iscrizione 5 euro. A seguire live con Tango, Andromeda, Tide, Signor K, Liff e Barra 1 che presentano il nuovo album Area Cani.
4: Domenica 7 giugno, ore 16:30, laboratorio di lettering con Elia Jungle di Scarti d'Autore. Alle 18:30, talk, 25 anni di writing e di lotte con la crew Volkswriter. A seguire una pericena conviviale.
2: Sabato 6 e domenica 7 giugno ci vediamo al centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia.

Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Maggio con la radio 2026. Siamo al secondo appuntamento, il 7 giugno alle ore 10, alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia. Ci porta il docente di Urban Design dell'Accademia Laba, Giovanni Gandolfi, in una biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di Urban Art presenti nelle zone di Via Milano, Villaggio Violino e San Bartolomeo. I posti sono riservati e solo ai maggiorenni con sottoscrizione di una liberatoria. Il ritrovo è a Brescia, in Via Milano, al Civico 13, il 7 giugno alle ore 10. Durata della biciclettata circa 2 ore e mezza. Vi ricordiamo che i posti sono limitati e quindi affrettatevi a prenotarvi in radio allo 030 45670. Maggio con la radio vi aspetta.

19:21 minuti, Radio Onda d'Urto, il GR della sera di venerdì 5 giugno. Subito i titoli per questa edizione: in Libano non c'è tregua, proseguono i bombardamenti israeliani, così come la resistenza di Hezbollah. Il movimento sciita non ha alcuna intenzione di accettare l'intesa se non prevede il ritiro degli israeliani. Sentiremo il commento di Rosita De Peri, docente di storia del Medio Oriente all'Università di Torino. Non ci sono novità intanto sui negoziati Stati Uniti-Iran. Trump millanta ancora una tregua imminente, ma da Teheran frenano e ribadiscono

0: scaricato e abbandonato per strada. Sentiremo da Vicenza Giosuè Mattei, segretario generale della Fly CGIL del Veneto. Non c'è motivo di incontrare Zelensky, risponde così Putin alla lettera che gli è stata inviata dal presidente ucraino per chiedere un incontro. Intanto un drone ucraino, secondo Kiev deviato dai russi, è esploso nel porto di Costanza in Romania. Cuba sotto l'assedio dell'imperialismo statunitense, sanzioni di Washington contro membri della famiglia Castro. Noi da L'Avana sentiremo Michele, compagno internazionalista che vive a Cuba. Buonasera a tutte e a tutti dalla redazione di Radio Onda d'Urto. Ancora stragi e massacri per mano israeliana in Libano, con il numero delle vittime dal 2 marzo oggi sempre più vicino a quota 4.000, con 11.000 feriti e centinaia di migliaia di sfollati. Hezbollah respinge la tregua che esclude il Libano del sud e di fatto trasforma le autorità libanesi nelle canne da guardia di Tel Aviv contro il movimento sciita. Movimento sciita che ieri ha informato il premier Aoun del rifiuto dell'intesa. Qualsiasi accordo deve partire dal ritiro completo di Israele. Il presidente sciita del Parlamento libanese, Nabi Berri, vicino a Hezbollah, ha spiegato nel pomeriggio che se le truppe israeliane lasciassero il sud del paese, anche il movimento sciita potrebbe ritirarsi. Su Beirut e il nord del Libano quindi per ora non si spara, ma al sud e nell'est è guerra. Almeno 15 le vittime oggi. Le ultime nel primo pomeriggio, con 2 morti a Tiro e 1 a Nabatea, in seguito a bombardamenti israeliani. Oggi era stato colpito anche l'ospedale Jabal Amel, con 4 morti e 7 feriti, oltre a danni alla struttura sanitaria. Nell'area della vicina Sidone, invece, ordinata da Israele l'ennesima evacuazione di altri villaggi. Migliaia le persone in fuga. Sulla situazione in Libano sentiamo il commento di Rosita De Peri, docente di storia del Medio Oriente e di scienze politiche e relazioni internazionali all'Università di Torino.
1: Purtroppo la situazione è una situazione di stallo, nonostante i negoziati tra Israele e il Libano, patrocinati come sappiamo dagli Stati Uniti. È in stallo perché intanto si tratta di una situazione di fortissima asimmetria. Noi sappiamo che il 17 aprile è stato firmato, decretato un nuovo cessate il fuoco, che però mi pare sia unidirezionale, nel senso che Hezbollah non attacca le postazioni israeliane e quindi rispetta il cessate il fuoco, ma d'altra parte Israele sta continuando a bombardare, sicuramente non rispettando il cessate il fuoco e sicuramente portando avanti una guerra che mira a occupare sempre più porzioni del territorio libanese, in particolare naturalmente nel sud del Libano, attestandosi su alcune linee geografiche che fino insomma a qualche mese fa pareva fossero in salvo rispetto a quanto stava capitando proprio nel sud del paese.
0: L'esercito israeliano prosegue intanto anche il genocidio e l'occupazione in Palestina. A Gaza una ragazza di 18 anni è rimasta uccisa in un attacco con droni israeliani su Khan Yunis nel sud della striscia. Nel bombardamento altre 15 persone sono rimaste ferite. Un altro ragazzo di 18 anni è stato ammazzato invece in Cisgiordania durante un'incursione a Beit In. Il corpo della vittima, Omar Amida, è stato trattenuto dagli israeliani, come spesso accade, senza consegnarlo ai familiari. L'esercito ha anche rapito altre 13 persone. Per quanto riguarda l'Iran, Trump parla di intesa nei prossimi giorni, come fa da settimane, ma Teheran frena e ribadisce i propri punti fermi: la riapertura di Hormuz, lo stop alle sanzioni, la restituzione dei beni congelati in Qatar e lo stop agli attacchi israeliani in Libano. Intanto è giallo nel vicino Oman, esplosione a Mina al-Fahal, punto cruciale per l'esportazione di petrolio. La compagnia statale petrolifera conferma l'esplosione, limitandosi a ribadire che le operazioni però proseguono nella normalità. Tace anche Israele di fronte allo scoop diffuso dalla CNN, che mostra come Tel Aviv abbia dispiegato unità militari d'élite in Azerbaigian nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente per condurre operazioni contro l'Iran. Sui negoziati USA-Iran noi sentiamo ancora Rosita De Peri.
1: Da un certo punto di vista, leggevo anche delle analisi in questo senso, l'Iran in questo momento ha più forza sul tavolo negoziale perché sta cercando di

0: portare avanti, diciamo, dei punti fermi, delle linee rosse che non vuole che siano superate e quindi, diciamo, sta vincendo, no? Almeno sul tavolo, sul piano negoziale, questo braccio di ferro con gli Stati Uniti, nel senso che ha delle, richieste, tra l'altro io credo anche, molto, molto ragionevoli, che in questo momento sta portando avanti, con grande forza. Cioè, l'idea, appunto, di Teheran di legare le sorti del negoziato ad un cessate il fuoco, in Libano è un punto importante che significa operativamente che Teheran, che l'Iran non vuole abbandonare il suo alleato storico Hezbollah, ma io non credo che nessuna delle parti, Stati Uniti né tantomeno l'Iran, vogliano riattivare, un conflitto che sarebbe sicuramente devastante per l'Iran, considerando anche la situazione economica interna, e sarebbe anche devastante per gli Stati Uniti, che non vogliono, a mio avviso, essere coinvolti o ricoinvolgersi in un conflitto che potrebbe espandersi, a livello regionale.
1: A pagare le conseguenze delle guerre volute dalle potenze capitaliste è sempre chi deve lavorare per vivere. Sarà così anche nei prossimi mesi, attesa infatti una forte risalita dell'inflazione nel corso di quest'anno. Lo sottolinea Istat nella nota sull'andamento dell'economia italiana. Il deflatore della spesa delle famiglie, spiega Istat, si attesta in media al 2,9% per poi tornare al 2% nel 2027. Quanto alle vendite al dettaglio, in aprile sono rimaste ferme, ma su base tendenziale le registrano una crescita dell'1,6%. All'inflazione si aggiunge il caro energia. Incassato un piccolo e limitato margine di sforamento al patto di stabilità, il governo Meloni ora litiga sul voucher energia da 100 euro per far fronte al caro bollette e carburanti. La Lega si oppone alla norma e la proposta slitta. Non aiuta il ceto medio, ma solo i soliti noti, hanno fatto sapere dal Carroccio, senza specificare chi siano questi ultimi. Lavoro e sfruttamento capitalista. Restano in carcere i due caporali pakistani accusati di aver bruciato vivi quattro braccianti afghani e pakistani ad Amendolara, nella piana di Sibari, in Calabria. Oggi sono iniziate le autopsie sui corpi dei quattro lavoratori, tutti tra i 19 e i 29 anni. Nelle parole dell'unico sopravvissuto si parla di vessazioni quotidiane, violenze, schiavismo e anche del tentativo di ribellarsi che è finito però nel sangue. La procura di Catanzaro indaga intanto sulla rete che controlla e sfrutta i braccianti, costringendogli a orari e condizioni di lavoro schiavili, il tutto per consentire gli affari lucrosi di grandi aziende italiane e della filiera della grande distribuzione organizzata. Contro caporalato e sfruttamento, sabato domani, corteo nazionale ad Amendolara, organizzato da CGIL e FLAI, ma dove ci sarà anche uno spezzone sociale e di movimento. Sentiamo un commento sulla vicenda da Marco Omizzolo, sociologo, autore di saggi e ricerche sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura.
2: Ovviamente l'impatto è devastante perché abbiamo una situazione di omicidio plurimo sotto gli occhi di tutti, operata da caporali che arrivano addirittura a dar fuoco a delle persone chiudendole dentro un'auto in uno spazio pubblico. Questo è un elemento molto originale e quindi in qualche modo anche l'espressione di un senso di intoccabilità e di invincibilità che caratterizza questo sistema agromafioso. Va però sottolineato che quella violenza che ha fatto molti passi in avanti rispetto a quella tradizionale nel contempo non è esattamente sconosciuta. Parliamo di un sistema che non è soltanto agromafioso, è anche necropolitico, cioè, come dire, prevede la morte delle persone. Quello che è accaduto non è un incidente. Non è l'atto brutale e violento che si innesca immediatamente, è un atto premeditato. I caporali e i padroni italiani volutamente ragionano in termini di subordinazione totale. Fino a quando tu sei soltanto un oggetto nelle mie mani e quindi mi sei utile perché produci profitto lecito barra illecito, resti in vita. Nel momento in cui da oggetto inizi a rivendicare, peraltro in una forma collettiva, sia una dignità sul lavoro, ma anche una dignità sulla residenza nei luoghi in cui io abito, meriti una punizione esemplare.
1: Sempre contro il caporalato e lo sfruttamento dei braccianti in agricoltura, oggi a Schiavon, provincia di Vicenza, sono scese in piazza un centinaio di persone per un presidio regionale. La manifestazione è stata organizzata dalla FLAI CGIL di Vicenza e del Veneto per dire no al sistema di sfruttamento e disumanizzazione, dopo che la notte del 28 maggio scorso nel Bassanese un bracciante di origine indiana è rimasto ferito mentre lavorava nei campi, è stato scaricato in strada e abbandonato. Da Vicenza noi sentiamo Giosuè Mattei, segretario generale Fly CGIL del Veneto.
3: Era importante dare un segnale politico alle istituzioni, alla società civile, per non rischiare di normalizzare le atrocità che stanno accadendo nelle ultime ore, negli ultimi giorni, da Schiavon ad Amendolara. C'è un rischio di assuefazione rispetto al tema dell'illegalità, dello sfruttamento, delle barbarie adottate nei confronti di lavoratori e lavoratrici, braccianti, che chiedono rispetto della loro dignità umana prima del profitto. Purtroppo lo sfruttamento lavorativo sta diventando prassi consolidata all'interno di un sistema economico e produttivo nella quale adotta questo schema, ovvero lo sfruttamento per massimizzare i profitti e per sfruttare le persone. E noi non possiamo arrenderci a questa logica e dobbiamo lottare, sensibilizzando anche l'opinione pubblica, perché si ritorni invece alla legalità e al rispetto della dignità umana.
1: Ennesimo femminicidio oggi in Italia. Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, periferia di Roma. Le indagini sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Il figlio ha poi confessato. È stata invece assolta per legittima difesa Macca Sulaev, ventenne, a processo a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato il 1 marzo del 2024 in casa. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello. In primo grado la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà, mentre fino ad oggi era stata sottoposta all'obbligo di firma. Rimaniamo nei tribunali torinesi. La Procura di Torino ha chiesto di sollevare una questione di legittimità costituzionale su un articolo del cosiddetto decreto sicurezza, quello che ha introdotto il reato di blocco stradale. La decisione ora aspetta il tribunale. L'iniziativa è stata presa dal pubblico ministero Elisa Pazzè, alla quale è stato assegnato un fascicolo sull'occupazione dell'autostrada a Torino durante una delle manifestazioni di massa per la Palestina dell'autunno 2025. Per alcuni manifestanti Pazzè ha già emesso decreti penali di condanna. Allo stesso tempo però ha fatto presente al tribunale che potrebbero esserci dei profili di incostituzionalità nella norma. Una delle tesi contenute in una memoria che ha già destato l'interesse della comunità dei giuristi è che l'incriminazione del blocco stradale attuato con il corpo potrebbe ledere i diritti di riunione e di sciopero tutelati dagli articoli 17 e 40 della Costituzione, dato che la possibilità che si creino rallentamenti o blocchi del traffico è connaturata alle manifestazioni e che fa parte della fisiologia dei cortei l'arresto periodico in certi punti del percorso per scandire slogan e sensibilizzare i passanti. Nel mirino del pacchetto sicurezza di Meloni c'è la guerra contro il conflitto sociale, ma anche contro le persone migranti, che però continuano a lottare per la libertà di movimento insieme ai solidali. Tra questi, tra i solidali, le navi del soccorso civile nel Mediterraneo centrale. Domani alle 21 attraccherà la banchina Buscaiol del porto di Marina di Carrara la nave Open Arms, con a bordo 58 persone migranti soccorse nelle acque del Mediterraneo meridionale. Quello di domani sarà il secondo sbarco nel 2026 al porto di Massa Carrara. Sono stati invece 22 a partire dal gennaio 2023, da quando cioè Meloni e Piantedosi hanno ordinato alle autorità portuali di assegnare porti sicuri lontani giorni di navigazione alle navi dell'ONG con a bordo i migranti. Il ministro dello sport Andrea Abodi, rispondendo all'interrogazione parlamentare del senatore Roberto Marti sulla presunta ineleggibilità di Giovanni Malagò alla presidenza della Federcalcio, ha chiesto al CONI e all'ANAC una verifica sull'applicazione delle norme sul pantouflage in relazione alle cariche apicali del sistema sportivo. Torniamo all'estero. Per ora non c'è alcun motivo di incontrare il presidente ucraino Zelensky, che con questa proposta punta solo a fermare la nostra offensiva. Così il presidente russo Putin sulla lettera che gli è stata inviata dall'omologo ucraino. La risposta del leader del Cremlino arriva dal forum economico di San Pietroburgo. Putin oggi ha scelto la guerra, commenta Zelensky. Dietro di lui si muove intanto l'Unione Europea, che appoggia la richiesta di un incontro con Putin. Oggi intanto c'è stato lo scambio di 185 prigionieri per parte sul confine tra Ucraina e Bielorussia, presenti anche i rispettivi commissari per i diritti umani. Sul terreno però non si fermano gli attacchi reciproci e un altro drone è esploso in territorio rumeno nel porto di Costanza. Mosca punta il dito contro Kiev, è un drone ucraino. Kiev nel pomeriggio ha confermato, spiegando che il drone è sì ucraino, ma è stato deviato dalla rotta dopo un'interferenza elettronica da parte delle forze russe. Le autorità di Mosca denunciano poi che un altro attacco di droni ucraini ha ferito 5 genieri alla centrale di Zaporizhia. Dall'altra parte, bombardamenti di droni russi su Kherson hanno provocato un morto. Negli USA, intanto, la Camera vota contro la linea di Trump anche sull'Ucraina. Arriva un primo ok a nuovi aiuti militari a Kiev. Ora deve passare dal Senato. Ancora dall'est Europa, la Slovenia svolta a destra e dopo la fiducia di ieri in Parlamento al nuovo governo del conservatore Janša, la bandiera palestinese è stata rimossa dalla facciata del palazzo dell'esecutivo. Era stata issata sulla facciata del palazzo del governo a maggio 2024, quando il governo di centrosinistra di Golob adottò una risoluzione per il riconoscimento della Palestina come stato indipendente e sovrano, riconoscimento che poi avvenne in effetti il 4 di giugno. A distanza di 2 anni esatti, la bandiera palestinese non sventola più sull'edificio del governo per volontà del governo conservatore. La procura del cantone del Vallese in Svizzera contesta a Jessica Moretti, proprietaria del Constellation, anche il reato di falso documentale. Gli addebiti riguardano una fattura del 2015 per l'acquisto della schiuma fonoassorbente con cui era stato rivestito il soffitto del locale e da cui a Capodanno si è sviluppato l'incendio che ha causato la morte di 41 persone. Il Senato USA ha approvato un pacchetto da 70 miliardi di dollari per finanziare la linea dura contro le persone migranti voluta da Trump. Il provvedimento consentirà di finanziare le attività della milizia trumpiana, l'ICE e della Border Patrol per il resto del mandato del tycoon e passerà ora all'esame della Camera. 3 soldati nigeriani sono stati uccisi in un raid di jihadisti del gruppo ISWAP affiliato al sedicente Stato Islamico nello stato di Borno, nel nord-est della Nigeria. Si tratta del primo attacco islamista dall'uccisione del numero 2 dell'ISIS, Abu Bilal al-Minuki, in Nigeria a metà maggio in raid aerei coordinati da Abuja e Washington nella città di Metele, vicino al confine con il Niger. I jihadisti hanno preso d'assalto la base militare nella città di Gajiganna, 50 chilometri da Maiduguri, capitale dello Stato, cacciando i soldati dopo un intenso scontro a fuoco. Noi chiudiamo il GR con l'isola socialista di Cuba assediata dall'imperialismo USA. Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha denunciato l'aggressività e malvagità degli Stati Uniti dopo una nuova serie di sanzioni che colpiscono membri della famiglia Castro. Il capo dello Stato ha accusato Washington di voler rafforzare le misure di blocco e il clima di conflitto tra Cuba e gli Stati Uniti. L'aggressività e la malvagità del governo Yankee si scontreranno con la nostra decisione di affrontare gli scenari peggiori e resistere all'offensiva imperialista, aggiunge Miguel Díaz-Canel da Cuba. Da La Habana noi invece sentiamo Michele, compagno internazionalista che vive sull'isola.
4: Vero star, per le minacce che ci sono state dopo l'ordine esecutiva del 1 maggio, Eurostar, che è un'impresa storica spagnola che ha catene d'alberghi qua a Cuba, in un'impresa mista con lo Stato cubano, praticamente sono, credo, se non vado errato, una quindicina, lo prende e chiude. Chiude tutti gli alberghi, poi e quindi insomma è un colpo enorme all'economia. Altra cosa, sempre l'altro ieri o ieri, capito, la notizia che da domani praticamente Visa e Mastercard sospendono tutte le operazioni su Cuba. Sono cose di una pesantezza notevole in un'economia già molto compromessa, in previsione, capito, di o va rendete o poi quando state alla canna del gas completi arriviamo e vi diamo il colpo di grazia. Questa è la logica e questa è la strategia.
1: 19:41 minuti, è tutto per quanto riguarda il giornale radio di Radio Onda d'Urto di venerdì 5 giugno. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi storia di classe.

0: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Oggi è venerdì 5 di giugno. Iniziamo ricordando che anche quest'anno si può scegliere l'informazione indipendente, quella di Radio Onda d'Urto, donando il 5 per 1000. 40 anni di emittente autonoma di movimento. Nel 730 scrivi il codice 02084620174. Radio Nadurto in onda da oltre 350.000 ore, 14.000 giorni, quasi 41 anni. La nostra storia, lo ricordiamo, è iniziata il 18 dicembre del 1985 e continua tutt'oggi. È anche grazie alle donazioni al 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto, scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02084620174. E maggio con la radio. L'appuntamento è domenica 7 giugno alla Scoperta dell'Arte Urbana nella città di Brescia, a cura di Giovanni Gandolfi, docente di Urban Design all'Accademia Laba. Biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di urban art presenti nelle zone di Via Milano, Villaggio Violino, San Bartolomeo, scoprendone il significato. Il ritrovo lo ricordiamo domenica 7 giugno alle ore 10 in Via Milano all'altezza del numero civico 13. La durata della biciclettata è di circa 2 ore e 30 minuti, il percorso è di 14 km. Per prenotazioni si può chiamare lo 030 456 70, il numero telefonico di Radio Onda d'Urto. Gli appuntamenti al Centro Sociale Magazzino 47, intanto oggi è venerdì, dalle 15.30 a Mercato 47, prodotti biologici e artigianali, dell'agricoltura contadina e dei piccoli produttori locali. Alle 17.30, aperitivo all'Enoteca Libreria. Dunque dopo la spesa ci si può fermare con un aperitivo in compagnia e sugli scaffali troverete anche tanti titoli di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20 cena sociale, ceniamo insieme con un piatto di sciorba e come al solito vi consigliamo di portare la schissetta da casa se si preferisce consumarlo a casa propria, altrimenti anche in caso di avanzo aiuterai a non sprecare nulla. Sabato e domenica, sabato 6, cioè da domani, e domenica 7 giugno, sempre al Centro Sociale Magazzino 47, Jumping Around volume 3. Il Centro Sociale Magazzino 47 insieme al collettivo Onda Studentesca invitano a due giornate di live, painting, musica, mostre e banchetti all'insegna dell'autogestione e della cultura underground. In entrambi i giorni, quindi domani e domenica, ricordiamo, saranno aperti dalle 16 con ingresso a offerta libera, banchetti di autoproduzione, mostra fotografica sul movimento Blocchiamo Tutto, live painting, DJ set e musica live, bar, enoteca, libreria in funzione. Intanto ricordiamo che poi sabato dalle 19 pizza a cura della Penny Pizza della festa di Radio Onda d'Urto, dalle 20.30 all'ingresso con una sottoscrizione a 5 euro, alle 20.30 live con Tango Jared, Mrs. Andromeda, Tide Marea, Signor K, Leaf and Barawan. Domenica dalle 16.30 laboratorio di lettering, alle 18.30 talk, 25 anni di writing e di lotte con la Q Work Spritzer. E a seguire apere cena conviviale. Questi gli appuntamenti delle Jumping Around volume 3 di sabato e domenica al Centro Sociale Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. Proseguiamo con gli appuntamenti per la giornata di oggi, ma non solo. Da oggi fino al 7 di giugno, contatto, pratiche di resistenza e liberazione per la salute mentale e oltre, incontri, laboratori, conferenze e musica, dal 5 al 7 di giugno, al Look di via San Faustino 62, di Milano organizza la Brigata Basaglia. Il dissenso della civiltà, conferenze, dibattiti, lezioni magistrali. L'appuntamento di oggi a partire dal 18.30, psicanalisi del presente, pensare ciò che non è rassicura con Emilio Mordini. L'ingresso è libero. L'incontro si terrà al Palazzo Facchi di Corso Matteotti 74 a Brescia. Ogni venerdì, ricordiamo, alle ore 20 al Circolo Anarchico Bonometti di via Borgondio 6 a Brescia. Stereo acceso con sputa punk, stuzzichini vegan, birre fredde. L'appuntamento a partire dalle ore 20 di oggi. Afrobix Film Festival al Cinema Nuovo Eden da oggi fino al 7 di giugno. La cooperativa sociale ADL Zabidovic organizza invece a partire dal 18.45 una rassegna dedicata alle autrici che hanno segnato un secolo di letteratura. Dalle 18.45 si ruoterà attorno alla figura di Christa Wolf. A raccontarci la sua vita e la sua opera saranno Elena Como. L'appuntamento è alla libreria Rinascita di Via delle Poste a Brescia. Proseguiamo andando però a Milano. Questo pomeriggio a partire dalle 18.30 il sudario realizzato al collettivo Carnia per la Pace, che riporta i nomi dei 20.000 bambini uccisi a Gaza. Questo lungo sudario ripercorrerà in silenzio le strade di Milano da Piazza del Duomo fino a Piazza Castello. Per non dimenticare un solo nome, la partenza dunque alle 18.30 da Piazza del Duomo. Proseguiamo domani sabato, sempre a Milano, manifestazione in Piazza Duca d'Aosta alle ore 16, il presidio. Stop al genocidio a Gaza, liberi tutti i prigionieri politici, Palestina libera. Questo è l'appuntamento a Milano, sabato, domani, Piazza Duca d'Aosta alle ore 16. Ed è tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. Ricordo in chiusura l'indirizzo di posta elettronica, che è redazione chiocciola radioondadurto.org, dove voi potete inviare i vostri comunicati, saranno letti in questa rubrica.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Giugno 1975, Maracà Gol muore in un conflitto a fuoco. Nata a Trento l'8 aprile del 1945, Margherita Cagol proviene da una famiglia borghese cattolica. Diplomatasi in ragioneria al conservatorio, nel 1964 si iscrive alla Facoltà di Scienze Sociali di Trento, dove si avvicina agli ambienti del movimento studentesco e conosce Renato Curcio, assieme al quale, sul finire degli anni 60, si sposa e, trasferitasi a Milano, fonda il collettivo politico metropolitano. Rose. Embrione di quello che sarà di lì a pochi mesi le Brigate Rosse, Margherita, nome di battaglia Mara, è protagonista delle spettacolari azioni del gruppo, dal sequestro del magistrato Mario Sossi all'assalto al carcere di Casale Monferrato, che guida per liberare Curcio, che vi era detenuto. Dopo l'evasione, messa a colpo nel febbraio del 75, in giugno il gruppo organizza il rapimento dell'industriale piemontese Vittorio Vallarino Gancia, che viene trasportato in una cascina di Arzello, nei pressi di Acquiterme. Qui rimangono a controllarlo Mara ed un altro compagno mai identificato, ma di cui è stato successivamente ritrovato un diario che racconta dettagliatamente le ore trascorse nella cascina e la morte di Mara. Il rapimento si è svolto senza intoppi, ma un terzo brigatista che partecipa all'azione, Massimo Maraschi, viene fermato e trattenuto dai carabinieri per un incidente d'auto, mettendo così in allarme le forze dell'ordine locali. La mattina del 5, dunque, una pattuglia con quattro carabinieri giunge alla cascina. Tre di questi si avvicinano a piedi all'ingresso della cascina, mentre il quarto, Pietro Barberis, decide di rimanere sull'auto e di spostarla poco più in là, lontana dalla vista dei due brigatisti. Mara e il compagno, colti alla sprovvista, escono sparando dalla cascina e riescono a raggiungere un'auto con cui fuggire, ma la loro corsa dura poco. Dopo pochi metri, infatti, scoprono la presenza del quarto carabiniere e finiscono fuori strada. I due si ritrovano così sotto il tiro di Barberis, tentando una seconda fuga e lanciano una bomba a mano, ma questa fallisce. Inizia così la corsa per i prati, incalzata dagli spari del carabiniere. Mara, infine, viene fermata, ma il compagno riesce a fuggire. Dalle parole del suo diario si legge: mi affacciai dalla buca e vidi Mara seduta con le braccia alzate che imprecava contro il carabiniere. Corsi giù per il pendio e quando stavo per arrivare dall'altra parte della collina ho sentito uno, forse due colpi, secchi, poi due raffiche di mitra. Per un attimo ho pensato che fosse stata la Mara ad adoperare il suo mitra, poi ebbi un brutto presentimento. La testimonianza del brigatista termina con queste parole, ma il brutto presentimento trova conferma nei titoli dei giornali della mattina successiva. Mara Cagol è stata uccisa. Da subito la versione ufficiale fornita da giornali e questura stride con quella del diario. Anche nella ricostruzione definitiva dei tanti dati data al processo di Maraschi, la morte di Mara viene anticipata e collocata al momento in cui i due vengono fermati da Barberis, il quale sosterrà di aver intuito l'intenzione della brigatista di non arrendersi e quindi, una volta schivato l'ordigno, di aver sparato tre colpi, uno dei quali colpisce e uccide Mara Cagol. Tale versione cercherebbe dunque di togliere ogni dubbio rispetto alla legittimità della morte della brigatista, per evitare che si facesse strada la versione di chi preferiva parlare di un'esecuzione. Vale la pena di soffermarsi brevemente anche sul ritratto che i giornali si affannarono a dare di Mara, definendola una ragazza normale, con una vita tranquilla, che amava studiare, suonare, fare sport, e si chiedevano come fosse finita così, che cosa fosse successo dopo, quale fosse stato l'evento che aveva segnato un prima ed un dopo nella sua vita. A differenza di altri casi, in cui trattandosi di uomini, la stampa non esitava a sbattere il mostro in prima pagina e a darlo in pasto all'opinione pubblica nel restituire il ritratto di Mara Cagol, era palese la difficoltà nel parlare di una donna che aveva intrapreso scientemente la scelta della lotta armata.

0: Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
1: Ben trovati agli ascoltatori, inizia puntuale come sempre una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
2: e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock e blues e country e beat, carcere e rock. La scorsa settimana eravamo in Australia con Nick Cave. Oggi siamo in Italia e qui, che incredibilmente, loro in carcere non ci sono andati.
1: Erano gli anni 70 del secolo scorso e l'eccesso si era impossessato totalmente della loro vita. All'inizio del 1971, un giovane non ancora diciottenne si era unito al gruppo. Suonava la tastiera e divenne la voce della band. L'eccesso era già parte da tempo integrante della sua esistenza. All'epoca l'esperienza con la droga aveva una sua valenza, racconta. Si pensava che aprisse la mente, amplificasse la creatività. C'erano i supporti culturali. Io avevo 13 anni e nei gruppi in cui suonavo erano tutti di almeno 2 o 3 anni più grandi di me ed evidentemente erano persone giuste perché feci questa esperienza nel modo più sereno e allegro immaginabile, aiutato anche dalla mia natura virginea a non restarne coinvolto, men che mai dipendente.
2: Ma la droga era solamente uno degli elementi dell'eccesso. Un altro era senz'altro l'abbigliamento, fatto di provocazione, nudità, stivali sadomaso, trucco pesantissimo, collari, giacche sgargianti. Fin da piccolissimo, cresciuto in una cattolicissima famiglia, pretendeva di andare all'asilo con le mutande sopra i pantaloni. Giusto così, per sovvertire le regole.

0: Nel 1971, poco dopo il suo ingresso nel gruppo, si trasferirono tutti insieme in un casale vicino Rimini e lì di regole ne sovvertirono moltissime.
1: Vi rimasero un paio d'anni ed è per contrasto che si sono guadagnati oggi il loro diritto a comparire qui, a Jailhouse Rock, perché è incredibile che in galera non ci siano mai andati seriamente.
0: Sì, certo, qualche incontro con la polizia lui l'ha sicuramente avuto, come quella volta che ormai alla fine del decennio e trasferitosi a Los Angeles, aveva dato una festa per il suo compleanno nel suo appartamento all'angolo di Hollywood Boulevard. Possiamo solo immaginare che tipo di festa fosse, che si concluse con l'arrivo della polizia nonché di un'ambulanza. O come le tante volte che veniva fermato da esponenti delle forze dell'ordine che consideravano il suo stile terribilmente oltraggioso.
1: Nulla di più. Nonostante la loro vita eccessiva, nonostante quei 2 anni folli, nessuno di loro ha mai varcato seriamente i cancelli del carcere. Davvero un record all'incontrario, se ascoltiamo questi racconti.
0: Eravamo proprio sfrenati, più che altro io e il batterista, perché gli altri avevano ragazze fisse con cui convivevano. Per esempio, Lino Aiello aveva una fidanzata svedese che è poi diventata la prima di 3 mogli, tutte svedesi. Le povere fidanzate non si aspettavano quella bolgia, quindi malumori giustificatissimi. Io avevo addosso donne e uomini, ma ero libero. Donne e uomini, sì, perché ero efebico, non avevo nemmeno la barba. Erano situazioni estreme, la normalità era l'eccesso. Una notte il batterista prese la nostra auto, quella che usavamo per gli spostamenti, e strafatto fece correndo come un pazzo tutto il lungomare, cappottò, lasciò lì la macchina, si guidava senza patente, non ce l'aveva nemmeno lui. Quando tornò al casale nessuno disse niente, perché di episodi così ce n'erano continuamente, storiacce, furti, si tornava dai concerti e nei letti si trovavano persone di ogni genere, non si pensava a mangiare né a dormire, bisognava farsi e suonare.
1: Farsi e suonare. E questo è il racconto di Gianni Leone. Non so come riuscissero nel primo intento, ma sicuramente a suonare erano bravissimi. Nel 72, nel pieno di questo delirio, è uscito l'album di cui ascoltiamo questa canzone. Un capolavoro del rock progressivo italiano. È un concept album dal titolo Is. Questo è il primo incontro. Loro sono il balletto di bronzo.

0: anni Leone, il gruppo si era formato a Napoli nel 1967, sono attivi poi fino al 1973, pubblicano dopo qualcosa, anche qualche singolo nei tardi anni 90, anche negli anni 2000, fino al 2023 quando esce Lemures, a oltre 50 anni da Is, ma con tutt'altra formazione, dove però c'è Gianni Leone. Vita breve ma intensissima, gruppo fondamentale, indimenticabile del prog italiano. Gianni Leone si unisce, l'abbiamo detto, al Balletto di Bronzo nel 1971. Leone era nato a Napoli nel 1953 e dopo l'esperienza con il Balletto di Bronzo ha intrapreso una carriera solista, si trasferisce a Londra, poi negli Stati Uniti, veramente un grandissimo innovatore, un grande provocatore che arriva prima di molti altri del panorama musicale mondiale. Anche a livello musicale è stato capace di grandi trasgressioni. Il nome del gruppo Balletto di Bronzo deriva dal quadro Bronze Ballet, un quadro di Edward Wadsworth del 1940 esposto al Tate Gallery, che dipinge una composizione fatta di eliche e barche. Is è veramente un album strepitoso, vi invitiamo ad andarlo ad ascoltare, un album al quale Gianni Leone imprime una svolta rivoluzionaria nelle sonorità rispetto al primo disco del gruppo, rispetto al beat in generale. È un concept album che racconta la storia dell'ultimo sopravvissuto sul nostro pianeta, che alla fine viene inghiottito dal nulla, come accade all'isola mitologica di Is, no? Che viene sommersa dall'oceano. Le tastiere di Gianni Leone a volte sembrano impazzire, il disco va veramente ascoltato più volte, non è di immediata comprensione, è pieno di dissonanze, è estremamente audace, ma rimarrà per sempre una delle pietre miliari del rock progressive italiano. Quello che adesso vi facciamo ascoltare è un audio che Gianni Leone manda sempre in diffusione prima di salire sul palco. Lo ascoltiamo anche noi insieme per capire qualcosa di più di cosa è e cosa è stato il Balletto di Bronzo dalla sua viva voce.
1: Lo scioglimento del Balletto di Bronzo è legato a una serie di ragioni, alcune delle quali non riferibili. Comunque nella vita tutto finisce. Fumo una meteora, un solo disco e via, e anche il nostro stile di vita era portato agli estremi, in tutti i campi. Dopo l'uscita di Is, prendemmo un casale in campagna fuori Rimini. In quel casale vivevamo nella più totale anarchia, in un modo che oggi non accetterei più. L'unica regola era che non ci dovessero essere regole o limitazioni di alcun genere, e questo ci portò a un overdose di tutto. Per un po' funzionò, ma poi gli eccessi cominciarono a diventare insostenibili. Eravamo perennemente circondati da gente che arrivava da chissà dove e restava al casale a tempo indeterminato. Trovavo sconosciuti nel mio letto con i miei vestiti addosso e non mi chiedevo nemmeno chi fossero o cosa stessero facendo lì. All'inizio erano pochi amici, ma poi arrivarono gli amici, degli amici, degli amici, finché fu follia totale. A noi piaceva la compagnia, piaceva la confusione, ma quelli facevano qualsiasi cosa, come prendere il nostro furgone, avere degli incidenti e poi far finta di nulla. Un'altra volta fecero passare sempre lo stesso furgone sotto un ponte troppo basso, lo deformarono completamente, ci distrussero sia la Mercedes che l'altra macchina, abbandonandola poi capovolta sul lungomare. Una notte, forse per farci uno scherzo, ci fecero trovare una testa di cavallo mozzata in bella mostra sul tavolo. Inoltre subimmo parecchi furti. Ci rubarono anche gli strumenti. Un'altra notte il chitarrista ed io, solo per un caso fortuito, non rimanemmo secchi a causa delle esalazioni delle stufe a gas. Però ci risollevammo sempre. Di fronte a tutto questo noi restavamo indifferenti, anche perché spesso eravamo proprio noi a dare l'esempio. Poi cominciammo a sperimentare droghe di ogni tipo. In quegli anni era ancora un'esperienza liberatoria e fortificante. A me piace fare la cosa giusta al momento giusto, poi abbandono il giocattolo, non mi interessa più. Io penso che tutte le droghe del mondo le abbiamo già nel nostro cervello. Comunque, noi vivemmo quell'avventura con entusiasmo, con la musica, ma soprattutto con tanta allegria. Ci disinteressavamo di qualsiasi cosa che riguardasse aspetti burocratici e organizzativi. Eravamo allo sbaraglio. Così facendo, ci suicidammo. Ricordo che negli ultimi tempi, quando guardavo il casale di Rimini, era come assistere al crollo di un tempio antico che era rimasto lì 2000 anni. Non rimpiango né rifiuto il passato,

0: Io ho un bel ricordo di quel periodo. Anche se ci furono grandi sacrifici, l'aver dovuto lottare sempre per andare avanti e rimanere se stessi. Ci fu perfino chi tentò di ammorbidirci, di redimerci. Ma noi non ci piegammo mai. Nell'84 andai in Svezia per cercare di ricostruire il vecchio nucleo del balletto. I miei ex compagni avevano uno studio di registrazione molto importante nel centro di Stoccolma. Registrai qualche cosa mia e mi resi conto che purtroppo loro non erano più dei musicisti, ma soltanto fonici e proprietari di uno studio. Quindi ritornai in Italia, ma sentii un odio per la musica che mi tenne lontano dalle scene per un periodo. Regolarmente venivo a sapere di questo interesse per il balletto di bronzo, sapevo anche delle ristampe di Issi in Giappone, in America, e mi rammaricava il fatto che tutti i diritti andassero a una prestanome, che allora aveva firmato i brani del balletto solo perché non ero ancora iscritto alla SIAE. Quindi per 20 anni questa persona ha preso tutti i miei diritti d'autore. Poi sono finalmente riuscito a chiarire la mia posizione con la SIAE. Verso la metà degli anni 90 l'idea di far rinascere il balletto di bronzo cominciò a solleticarmi, ma non riuscivo a trovare i musicisti giusti e poi mi bloccava la paura che il tutto potesse apparire come una vile operazione nostalgica. Poi, un giorno...
1: E restiamo così. Facciamo un'incursione nel primo album in studio del balletto di bronzo, Sirio 2222. Come detto, siamo al 1970, non c'è Gianni Leone. La line-up è totalmente diversa rispetto a quella che vedremo dopo. Sirio 2222 è un disco ancora sostanzialmente beat, ma comunque con grandi sperimentazioni, che fonda hard blues, hard rock, psichedelia, rock sinfonico. Da qui ci ascoltiamo.

0: Sì, Dio, due, siamo con il balletto di bronzo in questa puntata di J-House Rock, che adesso entra veramente nel vivo, perché Gianni Leone, questo strepitoso musicista, strepitoso cantante, frontman del balletto di bronzo, è stato con noi a J-House Rock e vi facciamo sentire che cosa ha detto ai nostri microfoni. Gianni Leone, partiamo inevitabilmente da Is. Esce nel 1972 un capolavoro ispirato a racconti medievali francesi, oscuro e totalmente fuori dagli schemi del prog classico. C'era la foga del beat, ma c'era soprattutto una furia espressiva nuova. Quando vi siete chiusi in studio, avevate la percezione di stare incidendo un disco che avrebbe letteralmente traumatizzato e poi ipnotizzato generazioni di ascoltatori?
1: Ma io posso parlare per me. Io ero perfettamente consapevole che in quel momento in studio noi stavamo realizzando qualcosa di diverso e di speciale rispetto, per esempio, a ciò che facevano i nostri amici, colleghi in Italia in quel momento, nell'ambito di quello che sarebbe poi stato definito il progressive italiano. Sarà stata forse l'età adolescenziale che ti spinge a sentirti onnipotente, però in quel momento io avevo questa consapevolezza, però non avrei mai immaginato che dopo decenni saremmo stati ancora qui a parlare di Is, album che tuttora certo mi piace dal vivo, noi eseguiamo la suite quasi per intero e mi piace ciò che feci sulle tastiere, la voce mi fa un po' tenerezza perché quella fu la mia prima prestazione come cantante e ero ancora acerbo, diciamo, e oggi mi sento molto più forte come cantante che come tastierista addirittura, però io vorrei che si parlasse di Lemures, cioè l'album nuovo di inediti tanto atteso dopo decenni. Io vivo esclusivamente nel presente, per cui ok, Is sarà sempre un punto di riferimento, però io vorrei che il prog non fosse un genere per nostalgici confinato in quel periodo storico, perché un certo tipo di prog cominciò a stufarmi fin dal 75, infatti nel 75 io abbandonai totalmente questo genere musicale, e per poi riprenderlo negli anni 90 quando riformai il balletto di bronzo. E da allora, insomma, la formazione è cambiata più volte, ho sostituito bassisti e batteristi, però il prog mi sta bene alle mie condizioni, non devono esserci ridondanze, non devono esserci ampollosità e virtuosismo fine a se stesso, e allora a queste condizioni mi sta bene. E Lemures io penso che rappresenti tutto questo.
0: E certamente parleremo di Lemures, anzi andremo ad ascoltarci a breve un brano da quell'album. Senti Gianni, la tua vita dentro e fuori dal palco non è mai stata una linea retta, non è mai stata ovvia e banale, dalle zeppe vertiginose al trucco pesante fino all'attitudine sfrontata. Sei stato uno dei pochissimi in Italia a portare il concetto di provocazione estetica e concettuale ai livelli del glam e del punk prima ancora che esplodessero. E poi il grande tema delle droghe. Era più difficile negli anni 70 oppure oggi, dove il moralismo sembra essere tornato imperante?
1: Beh, effettivamente anch'io riscontro un rivoltante rigurgito di neomoralismo. La cosa mi fa star male e mi fa anche arrabbiare. In quegli anni i fenomeni culturali erano veri, vissuti sulla propria pelle, se si era diversi lo si era sul serio, lo si era veramente, a cominciare dall'abbigliamento, arrivare allo stile di vita e tutto il resto. Oggi tutto è svilito, a una sciocca e superficiale moda di massa, anche le cose pericolose, tipo droghe e cose di questo genere. Il fatto che tutto sia alla portata di tutti è un bene, ma anche un male. Allora, fra un po' le orsoline, si drogheranno e faranno i tatuaggi e faranno anche il piercing, non so, poi in un mondo in cui i non musicisti suonano, i non cantanti cantano, i non compositori compongono, cioè, allora ci si può aspettare di tutto. In quegli anni, c'erano dei ruoli, degli spazi più definiti. L'artista era tale perché aveva un certo tipo di natura, e basta. D'altronde, se si ha talento, questo dono viene fuori già a 7 anni, non a 59. Quindi voglio dire, tutto cominciava molto presto se tu sentivi dentro di te una certa spinta, e allora ci credevi sul serio perché era la tua natura ad importi questo, non una moda sciocca e superficiale, una moda di massa come oggi. Quindi anche fenomeni discutibili come per esempio l'esperienza delle droghe, all'epoca avevano un retroterra culturale, tutto. Oggi no, c'è la moda dello sballo, fine a se stesso. La voglia di sballarsi per non esserci, anziché, insomma, come si faceva allora, inseguendo, non so, una ricerca personale, eccetera. Per cui, ecco, ci sarebbe da discutere su questo fenomeno molto strano che è avvenuto, perché gli anni 70, per certi versi, erano considerati bigotti, e proprio per questo. Erano considerati anni cupi, bui, e lo erano sul serio. Però noi eravamo i cosiddetti ribelli ci crogiolavamo tra tante trasgressioni, quando questo termine aveva ancora un significato reale e credibile. Salvo vuoi prendere magari le distanze da tutte queste esperienze, perché il bello della vita è proprio questo. Io mi sento come se fossi perennemente in un supermercato, e allettato e stimolato e stuzzicato da 1000 prodotti colorati, prendo questo, prendo quello, poi lo rimetto sullo scaffale, insomma, e vado avanti. Questa è la vita.
2: E da qui Gianni, ti chiedo allora, tu hai vissuto l'epoca d'oro del beat, l'esplosione pionieristica del progressive italiano, un momento in cui la musica era una missione politica, ma forse anche spirituale, un periodo dove si concepivano opere musicali e concept album. Se guardi alla scena odierna, trovi che ci sia ancora traccia di quella totale libertà espressiva.
1: Beh, di libertà espressiva oggi ce n'è forse anche fin troppa, nel senso che è un valore sacrosanto e giustissimo quello di potersi esprimere senza limiti, è chiaro. Però talvolta si rasenta l'eccesso. Ma certo, è sempre preferibile qualsiasi eccesso alla censura ottusa e cieca, però diciamo lo spirito pionieristico e rivoluzionario di quegli anni non c'è più.
2: Cambiamo piano e parliamo di strumentazione. C'è spazio ancora per la creatività non algoritmica? Abbiamo visto che hai messo in vendita il tuo straordinario Leslie modello 122enne, acquistato nuovo nel 72, utilizzato per registrare l'album Is. È venduto. Rimpianti?
1: Guarda, io uso esclusivamente strumenti analogici. Il mio organo Hammond è a casa in salotto, è troppo mastodontico da portare in giro, come peraltro il mio Leslie, che ho recentemente ceduto a un grande appassionato di musica, nonché estimatore del balletto di bronzo. E senza nessun rimpianto, perché era lì da decenni, conservato, in garage, come d'altronde il mio Marshall storico, che metterò in vendita molto presto. Io non adopero più quegli strumenti, per cui voglio che riprendano a vivere, grazie a degli appassionati. E infatti la cosa bella è che questo Leslie mi fu regalato da mio padre all'epoca, e io lo adoperai a tutti i concerti del balletto e anche in studio per la registrazione di Is. E l'acquirente farà la stessa cosa, lo regalerà a suo figlio. Quindi si ripete questa cosa. Io dal vivo utilizzo esclusivamente tastiere vintage, uso le mani per suonare e non il computer. È un po' da sadomasochisti perché appunto sono quattro tastiere, devo cambiare suoni ininterrottamente durante tutto il repertorio, quindi magari una frazione di secondo ne approfitto per liberare una mano e prepararmi il suono su una tastiera e poi tornare a suonare, nel momento in cui, ecco, sto anche cantando magari. E quindi, ma non riuscirei a fare in altro modo. Quindi, la strumentazione che ho è quella ormai a cui sono abituato. Poi ho anche uno splendido organo Farfisa Compact Deluxe del 68, sempre giù in garage, che una volta utilizzavo dal vivo per un breve flash di 30 secondi, ma che adesso non porto più perché da quando è stato pubblicato il nuovo album Lemures, io ho bisogno non più di due tastiere come prima, ma di quattro. E quindi sto bene così.
0: Gianni, ultima domanda prima di salutarti. Che progetti hai per l'estate? Concerti?
1: Abbiamo appena fatto un concerto molto bello a Foggia, nell'Aula Magna dell'università. E a settembre ci sarà a Napoli un festival di prog di 3-4 sere, e ci saremo noi, gli Atomic Rooster, Soft Machine e forse gli Osanna, in serate diverse. Quest'estate ancora nulla di confermato, ma probabilmente io farò delle esibizioni da solista, perché parallelamente al balletto di bronzo io porto avanti anche il mio discorso solistico. Io ho un repertorio dal vivo di 2 ore e mezzo in cui propongo rielaborazioni dei brani dello stesso balletto di bronzo, oltre che del mio periodo solistico Leonero. Poi alcuni omaggi a dei grandi artisti reinterpretati da me, come Todd Rundgren, Brian Eno. Quindi mi diverto molto anche ad andare, dal vivo con due tastiere e la drum machine e basta, soltanto le mie mani e la mia voce. E anche questo è gratificante perché intanto se mi devo arrabbiare con qualcuno mi arrabbio solo con me stesso. Quindi, e poi questo è lo stesso principio per cui il balletto di bronzo rispetto al passato, che era un quartetto, poi dal 95 in poi ho voluto che fosse un trio. Perché a me piace ripetere sempre questa battuta, una persona in meno con cui litigare. Ma non perché io sia un tipo particolarmente litigioso, o forse sì, non lo so. Diciamo che quella mania di grandezza che avevo già in quegli anni, quando mi unii al balletto di bronzo, mi è rimasta. Allora, sai, quell'egocentrismo, e allora mi piace che tutto sia basato sulle tastiere, anche perché essendo la tastiera lo strumento più completo, chiaramente con un synth io posso riprodurre qualunque suono, posso riprodurre il suono di qualunque strumento di un'orchestra, ma anche le chitarre elettriche. Ecco, sostituire il chitarrista. Mi sono divertito molto a sostituire il chitarrista, per esempio, nelle registrazioni dell'album Lemures.
0: E grazie Gianni Leone per essere stato con noi qui a Jailhouse Rock.
1: Un saluto a tutti gli amici della musica di Radio Popolare.
0: Gianni Leone, microfoni di Jailhouse Rock e quindi da Lemures, noi ci andiamo ad ascoltare Oceani Sconosciuti.

Oceani sconosciuti, il balletto di bronzo in questa puntata di Jailhouse Rock che adesso entra in carcere, il giornale radio dal carcere da Roma Re Bibbia al nuovo complesso in Milano Bollate con le notizie della settimana del GRC.

0: RC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: C'è un medico a Re Bibbia? È una magra consolazione, ma pensandoci bene, forse a qualcosa serviamo. Ma prima del commento è meglio dare la notizia. La diamo noi, da questa radio, anche perché non la troverete quasi da nessun'altra parte, ignorata dai media che contano. Dunque, si tratta di questo. L'Ordine dei Medici di Roma ha chiesto un incontro urgente, alla direzione di Re Bibbia, alla direzione del nostro carcere. I medici chiedono di poter visitare questo istituto di pena e, così scrivono in un loro comunicato, di poter prendere coscienza diretta delle condizioni e delle problematiche connesse alla salute dei detenuti. I medici, l'Ordine dei Medici di Roma, vorrebbe venire qui a Re Bibbia a capire quale sia davvero la situazione sanitaria, alla luce, anche questo scrivono testualmente nel loro comunicato, delle ricorrenti e spesso drammatiche denunce. Ci piace allora pensare che forse un piccolo merito lo abbiamo anche noi, noi di questa redazione, con i racconti che abbiamo fatto settimanalmente della tragedia che è diventata la sanità a Re Bibbia. Un piccolo merito che va sommato alle tante denunce fatte dalle associazioni che si battono per i diritti dei detenuti, a cominciare da Antigone. Piccoli meriti che però non cancellano la nostra condizione disastrosa, che rende impossibili le cure per chi è malato, che rende quasi impossibile le diagnosi, che lascia da solo chi avrebbe bisogno di una terapia. Sono anni, decenni, che questa è la situazione. Talmente grave che ora se ne è accorto anche l'Ordine dei Medici. Lo ringraziamo per quel che fa e farà, anche se l'ultima frase del comunicato ci mette un po' di ansia. Rimaniamo in attesa di un riscontro. Scrivono: Re Bibbia dunque, al momento nel quale registriamo queste parole, non ha ancora risposto. Forse lo farà o forse no, come capita a ogni nostra richiesta. Andrea, G12.
2: Le mie colpe, le mie responsabilità. Non devo confessare nulla, perché tutto già è ufficiale e riportato nero su bianco, in un rapporto, e ne pagherò le conseguenze. Un altro periodo di detenzione durante il quale non potrò usufruire dei permessi, resto chiuso qui dentro. Non devo confessare nulla, ma lo ammetto, sono stato sorpreso, beccato con un telefonino in cella. Telefonini che, come sapete, sono vietatissimi in carcere. Nessuna attenzione, è arrivato un agente, ha aperto la porta del bagno e mi ha visto. Non ho fatto alcun problema, ho solo salutato la mia compagna con la quale stavo parlando, ho chiesto di salutarla, la gente, ho consegnato il cellulare. Immagino la sorpresa di voi che ascoltate questa radio nel sentire questo racconto. Immagino la condanna che pronuncerete per aver violato il regolamento. Sia chiaro, io non cerco giustificazioni, so che un cellulare in carcere è vietato, ma vorrei solo spiegarvi un po' di cose. Ho una madre anziana, non sta benissimo, aggravata dal fatto che soffre sapendo che il figlio è rinchiuso a Re Bibbia ed è rinchiuso nelle condizioni che vi raccontiamo da questa radio. Sentirla, sapere come sta, serve a lei e serve a me. A casa mia, ci sono un po' di problemi con i miei figli minori. Sentirli, sapere come stanno, fa bene a loro, fa bene a me. Voi direte che si può fare attraverso i canali ufficiali. 10 minuti di telefonata a settimana. E devi scegliere o telefonare a casa o sentire tua madre. E allora no, non so se è umane né civili queste regole sulle telefonate. Le ho violate, ma qui sono anche altri a violare le regole delle dignità, del buon senso e del diritto. Simone G8.
3: Chiediamo un incontro. Si parla tanto di pene alternative per chi non supera una certa pena residua, ma alla fine rimangono solo parole. Le richieste vengono la maggior parte delle volte rifiutate o rinviate fino al totale respingimento. Liberazione anticipata, lavori socialmente utili, case lavoro e comunità per tossici o psichiatrici. Per non parlare del 35 ter, che viene richiesto per condizioni di sovraffollamento e condizioni disumane, che puntualmente viene rinviato per mancanza di relazioni da parte dell'istituto carcerario sulle effettive condizioni in cui sono tenuti in cella i detenuti. Quindi noi chiediamo con rispetto ma con assoluta convinzione di poter avere un incontro con il presidente del Tribunale di Sorveglianza per discutere di questa situazione ormai non più sostenibile. ci affidiamo al suo senso della legge e umanità, perché noi paghiamo perché abbiamo infranto le leggi e voi che ci avete giudicato state andando contro la stessa legge se continuerete su questa linea. Stefano, G12.
4: Cosa magari vi aspettavate? Cosa,
5: certo. Cosa vedete?
6: Quando appunto Paolo è venuto a lezione e ci ha proposto questa cosa, io sono rimasta molto interessata e la sensazione è sempre curiosità, voglio conoscere le vostre storie, questo.
7: Allora, io stupore perché ovviamente è un posto che in cui è la prima volta in cui entro e tutto quello che conoscevo, cioè tipo da film, libri, serie TV eccetera, sembra una realtà molto diversa da quella che è la nostra realtà. E invece adesso che sono entrata da 5 minuti sembra invece una realtà molto simile, molto, cioè, sì. non mi sembra che ci sia un distacco tra dentro e fuori.
8: Si fa confusione tra le carceri italiane e le carceri americane spesso, sì. Quindi si aspettano di entrare in carcere chi sconosce questo ambiente, quasi di trovarsi la divisa, cioè il completo arancione, il completo verde. No.
9: Cioè l'aspetto emotivo questo posso trovare un po' dentro, anzi, cioè pianto io e mi commuovo molto più facilmente qua. Forse perché fuori dovevo tenere duro un po' anche per i miei figli, per la mia famiglia, quindi dovevo fare un po' la forte. Una forza diversa, perché non mi sento fragile, sinceramente. Però mi do il permesso molto di più di piangere qua rispetto a fuori. Non mi faccio mai venire a piangere con loro, però.
10: E le amiche, le compagne ti sollevano?
9: Ma non piango mai davanti agli altri.
10: Ah, beh.
9: Un po' davanti alla mia cugina, perché...
10: Sì, certo.
11: Non è difficile isolarsi. Cioè piangere da sola
9: è difficilissimo isolarsi perché non siamo mai da sole.
8: Purtroppo hai tanto tempo per pensare e io parlo per esperienza personale, a un certo punto ti rendi conto che a volte mostrare delle debolezze non è sto gran problema, forse abbiamo più tempo per essere più veri, forse non vale per tutti come fuori anche, eh? C'è chi magari qui non ha più paura di dire ok, se mi scappa una lacrima, io ho capito che siamo esseri umani e che non significa essere deboli perché piangi o perché ti arrabbi, e qui giustamente tutto viene amplificato, è logico. Magari fuori non ti commuovevi davanti a un film perché avevi tutto
9: e non avevi il tempo,
8: qui non hai niente, quindi quella cosa magari ti porta indietro a pensare e dici però anche prendere una passeggiata in riva al mare in un film ad esempio, però io lo facevo, adesso non lo posso fare più.
7: E che rapporto hai con le tue compagne?
8: Io sono tranquilla, per fortuna sono una cella tranquilla, diciamo, no? Certo, bisogna fare i conti col fatto che qui convivono culture diverse, età diverse, modi di vivere, di pensare diversi, quindi non puoi ogni cosa magari dirgli no, non è come dici tu, oppure, cioè, devi un po' vivere e lasciar vivere, come si dice, cercare un accordo.
12: La diplomazia.
8: Sì, un accordo, cedere un po' da ambe le parti, perché sennò non vieni più fuori.
12: Allora io sono un po' un caso parte, nel senso che la legge definisce istituzionalizzata, cioè io sono in carcere dal 2001, salvo un breve periodo in affidamento fuori che ho fatto dal 2021 al 2022, dopo mi è arrivato un altro definitivo di 20 anni, quindi non è bello dirlo, ma nelle mie relazioni c'è appunto scritto che sono istituzionalizzata, cioè che io sono abituata al carcere. Quindi per me è normale tutto quello che succede in carcere, anzi forse è meno normale quello che succede nella vita fuori.
10: E si è sposata da poco.
12: E mi sono sposata 10 anni fa. Per quanto riguarda le lacrime io le uso molto, perché varie vicissitudini della vita mi avevano reso una persona con veramente delle maschere, dei muri molto alti, ed ero una pessima persona, lo ammetto. Poi ho cominciato a elaborare questa rabbia, a dargli un nome e a convertirla in lacrime, in modo da non fare più del male a me stessa e agli altri.
6: Essere flagili per me è una cosa bella, cioè non è stato una sinonimo di debolezza.
9: Sì, no, infatti.
6: Facilissimo.
9: Sì.
13: E se te ci avevi detto della cattolica, anche io faccio l'università, ma la statale.
7: Ok, cosa stai dicendo?
13: Faccio scienze dei servizi giuridici. Sì, molto bello, molto interessante. Sì, io lavoro anche però.
7: E come ti riesci a organizzare?
13: Lavoro da lunedì a venerdì e sabato e domenica su. Però riesco, soprattutto riesco a impegnare la mente e a trascorrere il tempo.
14: E in questo straordinario GRC ringraziamo chi ci lavora, tutti i detenuti che prestano la loro voce e anche la loro anima. Beh, abbiamo sentito una storia, quella di un detenuto che viene sanzionato disciplinarmente perché in possesso di un telefonino, perché aveva deciso di voler sentire, come abbiamo sentito, i familiari in una situazione quasi di ansia, di emergenza. E allora, ma perché questa fobia delle telefonate? Perché questa fobia assurda? Perché non consentire ogni giorno 10 minuti di telefonate da parte del detenuto ai loro parenti? In prossimità dell'estate avremo tanti telefonini in meno, tanti telefonini vietati in meno, e forse avremo anche meno suicidi e meno tentativi di suicidio.
15: E noi restiamo in carcere perché restiamo abbollate con i nostri amici musicisti che ci propongono questa loro interpretazione del balletto di bronzo. Una puntata anomala perché sulla cover di Bollate noi la chiudiamo, non abbiamo più tempo per ascoltare altro insieme, perché abbiamo ascoltato una lunga intervista a Gianni Leone, abbiamo ascoltato delle lunghissime tracce del balletto di bronzo, qui interpretato dai nostri amici. Siamo ancora dall'album Sirio 2. 2222, questa è la prima traccia del disco. Loro come sempre si presentano da soli e ci propongono un posto, quindi io a Bollate lascio il microfono.
16: Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Jealous Rock, anche quest'oggi dalla sala musica del quarto reparto del carcere di Bollate. Questa sera un posto, balletto di bronzo, giusto? Si chiama la band? No, lo chiedo perché non l'ho suonata io, non l'ho cantata io. E con Gianluca ci siamo limitati al mixer. E alla voce Gabriele.
17: Ciao, ciao a tutti. Ciao Susanna, ciao Patrizio.
16: Alla chitarra Nicola.
18: Ciao a tutti.
16: E Roberto alla batteria, che è già salito, che doveva preparare la cena. Ciro, abbiamo anche un nuovo componente della band, attenzione, Ciro, direttamente da Napoli. Ciro, chi vuoi salutare?
19: Chi voglio salutare? Non lo so, qualcuno, tutti.
16: Un saluto a tutti, un saluto ai radioascoltatori di Jealous Rock e alla prossima cover qui dal quarto reparto. Ciao a tutti!
17: Ciao!

0: Un posto a cantare non era il balletto di bronzo, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate. E come abbiamo detto, J-Laus Rock finisce qui, in questa puntata che abbiamo dedicato a questa band prog italiana rivoluzionaria. Come sempre potete durante la settimana ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jlausrock.it e trovateci anche su Facebook e su Instagram, J-Laus Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione a volte si viene anche suonati. Ci risentiamo la prossima settimana, un augurio a tutti e a tutte di passare bene questo tempo, un saluto da Susanna Marietti
1: e da Patrizio Connella.

0: head of your list, it's Amy.
1: Revolution Rock, it is a brand new rock.
2: Musica, storia, storie e lotte. Revolution Rock sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Rock, blues, folk, reggae, hip hop e tanto altro ancora all'interno del viaggio di Revolution Rock. Musica, storia, storie e lotte dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

Evolution Rock su Radio Onda d'Urto, i grandi live della storia della musica, storia passata, storia anche però presente. Andiamo infatti a scoprire assieme artisti e artisti della festa di Radio Onda d'Urto 2026, che si tiene dal 5 al 22 di agosto, da mercoledì a sabato, per circa 3 settimane nell'area feste di via Serenissima a Brescia. Quest'oggi andiamo ad ascoltarci un live dei Ministri, che martedì 18 di agosto saranno sul palco principale. In apertura ci saranno i Mantovani BBC. I Ministri, band passata più volte dalla nostra festa, questo energico rock indipendente dai testi sempre molto affilati, hanno appena rilasciato una serie di EP e di album proprio negli ultimissimi mesi. La loro storia inizia attorno al 2003, poi il successo arriva nel 2006, e noi vi proponiamo un tour che è di 10 anni fa, quello del 2016, passato in questo caso dai Magazzini Generali di Milano, quindi per il decennale, diciamo, dall'uscita dei primi album di successo. Ora saranno 20 anni e li rivedremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto martedì 18 di agosto. Tutto il programma della festa lo trovate su festaradio.org. Quindi buon ascolto con il live dei Ministri, live del 2016 a Milano, Magazzini Generali, in attesa poi di risentire la nostra e vostra festa d'agosto, il 18, che è un martedì.

Questa sera si suonano canzoni che forse neanche noi abbiamo mai suonato negli ultimi 10 anni. È per la prima volta che portiamo questo carrozzone in giro. Il prossimo pezzo in realtà lo dedichiamo a quelli che hanno macinato davvero troppi chilometri per noi, a cui rivolgiamo il nostro applauso. Diciamo che non si dà per scontata la partecipazione. Se noi siamo su questo palco è perché qualcuno ci ha sbattuti qua sopra e qualcuno ha creduto in noi. E dire qualcuno oggi è riduttivo, queste mani non è qualcuno, è più qualcosa di grande. Signori, abbiamo trovato un piano per una fuga e forse ce l'avete regalata voi questa fuga.

Stasera si parla molto, siamo logorroici. Tra l'altro, voi non mi conoscete di persona, chi mi conosce lo sa. Io anche nella vita. Anche di più. Questo pezzo lo dedichiamo a un compagno di viaggio che non è che è andato nell'altro mondo, ma perlomeno ci ha accompagnato in un viaggio grande, grosso e ciula. Questo pezzo lo dedichiamo a F. Punto, compagno di scorribande, nonché amico fidato e forse anche qualcosa di più. Insomma, le peripezie ci portano in giro e ci hanno portato a fare anche pellegrinaggi piuttosto discutibili. Questo pezzo lo dedichiamo a chi sta sopra di noi, le cose metafisiche sopra di noi, e chi sta davanti a noi e chi sta dietro di noi. Miguelino.

0: Ieri era la giornata.
1: Amici di Milano, il pezzo che andiamo a suonare per noi è un pezzo importante, non è nostro, è una cover. Le abbiamo anche noi. È qualcosa che 10 anni fa facevamo molto più spesso. Oggi è un po' più difficile, ma ci teniamo a farle quelle giuste perlomeno. I ministri vogliono ricordare in questa cover il fatto che nascono come band schierata, perché abbiamo sempre pensato che fare musica, un certo tipo di musica, necessiti anche necessariamente di doversi schierare. Pensiamo che la cultura sia da una certa parte e non da un'altra. Lo abbiamo sempre fatto e quella parte in questa canzone la vogliamo tirare fuori tutta. Questo pezzo è un dedicato a Milano, la Milano che combatteva col cuore, coi sentimenti, con l'anarchia che oggi non c'è più e un po' ci manca, un po' no. Bisogna avere solamente il coraggio di ritirarla fuori ogni tanto. A Milano.

0: scegliete o l'acqua o i Pooh. Dio, che brutta scelta.
1: Io gli do l'acqua, va. Guarda, fine, non far domande, è meglio se non lo sai, davvero.

solo nelle retrovie. Ringraziamo di cuore alle luci Mister Luciotto, ai suoni di sala il mitico fonico del Papa Diego Amenon. Al banchetto troverete un grande abbraccio da Carlito, che più ne ha più ne metta stasera,

collaborazione è qualcosa di importante, signori. Come vedete, cambia anche il modo di discutere. Fatevi un applauso. Il gioco è botta e risposta, lo sapete meglio di me.

Questa sera Milano c'è stata cara. Questa sera Milano ci saluterà, perché per molto tempo non si suonerà più da queste parti. Non perché scompariremo, ma perché dovremo fare tante altre cose per avere ancora così tante mani tra di noi a guardarci, ad abbracciarci. Siamo arrivati all'epilogo di qualcosa per noi molto importante, perché 10 anni non si fanno dal nulla, 10 anni fatti di persone, di oramai visi noti, alcuni di voi li riconosco proprio personalmente. E diciamo che i Ministri forse non sono una band, sono qualcosa di più largo, di più ampio. È un gruppo di persone che ancora vogliono di spendere i soldi per venire a vedere un concerto, per farsi tuonare di lividi, sudore, sputi e qualche volta anche sangue. Noi con voi, sempre. Grazie per non averci mai perso di vista in questi 10 anni. Di cuore. E adesso diamoci gli abbracci che ci meritiamo.

I ministri live, data 2016, Magazzini Generali a Milano, questa Revolution Rock, Radio Onda d'Urto, li abbiamo ascoltati 10 anni dopo, verso il concerto che terranno il 18 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto. E noi ci salutiamo con un brano che arriva dal loro ultimo album, diciamo integrale, nello specifico stiamo parlando di Aurora Popolare. Noi ascoltiamo proprio il brano, la title track, e così ci salutiamo in attesa di vedere i ministri il 18 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto.

disse Napoleone, attaccò, solo grandi uomini commettono grandi errori. Io aggiungo, da questi ultimi li riconoscerete. Oggi troppe cose si possono comprare. Un plebeo può farsi accompagnare da un corteo imperiale purché abbia i soldi per pagarlo. Un bifolco può acquistare un castello imperiale, persino il trono, il titolo d'imperatore, sono oggetto di un commercio tutt'altro che nobile. Da che cosa allora distingueremo il vero imperatore? Cos'è che il denaro non può comprare e nessun precettore potrà mai insegnare? Non il modo imperiale di incedere, né quello di parlare, per quanto difficili, non il cerimoniale di corte, no, nemmeno l'anima, che come insegna Faust, si può acquistare dal più abile dei sensali. Fece una pausa, scuotendo la testa. Girò lo sguardo intorno e lo posò su Bao Dai. È il modo di perdere, vi dico, che non dipende soltanto dalle sostanze dell'individuo, ma dalla serenità con cui vi rinuncia, fossero anche i suoi ultimi spicci. Proprio perché il ricco senza più soldi è solo un poveraccio, ma l'imperatore senza denaro è pur sempre imperatore. Sì, signori, io affermo che Waterloo consacrò Napoleone più delle tante vittorie, delle quali infatti non ricordo né date né luoghi. Quanto a voi, maestà, avete oggi dimostrato che il vostro modo di perdere è, senza dubbio alcuno, davvero imperiale.

0: leggere Shakespeare, questo è il vero problema. A fine stagione elettorale sconti della pena. Il Lambro che cos'è?
1: Un fiume in pena.
2: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
3: Say his name!
4: George Floyd!
3: Say his name!
4: George Floyd!

aprì il suo sacchetto di plastica bianca perché ne venissero fuori le arance, per far contenta la gente, perché ne venisse fuori magari

Ehi, hey, questo è Virus, direttamente dal Made in Brescia, per Radio Onda d'Urto, supportata all'Hip Hop Underground. Vai, Virus! Stra!

L'onda musicale ribelle è da sempre Radio Onda d'Urto. Io sono Kento, supportate queste frequenze.

0: stai ascoltando Brain Splatter, radio magazine di musica e cultura elettronico digitali.
1: Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. Several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars confirms Farrell's observation and describes the phenomenon as, quote, like a jet of blue flame shot from a gun, unquote.
2: Flash in the sky was visible within a radius of several hundred miles.
1: Ladies and gentlemen, I have just been informed that we have finally established communication with an eyewitness of the tragedy.
3: Ladies and gentlemen, this is terrific. Never seen anything like it.
1: The strange creatures, after unleashing their deadly assault, crawled back in their pit and made no attempt to prevent the efforts of the firemen to recover the bodies and extinguish the fire. The office of the director of the National Red Cross reports 10 units of Red Cross emergency workers have been assigned to the headquarters of the state militia. At least 40 people, including 6 state troopers, lie dead.
4: Ladies and gentlemen, I have a grave announcement to make.
5: And consecrated to the preservation of human supremacy on this earth.
6: Monstrous creatures in the world now seems
3: good evening, ladies and gentlemen. This is...
2: In the meantime, are offering a program of dance music.
7: Bonjour madame, bonjour monsieur. C'est un technicien qui vous parle.
8: Vous êtes convaincu de la valeur de la technique
9: électronique. Électronique. Électronique. Électronique.
0: Ciao a tutti, ciao a tutti, un saluto da DJ Fizz, alle amiche, agli amici ascoltatori sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, ben trovati per l'appuntamento settimanale con la musica elettronica, Brain Splatter Radio Magazine, dal 1995 tutta la musica elettronica che non troverete mai sulle frequenze delle radio commerciali, le 23 di venerdì 5 giugno, fino alla mezza. Un po' di psychedelic techno. Dalla Various Artists volume 1, che già avevamo toccato su Side Up Works. Due tracce, una di J.G. Outsider e Carlos Chimix e una di Diego Montiel, poi su Hard Fist Recording da Refrase Collection volume 2021, una traccia di Christine Combe e poi Thomas Jackson su Alien Edits volume 2, una self release di questo bravo artista messicano, anche lui, questa self release, ecco, correggiamo, poi ancora lui da Psychotically Friendly su Finest Year Records tedesca. Man mano vado lento perché man mano sistemo il database, tracce appena acquistate, belle fresche. Poi Radial Gates li abbiamo già ascoltati sulla Bonsker Records, in questo caso ascoltiamo da Orchid Flake la traccia Eschi sulla Calypso Records, messicana anche questa. E sempre ancora Thomas Jackson da Alien Edits volume 2, la stessa release di prima, Space 3 England Edit, la prima che mangia, che sempre release invece è U Space 4 USA Edit, anche questa self release appunto perché viene dalla stessa, lo stesso EP, e poi gli IDUA da Baile, Thomas Jackson Remix, sempre su Calypso Records, nuova label che andiamo a indagare. E per chiudere una traccia dub, 2 minuti e mezzo rimanenti in playlist, da Horizons, una traccia Waves, storica, storica. Uscita del grande Panda Dub. E poi prima o poi torniamo a fare qualche ascolto di dub come si deve. E dunque apriamo, come ha detto, abbiamo già preannunciato, sulla Side Up Works da Various Artist volume 1, una traccia di JG Outsider e Carlos Cimix. Haideus, buon ascolto.

ottima, ottima Boutique di Cookie di Diego Montiel dalla Side Up Works 032 Various Artist volume 1. Lui Diego Montiel, che è il fondatore, art director di questa label base di Barcellona. Lui è originario, nato anzi in Buenos Aires, Argentina. Adesso invece passiamo a una label francese, la Artfist Recording. Anche questa l'abbiamo già un po' passata. La traccia di Christine Combe con Sale o Enfants Sages, Thomas Jackson, Boisterd Edit. Buon ascolto.

La label è frutto del lavoro di Tushar Norai e Cornelius Doctor.

0: troviamo un po' di cose anche di A-Tweet che abbiamo già ascoltato, Anastasia Zem. Elfenberg e altri ancora.
1: Ne posta

Ebbene, bene, conseil aux enfants sages di Christine Combe, Thomas Jackson Remix, da Rephrase Collection 2021 su Art della Francese di Lione, Artist Recording. Su di lei non trovo nulla, nulla. Adesso due self-release, anzi una self-release, l'altra un po' più giù, di Thomas Jackson, da Alien Edits volume 2, ascoltiamo Space 4, USA Edit.

0: Troglodytes.
1: Stai ascoltando Brain Splatter, radio magazine di musica e cultura elettronico digitali. Adesso sempre Thomas Jackson, ma su una label nuova, ancora non studiata qua in radio, da Psychotically Friendly, l'omonima traccia, Pioneer Records, Colonia, Germania.

E ottima, ottima Psychotically Friendly di Thomas Jackson sulla tedesca di Colonia Fenestier Records. E adesso torniamo sulla Calypso Records, da Orchid Flake di Royal Gaze ci ascoltiamo Esquire.

Ebbene, bene, eschi di Radial Gaze da Orchid Flake sulla Calypso Records. Adesso torniamo a Thomas Jackson, sempre su Alien Edits volume 2, una sua self-released con Space 3 England Edit.

ottima Space 3 England Edit di Thomas Jackson dalla Self Release Edit volume 2. Abbiamo prima ascoltato anche la Space 4 USA Edit e adesso Yidi Yua da Baile su Calypso Records, l'omonima traccia Thomas Jackson Remix.

0: Stai ascoltando Brain Splatter, radio magazine di musica e cultura elettronico digitali.
1: Ebbene bene, era l'ultima traccia psychedelic techno, molto acid, degli IDUA ucraini di Kiev, presi da Baile, omonima traccia, Thomas Jackson remix. Chiudiamo per i saluti con questa traccia di sottofondo di Panda Dabba da Horizon, il titolo è Waves. GFace vi saluta e vi dà appuntamento a venerdì prossimo 12 giugno, sempre dalle 23 alla mezza, sempre sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ciao a tutte e ciao a tutti, grazie per essere rimasti.

minus 10 seconds and counting.

Monday to Friday.

Huh?